Thank you.

0: Login to remote failed, please check user password. Ti rendi conto? Lo stesso problema tuo.
1: Com'è il team commercialista? Ok, Alicia DSL, Alicia DSL.
0: Ma sono pazzi?
1: Alicia DSL, Alicia DSL, ciao.
0: Sono pazzi, sono pazzi questi stronzi. È pazzesco.
1: Ma fa culo, basta, io ho provato oggi pure a riconnettermi e non mi connetto.
0: Questi sono pazzi.
1: Sì, ma io non li voglio manco chiamare, te lo giuro, per mesi via. Vedi un po' se si connette. No, non l'avevi provato, non ho provato la riconnessione.
0: Ma è allucinante. Che cazzo stanno combinando? Io non lo so.
1: Da spararli.
0: LCP app, non è app.

0: cazzo.
1: Sì?
0: Manco per il cazzo.
1: Basta un cazzo. Cioè non manda e non riceve niente?
0: 1 gennaio. Ma come 1 gennaio? Ma lui parte dall'1 gennaio. Bravo. Bravissimo. Please check user password. Manco Alice DSL funziona? My login Alice DSL?
1: Sì, Alice DSL, Alice DSL.

0: Ma niente? Non si logga. Qual è l'altra?
1: Qual è l'altra?
0: Qual è la password nostra?
1: Non lo so.
0: Eh?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai?
1: Io non lo so, Gabriele, non ho mai saputo la password di connessione. Aspetta.
0: Poi tra i chiocciola.

0: funziona adesso, la rete?
1: No.
0: Da autenticazione fallita quando ti colleghi? Quella con Alice ADSL, Alice ADSL?
1: Sì.

Niente. Chiamo Dean. Mi sembra l'unica cosa da fare.

0: scenario di morte nel bagno.
1: Niente da fare.
2: Cioè, ci mancava sta stronzata proprio oggi, eh?

0: quali casi tu dicevi al tecnico di resettare il NAS?
1: NAS. Quando ci sono cose grandi, non si dà un po' però non c'è un di
0: non è il nostro caso. Ma che tecnologia pare che non c'è 87? Tanto alle 380 non risponde.
1: No, ma non è 186, 3 in Italia 5.
0: Mi devo far passare che tecnico di secondo livello, per dire, no?
1: All'inizio sì.
0: No.
1: Tu dici segnali che hai problemi poi con la inizio di essere in serie.
0: Presentare il NAT, e loro lo possono fare?
1: Quelli che lo sanno fare sì. Mi capita la spasmica, no?

0: detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere...
1: Lo schermo, catturare audio e video dello schermo.
2: Ma facciamo il seminario. Ah, bello. Facciamo.
1: Volevo prendere un modulo da portare di là.
3: Per un lavoro di questo tipo è proprio svendersi.
1: Meglio, ma si combina con me.
3: Comunque.
4: Io alle 11 mi svegliai.
3: Eh? Che vuol dire che sono
4: meglio? Però mi sono svegliato.
3: No, l'idea te l'ho detta, è prendere schede meno costose.
4: Perché?
3: Fatelo, facciamolo con meno, con schede meno costose.
4: Non è supportato. Sta per esserlo.
3: Da Livio.
1: Allora, un po' pessimista.
3: Domani mattina è aperto.
1: Sette.
3: È assurdo, 63 euro a scheda, è pazzesco, credimi. Cioè è allucinante, veramente. Non sono, cioè non sono d'accordo. È una minchiata.
4: Sì, certo, con una situazione per la chiamata impostente. E appena il procio finisce di parlare, di cazzate.
1: Ma devo dire quelle bocca.
3: Oddio. Non molto. Io vorrei beccare un paio di persone stasera per chiedergli questa cosa. Comunque ora vediamo.
1: 133 MHz.
3: È arrivato Crash con un computer pazzesco, un IBM nero portatile ThinkPad dell'anteguerra, bellissimo. E la macchina?
5: Wow, ha portato pure la macchina.
1: Sì.
3: No, domani mattina no, domani pomeriggio.
1: Intel Inside
3: Paint. Ho impegni, ho i miei.
1: Ci posso fare niente.
3: Cresci, ti devo baciare adesso. Aspetta che ti bacio in diretta. Ecco fatto. È un amicone. Ma ora gliene chiediamo un'altra impresa per il Media Lab.
6: Sì, certo.
3: Per fare Media Lab 4. Ricambierò col suco, col pompone.
6: Bene, bene.
3: Bene, ci tengo. Mi apprezza. Senti... domani mattina io punterei per schede più economiche, ma anche perché potremmo prendere tipo una decina di Asus buone e il resto schede normali che ci costano un po' di meno, perché ci sono PC che andranno messi vicino alla checkpoint, per cui lì basta una scheda qualunque, è inutile spendere per schede buone ovunque.
4: Questo è il
1: Mitelo,
4: così
1: la città del mondo.
4: Ci mettiamo di là.
3: Sono uguali, hanno l'antenna esterna, sono uguali. Ma la scheda tua PCI con l'antenna esterna?
4: Sì, sì.
3: Ah. Antenna. Allora, il fornitore è F2F Catania. Ed è un fornitore, per cui Livio può telefonare F2F e fare l'acquisto da F2F.
4: Netgear
3: VG301. Non funziona con Linux, però funziona con Windows.
4: Funzionerà con Linux.
3: Funzionerà con Linux tra poco, mi dicono.
4: Tra poco, nel senso che è tra poco.
3: Capito? Cioè, basta una chiamata all'F2F come fornitore e si compra lì. Non vedo quale sia il problema. Che io ho lavorato in un negozio di informatica, facevamo così. Telefonavamo a tutti i fornitori di Catania e il prezzo migliore compravamo da quelli. Livio è strano, pare che abbia un solo fornitore.
4: Cazzo maggiore di 5
3: e allora cioè, vediamo le schede di meno, perché guarda che sono uguali, alla fine sono uguali. Ma di la marca, che marca sono queste qua?
1: A Canalicchio, un bello ultimo anni.
3: Non ne vale la pena, cioè queste sono di Link comunque, queste qua che prenderemo.
4: Di Link mi raccomando, che sia
3: VL650,
4: non prendere VLG 650.
3: Non prendere le VLG 650.
1: Come era vecchio, diciamo,
3: perché no?
4: Perché non sono supportate da Link.
3: Perché non sono supportate da Link, non siamo sempre lì, non ce ne fate un cazzo.
1: Questo qua è bello. L'unica cosa? L'unica cosa è che
3: c'era una solo, ma prendiamo una o due per Linux.
1: C'è
3: male che va, due ce ne sentiranno. Vabbè, sì, no, sì, sì, due. Potremmo prendere due di queste. Prendiamo due o cinque di queste e il resto schede normali.
1: No, ancora devo mettere il CD.
3: Capito?
1: Mi sa che ho superato qualcosa. Come c'è un giga del...
4: Io ho passato questo.
3: Cioè,
4: per visualizzare ci va
3: smutti. 30 schede, ne prendi 20 normali. Passi, cioè di mezzi la spesa.
4: No, infatti questo nel mio
1: libro di
3: esattamente le 300 euro.
4: Daniele Carubini.
1: Ma ci scriviamo il tuo coglione. Questo è un coglione.
4: Guarda che comando che gli ha dato.
1: Guarda questo comando, cat minore TC pass VD. Ti ha cancellato.
3: Pronto.
4: TC pass VD.
3: Sì. No, qua mi stanno distraendo, non si rendono conto che sto parlando al telefono.
7: No.
8: Ma forse questo, ah, no,
3: comunque
8: no,
3: io
8: questa è la vecchia
3: versione,
8: visualizza X,
3: insomma a un certo punto vaffanculo fai tu chat.
8: Se tu fai cat minore di qualcosa
3: non è bello,
8: se tu fai via Saus
7: certo dentro
4: cazzo,
7: sì sì sì. No, funziona il comando.
4: Funziona per visualizzare, ma perché gli
3: io vorrei sapere quante gliene chiederà a Telecom.
4: No, poi avrei digitato qualcos'altro.
3: No, capisci?
8: No, non lo spontaneo, io lo volevo fare.
3: Senti, ci sentiamo più tardi. Ci sentiamo, ciao ciao ciao. Nirvana,
4: dimmi.
3: Tu per cablare una serie di uffici. 30 computer in wireless con due access point, abbiamo sopra e sotto.
7: Cabrare.
3: Mettere un access point su un tetto e linkarlo a una struttura che sta a 200 metri sul tetto del municipio. Quanto chiederesti?
7: 5.000 euro.
4: 30 macchine da configurare.
3: Considerando che circa 3.600 euro sono solo il materiale.
7: Aspetta, macchina devi
4: installare.
7: 3.000 euro di
3: modello. Devi installare e configurare, ci devi mettere la scheda wireless dentro e devi configurare.
7: La scheda, solo la scheda wireless.
4: Sì, considera 50 euro a macchina per fare questo lavoro. Ed è già assaiissimo, perché stai facendo una rapina.
3: No, voglio un prezzo giusto. Ah, tu dici a macchina.
7: No, io sì.
4: 50 euro a macchina per installare
7: la
4: scheda e mettere la cosa. Facciamo 50 euro.
3: Quindi non a tempo uomo.
7: No, no, perché sei.
4: Tempo uomo. Tempo uomo dice dipende. Se loro capiscono pagarti a ora, allora fai un prezzo a ora, però è X.
3: Ma sei qua tu? Questo l'ho visto.
4: Una macchina.
7: Ciao,
3: devo baciare tante persone io qua.
8: Però la sono sull'episodio 1 e 2 perché domani c'è
3: l'astronomo. Fatemi baciare l'astronomo.
4: Puoi fare
3: il mio astronomo di fiducia.
4: Puoi fare un tot a macchina per installare la cosa e poi ti fai pagare ora invece per la configurazione degli accessori.
8: Io farei il contrario. Zeccherei la lira per la configurazione della checkpoint.
4: Appunto, questo è il dipende. Quindi a ora per la configurazione della checkpoint.
8: Il CD è abbastanza pedofilo, io dico bello sulla disk perché
3: pure si vede bene.
8: No, a me dà un sacco di problemi. Cioè, vederlo da CD. Collegare due computer. Schedinate
3: già dentro, l'ho
8: usato.
3: No, non lo so. Sono episodi 1 e 2. E sono una qualità ottima.
7: Ah, sono i due episodi?
3: Sì, gli altri li stavo scaricando, però l'ho staccato per Urbani.
7: No, non è vero, non è vero niente.
3: Ma è un DVD?
4: No, questo qua non è
3: un DVD. È un CD normale, sì.
4: Tanti comandi e cose. Se ti interessa un bimbo del genere, sono molto meglio.
3: Io non so manco chi ci sta ascoltando e se ci stanno ascoltando. Comunque,
7: quello
4: mille. Ce l'abbiamo ancora,
7: no, quella è stampata.
8: No, stampata no. Già ero meglio.
4: Questo è il fitness.org, documentation.
7: Ah, no, comunque questo qua
8: possiamo rispondere.
3: Dopo. Oppa, cresce, oppa.
4: Sì, comunque
7: sì, quando arriverò.
3: Connettiti.
8: Ma è che
3: Perché così parliamo in chat, Dio cancro.
4: Le dispense del corso
3: base. Ciao.
7: Come si fa ad uscire con un gioco?
3: Ctrl K.
4: Questo qua non è malato.
3: E poi X, senza il control.
8: E vabbè, tirami un cavo vicino.
3: Salva, e ha salvato.
4: Sì, sì, sì,
3: posso? O esplode qualcosa? Ma, prova.
8: Adesso...
3: Dimmi, perché siamo già in due su Irknet, ci hanno tolto la inline.
8: Io ho parlato con Meguan,
3: anche io ho parlato con Meguan e mi ha detto che ha chiesto a chi di dovere, che non gli ha ancora risposto.
7: Ehi, dove sei?
4: Scusa, un altro computer con Linux.
7: Pronto?
4: Un amico tuo che ha un computer con Linux.
3: Masuki, Masuki, Masuki, Suki, Suki, Suki, Suki, Masuki. Che oggi il microfono lo mettiamo davanti a Crash. Ti avevo passato un link tempo fa. Sì, quello l'avevi visto con i pezzi bestiali. Madonna mia. Non lo so, lo sa Trip.
7: Allora, che cazzo devo vedere io?
3: Io adesso mi devo vedere questi.
7: Dimmi il FS Lab.
4: Però devi sapere la password almeno di
3: tutto sono l'utente,
4: sono quelli
3: là. Sono in originale o?
8: No, in italiano.
3: Se
8: no
3: forse c'è doppio
4: audio. Almeno dici sì, la posso usare, puoi fare così.
3: Maria Santissima.
4: Può fare così, tu hai blocchi del cose qua.
3: Cazzo. Vabbè, musica di Wagner. Ma non ho messo la musica di Wagner, che palle.
4: Datelo portare in pronto.
9: Non puoi leggere un FS tab. Ho bisogno di un FS tab. Un FS tab davanti. Devo creare l'FS tab perché si minchia.
4: Manna.
9: Sì, va bene. Fammelo copiare uno.
4: Ah, FS tab è device.
9: Vediamo se poi c'è.
4: Spazio, punto di morte, spazio.
9: Oh, che c'è?
4: Sistema, spazio.
9: È disegnato, non è in computer graphics, a parte forse qualcosa.
8: No, qualcosa è in computer graphics. Tipo questo. Cioè, verso la fine dell'episodio qualcosa in...
7: C'è una cosa
8: che ci ha fatto pensare che si
9: ma poi non deve funzionare.
8: Fatto...
9: Sì, porco sì, Dio! Io mi faccio i flash.
4: No, restaci così.
8: Saranno due episodi.
4: Che ho fatto cazzo maggiore.
9: Sì.
4: Che ha un significato completamente diverso.
9: Razer FS, così? Razer
4: sì, sì.
7: Ma cosa stiamo sentendo?
4: Razer FS,
9: questo che stiamo vedendo.
4: Questo,
9: dopo di ieri.
4: Hai visto?
9: Questo forse. Potremmo risparmiare, ma come?
7: Ragazzi, questo è il vino.
9: Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao.
7: Allora.
4: Se fai il maggiore, ti cambia tutto. Sei il telefono che vuoi fare. Maggiore ti cancella, prende il
8: c'ho anche i sottotitoli però
4: ho l'inizio l'auto
8: in italiano è un peccato
4: l'hai detto con il padre ti prende
9: se è doppiato è ok
7: porco di Dio sì sì
9: ma quasi bestemmia
4: ah
9: tu
4: è al contrario sto dicendo a cazzo a scrivere
9: ok sto streamando in effetti. Adesso mando loro allora?
8: Sì, sì. Non sto, cioè, mi sta facendo i cazzi miei.
9: Arrivo, ora se sei online, te ne sei fottuto.
8: Oh, RAM è connesso.
4: Sicuramente, perché tu non li riconosci.
9: Non è pensato per Dio.
4: Allora, quello vuole un cavo di chi hai, da specchi di due
7: cose.
8: Media Lab 3?
4: Il cut minore è diventato cut maggiore, che ci va a quindi.
7: Che
4: ma fai? Siamo male, a chi sta aspettando? Tu
7: allora,
4: lo fai, non è affare.
7: Lo mettiamo nel monitor. O ci mettiamo di là.
4: Però c'ho Massimo.
9: Io non me lo seguo adesso.
8: Ma il workshop di che
4: ma cosa? Cosa?
9: Perché devo streamare?
7: Ma vaffanculo, diceva che c'era lo show della DSL.
9: Lo so, però qua mi chiedono di streamare.
8: Ma il workshop di cosa?
9: Sto streamando per un amico qui, mi ha chiesto di streamare. Sì, potrei venire, vengo di là col portatile e streamo il workshop di Pallo, sto sparando delle prepotentissime minchiate.
4: Come
9: normale.
4: Come suoli normalmente.
9: Come suolo e
4: come suolo.
7: Si lo muove?
8: La riconosciuta parrebbe.
7: Questo cos'è? CD1? No, cazzo!
4: Ah, ti serviva a te la con una stampata?
7: Ma tu mi provi? Ho fatto un programma
4: ora
7: per acquisire il video e l'audio tramite
4: cose
7: programma
4: uguale
7: dove che sta la palla per almeno no ma ci sarà no già vuoi ci direi che lo fa siamo di secchi
8: distruisce in due secondi all'UR
7: aspettiamo il film
8: qua la peggio quindi l'ha riconosciuto no.
4: Io ma è un'eternità che ti chiedo questa cosa. Senti, fammillo, ma ci mettiamo qua e me la fai qua.
9: Ma cosa? Pompino?
7: No, certo, pompino.
4: Ma andiamo in
7: finisco di fare il seminario.
4: Io sono di sento male.
7: Perché? Vabbè, facciamo solo questo, dai.
9: Allora. Facciamo due.
7: Perché l'altro.
4: Ah?
9: La sigla
4: come sono un coglione mi cazzo io la tonsilla col cotton fioc mi sono tagliato
9: ma perché ti cazzo io
7: perché è un usato male
9: la malattia
4: ipocondria
7: vabbè niente allora me lo porto in modo è comodo così vede bene
4: un monitor
7: scusa un monitor
4: vediamo quello
7: ma quello funziona
9: ma la mia rana che è capace ti posso rigrecchiare sai che dici mi piace
4: qua ce ne sono due dentro la scatola
7: no fuori Tu c'hai anche il CD2, vero poi? Hai anche il CD2
8: così. Voglio dare tipo
4: non me lo sarei voluto, tutto se il monitor.
8: Devo mettere in
7: game. Ecco,
8: poi non sono tipo di
7: sono tipo non so che fosse formato quando
4: ma
7: di da qua.
9: Oggi com'è una
8: testa? Ah, ma
4: sì, no, me la comprò la testa. Ma piazza, seppia.
9: Ah, ho capito. Ma dove abita, lo sai?
7: Sì, abita presso una
9: ditta. Vabbè, andando mi sposto.
7: Ma non a scuola.
9: Sì, sì, no, non volevo sapere se volevo un passaggio, ma perlomeno un po' di male.
8: Ma per mettere questi
4: tre. La batteria non si scarica.
9: Arrivo anche io.
8: Ah, ma sono solo
9: andiamo a vedere workshop.
7: No, sono
9: sì, adesso mi sposto pure io. Fra giorni allora io adesso grazie al meno fili mi sposterò. E stasera?
8: Ma
9: che cos'è? Ma
8: workshop?
9: Ma che cos'è? Ma che cos'è?
8: Ma che cos'è? Ma che
9: cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è?
8: Ma
9: che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che tanto adesso mi cadrà la connessione, io lo so. Lo sento. Come? A me?
7: Sei un procio, sei un procio.
4: Anagol, quelle caramelle?
9: No, non ne abbiamo fottute caramelle.
4: Ma quelle caramelle? Ragazzi, quelle caramelle bombe.
7: Fatta di spagna
4: che?
7: Sta
9: cambiando un po' di colore,
7: ha messo un po' troppo caldi.
4: Ma che è?
7: Buono,
4: buono,
7: si
4: vede.
7: Si
4: vede
7: sempre
4: sfogato, ma
7: è
4: meglio di prima, sicuro.
7: No, ma non è possibile. Oh, sì. Prendiamo un altro monitor. No, abbiamo un altro monitor. Oh, abbiamo
4: un altro monitor, ti capisci un cazzo. Ma quindi, comunque, un altro monitor si vede meglio. Più spazi che se 15 volte. E non è che abbiamo.
7: Che cazzo dici?
4: Ma...
7: Provo quello nello scatolo.
4: Per
7: il numero, va bene. Velocemente, sì, non sto in giro, non deve essere minimale, ma non troppo. Perché la prima mi sono tutto in giro questo volume. Allora, che noi glielo lasciamo.
9: È che non si vede un cazzo e quindi bisogna sparare luminosità e contrasto al massimo, per questo
7: io uso la città.
9: Poi spasa.
4: Pausa qui.
9: Oh, pardon.
7: Vabbè, allora lascio tutto qui, ma. Quando la pensi io.
9: Ci devo pensare.
7: Parlo. HD parlo.
4: HD parlo.
7: Un po' in zip.
4: Sì.
7: Mi sta tenendo più. Sì, adesso lo
9: levo. Ah!
7: Però stavo un po'.

0: Ma forse perché noi finiamo
1: la live, no, volevamo
0: in questo momento. Ma così
2: è, crede bene, sì. Crede perfetto.
0: Crede bene. Perché non usa tutta quella parte di mondo?
2: Perché no, non ci va più di là.
0: Ah no?
2: No.
0: Non
2: c'è più.
0: No, buono, buono.
2: Va bene così.
1: Spingi. Allora, quello lo mettiamo.
0: Posso prenderti da qui a muzzo? Dai.
3: Ma la mia nana che
0: dai, dai, dai, posso prenderti da qui a muzzo? Posso prendere quello, quello? Questo?
3: Porco figlio.
4: Allora, il ZFS proprio lo levate.
2: Che cazzo vuoi? Porco Dio!
1: Ma ti cagare il
2: cibo?
1: Posso premere i tasti, ma premimi la punta del cazzo.
2: Ma non mi hai portato cibo.
4: Allora ti spiego che se così è accaduto. Andate a prendere la mia ragazza a Canarino che aveva perso l'auto.
1: Ieri era benzina, oggi l'auto.
4: No, mia nana ne so,
1: Cioè si vede ma spassato interlacciamento. Avete 60 Hz.
4: Ma devi mettere un nuovo fare, ma questo X diciamo.
2: Ma non è Apple, cosa vuoi fare? Dai! Non è Apple, dai!
1: Perfetto, perché? Perché?
4: Il Mac puoi cambiare il problema. Che giuro il Mac, sono anche.
1: Ultimo ritrovo della tecnica.
4: Mi piace prenderci per il culo.
5: Capito, questo è modo BGA.
1: Certo, questo è modo Mella.
2: Fammi la memo.
1: Il ritrovato della tecnica.
2: Madonna. Ah, cioè vedo cose strane, fai implose ed esplose.
5: No, ma così non mi piace.
1: La Roscas Mini si vede perfetto, si vede proprio benissimo, colore nido.
5: No, voglio, io voglio il
0: allora, no,
5: ma io si vediamo il 24,
4: questo è il modo più simile al tuo.
0: No, si
4: vediamo il 2 di quello che fai molto, tipo...
2: Z, io un Z qui non lo voglio vedere.
5: Lasciate perdere, e non lo puoi cambiare, va bene.

0: Vabbè, queste migliori qua lasciamo vedere.
1: Perché? No, no, no, da, dall'inizio devi fare.
0: Di cosa parleremo? Vabbè, praticamente
1: io ora cos'è le tappe? Non mi ricordo, non ho capito.
0: Non hai capito?
1: No, no, perfetto.
2: Io non ero la più fatica di te.
0: Vabbè.
2: Io non lo dico niente.
0: Vabbè, praticamente qua, tipo questa sezione qua, c'è l'introduzione su quello che è quello che è un poi facciamo vedere come si installa. Poi come si configura il demo che si chiama Altro e come si tira su tipo le direttori di output principali. E poi vediamo come si configura con il mix e qua.
3: Dovresti ricominciare.
0: Perché?
3: Perché non ho sentito un cazzo. E poi dovresti anche annunciare che stai per streamare questa cosa.
0: Ne sto sentendo questa cosa internos.
3: No, parlo che sta streamando una cosa internos. Buon ascolto.
0: Allora, vabbè, siccome voi non siete senza monitor, mi dispiace, se non capite un cazzo, non ci posso fare niente. Questo è un seminario fatto per noi, solo per noi.
3: Bene, così va bene.
0: Diciamo che ci servirà per fare.
3: Sei professionale, ok.
0: Si spera per fare la nuova rete Freaknet in modo più serio.
1: Sì.
0: E anche per fare altre cose. Vabbè, praticamente la prima parte qua parliamo di LDAP. Di cosa è il backend, di cosa sono i file e le diff, di cosa sono gli object class, gli attributi, eccetera, eccetera. Poi vedremo come si installa, come si configura il daemon e l'infrastruttura di base. E poi vedremo come si mette su le autenticazioni.
3: Perché non mettiamo la su Unix con il
0: PDF? Codono sul sito del Webbit.
3: Sì, sul sito del
0: www.webbit.it c'è chi è le tappe e ci sono io.
3: Ok, allora adesso cercherò la URL.
0: Ivan, mi stai sentendo
2: fuori? Sì, no, io ti sto ascoltando.
3: E ve la do sui canali, ve la do.
0: Vabbè, qua
3: digitali selezionate, webbit.it.
0: Web.it, ovviamente. Web.it.
3: C'è una palle, lo spensore da ricoglioni.
0: Che cazzo dici?
3: C'è un sito medico. Allora, ricerca, seminari. Archive.
4: Wow, che meraviglia!
2: Ci sono tutti i PDF che sembrano fatti a voi?
0: Sì.
1: Ma tutti hanno messo anche i PDF?
0: Tutti.
1: Tutti hanno lasciato
0: tutti seminati.
2: Io ho una cosa buonezzata.
3: Allora, il seminario di cui stiamo parlando è quello che vi sto spammando sulla URL. Allora, così potete sentirvi.
1: Spero che non siate fatti in PowerPoint di Microsoft.
0: No, questo è PDF veramente.
1: PDF.
0: Fatto con Open Office.
1: Me l'avevi fatto veramente.
0: Super procio.
1: Un procio veramente.
0: Va bene, siccome i requisiti necessari ce li avete tutti qua, e vado avanti.
3: Cosa la morte?
0: I requisiti necessari.
3: Sì, va bene.
1: Ah, io no, non so cosa è uno.
0: Allora ciao, te ne puoi andare.
1: Va bene.
3: Ma perché il tuo computer ha un tasto solo?
0: Perché è semplificato.
3: Ma perché il porco dio di autistici deve essere un server del dio cane?
0: Che è successo?
1: Perché è stato assoluto.
3: Cioè, mi è rientrato automaticamente su tutti i server tranne su autistici. Vaffanculo il signore.
0: Perché? E perché c'è lo sciopero di server, loro hanno staccato autistici. Sì, direttamente.
3: Tutti qua,
1: No,
3: ok, puoi continuare.
0: Sì, però parlando solo mi unghia la minchia.
3: No.
1: Dialogo.
0: Diavolo con me stesso. Vabbè, praticamente l'app è una cosa tubula, cioè è un servizio praticamente che deriva da uno standard che si chiama X500. Praticamente questo standard era una cosa pesantissima. Praticamente l'edappa è ereditata da questo standard solamente la struttura dei dati. No, solamente la struttura dei dati, però poi praticamente tutte le regole di trasporto è stato basato su TCP/IP. Non lo so, leggete che l'FC2251 che io ho scritto, ma non mi sono fottuto e manco lo sono letto. Praticamente cos'è l'edappa? È praticamente un elenco inteso come una specie di addirittura, con tipo una struttura tipo ad albero rovesciato, come file system. E praticamente il vero praticamente come il file system stesso di Unix, che praticamente le informazioni di dentro, non di dentro, non sono tipo tutte omogenee come un database, no? Tu nel database hai la tabella fatta con quei quattro campi e tutti i record della tabella devono essere conformi a quei quattro campi, no? Mm-hmm. Invece su LDAP tu come fai il sistema? Hai una directory, dentro hai per esempio un file, se nel caso di Unix può essere un file video, poi dentro la stessa cartella hai un altro file, può essere un file testo, quindi tutti eterogenei fra di loro, no? La stessa cosa nel LDAP, tu per esempio hai un nodo che è una directory, dentro hai un elemento che ha attributi tutti i suoi, poi hai un altro elemento che ha attributi tutti quanti sono diversi da quello precedente e così via. E poi perché
3: non dico perché già non ho capito un cazzo, no?
0: E praticamente diciamo che LDAP come servizio non è concepito per essere performante in base di scrittura, piuttosto è concepito per essere performante in base di risposta, cioè è fatto per essere velocissimo alle risposte, perché di solito questi tipi di base di dati sono sono più sono più lette che scritte, capito? Perché per esempio nel caso dell'autenticazione è ovvio che si legge più informazioni sugli account che piuttosto che scriverli. E poi vabbè tutte le menate sulla replica, sull'atomicità, eccetera, eccetera.
1: Atomicità
0: è praticamente quando tu hai da fare delle transazioni, un insieme di transazioni, per esempio, ti fai 6 transazioni, no? E tu devi fare tutte e 6 queste transazioni senza che ci sia un problema nel mezzo, no? Se capita che tu alla terza transazione del blocco di 6 hai un problema, devi praticamente ritornare allo stato iniziale, in grosso modo è questo qua. È tipo Atomic State, è una sigla mi sembra, però non mi ricordo se tende cosa vuol dire. Però grosso modo è
3: quello. Transition.
0: Sì, object.
3: Ho dei commenti da parte degli ascoltatori. Quando le porto dentro mi dicono: ah, le DAP male.
0: Ecco, bene.
3: Retrocomputing, esatto. Vampire dice: ti faccio sottomizzare dall'implementazione di Sun e dalle librerie di autenticazione su Solaris 9. E su Solaris 8 va meglio ancora, e poi ne riparliamo. E le DAP male, specie dopo aver fatto un sistema di autenticazione per 70 macchine, è male.
0: Ma
3: mi dicono:
0: ma
3: il mondo deve sapere.
0: Intanto
3: l'utopico, le DAP è male. Solaris ovviamente ha un'implementazione
0: pazzesca. Ma Solaris usa il NIS, forse, diglielo a
1: Don. Però cosa usano?
3: Cioè, qual è l'alternativa?
0: No, lui sta parlando proprio di LDAP.
1: Ma qual è l'alternativa?
0: No, l'alternativa di Sun mi pare che è un altro sistema. O Yellow Page.
1: In generale, cioè,
0: Yellow Page, però.
3: Yellow Page esiste nel Cristo.
0: Sì, però il discorso di Yellow Page mi pare che può fare solamente autenticazione. Non può fare tipo altre cose. Mentre LDAP può mettere di tutto, qualsiasi tipo di informazione.
1: Ok, capito.
3: Basta,
0: il servizio quello è un altro discorso. Tu la devi pensare come repository di informazione. Capito? Cioè ci puoi mettere informazioni.
2: Ha detto ricordo tutto ciò.
0: No, ASB.
1: Il tuo portale.
0: ASB, no, non lo fare.
2: Ma l'abbiamo fatto l'altro giorno, non è morto. Se ti arrabbi che giri quella manopola in maniera da affrontare.
0: Esatto. Magari.
3: È così, non fate nemmeno con il suo appeso, dai. A parte la cacca di piccione che mi ha detto.
0: Vabbè, qua già l'ho detto praticamente. Discorso, praticamente il server è da di base. Si basa. No, perché te ti interessa?
1: Sì, no, lo so.
0: Praticamente ha la possibilità di usare i vari backend. Backend praticamente sono proprio alla fine il livello fisico dove si mettono i dati, no? Mm-hmm. Qua ne ho messi alcuni, però di solito diciamo che io uso sempre questo qua.
1: DBD.
0: Backend database.
3: Ah, MongoDB.
0: Sì, infatti.
3: Ecco, qua mi dicono non è un'alternativa, cioè non ce n'è alternativa, è semplicemente la loro mostruosa implementazione di LDAP con Sunone Directory Server, i mortacci loro.
0: Sun One
3: sarà, lui è tipo Sunone, Sunone,
2: come minuscolo.
0: Vabbè. E qua ho fatto un esempio, per esempio.
3: Che tuttora se canni le password muore la sessione e ti lascia appeso nell'ambiente con LDAP Sun come indicazione.
0: Io non
1: me ne provo. La LDAP è una merda.
3: Ma si sa,
0: vabbè.
3: Solaris merda, Solaris merda, non LDAP male, ma Sun male.
2: Sun is the shit.
0: Io finora ho provato.
1: Poi viene mal di testa, sclera, per favore.
0: Vabbè, praticamente qua vi sto facendo vedere che per fare gli inserimenti, almeno da shell, giusto, si usa un formato di testo che si chiama LDIF. Che sta per LDAP, data, interchange, format. Praticamente è un file fatto per sapore in questo modo, no? Ora, una cosa che non ho detto è che ogni entry, cioè ogni nodo del coso, dell'albero, si chiama praticamente, prende il nome di DN, cioè Distinguished Name, cioè nome distinto, ok? Ed è praticamente come un percorso di un fatto del file system, no? Che parte dalla radice e arriva fino al nodo. Infatti qua, per esempio, questo blocco qua, z.com, è, lo dico in questo modo, Distinguished Name, due punti, o uguale z, virgola, c uguale com, capito? O sta per organization, capito? E qua vedi, questo qua praticamente è un entry, per esempio hai tu Distinguished Name, z, virgola, c uguale com, e poi hai praticamente un object class. Praticamente un object class è una specie di schema, che dentro questo schema hai un insieme di attributi, ci sei? Cosa vuol dire? Per esempio abbiamo l'attributo organization, l'attributo utente, l'attributo password, l'attributo gruppo. Sono degli schemi che dentro predefiniti, che dentro hanno gli attributi. Per esempio l'organization può avere il nome, l'indirizzo, la via, capito? Una persona può avere il nome, il cognome, eccetera, eccetera. Infatti qua io ho messo, ciao, due distinguished name. Il primo che è questo pezzo qua, che va da qua fino a qua, vedi? Cioè distinguished name uz.com, object class organization, organization uz, vedi? E sotto inizia un altro distinguished name, che lo vedi come articolato, common name, Angelo Failla, virgola o uz, virgola c com, quindi è annidato rispetto, è come, esatto, come il patto di più.
2: Praticamente non ci ho capito un cazzo.
0: Me ne sto fottendo, tu non senti. E poi vedi, in questo caso io ho legato a questo distinguished name, l'object class person, persona, capito?
2: Ah, sì.
0: Che dentro l'object class c'ha gli attributi mail, gli attributi cn che sta per common name.
1: Ma questi object class sono già state definite?
0: Sì, quando installi OpenLetup già ci sono. Sono standard, capito? Per esempio, se tu devi poi fare Samba, c'è l'object class di Samba. No, c'è solamente l'object class di Samba, che definisce poi tutti gli attributi di infatti. E qua praticamente ti dico che ci sono
1: FTP, tutti i vari servizi.
0: Sì, ogni servizio ha il suo tipo, Qmail ha il suo schema. Qmail è uno schema.
1: Già vedi, già le nubi si diradano.
0: Più o meno sì. Per esempio, che quelle che tu trovi nella installazione di default di LDAP sono queste quattro qua.
2: Porco Dio.
0: Ah, il banner.
1: Per tutti.
2: Sì. Ciao, dimmi.
1: Queste quattro che sono
0: qua. Queste quattro che sono qua sono le, praticamente alcuni degli schemi che trovi di default nell'installazione di LDAP.
2: Sì, poi chiaro.
0: Per esempio c'hai i gruppi,
2: okay,
0: che è praticamente un oggetto,
1: eh? Per definire i permessi sui due dati?
0: Sì, per definire i gruppi poi.
1: Okay.
0: No. Le location, l'organization e le persone, capito? Cioè praticamente ecco, il discorso è questo: se tu hai un nodo di un albero, tu a questo nodo gli puoi mettere tanti object class, esempio. Mettiamo il classico esempio dell'autenticazione, no? Tu hai un utente, a questo utente gli agganci l'object class tipico, che è quello person, che ti definisce tutti gli attributi che possono essere della persona. Se tu vuoi agganci l'object class Qmail con i suoi attributi, avrai anche la possibilità di associare a quell'utente cose di Qmail, funzionalità di Qmail che ha i suoi campi, tipo Qmail, mail dirs, tipo il path della mail dir, oppure il quota della posta, tutte queste cose qua. Sono tutti attributi che stanno dentro lo schema di Qmail, capito?
1: Sì.
0: Se tipo hai poi, tu che ne so, vuoi fare l'autenticazione di MySQL, ci sarà lo schema, glielo azzicchi, glielo agganci alla persona.
1: Okay.
0: E c'hai automaticamente, diciamo, tutti gli attributi di quella di MySQL, capito? Praticamente la prima cosa che si deve fare, tu supponendo che ti fai una macchina centrale che fai da server, è quello di installare il daemon, la parte server, diciamo, dell'app, perché si chiama SwapD.
3: Ma perché non funziona? Perché è razzista.
0: Perché, vabbè, qua ho spiegato come lo puoi fare, io gli ho spiegato che tipo con Debian non lo puoi fare in questo modo. Altrimenti ti picchi sorgenti, alla solita cosa, configura make, make store.
3: Era universale per tutti, no?
1: Esatto, devi avere per quando, quindi di conseguenza può ricompilarti mezzo mondo.
3: Ah, ma quindi non è compatibile.
0: Ma cosa?
1: Slack,
0: certo, è compatibile.
1: Devi ricompilare.
0: No, io sto parlando di server. di un server che ti fa, ti gira di sopra e slap
1: di. Non ha bisogno di fare.
0: No, sta facendo da server, hai capito?
1: Ok, allora parlo.
0: Tu hai sto server, no, lo server non c'entra niente.
1: Basta, bene.
0: Perché tu hai, supponendo che sia una macchina che ti deve fare solo da server le da. Se poi tu quella macchina ci deve avere.
1: Bravo, praticamente mi stai dicendo questo, maledetto. Io non l'ho fatto a connotare, sì, va bene.
0: Praticamente slap, ascolti, apre una socket e ti ascolta su una porta.
1: Sì.
0: Quando tu poi ci vai col protocollo quello delle tap, lui nel suo database sui file sul disco c'ha scritto tutto l'albero e ti risponde.
3: Usando
1: FAM.
0: No!
1: No, FAM lo usa il client.
0: FAM lo usa il client. Però nel caso che tu hai una installazione BABA, dove hai tipo, che ti posso dire, Samba, che fa come il domain controller, e le tap sulla stessa macchina, che sono sulla stessa macchina, ovviamente un pochettino di disso potrebbe sistemare anche FAM, capito? Perché la stessa macchina poi fa la client di se stessa. Il Samba che è dentro la macchina stessa fa la client, e quindi certo ci vuole FAM, capito? Però se questa macchina è separata, se è un'altra macchina che fa solamente open le tap, deve solamente installare il daemon e basta.
3: Ok, e quindi però i client Slapper
0: il client, il problema è che Slapper, che io sappia di default non usa FAM, quindi non lo so come si può fare. Sicuramente devi convertire tutto a valle di cose.
1: Sì. Un po' di cose te le devi convertire. X se puoi fare da X.
0: Sì.
1: Minuti
0: X. XDM più che altro, più che X.
1: Sì. Però anche poi X non lo so. una define.
0: Poi non lo so.
1: Di documentare tutta le parte.
0: Vabbè. Dopo che l'hai installato, praticamente poi alla fine ti devi concentrare tutto sulla cartella del TC. Per esempio il TC VDAP se è tipo binario, oppure USR local TC open VDAP se è tipo questa sorta di sorgente. E il file di configurazione è slap.d. E questo file praticamente si divide in tante parti. La prima parte è quella delle direttive globali. Cioè dove tu ci azzicchi, che ti posso dire, tutti gli schemi che ci hai caricati, no? Tipo nella sezione globale è il momento in cui tu gli dici gli schemi che ti hai caricati sono questi, mail e sta in questo posto, tipo MySQL sta in questo altro posto, lo faccio vedere. Poi dopo questa parte poi puoi mettere anche, che ti posso dire, il livello di verbosity, il stringato, devi mettere il PID, l'algoritmo che devo utilizzare di default per le password, se fosse SMT5 eccetera eccetera. E poi backend, nome e backend, praticamente iniziano la definizione di tutti i database. E qua c'è un esempio. Non si vede, vero?
1: No, sì.
0: Per esempio questo qua è l'inizio del file. Vedi, global direttive, questo qua tipo permette di utilizzare la versione 2 del protocollo, capito? Poi qua, vedi qua, include etc, redact, schema, core.schema. Questo è lo schema, diciamo, principale. Per esempio questo qua è tcredapp schema inetorg verso.
1: Chiamo con la direttiva tcredapp schema.
0: Sì, c'è una cartella schema dove non ci stanno tutti gli schemi che c'hai di default. Se tu installi Samba, poi prendi dentro la cartella di installazione di Samba. Questa è share, Samba, oppure quello che c'è lo schema, tu lo prendi, lo copi là dentro e poi ti aggira lì. Vedi qua. Include tcredapp schema samba.schema. Oppure tcredapp schema kumail.schema. Questo qua inetorg verso. È quello che serve per, diciamo, per gli attributi degli account utente, per esempio. E invece questo qua in NIS ti serve appunto per gestire tutti i password di hostus, i gruppi, i services. Che la cosa bella è che tu ti puoi centralizzare anche TC services. Lo sai il file services? Sì, sì. C'è la corrispondenza con le porte. Tu te lo puoi mettere su un server VDAP, modifichi quello che c'è sulle VDAP e poi tutte le macchine hanno aggiornato tutta la corrispondenza porta, nome. Capito? Anche altre cose.
1: Di non solo permessi e attributi, ma anche file, loro di configurazione.
0: Sì, hostus per esempio, e dici hostus, pure su delle app puoi mettere, e puoi anche evitare il bin. Però questo non è minchiato, perché secondo me non è minchiato.
1: Perché in caso lo schema qual è? Hostus.schema oppure c'è?
0: Lo schema c'è, lo devi vedere là in mezzo alle cartelle. In questa cartella c'è. Oh, questa qua invece schema c'è con, è semplicemente un controllo sull'integrità dello schema, perché gli schema hanno la sintassi. Questo qua fa solo dash, praticamente ti definisce il tipo di algoritmo per crittografare, no? Che io ho messo crit, però c'è MD5, SSHA, mi sembra. C'è
3: la crit, che merda è la funzione crit di Unix?
0: Non lo so, penso che è una cosa di MD5. Può essere. qua per esempio c'hai i PID file, vabbè, tutte minchiate, va.
1: Allora, di questi
0: qui hanno
1: lì il PID.
0: Sì, dice qua il PID, sì, vabbè, sono tutte cazzate queste qua. Qua è dove trovo i moduli che carica l'avvio, per esempio qua. Logrever è il livello di verbosity.
1: Non sono
0: sono prende una ordine, mi pare, di ci sono tipo dei valori, tu fai la su questi valori e ti su e glielo metti, ogni valore tipo ha una funzionalità, capito? Mi pare che è una cosa del genere, non mi ricordo, però 256 è una, mi pare che è una delle più
1: cose,
0: sì. Poi qua dentro gli definisci dove sono tutte le, i moduli. E in questo caso mi sono caricato tipo questo modulo backend back database, perché uso quello. E qua tipo inizia la definizione di un backend. Però io per esempio nel mio caso ne ho uno solo . Faccio database dbd, perché praticamente la sezione, ma mi sono mangiato un pezzo. Doveva iniziare con backend questa cosa. Aspetta un momento, vediamo se avevo.
1: Ah, c'è un office per me là.
0: Sì, è lo stesso.
1: Ecco un open office.
0: Sì. Anche me è leddissima la rete. È leddissima la rete. Che si stanno usando. Ah, mi sono mangiato un pezzo, vedi qua? Che c'è scritto backend back database, qua non glielo ho messo. Ti ricordi che avevo detto che. Ti ricordi che ti avevo detto che la sezione ogni backend inizia con una direttiva backend, qua non c'è, però comunque.
1: C'era backend BDB.
0: Sì. Praticamente poi tu per questo database devi definire un suffisso. Che corrisponde praticamente a.
1: Sì. Backend define il backend, quindi il tipo di database che vuoi utilizzare.
0: Sì.
1: Ok, poi hai definito database dbd, cioè che il tuo database si sta chiamando dbd, questa direttiva cosa gli va a dire?
0: No, devi usare il database di Berkeley praticamente.
1: E quella prima?
0: Aspetta che vediamo qua. Vedi qua che ho messo backend?
1: Perché il dbd definisci il backend.
0: Sì.
1: Quindi qual è?
0: Sì, perché tu per ogni backend vuoi avere il database, capito?
1: Ah, ok, quindi ne stai definendo uno di nuovo bdb.
0: Sì. Per ogni backend hai più data,
1: linea,
0: esatto. Okay. A sto punto qua tu ti devi definire un suffisso che praticamente corrisponde facciamo così, ti faccio vedere direttamente dal sito che ti regoli meglio, guarda. Lo vedi qua? Questo diciamo è la root praticamente. Cioè tu praticamente definisci la root per quel database, che in questo caso è DC local.
1: Sì, è stessa aperto con controller,
0: no? No, è una sigla che non mi ricordo. Comunque è DC praticamente. Definisce DC, definisce come per dire una directory su Linux.
1: Il mio dominio è la root del tuo.
0: Sì. No, qua gli metti il suffisso, praticamente stai definendo che quel database di dbd si riferisce a tutto quello che c'è sotto quella voce,
1: okay.
0: Capito? Mm-hmm. Cioè sotto mio dominio primo livello, là sotto, tutto quello che c'è là sotto è gestito da questo qua. Okay.
1: Ma sono due dc separati o uno adesso dentro l'altro?
0: Cosa?
1: Due dc.
0: No, questo definisce un
1: due.
0: Lo vedi qua? Guarda. Vedi qua? È un'unica voce.
1: Che
0: la virgola è come separatore fra come il gold slash, capito?
1: Però virgola,
0: sì. Guarda, ora te ne rendi conto meglio, vedi? Dentro people, per esempio, people era un organization unit, praticamente un organization unit è una specie di diciamo un contenitore dove dentro ci sono altre cose.
1: In questo caso è una specie di gruppo.
0: No, è una cartella. È un contenitore, proprio pensala proprio in modo sovrano generico. È un contenitore di qualche cosa, dove non ci sono altri oggetti. Quando tu devi fare, diciamo, un contenitore, di solito usi questa cosa qua. Beh, queste qua sono le cose per definire, siccome puoi anche mettere supporto per SSL, si vede?
1: Questo è importante, perché se
0: mi vedete tutti i generi certificati con SSL, gli diversi che sono cartella. E dopodiché poi qua gli devi dire. Per esempio io ho fatto tipo certificati, ho messo dentro TCSSL, certo. Minchia, c'è il gruppo di comunità. E metti praticamente qua, gli devi dire. Qual è il certificato, quello certificato, quello privato, eccetera, eccetera. La certification logica. Dopodiché definisci
1: qua la suki.
0: La suko male. Poi devi definire il root distribution name, praticamente è una specie di utente, di tutto. Cioè dentro la directory c'è un entry,
1: tiro quella
0: dove mi chiede qua, vedi dentro la root c'è questo qua admin, che praticamente è sì, praticamente è un utente di amministratore che ha come object class, vedi qua, symbols.
1: Ma è pronto il...
0: No, il problema è che l'ho appizzato.
1: Ah sì, come mai? Sì,
0: l'ho appizzato perché ho attaccato il monitor che si è fermato il computer un attimino e ho perso lo stream.
1: E l'altro?
3: Tu di, non è partire, basta con sto palmodo, me lo trovo anche a Milano tra l'altro.
0: A Milano? Che cazzo non lo so. A Milano?
3: Mi pare, non lo so, sei matto adesso, mi dice a me. Sei matto.
0: A me? A te?
3: No, perché lui mi sta scrivendo cose che non capisco, in un italiano molto strano. E ora mi dice sei matto ed è così.
1: Ma io ero andato a specificare due distinguished name, come ho fatto poco fa, il mio dominio, virgola, local. DC,
0: quello è un no, questo è anche solo DC e basta.
1: Sì, metti da DC uguale agency.0, virgola DC uguale local.
0: E come scrivi slash home slash button? Solamente che ogni nome si deve mettere DC uguale, hai capito?
1: Ok.
0: Hai capito?
1: Sì, ora sì.
0: Se tu hai DC.
1: Se DC slash, va bene.
0: Praticamente è tipo in quel modo, capito?
1: Ok, perfetto. Infatti, io detto, che senso ha mettergliene due?
0: Ok.
1: Infatti, se è il limite.
0: Ok, va bene. Dove sono andato? Praticamente, poi tu dentro, metti, vedi questo qua, common name admin DC, dentro il DC suffisso primario, questo qui.
3: Dice che devi fare un seminario il 3-4 giugno a Milano.
0: Ma che sei scemo?
3: Tu non hai parlato
0: vicino. No,
3: non lo so.
0: Definisci praticamente l'account di amministrazione di quel database. Ci sei? E lo metti dentro il mio dominio primo greco. Cioè in questo caso qua c'hai l'utente admin dentro DC local, perché tu hai creato CN uguale admin, virgola. Che ti come lo sai
3: io.
0: DC aggiunge virgola DC local. Capito? L'hai messo la zero. E poi questa qua root password, della password di quell'account di sopra.
1: Per il algoritmo.
0: Esatto, questo qua la ottieni in questo modo, questa stringa qua la ottieni così. Fai tu in questo modo. Usi R, aspetta riesco. Redapt password. Mi pare che è meno H maiuscolo, aspetta un momento.
3: Pacchettare da Tommaso.
0: Chi è?
2: 105
0: 5 chi è la macchietta di Sadomaso?
3: Tu, messaggio tuo che ho detto a Luca
0: Dai. Ah sì.
1: Non ho letto il cos'è?
0: Niente oggi su cosa, su. Oh.
2: Ah
0: è sdrappo. Ok, vedi qua quella cosa quella password crittografata, che è la password crittografata, tu ottieni col comando slap passwd, capito? vedi qua meno H,
1: meno H
0: di puoi definire il tipo di algoritmo per la cosa, per la... Sì, infatti Crypt usa Crypt a spesso.
3: Eh?
0: Crypt usa Crypt di
3: Crypt funziona
0: notissimo in questo Snap passo VD meno H, fai per esempio Crypt e poi per l'invio lui fa la password, suca. No, ho scritto sbagliato.
3: Eh?
0: Beh, vediamo, se non metti niente ti fa quello di default, fai suca, suca. Vedi? E lui ti restituisce la password con SSH. Però se ci metti meno H crypt fra parentesi graffe, mi pare che funziona. Vediamo.
3: Ah,
0: l'ho
3: fatto
0: passare, io vado dalla
3: cassa.
0: Non
3: la cassa proprio.
0: Dove
3: sono? Yeah, magari
0: non
1: funziona.
0: Dove
3: possiamo
1: trovare?
0: Vedi?
1: Su
3: eBay.
1: E tu ti copri questa
0: cosa? Copia e colla, ragazzi, che ne fate un po'.
1: Ma che fallo con eBay?
3: Male.
0: Ok.
3: Ma perché l'FT ha tolto nel suo cupo da un...
0: Poi praticamente gli dici, dai letto che... Bar libero ed app, gli dici dov'è che proprio fisicamente deve mettere i file per quello, perché
3: no,
0: per
3: questa data riesce nel suo cubo, perché
0: questo qua index object class e q user id praticamente ti permette di definire gli indici per quel backend. Gli indici sono per la
1: equal,
0: no, equal è un attributo, no. Praticamente questo index qua ti permette di, appunto, come nel database che mettendo l'indice fai il ricerca, tipo per velocizzare le ricerche, ti dici che tu vuoi indicizzare l'attributo object class su user id, capito?
1: Ok,
0: per cercare quello che, perché sono quelli generalmente in cui si fanno le ricerche. Okay.
1: Tu sai, vuoi indicizzare EQ? No, vuoi indicizzare UID
0: object class
1: e EQ.
0: No, no, object class è Q e UD. Indicizza queste. Sì, perché se tu ci fai caso dentro il database, dentro lo schema. Per esempio, guarda, se piglio un utente B fino a chiaro, questo B fino a chiaro come attributi,
1: c'è scritto pure.
0: Vedi che c'ha l'attributo. Aspetta, dove ho? Object class, vedi? Ha l'attributo object class e anche l'attributo user ID, vedi? Siccome di solito quando fai l'autenticazione vai a cercare user ID dell'utente, allora indicizza questo user ID, che la ricerca va più veloce. Dopodiché puoi mettere tipo delle specie di ACL. Le ACL sono le access control list. Cioè praticamente puoi definire delle liste di controllo sull'accesso, diciamo, no? Cioè, tipo file sugli attributi, sui riposi. Per esempio, vedi qua, si vede?
3: Sì,
0: per esempio, l'accesso all'attributo usa il password, che è dove c'è proprio dove c'è la string criptografata della password. Ma poi puoi definire l'accesso a quell'attributo.
1: Ah,
0: lui dice l'accesso all'attributo user password dall'utente admin mio dominio eccetera eccetera, dagli permesso di scrittura, che vuol dire sia scrittura che lettura, va bene? All'utente anonimo, cioè che non si sa, che ancora non si sa chi è, dagli permesso out, cioè in una specie di lettura, autorizza solamente di leggere solamente quell'attributo, non tutti gli attributi, solamente quello là suo. By self vuol dire dall'utente stesso che sta leggendo il suo user password. Cioè l'utente stesso può scriversi, giustamente cambiarsi il password, però non può cambiare quello degli altri. Quindi in questo caso self è riferito all'attributo user password di se stesso.
1: Okay.
0: Gli altri invece non possono fare niente. È tipo a catena. Per esempio, poi che ne so, io ho un organization unit, c'è un contenitore, ci sei, che è rubrica. Qua dentro c'ho praticamente tutti i contatti, no? Cioè la rubrica dei contatti di Outlook Express, per dire, oppure di Evolution. Di Evolution, no? Che c'ha la rubrica contatti. Tu la rubrica contatti la puoi collegare a un server dell'app. E gli dici al client di posta che i contatti sono dentro quell'organization. A partire da là dentro ci sono tutti i contatti. Capito?
1: E
0: io ho creato una organization unit rubrica e poi ho creato un utente admin rubrica sempre dentro la root, praticamente se tu lo vedi qua, vedi? Admin rubrica dentro agenzia della local, infatti sta qua c'è la regola. Vi sto dicendo che questo utente admin rubrica può scrivere, utente out user può solamente leggere, gli altri possono fare un cazzo. E poi ho messo access to asterisco Admin posso.
5: Solo tu puoi scrivere, quindi io non posso aggiungere un contatto da
0: scrivere. Solamente.
5: Io non posso.
0: Solamente auto. Admin pubblico. Perché cosa c'ho? C'ho per esempio il mio blind push.
5: Solamente chi? Hai detto non ho sentito il nome.
0: Admin pubblico.
5: Ah,
0: cosa faccio io? C'ho 6 persone nell'ufficio, due devono essere, possono mettere i contatti, gli altri no. A quei due gli dico la password di admin pubblica, agli altri due gli dico la password di auto user normale.
5: Beh, se in gruppo e dargli permesso al gruppo,
2: ho fatto una minchiata.
0: Sì, non è un gruppo, è un utente solo.
5: Potresti anche
0: potrei anche creare più utenti, certo.
2: No, bisogna farlo subito.
0: E poi l'accesso a tutti lo faccio in questo modo.
2: Io ho scritto a tizio, ho detto, vedi che è una minchiata quella cosa che mi vorresti spendere, non me la fai dire perché non la voglio.
0: Se vuoi ti puoi mettere il tema, se no mi scolo.
3: Sì, devi ritirare l'offerta.
0: Che
2: è? Non era l'offerta, era un...
5: No, non è tutto così, mi sono diretta, adesso qua vicino alla porta.
2: Sì, con tutti, infatti gli amici che sto collegando qua, un giro posta a compra.
0: Oh, per esempio io su Debian ho avuto un problema, cioè quando tu restavi, lui di default praticamente ascolta solamente sulla porta in chiaro, sulla porta in chiaro. Capito?
5: Sulla porta in chiaro?
0: Sì.
5: Ok. Tu puoi fare come Gerber sono stelle, di sì, gli specificato
0: poi. Sì, poi io Gerber non lo conosco, quindi una cosa come funziona. Ora, praticamente tu, nel caso che lo installi per esempio sotto Debian, per esempio, o anche in altre distribuzioni dipende.
5: Beh.
0: Può capitare che lui si mette ascolto solamente sulla porta e le dà un
5: po'.
0: Sì.
2: È pazzo.
0: E allora.
2: Non può.
0: Io cosa ho fatto?
3: Un progetto collettivo.
0: Sono andato dentro TC default slap di. Comunque devi scaminare gli scritti di avvio di slap, capito? E poi vedi questa variabile che questa variabile che è d'ambiente che si chiama slap di underscore services, che contiene tipo di solito per esempio da me conteneva le tap due punti slash slash slash e basta. E le tappo io
5: anche
0: e le tappe S due punti slash slash
5: slash.
0: Non lo so. C'era gli ricordo, non gli ricordo, non l'ho toccato. Sì, sono delle cose che non l'ho toccato. No. Per esempio se tu qua gli metti l'indirizzo IP normale, per esempio se gli metti qua le tappe punti slash slash 127.0.0.1 slash, lui accetta la condizione solamente da luogo host. Cioè gli puoi mettere, diciamo,
5: in questo modo accetta la condizione da chiunque.
0: Da chiunque. Se gli metti 192.0.0 accetta solamente da
5: quindi accetta questo tipo.
0: Puoi fargli questo tipo di cose qua. Ok. E praticamente adesso tu avresti già il demo di pronto. Avessi il demo però vuoto. Capito? No, hai definito, no, non hai definito la struttura, hai definito solamente il file di configurazione, gli hai detto sto database sta in quella cartella. Le regole per accedere sono queste, però gli utenti che sono coinvolti in queste regole ancora non ci sono di dentro.
5: E non esiste nemmeno il database.
0: No, è vuoto.
5: Quindi sono creato la struttura del database nel momento in cui.
0: No, la struttura è vuota. C'è solamente il file vuoto.
5: Okay.
0: A zero byte praticamente.
5: Ok, qui sta immigrando.
0: Ora, una volta che tu hai questa cosa qua, praticamente devi migrare il name service switch. Praticamente cos'è il name service switch?
5: Possibile.
0: Praticamente tu quando devi fare un accesso a delle informazioni di accounting tipo il file delle password, tipo gli utenti che sono dentro il file delle password, oppure gli host, etc host, oppure che ne so, il DNS, c'è questo file etcnsswitch.conf che ti permette di definire
5: la sequenza
0: diciamo, sì, perché praticamente il name service switch funziona è per il distrato soft che ha dei moduli che tu virtualmente puoi scrivere il tuo modulo che appoggia su una certa base di dati che è per autenticare per esempio se succede qua aspetta, sì, lo posso ingrandire,
3: no, è esterno.
5: Si vede più che ti dice che lo shot.
0: Ora?
5: Quanto può? Ah.
0: Vedi qua per esempio? C'hai tu queste due colonne.
5: Ah, ti metti lei?
0: Nella prima colonna ci metti il servizio, per esempio passo un punti, con i due punti. E poi segue praticamente tutta una serie di colonne dove definisci la priorità di ricerca nel okay. sistema. Per esempio, prima files e poi per esempio le date.
5: Questa idea l'avevo fatta per DNS, servizi DNS. Prima si andava a cercare le PC8, poi le resolve.com e poi un altro.
0: Esatto, e qui per esempio lui dici per il file delle password, cioè per le password, prima cerca nel tuo file e ti ci passa tutti, e casomai cerca sulle date.
5: Se non esiste non era facile.
0: Per i gruppi fai lo stesso, per lo shadow fai lo stesso, per gli host fai prima i file, poi cerchi su bind, e se non c'è su bind cerchi su LDAP. Okay. Network, poi vedi qua ci sono protocolli, services.
3: Ma dice...
0: Sì, puoi fare net group, puoi fare il group.
5: Ma visto che sempre non c'è il LDAP, che senso ha non dovrebbero ci fare locale?
0: Ha senso, perché tu su server LDAP ci metti. Non ci metti
5: cose.
0: Non ci metti root. Non ci metti l'account tipo di Apache,
5: di MySQL,
0: non ci metti quelli di MySQL, ci metti sempre quelli che devono essere distribuiti. Quindi tu devi avere comunque la possibilità di autenticare tutto, capito? Perché l'estate si ci passa oppure ti crea un utente locale solo di quella macchina, capito? Quindi tu per dire questa struttura qua ce l'hai presente, no? Però quello che dobbiamo fare è innanzitutto mettere quelle modifiche che hai visto. Poi bisogna editare questo file qua, è libnss.com, che però non si vede un cazzo, e te lo faccio vedere dalla shell.
2: Passiamo.
6: Anch'io sei un animale!
2: Che chiavella con le ottie caramelle?
3: Masuki, Masuki,
2: Masuki, Masuki, Masuki.
0: Il pidone?
2: No, no, ma qualcosa dove è uscito fuori?
5: No, no. Qua
2: cosa c'è?
3: E io?
2: E tu mi scendo da te.
3: Sei croce?
2: Pensavo peggio.
0: Ah, ma lo porto anche da me?
2: Ah?
3: Così bellino.
2: Spazio è?
3: Ah, 59 euro un PC microscopico 24 CZ6.
2: Compralo tutto.
3: È un cubetto di merda. Oh, bene. Così 59 euro.
2: Ma due,
3: zero offerte. Fate tra un giorno. Ma come? Non ci credo, ma cos'era? Una di quelle micro ATX?
2: Ma è bellissimo.
3: Ah, poi ti devo prendere una cosa.
5: Cerca le schede della solita Aghi, come si chiamano?
2: Più di Aghi.
5: Il basket è così, va bene.
0: No. Ah? Vabbè. Cosa?
5: Instant 302. Poi.
0: Cos'è Instant 302?
5: Poi.
0: Vabbè. Praticamente qua, vedi che tu c'hai, praticamente c'hai tu un modulo. Un modulo del NIS, no? Che ti fa la connessione ai LDAP, capito? Ah. Ora questo, diciamo, questo modulo è, questo modulo dell'NSS di LDAP si compila con questo file qua, libnss, libnss LDAP, vedi? No, questo è il modulo LDAP di NSS.
5: Ok, quindi
0: devi
5: installare
0: una di queste. Ah? NSS c'è tutta la distribuzione.
5: Allora, certo.
0: Però devi installare questo modulo. Sto modulo di NSS. Capito?
5: Vabbè,
0: cioè praticamente.
5: Mi ha detto quella cosa, che non ha bisogno di panda. Io istantaneamente.
0: Però che altre macchine che hanno bisogno del panda. Allora guarda, tu hai visto il file nssswitch.conf, no?
5: Sì.
0: Che c'ha files e poi c'ha il LDAP. Tu quel modulo LDAP da solo così non sa dove deve andare, capito? Gli devi dire a questo modulo in quale server si deve connettere, capito? E tu qua glielo dici, gli dici praticamente
2: chi è che sta fumando qua dentro?
5: Io no.
3: Quindi sei un porco Dio Nirvana, porco Dio,
5: sto spegnendo,
3: mi sei un cazzo nella gola.
5: Cristo, la base c'è, la root directory è quella,
0: a partire da qua ci sono le informazioni, capito?
5: dai la URL.
0: Poi dice la URL, sarebbe la URL, vabbè, la URL, che è questa qua, è l'app S nel caso che vuoi SSL, è il costo della macchina.
5: Penso che sia bene metterlo SSL, no?
0: Se la, in questo caso che è lo stesso server, dove ero io, anche non male, perché sulla interfaccia di uso. Poi dice la versione dell'app, del coso.
5: Ma non c'è pericolo in questo modo va a cercare il fatto esterno, vero?
0: Cosa? In questo modo? No, perché io in quella macchina ho il TCOS, che ho
6: la cioè. Va bene, smontiamo il portale.
0: Poi qua gli dici praticamente, ora, quando tu sei root, quando tu sei root e cerchi di fare l'accesso all'NSS, lui ti binda come root. E utilizza il root, ti ricordi quel root DN che ho specificato là? Utilizza quello. Se invece tu sei un utente normale,
5: ti chiede la verificazione.
0: Sia autentica nel server dell'app con questo common name, con questo distinguished name. Vedi, bind distinguished name, auto user, che è praticamente quella, questo qua, vedi? Che aveva quelle famose ACL, ti ricordi?
5: Sì.
0: Ti ricordi? Ok. E la password da utilizzare? È UZ, ti ho detto il mio password, me ne sto fottendo, capito?
5: L'hai detta,
0: sì. È questa password qua, vedi?
5: Okay.
0: Ora, siccome non c'è modo di fare, non c'è modo di non mettere questa password in chiaro, tu il file lo devi mettere come 7700 e di tutto, capito? Vabbè, no, effettivamente no, lo metto anche se.
5: Ma su
0: chi? Ma che la rete non funziona più?
5: Se tipo te lo dice, no, è 6.0.
0: Dov'è? Ah sì, infatti. Invece quando ecco, vedi qua sotto, quando invece tu stai cercando di utilizzare l'NSS o su LDAP da root, devi bindare con admin. In questo caso invece la password, come dice il file di configurazione, sta dentro etc e ldap.secret. Scritta in chiaro qua, distinguish name to bind to the server with if the expected user ID is root, passo this store ed in etc mode e 600.
5: E questo lo
0: potrei fare
5: come root
0: bind. Sì, lo scopo praticamente definisce il livello di ricorsione. Se lo metti a 1, lui ti cerca solamente l'attento, non va a fare tutta la ricorsione. Se metti 2,
5: scende
0: di 2 livelli, eccetera, eccetera. Se metti tipo sub, mi pare che fa fino a qua finiscono
5: le sub.
0: Questo qua è scritto per il PAM. Ora poi ci arriviamo dopo. Praticamente, qua ti va a dire che quando vai cerchi di fare un'indicazione per PAM, devi usare devi indicizzare sull'object class POSIX account, capito? Comunque questi qua che si vede adesso sono già, cioè sono già territori già così. Poi qua definisci qual è l'attributo da utilizzare per estrarre il numeretto dell'user ID. PAM login attributo, qual è l'attributo che usa PAM per il login, per capito? User ID, no. Che conterrà tipo Paragon, Nirvana, Asbesto, i nomi utenti. Qual è invece l'attributo che ti definisce il gruppo e il gin? Capito? Questi sono già fatti, li do già così. Ecco, vedi qua? Questa è la cosa più importante. Praticamente tu hai, devi definire la base per il servizio password, no? E ti ci passo tutti. E io ho messo organization unit people DC azienda lover con lo scopo 1. Quando metto il punto interrogativo vuol dire che definisci il livello di costruzione. Quindi guarda, io ti cavo people qua dentro, se vado sempre su finocchiaro. So per esempio, vedi il campo GIGOS, il campo login share, home directory, se tu ci fai caso, se tu ci fai caso, sono cambi. Guarda, questa per esempio è la OM. Questo campo, questo pezzo qua è la OM. Capito? Questa qua è la shell. E se tu ci fai caso, qua ci sta pure.
5: Domanda, l'expire che tu mi vedo là
0: c'è pure,
5: come la definisci? In ore, minuti, giorni?
0: Oh, ora la vediamo, perché ora non l'ho fatto mai. Vedi qua, login shell,
3: una dimensione diversa, vedi?
0: Cosa? Tutto. Fai un casino, lo so. Sì. Io ci salto due settimane per
5: lui. Stavo su.
0: Tutti i giorni. Non so, la morte. Vedi qua login shell. C'hai la shell che usa per login. Sono gli stessi cambi che hai su TCVD nello schema e in network verso, capito? Chi è?
5: Ma come dire, può essere il cavo? Allora.
0: Hai detto tu ne parlo questa cosa qua.
3: Che cosa?
5: Mi fai incazzare, fa un burrone con questo detto.
0: Devo cambiare il workspace. Che si fa?
5: Sì, sì, va bene.
3: Te lo metti in mare che si fa piano, eh.
0: Ok.
3: Ci sto giocando. Allora.
0: Hai capito? Quindi no, per ogni. Dov'è? Qua. Vediamo, per il servizio passo BD. Dove cazzo è? Qua. Cerca dentro Pipo, con ricorsione 1. Capito? Mm-hmm. Per esempio per lo Shadow è sempre vivo l'organization unit, perché dentro dov'è? Qua tu c'hai il campo, no, usa il password,
3: forse di là c'è un...
0: vedi che c'hai la password, vedi
5: grittata,
0: e poi hai Shadow Max che è quel discorso dell'expire, capito? Mm-hmm. Comunque ora ti faccio vedere come non devi sapere niente di sta roba, perché lui sta un fondendo in PHP e te lo esisce tutto quei link. Ora te lo faccio vedere. Devi fare solamente la parte iniziale di tutto questo.
5: Non sapere anche solo come the free information sugli account.
0: Ora te lo faccio vedere. Quindi tu qua gli dici poi, invece per i gruppi vai dentro l'organization unit group e per gli host vai dentro organization unit host, vedi?
5: Dove definisci?
0: Tutti gli host,
5: tutti i gruppi, tutte le cose, ok?
0: E basta. Vabbè. E questo l'abbiamo fatto. A questo punto che siamo pronti, noi ci sono degli script che si chiamano migration tools, che sono gli script per, che ti permettono di prendere tutto il tuo TCVD, tutto il tuo TCHost, tutto il tuo TC Shadow, tutto il tuo TC Group e caricarlo con la struttura live senza, con un comando. Però devi fare questo, devi installare questi migration tools che trovi qua, http pad.com oss migrationtools.html.
5: È nella libreria, no,
0: e poi dentro il file tc, che nel caso mio era nella root, nel caso tuo è usl local, non lo so, dipende come si installa. C'è questo file che si chiama migratecommon.ph. Dovete cambiare due cose. Il default mail domain, perché questo script poi manda email, ti manda la posta, cose, okay. E tu gli metti qua il tuo dominio locale, o quello di default, okay. E poi la base di default, okay. Che dovrebbe corrispondere a quella che tu stai,
5: a quella che hai creato, praticamente.
0: Dopodiché la prima cosa che devi fare è questo qua, migrate base.pl maggiore base.ldiff
5: base
0: punto pl maggiore, che per esempio genera un file diff, però vediamo se c'è qualcosa che
5: fa la struttura.
0: Aspetta un momento, ok, vedi qua usr share migration tools base .ldiff diff, no, che è quello che ho creato io quando ho fatto l'installazione. Vedi cosa c'hai? Ti crea solamente l'organization unit. Questo è un file diff, che come vi ho detto all'inizio, ti ricordi? C'hai dn organization post di adn.local object class top, che è un particolare object class che definisce una voce che è tipo immediatamente sotto la root, capito? E poi l'object class organization unit. Praticamente, come vedi qua, lui ti fa host, network, people, group, network, group. ti fa tutte, ti prepara praticamente la struttura e ti mette queste cose qua. Beh, vuoti.
5: Questo sono i preposti.
0: Appunto, le basi.
5: Lo so. C'è una là, nella posta.
3: Ah, ti prendi molto.

0: uguale che distinguisce the name, con cui devi loggare sulla base. Sulla
1: admin, perché è amministrato
0: base. Perché è quello che ha maggiore potere, che ha tutto right, capito? Meno W ti dice che ti chiede il prompt della password. Se no dovresti mettere che nel comando è tanto buono. Perché si può bere con BSX. Meno F come tipo tag, meno F nome del file, capito? Tu fai invio, lui ti chiede la password, quella che tu hai messo in TC e redatto.secret, quella di root. Ok. Per invio. E praticamente lui ti ha creato questa struttura vuota. Ok. Ora, una volta che abbiamo la struttura, poi ci sono gli script tipo migrate. Aspetta. Poi ci sarà tipo migrate passwd, migrate shadow, migrate loop e migrate os. Che per te non fanno altro che per esaminare il tuo file, per esempio passwd, ti crea un file diff. Dopodiché tu farai ldap add meno x meno d maiuscolo il distinguished name meno w maiuscolo meno f il file che ti ha generato migrate passo vd.
1: Ok.
0: Siccome capito?
1: Che ti crea un punto diff
0: che ti piglia tutto e ti ci passo vd tutto, quindi ti mette anche root e tutte cose. Tutto, tu prima ancora di fare l'add ti togli tutti gli account di sistema, ti lascia solo degli account utente e fai
1: la migrazione.
0: Per esempio nel caso di installazione di Xnow tu non ce l'hai l'utente locale e non lo farai. Perché non hai, non stai migrando da una, da, un, no, da una macchina con 25 utenti, no, utenti normali, a, capito? Di solito questo non lo fai. Poi fai se hai invece i gruppi ti fai la migrazione dei gruppi. Qua la migrazione dello shadow che ti fa le password e la migrazione degli host se hai TC host pieno.
1: Idem anche services oppure
0: se vuoi anche services, però poi in nsswitch.com devi mettere files e poi le tab. Cosa? Ok, ciao bello.
2: Ciao.
1: Buonasera, così per scendere, io non posso che trovo un dove posso dare le chiavi? Posso dare le chiavi per dare le chiavi del volume?
2: Ok, allora dato che mi sento
1: con il volume, sì, sì, domani sì, perché poi lo giù via.
2: Ok?
1: Vabbè.
2: Ci vediamo prossimamente, ciao, buon
0: ciao, bene. Ciao, ciao.
2: Proseguimento con questa cosa.
3: Grazie.
0: Oh, se c'è caso, fino ad ora noi l'utente ha auto-user, non l'abbiamo creato. Auto-user, quello che si vede qua. Perché l'immigration tools non ti rimigrano quelli, perché quelli non sono, non ci sono. Quindi tu dovresti scrivere un file diff a mano, come questo qua che ho fatto qua.
1: Si trova scritto a mano?
0: Sì. Con la password ottenuta sempre con quello slack password, sì. Ti generi il diff, puoi fare il redap add e meno x quello che cazzo è, e lui deve aggiungere. Oppure puoi, oh, puoi benissimo usare questo frontend qua, capito?
1: Poi lo vediamo.
0: Che per esempio lo fai tutto, tutto con i click praticamente. Io alla fine quando ho finito tutto ho detto vediamo se ci sono dei frontend fatti come e mi sono visto che c'era praticamente. Se poi hai fatto tutta questa cosa qua bene, a quel punto succede questo. E tu, per vedere che tutto funziona, cioè se tu riesci a estrapolare gli account, i dati, devi usare il comando getEnd, no? GetEnd, praticamente tu gli dai il primo passo di per invio, e lui ti fa vedere proprio quello che c'è dentro il TC passo di e non solo dentro il TC passo di anche sulle redapp, perché l'NSS è configurato con quella priorità. E se tu ci fai caso, quando prima invio, ci sarà la prima lista veloce, dopo un pochettino di delay ti dà anche l'altra, guarda. Beh, ormai ce l'hai nella cache, però se faccio tipo il gruppo, che è la prima volta, aspetta anche la rete.
3: Io so tutto!
0: Ah! Cosa sa lui?
3: Lui sa tutto!
0: Vedete cosa fa? Si piglia prima l'informazione ci sono dei file
1: e poi va a chiedere le là.
0: Sì.
1: Ma quindi allora la sequenza la fa sempre tutta.
0: Certo.
1: Quindi se gli metto una terza colonna.
0: Per esempio se puoi anche dire un'altra cosa che non è l'edap, capito?
1: Però, per
0: dire.

0: Guarda, è già il tempo gruppo, guarda bene, eh? Invio.
1: Sì, l'ha fatto.
0: Vede che ha fatto questi, fino a qua sono a cose di sistema, infatti se faccio cazzo TC gruppo. Vedi, arrivo fino a qua, fino a 1004. Però se faccio gettendo dopo, vedi che ci sono i gruppi quelli là. Vedi? Segreteria.
1: C'è users.
0: Quindi qua c'è un problema, vedi? Questo non dovrebbe essere così. Questo gruppo qua. Perché sono hanno lo stesso GID, vedi? Dovrei cambiarlo.
2: Che succede?
0: Niente, che a volte che ti fa vedere se quello che lei. Però tutto funziona, eh?
1: Sì, esatto.
0: Funziona lo stesso, è solo a livello di visualizzazione DLS, per esempio. Ti fa vedere il primo nome che incontra. Sì. Però il GID è lo stesso, quindi va bene, non ce n'hai.
2: Certo.
0: Il GID è lo stesso, solamente che ti può cambiare il nome.
3: Ma su.
1: Magari non ti ho permesso di il permesso relativo al GID.
0: No, perché il GID è 20.004, tutti e due, sono 2004.
1: Come okay, numero. Però uno corrisponde ad un utente, uno corrisponde ad
2: un altro. No, sono corrisponde a un gruppo, uno corrisponde a un altro gruppo. Quindi è come se sono un gruppo solo.
0: Esatto, bravo. Esatto.
1: Ok.
0: Capito?
1: Mm-hmm.
0: Perfetto. Praticamente adesso abbiamo l'NSS che funziona. Però non il FAM, abbiamo solamente l'NSS che ci serve
1: per vedere
0: se faccio gruppo, poi faccio che ne so. E se faccio shadow mi fa vedere anche gli shadow, le password che devo fare, capito?
1: Mm-hmm.
0: Ok, per rendere NSS serve solo per avere informazioni, non per fare l'autenticazione. Per fare l'autenticazione hai bisogno del PAM. Esatto. E tu devi assicurare che esista questa libreria condivisa che si chiama pam_redapp.so. Se non c'è, te la devi installare.
1: Mm-hmm.
0: Una volta che ce l'hai installata,
2: penso
1: deve
2: PAM, vuol dire.
0: Certo, PAM di solito nelle tutte le distribuzioni ci sta, tranne tipo. Va bene. Dopodiché tu
2: quindi comunque non su Slack
0: non vuoi
2: se andano con me,
0: esatto.
2: Però te lo devi decidere adesso,
0: però il discorso è tutti i servizi che fanno autenticazione
2: devi essere compilato,
0: infatti tu ci vedi solo Slack è l'unica distribuzione che ha il suo out.
1: Mm-hmm. Sì.
0: Perché utilizza un altro sistema,
2: porco Dio quanto è comodo il suo out,
0: già
1: torna.
2: Vabbè, ma ce l'avrei
1: una retta via,
2: c'è due cose,
0: c'è il PAM, c'è un modulo di PAM per fare il suo out.
2: Non so, io so, ho visto che l'altro giorno
0: c'è il PAM, il modulo di PAM, siccome il PAM è pluggable authentication module, ci sono i moduli per fare sull'altro.
1: Mi succede però una cosa strana, cambio password con password di e mi accetta al login
0: alla seconda tentativa,
1: no mi accetta sia la vecchia password che quella nuova.
0: Questo ci sono delle cose, delle. Ora lo faccio vedere.
1: Ma che indica il punto.
0: Bam.d nel file. Cioè addirittura usa fixed password, mi pare che c'è. Una cosa così. Comunque vedete, no, tu come hai istruito NSS per dire in quale server si deve connettere tutte cose, devi istruire anche il modulo di redapp per PAM su dove si deve connettere. Ed è lo stesso tipo di sintassi.
1: Ok.
0: Tu hai messo il modulo del PAM, giustamente quel modulo del PAM non sa dove deve andare.
1: Certo.
0: E devi dire dove.
1: Dove è il domain.
0: E dovrebbe essere il file tcl.dap e redapp.com. Tutti questi percorsi dipendono dalla distribuzione.
1: No, questo.
0: E praticamente funziona quasi allo stesso modo, vedi, c'hai root bin.dn, bin.dn e bin password, capito?
1: Mm-hmm.
0: Poi qua gli dici SSL home, SSL start TLS, se lo servono per fare l'autenticazione con SSL, il suffisso, URL del server,
1: ovviamente.
0: Vedi qua i filtri e tutte cose. Come quello per l'NSS è lo stesso praticamente. Questo è la compilazione del modulo del PAM, ci sei?
1: Mm-hmm.
0: Dopodiché tu dentro PAM1D ho fatto vedere che c'è tutta questa serie qua di file per ogni servizio che fa autenticazione. Quello che succede su Debian praticamente nel caso mio che ho avuto io è che ci sono i file common, questi qua, aspetta, devo andare dentro PAM1D. questi qua, tu vedi, editi questi, poi alla fine tutti i servizi, per esempio SSH, fanno un tot di cose, dopodiché vedi qua, includono common out, poi common count, common session, eccetera, eccetera, che sono quelli che tu devi modificare, cioè in Debian è fatto in questo modo, tu modifichi quei 4 common, e poi quelli dei servizi li lasci
1: perdere. Per esempio, common account.
0: Per esempio, dentro common account. E come tipo NSS, prima cerca sulle DAP, poi su Unix, su file.
1: Ah, ok, però in questo caso sono
0: gli dici vedendo account. Poi c'è una direttiva tipo può essere o sufficiente o required.
4: Vabbè,
0: la
4: sua te lo lascio,
2: questo no.
4: Ok,
2: vabbè,
4: la UX
2: volevo dire.
0: Tu, la regola, diciamo, generalmente la regola è che tu devi mettere il modulo delle DAP prima di quello di quello di Unix.
1: Cioè, all'inverso di NSS.
0: Sì. No, dipende, dipende come vuoi.
1: Io ho cercato di indicarsi sul server delle DAP, dopodiché
2: la domanda è locale.
0: Sì.
1: Quindi se un servizio locale, prima di andare, prima va là, vede che non riceve risposta.
0: E poi cerca sul locale. Mi fai bene o male tutti in questo modo?
1: E quella direttiva sufficiente required?
0: Quella vuol dire, appunto, come dice la stessa parola, che praticamente è sufficiente, vuol dire che se viene soddisfatta quella autenticazione è finito, è sufficiente.
1: Required
0: invece che è lo stesso, anche se c'è sufficiente, deve essere richiesta, deve passare per quello, per quel modulo là.
1: Ah, ok.
0: Vedete, PAM Unix è il modulo più. Come posso dire, quello centrale, ci devono passare sempre tutti. Okay. Comunque, al solito te li do già fatti questi file. Quando stavi il modulo PAN, cioè il modulo delle DAP di PAN.
1: Sento che sorridi, sto però deve per fare questa cosa, non ti preoccupare.
0: Il modulo, se stavi il modulo, di solito ce l'hai già, pronto. Okay. Va bene, e qua ti ho fatto vedere.
2: Penso che staremo anche io, per fare questo, per andare a vedere.
0: No, Gentoo questa là, io Gentoo ho messo. C'ho una macchina di Gentoo che fa.
1: Questa cosa mi piegherò mai.
2: No,
0: per esempio, guarda, vedi? Per esempio, il modulo com account e modulo out praticamente viene usato quando è in fase di autenticazione, ci sei? Il modulo invece questo file qua, com password, praticamente è utilizzato dai moduli che fanno per esempio il cambiamento della password. Infatti tu qua gli dici tipo qual è l'algoritmo da utilizzare, eccetera eccetera. Invece quello qua, common session, vengono usati quando tipo quando tu per esempio ti loghi, no? Devi fare delle certe cose quando ti loghi, per esempio una cosa che
4: ciao.
0: Per esempio vedi questo qua, session required pam make home directory. Se la home directory non c'è, lui la crea e poi ci mette le schede, capito? E praticamente adesso, alla fine di questi passi, tu hai finito a livello Unix.
1: Ok. Cioè,
0: è un casino, però tipo hai
1: finito. Sembra così bordelloso.
0: No, però hai sempre degli indoppi sicuro. Non va sempre liscio.
1: Vabbè, giustamente non
0: a questo punto, tu che cosa c'hai? C'hai la macchina centrale che ti dentro da base, alla quale non ti puoi loggare se non con gli account del CPassword, supponiamo. Sì? Poi hai tutte le altre macchine configurate in questo modo con PAM e con NSS, e quando fai get end password ti fa vedere le password, cioè il file delle password locale più quello sul server che c'è fuori, lo stesso per shadow, lo stesso per gruppo, lo stesso per host, per dire. Se ti loghi sulla macchina locale, quella satellite, ti fa loggare perché si piglia le informazioni dal PAM, che se lo piglia solo sul server locale. I git e widget sono sincronizzati perché tu ce l'hai sull'unica
1: macchina.
0: Esatto, perché tu fai esatto. E basta. A questo punto tu potresti fatti un server NFS che è diverso dal server LDAP, che però ha configurato l'NSS, basta solamente l'NSS perché tu del server NFS non ti ci dovresti loggare da utente normale. Ci sei? Ti configuri solo l'NSS che ti permette
1: nella
0: di
1: macchina NFS,
0: nella macchina NFS, che ti, quindi ti vede i gruppi, i giri dei gruppi e gli utenti,
1: okay,
0: che stai vedendo la server dell'app. Da tutte le macchine satelliti fai l'export della home, per dire, da questo server NFS, e quindi tu da qualsiasi macchina ti loghi e ti ritrovi sempre la home.
1: Questa è una cosa buona,
0: capito?
1: Domanda. Questa cosa che faccio l'NFS sempre con una macchina a parte, perché dici mettere una macchina a parte?
0: Potrebbe anche essere, però a quel punto il server deve avere anche PAM installato, tutte cose. Perché se no non vede, capito?
1: Ok. Altra domanda. Guarda, se NFS server. C'è un modulo per NDAP per gestire l'NFS, cioè da aggiungere un
0: No, non c'è niente
1: NFS. Nell'NS switch devo mettere NFS, due punti, files,
0: NDAP. Ma NFS non c'è niente con l'NSS.
1: Come detto, sulla macchina NFS server devi comunque configurare
0: l'NSS.
1: NSS.
0: Sì, vuol dire, devi dire, passo tutti via da quella macchina. Perché quando tu
1: fai l'NS
0: e fai... Anzi, ma veramente non c'è manco bisogno di usare le...
1: Perché tu metti quel servizio e alle macchine grandi dici di importare.
0: Tanto alla fine quando tu metti, per esempio, crei un iNode, cioè un file, per dire, no? Tu dentro la struttura dell'iNode c'hai width e git, che è un numero, ma te ne fotti un cazzo. Poi siccome c'è temp o ls, o fai dalla macchina satellite, che a sua volta è collegata con l'NSS e l'app, lui vede il git, prende, cioè vede il git o id, che è il numero, te lo vede sulle app qual è il nome del gruppo e te lo fa vedere. Quindi non è tanto indispensabile che sempre l'NFS abbia configurato PAM, è una cosa in più che non serve.
2: Okay.
0: Non serve ma ci piace. Vedete, tu adesso c'è tutto funzionante. Ora quello che ho fatto poi dopo io è far vedere come si fa col Samba. Praticamente lo scenario è un server Samba che funziona come primary domain controller. Lo sai cos'è un primary domain controller? Praticamente è una macchina che gestisce le autenticazioni per tutte le macchine Windows. Sì, praticamente tu accendi Windows e c'hai la finestra di login tipo KDM, metti il nome utente e password, lui cosa fa? Si connette a Samba, che sotto si connette alle LEDAP, si tira la password e ti logga e ti restituisce la home tipo Windows e poi tutti gli share.
1: E la home è perché lo sporti sempre con Samba.
0: Esatto. Sì, con Samba, certo.
2: In che senso la home tipo Windows?
0: Ci due punti, document and settings, nome utente. Là dentro ci sono desktop, documenti, tutte le cose, migliaia di cose, capito? Questa è qua, lui se le tiene su, ora lo c'è.
1: Ehi, la 3. La Unix, tipo il settaggio dei permessi con il checkbox praticamente. Tu come sai?
0: Sì, sì, sì.
1: Quelle delle vecchie versioni di Samba o di Persistent NFS, fatto, non ti permette di cambiare git, read.
0: No, come fai da Windows? Windows, perché io uso Windows 2000, cioè abbiamo
1: Unix extension,
0: non
1: ho sentito di permettere.
0: Io sono una batteria, ho avuto
1: perché quando non di parte rispondo a tutti i file in X, in questo modo tu gli puoi creare un mask sul.
0: No, lo fai, un mask, Samba, lo mask che puoi mettere. Ora non ce l'è molto. Ora, però, quando tu praticamente fai un parameter in domain controller, praticamente devi avere almeno due utenti dentro il server dell'app, che sono l'utente administrator, che praticamente se no è l'utente nobody, infatti se vedi qua, nobody.
1: Sì, certo.
0: Cioè, administrator qua, vedi?
2: Duplicato di Windows.
0: E l'utente nobody, che non ce l'ho messo, vabbè. Però ci dovrebbe essere. Quindi tu praticamente dovresti crearti un file di diff tipo questo. Pronto? Io sono qua ancora. Qua al Freaknet. Sono al Freaknet. Ancora sto facendo, non ce ne ho dopo. Va bene. Come? Sì, sì. Ok, ciao. Ok, sì, ciao.
2: X. Ciao. Sono X, però.
1: creare un file
0: per creare questi utenti, amministrator, eccetera eccetera, di questo fai il dip in questo modo. Questo questo da un
1: audio, perché in shell dev null è bellissimo,
0: l'ho preso da un audio praticamente. Dove devi stare attento a questo campo qua, samba sid, vedete il sid è un numero pazzesco fatto in questo modo, che sarebbe il id del tuo server. Se tu vai su la macchina samba e scrivi net get local sid,
1: Net è un
0: utility di samba. Scrivi questo
1: get local sid, get local sid,
0: no, sid formaciste is questo numero pazzesco che non so come penso se lo ottiene, che è un numero tipo un ID particolare, fatto in un certo modo, non so. Comunque questo qua è l'identificativo del tuo server samba. Praticamente è l'identificativo del tuo dominio.
1: Esatto, delle macchine Windows.
0: Dominio Windows. Sì. Esatto. Quindi tu questo. Guarda, facci caso, tu hai il distinguished name, user ID administrator, virgola, DC, vostro dominio, virgola, DC, dominio primo livello. Gli soci, l'object class account, perché è un account, l'object class samba account, l'object class POSIX account, poi diventa questi valori qua, samba eccetera eccetera, display name, common name, poi gli metti samba queste cose in questo modo, samba seed gli metti quel numero che ho ottenuto là, samba primary group seed gli metti questo numero esattamente uguale a qua, però anziché 500 gli metti 512, che è praticamente un numero ben conosciuto che sa identificare il gruppo degli amministratori sotto Windows, che è un bordello.
2: Ben conosciuto.
0: Sì, è un well known seed, capito? Okay. C'è uno schifo pazzesco. Poi qua dove c'è scritto samba lm password e samba edit password, c'è zicchi cose a caso, dopo te lo spiego perché. Io gli ho messo cose a caso, siccome devi mettergli qua una password crittografata, okay. Io intanto gliel'ho messo a caso.
1: E poi da sempre.
0: Ho creato anche no body nello stesso modo. E poi la password gliela cambio col comando samba passwd, capito?
1: Ok.
0: È un casino. E questo è il file di configurazione.
1: Di samba.
0: Sì. Qui c'hai workgroup uguale nome e dominio, sarebbe il nome del dominio. Poi hai il nome net BIOS.
1: Il nome del dominio del tuo dominio locale.
0: Del dominio di Windows. Dominio Windows. Tipo workgroup. Però non è un workgroup, è un dominio, capito?
1: Ok.
0: E gli metti il nome, tipo agency UZ. Dopodiché gli devi mettere, vedi qua, password, database, backend. Gli metti questa cosa qua. TBD SAM e poi LDAP SAM due punti LDAP due punti slash localhost.
1: LDAP non è criptato?
0: Perché è localhost.
1: Ah, ok.
0: Perché sarebbe lui stesso che fa sia da server LDAP che SAMBA. Se è regolare ci tiri LDAP S due punti IP. E poi gli metti tutte le cose di SAMBA che tipo conosci. Logon script, logon path, e poi ci metti.
2: Cioè la configurazione di LDAP è preistorica.
0: Sì.
2: Samba ed app è preistorico.
0: No, sì, è abbastanza.
2: Il tuo a mano.
0: Sì, praticamente sì, è un inferno. Te lo dico subito, è un inferno. Purtroppo non ci sono tools, tipo devi fare tutto a mano.
1: Non ci sono dei frontend.
0: Sì, ci sono anche, però all'inizio, le parti iniziali, devi fare comunque a mano.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Per esempio qua ci metti domain master, vuol dire che quell'host, quel server samba è il master domain per il dominio. Poi puoi fare anche con configurazioni di, perché questo è un
1: PD, questo così ridondanza varia,
0: sì, perché infatti PD ci vuol dire primary domain controller, ma con il controllo di dominio primario,
2: pensavo porco di Cristo,
0: esatto. E poi invece hai tipo i secondari, capito, che sono praticamente degli slave dei primari,
1: ma come ci sono sempre, prendono il possesso, cioè ti danno l'autenticazione, ti consentono di avere,
0: sì, funziona come il master. Prendono, sì, io non l'ho mai fatto, quindi non lo so, però per presumo di sì.
2: Io me ne devo andare.
1: Dove? Dovete andare a Sinasuga?
0: Dovete andare a Sinasuga, infatti.
1: Voglio fare in culo.
2: E quindi i due client che hanno resistito finora ad ascoltare lo Cyber, che li manderò a cagare.
0: Guarda.
2: Quindi poi a cagare.
0: Guardi, finisci su fissi. per ogni cosa, per esempio l'edap, il suffix, questo è quello principale, che è quello là,
1: il solido,
0: il solido. Poi macchine. Invece il suffisso delle macchine è os,
1: non si chiama os, ma si chiama machine suffisso,
0: è questo qua, capito? Cioè tutte le macchine ce l'hai là dentro, gli utenti ce l'hai dentro people, i gruppi ce l'hai dentro group, e l'utente amministratore che deve usare per bindare sulla base di app e admin, capito?
1: Okay.
0: Dopodiché ti definisci tutti le share, tipo le home, i profile, questo caso l'hai fatto, no? Profile,
1: sì.
0: Profile sono tutte le cose tipo del desktop, queste cose migliori qua.
1: Desktop di Windows?
0: Sì. Tu ti puoi salvare tutta la configurazione del desktop, tutta la cartella di documenti, il menu start, il pannello di controllo, dentro lo SAM. Con questa direttiva lo fai?
1: Sì, ma come fai a salvarlo?
0: Qua! Lo fa lui! Tu fai profile, ci metti il pacco dei profile, guarda, ce l'hai, guarda.
1: Era concentrato questi profile.
0: Guarda. Cioè, tu al momento che tu ti conti per la prima volta, sai che Windows ti crea cito punto document settings non utente, vuol dire che crea il disco visto della macchina del cliente, te lo mette su server Samba. Vai Samba,
1: ok, perché se no lo farebbero di locale,
0: certo, può fare, guarda, vedi, vado su Peloton LSMLA,
1: ok, se te l'ha creato su
0: desktop documenti in avvio, modelli preferiti,
2: tutte cose tue. Un'utenza su quel server, con un client Windows tu puoi entrare,
0: con la stessa password di Unix. Quando cambio la password su Windows con Control Alt cambia password, la cambio su Unix e sulla casella di posta elettronica.
2: Ma non è pericoloso?
0: No,
1: però è comodo.
0: No, perché
1: dipende come se la rete mista come ce l'hanno loro.
2: No, chiedevo.
0: No, è la stessa cosa, perché Samba è sempre lì.
1: Come se la chiami su...
0: Poi non lo so, lui dice che lui
2: per
0: la posta, se... Quindi praticamente in questo modo
1: tu...
0: Perché
1: non è criptato, no?
0: No, sì, Samba 3 quando va su tutto domani in controller, sì.
1: Ok.
0: Dovrebbe essere lui.
1: Devi generare i certificati?
0: Sì, no, fa lui una cosa che non so. Poi se ci fai caso, NetLogon, lo sai cosa sono? I script NetLogon.
2: Quando
0: si loga parte uno script, no? Che tu metti in una cartella specifica, nel caso mio è Samba net logon. Qua dentro per esempio ho degli script diversi per ogni tipistica tipo di utente. Per esempio gli utenti manager hanno sto script bat che praticamente fa questa cosa qua, net time backslash machine, questa qua sincronizza l'orologio della macchina Windows con quello che serve Samba ogni volta che si loga qualcuno.
1: Questo
0: lo vedete che ho preso? L'ho scannato un po' fino, c'è il comando net sotto Windows.
2: Sì, lo so.
0: Per esempio fai net use P2 punti.
2: Samba Gaming.
0: Per esempio net use P2 punti, ma ci sono i progetti, praticamente ti fa una unità di rete P2 punti che linka alla risorsa di rete, ma ci sono i progetti. Quindi ogni utente ha direttamente le sue unità di rete per quello che deve fare lui. Capito? Questo qua per esempio è il massimo, per esempio la segretaria.
2: Sto qua perché me la supi. Questo ora non lo guardo. A mano.
1: Mi piace,
2: fare
0: un po'. Per esempio la segretaria c'ha solamente un cenà di meno. Sono tipo. Sì, ho 19 giga di musica.
2: Musica è fornata.
0: Ti ricordi quando dicevo che l'account del ministero ho messo password da minchia?
1: Sì.
0: Tu poi. Fai Samba password meno W.
2: Le trasmissioni delle Sambi ne finiscono qui, Gesù.
5: Il seminario sulle DAP viene interrotto qui, andate a fare in culo.
2: Allora, tu hai.
6: Vai. Yo, Zorzorz. Yo. Zorzorz.

0: Delikat je tot zor. Doe dat dirty Frans en zo.
1: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende?
2: Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.
3: Senti? Dimmi come sono i volumi.
4: Guardi le figure, va?
5: Sì, lo sono molto belle le figure.
3: Asbesto? Asbesto?
4: Si sente dalle casse.
3: Ah, un po' di lag, appena qualche anno.

0: tu decisi di usare la O, che non aveva la versione web di esterno. Prende, c'è una versione di Cisco iOS che era sbagliato per questo ruolo. Cioè, secondo me alla fine loro ci avevano la...
1: Asbesto?
0: Ci hanno dato uno che comunque non è che era nuovo, nuovo, si vede che l'avevano usato.
1: Asbesto, come mi senti? Come mi senti adesso?
0: Non è che era sbagliato, nel senso non era di quel router, quindi io sono andato a cercare tutta la documentazione per questo tipo di cose.
1: Asbesto?
0: Sono uscito qua.
2: Pronto? Ah sì, ciao. No, stavo per cominciare la
1: riunione, okay.
2: Quasi più di ritardo, ma stiamo per cominciare. Ah, ok.
1: Come qualità va bene?
2: Non so,
1: ok.
2: Posso anche venire a cenare.
1: Va bene. Oh, e beh, arriva che quando le cose le faccio io, gli streaming vengono bene.
2: Va bene, niente. Come saluti bene? Sei stato in ufficio oggi, pare, alla fine.
1: Senti anche Shining che parla al telefono?
2: Sei stato in ufficio oggi.
1: Ok.
2: Ah. No,
1: la sto anche registrando la riunione, eh? Così poi diamo un po' di
3: tre.
1: Attenzione.
2: Pensavo che non avessi chiamato perché non avessi avuto la possibilità.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare, facciamo.
1: Make the install quake. Frag.
2: Se vuoi la certezza, andiamo a punta adesso. Sì, è una cosa migliore. D'accordo.
1: Comunque LPT non è venuto. Non c'è.
2: Chi c'è?
1: È assente ingiustificato.
2: Male. Ah, vabbè. Beh, allora più che altro sarebbe pure divertente. Posso portare i coltelli? No, li vendo, miglior offerente. Ok, d'accordo. Vabbè, niente, però ci vediamo. Aspetta un attimo, in realtà non ti posso. Devo aspettare ancora un attimo per avere la conferma. Ma siamo pronti, possiamo pure cominciare la riunione adesso?
1: Sì, sì, stiamo streamando.
0: Anche. Le 22:16.
1: Sì, ma non. Non risponde nemmeno al telefono.
2: Come che l'hai imparato?
1: Cosa?
2: Allora, sì, va bene, si può la conferma per domani sera, va bene. Sì. D'accordo. Saluto. No,
1: no, Asbesto, tu domani niente lezione. Oltretutto la lezione tua di domani l'avevo io, non l'avevi tu.
2: Eh? Non ho capito.
0: Ah. Perché non attacchi un sintetizzatore vocale?
2: Miracolo. Miracolo. Va bene, la facciamo così, d'accordo. Tanto mi trovi a... No, ma io tanto domani pranzo... Aspetta, forse...
1: È a Catania, all'80%. C'è quell'80% che...
0: Sì, dice, attacchi un sintetizzatore.
2: La cosa che c'è, che devo accompagnarmi, non può essere, insomma.
0: Così, quando questo parla...
1: Perché mi hai detto di me di settarmi a 2 kHz?
2: Tu, basta, lì mi devo mangiare domani, quando sono settato.
0: Ok,
1: non dico che approvare il terzo mondo, perché quanto sono settato? Minchia, meno di così.
0: Sì, certo che mi svegliarai quello sicuro.
2: Comunque, dai, d'accordo. Ciao. Ah, ce la facciamo a cominciare veramente? Sospengo il telefonino.
0: Mi è preso un po' di sonno.
1: Buono, settato, aspetta, non rompere il cazzo.
2: Asbesto, non rompere il cazzo!
1: Ah, Asbesto, ti comunico ufficialmente?
2: Sì.
1: Minchia, bella idea del sintetizzatore festival, ci vorrebbe, ti ha sentito. Praticamente allora, l'80% sarà a Catania da lunedì pomeriggio a mercoledì notte, ok? Quindi il che vuol dire che martedì andrete a fare quelle cose che tu e Shining dovete fare.
2: Bravo stronzo, il giorno che non c'è mia, la settimana che non c'è mia mamma, bravo stronzo. Comunque, vabbè, non importa, ha già dato istruzioni, grandissima testa di minchia, alla sua vice per fare la cosa in sua assenza.
1: Ufficialmente è una parola grossa, in che senso?
0: È un
3: puoi invitarlo.
1: Che io gli dissi ufficialmente? Sì. Se non erro, è mercoledì la mia lezione, dammi conferma. È mercoledì la sua lezione? Sì, perché prima c'è la mia.
2: Leggiti la mail! Cazzo, ma.
1: Bene, vedi che vale, vi uzzuniate per delle cazzate.
2: Ho capito, ma voglio dire, facciamo una riunione. Sai quando si può leggere la mail? O dobbiamo sospendere la riunione per leggere una mail che ho già mandato?
1: Va bene. Che sì, il vincitore del capitano. Allora. Tu ce l'hai mercoledì. Lunedì c'è la lezione io sulle utility e tu ce l'hai Nirvana 7 a 22 kbyte al secondo. E settaggi di lame. Ok, qua. 22 kbyte di frequenza. Frequenza è 22.050 Hz. Bitrate 16. Che cazzo vuoi di più?
2: Crash si gratta i coglioni.
1: Lo so che lo posso fare al volo, ma tu mi devi dire dove. Basta, ascoltaci così, buono più.
3: Ok. A posto.
1: Perfetto, va bene. Quello che della scorsa settimana, quello che abbiamo parlato del progetto FES, della programmazione annuale, quindi sui vari workshop, quindi workshop sui sistemi user friendly, su l'università universitaria e tema, i workshop sull'assembler. Workshop, come si installa un sistema GNU Linux user friendly?
2: È un po' diverso.
1: Perché io che ho detto?
3: Workshop user friendly.
1: Ah no, è
2: una
1: sbagliata. Varie et eventuali. In queste varie et eventuali c'erano disposizioni per le installazioni. E dopodiché costi di scacchi, quello di
2: online. Era appunto
1: il software colpo di coltello dalla mano, quello di quella biscola di 5. E poi
0: le cose di scacchi
1: come battere agevolmente Caspare in 10 comode mosse. E poi giustamente qualcuno mi faceva notare delle cose, allora, che mi ero scordato alcune cose. Mi sono fatto riunione.
2: Io ti avevo fatto notare, avevi dimenticato
1: che cosa?
2: Il fatto di stabilire contatti con gruppi di astrofili.
1: Esatto.
3: Alla fine questo se lo si può costruire un bel po', questo è l'inizio, che qualcuno se lo costruire un bel po' di telescopi autocostruire, ma di quelli
0: a partire proprio dalla costruzione della lente, anche alcuni sì.
1: Addirittura avrei trovato qualcuno che è partito dalla costruzione dell'anello.
0: Della lente, sì.
1: Oh. Allora io qui oggi ho portato, allora, 22 capopetta secondo lente di diversificata, metti 22, che idiota che sei, suca. 22 non esiste, al massimo è 24, coglione, partiamo da questo punto di vista. Io mi metto a 24, ma è succhiala. Allora dicendo, ho portato un po' di materiale da Introduction to Flight, dove ci sono tutte regole fisiche in base ai materiali e altre cose varie che possono servire anche per...
0: Potranno servire,
1: per adesso no. Poi tutta una serie di dispense di tecnologie di meccanica per quanto riguarda i meccanismi divisori, quindi ruote dentate, cambi, tutte queste cose qua per capire le varie proporzioni. Altri appunti su strumenti di misura, deviazione standard, errori e altre cose che ci possono servire. E qui ciò che ci può riguardare più dal diritto, macchine utensili a controllo numerico. Ti ricordi quello che ti dicevo?
0: Avevo detto che potevamo costruire.
1: Esatto, nella nostra pazzia, rendiamo partecipi anche Smetta, avevo pensato lo specchio curvo. Anzi, parabolico, esattamente, costa un po' troppi soldi.
0: Esattamente, mi sono informato, intorno ai 1.100 euro, uno specchio da 20 centimetri.
1: Uno specchio da 20 centimetri parabolico costa intorno?
0: Ai 1.100 euro.
1: 1.100 euro. Ok. Perfetto.
2: Dai, questo secondo te è un prezzo già dato al fatto che hanno poco mercato? Cioè, O cioè che la produzione scarsa, la produzione quindi, scarsa non dalla complessità della lavorazione.
4: Credo che lo facciano singolarmente, non so se lo fanno con delle macchine oppure lo fanno singolarmente, tanto è bassa la produzione, non lo so.
1: Mi vorrei essere una sigaretta, non le ho comprate.
4: Sicuramente costruire uno specchio è uno specchio deve essere molto preciso per queste applicazioni, quindi.
1: Allora, sto dicendo l'asbesto, nella nostra pazzia l'altro giorno con un scienziato quando è venuto a casa mia per discutere un attimino dello specchio, lui chiede come fa a costare di più uno specchio parabolico rispetto a un telescopio con specchio da 20 cm.
4: Mi pare costa di più un telescopio, costa di meno un telescopio con specchio da 20 cm.
1: Perché?
4: È la mia domanda, io non so, credevo. Ma
1: lui dice di sì, mi pare strano, questo vuol dire che abbia qualche notizia.
4: Può darsi su eBay, può darsi anche che in giro troviamo che qualcuno ce lo regala un telescopio da 20 cm, non lo so, scherzo.
2: Il telescopio si identifica dal diametro?
4: Allora, il diametro più è grande, maggiore è la sua luminosità, quindi bastano tempi
1: di posa minori.
2: No, ma noi lo si identifica, cioè uno va dal telescopiaro e mi dà un telescopio da 20.
4: Da 20, sì. Bene o male, sì. Perché poi, non solo naturalmente, dal tipo di specchio che c'è, dal tipo di obiettivo che c'è, se è uno specchio parabolico oppure. No, gli ingrandimenti non contano molto perché dipendono dal rapporto tra la lunghezza focale dello specchio e quella dell'oculare. Quindi, bene o male, qualunque lunghezza focale hai dello specchio, gli metti un oculare adatto e ottieni l'ingrandimento che vuoi.
2: Quello che perdi la luminosità.
4: Quello che perdi la luminosità, è uno specchio più piccolo, non solo, c'è anche un problema di diffrazione, si chiama, no?
1: No, com'è? L'aberrazione cromatica?
4: L'aberrazione cromatica è un problema delle lenti, negli specchi non c'è questo qui. Comunque, maggiore è il diametro, maggiore è la risoluzione con cui è possibile vedere, cioè due punti vicini se si possono distinguere o meno. Okay. Maggiore è il diametro, più si possono distinguere uni vicini tra di loro, quindi stelle doppie per esempio, cose del genere. E poi cosa conta? E poi c'è anche il problema del campo che può fotografare, cioè uno specchio parabolico ha il problema che puoi riprendere un angolo piccolo, perché se vai ad angoli più grandi avviene una cosa che si chiama coma, praticamente oltre un certo angolo non focalizza più nel punto dove noi mettiamo la nostra telecamera, il nostro sensore, ma più avanti, più indietro, non lo so. E quindi, naturalmente, una parte dell'immagine viene a fuoco e una parte no. La parte più esterna non viene a fuoco. Quindi si possono prendere piccole zone. Per esempio, le nebulose occupano campi di 2, 3, 4 gradi, non si possono riprendere con questi specchi parabolici.
1: E allora, che specchi ci sono?
4: E allora si utilizzano gli specchi sferici, che però da soli hanno l'aberrazione sferica, che di cui vi parlo dopo. Si utilizzano degli specchi sferici con delle lenti particolari, che sono lenti Schmidt, hanno una forma di una equazione di quarto grado, non lo so, una cosa terribile, quindi completamente al di fuori della nostra portata, però hanno questi sono ottimi, praticamente i migliori.
0: Il corretto?
4: Non mi sono informato, tanto noi non lo dobbiamo comprare, quindi
0: ce lo dobbiamo costruire,
4: non possiamo costruire una lente che abbia una forma
1: di quadrica.
4: Una quadrica.
1: Una quadrica
4: è parabolica, è una quadrica. Perché parabolica è una quadrica. Una quartica ha una forma più complicata, che insomma non mi immagino.
1: È pazzo, uccidetelo. Comunque, nella nostra pazzia, l'altro giorno siamo andati a informarci da un vetraio. E allora lui ci disse questo.
2: Siamo io e Uscinziano.
1: Lui ovviamente non fa specchi parabolici, a lui gli arrivano gli specchi piani, li taglia e ha finito lì. Né tantomeno se, sempre nella nostra pazzia, abbiamo pensato, gli portiamo il vetro scavato a forma di paraboloide e ce lo facciamo specchiare. Lui non fa la specchiatura, quindi o serve qualcuno che faccia la specchiatura, però il problema dice come facciamo a creare il vetro. Perfetto, per creare il vetro avevamo pensato a un sistema tipo di macchina a controllo numerico, tipo una pesatrice a controllo numerico, con, molto semplicemente, siccome le parti da asportare del vetro sono abbastanza sottili e serve una smerigliatrice abbastanza comune, voglio dire di una certa comunque precisione, ma comunque comune, facilmente trovabile, abbiamo pensato pensavo quindi l'ho letto qua. Vabbè, abbiamo pensato, attacchiamo questa fresatrice, un motorino elettrico con questa fresatrice attaccato ad un computer tramite una seriale, e lì facciamo proprio disegnare, mentre il pezzo di vetro ruota, lì facciamo disegnare un paraboloide. Per cui otterremmo il pezzo ruota così.
4: Ma no, come?
1: Con il motorino, con la fresatrice, tipo farà una cosa di questo genere, no? Disegnerà una parabola costantemente, mentre il piatto gira, la figura che ne ottiene tridimensionale è un paraboloide, ok? E questo è, non è facilmente realizzabile, ovvero non è facilmente realizzabile, non è difficilmente realizzabile la macchina, chiamiamola così, a controllo numerico. C'è tutta un'altra serie di problemi, tipo il piatto ovviamente deve avere una tolleranza nel senso orizzontale di un tot, deve essere più preciso possibile durante la rotazione, eccetera eccetera. Questo se volessimo crearci lo specchio per i fatti nostri. Se noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso degli specchi di mia madre, gli specchi quelli da beauty, chiamiamoli così, che hanno un lato piano e l'altro invece è sferico.
4: Molto probabilmente sferico.
1: Abbiamo fatto delle prove così a casa a vedere ed effettivamente si ottengono degli ingrandimenti. E degli specchi del genere non costano tanto, ovvero si va alla Coin, dove mia mamma mi ha detto che li vendono, e con 15 euro potremmo avere uno specchio sferico di 20 cm almeno.
4: Il problema è
2: c'è qualcosa che non funziona,
4: sì,
2: allora.
4: È quello che non funziona,
2: detto a 1100 euro.
4: Quello che non funziona è
1: no, quello è parabolico.
4: Il problema è il parabolico è un po' più difficile da ottenere. Quelli sferici evidentemente li producono in maggiore quantità in serie e costano.
2: Cioè ovviamente è solamente un frammento di calotta in pratica.
4: Sì. Praticamente non è una semisfera, è poco curvo, diciamo. Non saprei com'è.
1: Una parabola.
4: No, quello no. Che lo specchio che ci ha dato tu non è una sfera probabilmente,
1: sì.
4: Ma una calotta sferica, sì. Praticamente.
1: Tu dici di sperimentare con gli specchi Coin.
4: Noi possiamo.
1: Sarebbe da fare delle prove con uno specchio simile che ho io a casa mia a Trecastagni. Dovrei rubarmi questo specchio di mia madre prima di comprarne uno alla Coin.
4: Noi lo possiamo comprare perché costa poco. Però non potrebbe essere lo specchio definitivo, perché c'è questo problema dell'aberrazione sferica che è molto grave. Praticamente questa aberrazione sferica fa sì che i raggi provenienti dalla stella li possiamo immaginare paralleli fra di loro, perché provengono da una distanza molto lontana. Allora, i raggi che colpiscono la parte centrale dello specchio effettivamente arrivano nel fuoco. Le parti che colpiscono, i raggi paralleli che colpiscono i bordi dello specchio arrivano più vicino o più lontano. Quindi contemporaneamente arrivano raggi che convergono in punti differenti. Quindi praticamente anziché formarsi un puntino della stella si forma una macchiolina. Questo, praticamente in questo modo non si ha una definizione molto alta e la cosa peggiora via via che lo specchio aumenta di diametro.
2: Sì.
4: Anzi, precisamente dipende dal rapporto focale diametro, quindi avendo un specchio di quelli di tua mamma che aveva una focale di 20 cm
1: sì, all'incirca
4: dovremmo diaframmare lo specchio fino a fargli avere un diametro di 2 cm per avere una buona qualità. Quindi
1: allora quelle immagini che noi comunque riuscivamo a ottenere
2: diaframmare vuol dire cioè, dobbiamo legare la parte esterna,
4: metterci un pezzo di cartone di sopra in modo che i raggi arrivino solo in un diametro di 2 cm, cioè coprire la parte esterna dello specchio.
1: Forse il ragazzo quello che ci porta dei computer.
2: Sì, può essere.
1: No.
2: No?
1: No. Davide. Oh. Sono qua al fritto. Ah? Sì. No, sto facendo riunione. Babbo. Non eccessivamente tardi. Ti faccio una squilla, quindi non ci sono accesso. Ciao. Scusa.
4: Allora quindi sono quindi lo specchio sferico.
1: L'unica fortuna potrebbe essere che quegli specchi non sono effettivamente sferici,
4: ma
1: hanno un loro errore insito, per cui sono più vicini ad un paraboloide che a un... Cioè, se tu ci pensi, se non riesci a disegnare una sfera perfetta, la figura che a cui si avvicina di più è un paraboloide.
4: Non mi sembra troppo semplice come possibilità, cioè, non so. È più probabile che se sono imprecisi sono stotti proprio.
0: Ti costa 15 euro.
1: Ti bacia, non so perché.
5: Chi mi bacia?
1: Aspetta.
5: A me,
1: sì. Quindi le alternative sono due. O proviamo con questi specchi, possiamo fare la prova.
4: Allora, fare la prova semplicemente perché in questo modo ci costruiamo un tubo. Mettiamo lo specchio, qualcosa la vediamo anche se non è molto definita. Uh-huh. Possiamo in questo modo verificare se la montatura risulterà abbastanza precisa da non creare vibrazioni. Uh-huh. Possiamo verificare il software, eccetera, eccetera. E poi se tutto è perfetto,
2: comprare lenti a specchi buoni.
1: A tal proposito, scusa se ti interrompo, siccome noi associazione no profit, più di una persona mi ha detto: ma perché non chiedete finanziamenti europei? Non sono stronzato.
2: Sono stronzato.
1: Perché?
2: No, non è che siccome sei un'associazione ti danno i finanziamenti perché sei un'associazione, quindi sei simpatico di default.
1: Sei un'associazione A, no profit. Ascolta, sei un'associazione A, no profit. B, che si occupa di nuove tecnologie. Okay. Allora, B sarebbe un esperimento.
2: Se ci fosse qualcuno di noi che si mette lì alla ricerca dei bandi delle diverse sezioni dell'Unione Europea, delle varie DG dell'Unione Europea, DG sono le direzioni generali dell'Unione Europea. Sono praticamente l'equivalente dei ministeri, diciamo, no? Sono sotto la commissione. Ciascuno delle DG fa i propri bandi per cose del genere. E dovremmo andare a metterci a cercare per progetti di questo genere. Ora, io ci avrei una scorciata da tutto questo. A Milano c'è un'associazione dove lavoro, tra l'altro, dove lavora mio amico, che si occupa di dare alle associazioni le dritte per queste cose qua. Ci sarebbe facilissimo, ok? Il problema è che loro lo fanno in maniera quasi esclusiva nel campo del sociale. Cioè, se noi facciamo mettiamo 4 computer a disposizione degli immigrati con le postazioni in arabo, allora io chiamo Paolo e dico: senti, dobbiamo fare questa cosa, c'è modo di fare i soldi? E lui mi va a trovare il bando, la legge, la cosa per fare pubblico. Su questo tipo di cazzo di cose tecnologiche, dovremmo auto-organizzarci e spendere del tempo a fare questa cosa qui.
1: Perché lui non te lo farebbe?
2: No, perché lui si occupa di quel campo.
1: Non è
2: quel campo, vuol dire hai i tuoi contatti alla direzione generale a Bruxelles che si occupa di quella cosa specifica, hai i tuoi contatti con l'assessorato di riferimento alla provincia, soprattutto la provincia di Milano, poi anche regione, in comune, gli enti locali,
1: quindi
2: lì.
1: Pronto? Sì, sì, dimmi tutto. Ma se tu un attimo con la macchina vieni e ti metti davanti al portone, no, un attimo, scendiamo. Okay. Va bene, ci vediamo qua sotto allora. Ciao. Niente, allora è qua sotto praticamente. Niente, un attimo, scendiamo e prendiamo queste cose.
2: Si possono trovare.
0: Però ce possiamo prevedere le modalità, perché comunque con ogni finanziamento poi ci sono dei controlli, delle cose. Quindi
1: comunque,
0: la parte è buona, ma anche la parte negativa, perché
2: in generale il finanziamento non è male.
4: Avendo i soldi ci compri un telescopio già pronto.
1: Avendo i soldi ti compri lo specchio.
4: Ti compri lo specchio.
2: Se parliamo in due non ci sento. No? Cioè, in generale un finanziamento non è mai
5: per tutto, un finanziamento copre una certa percentuale di determinato progetto. Qual è l'espediente nel quale riesce a farti finanziare l'intero progetto grazie al finanziamento? Il fatto che tra le spese del progetto vengono anche considerate le spese per l'affitto della sede, per le utenze, e anche il lavoro specialistico che viene, che viene offerto nel campo, cioè nel progetto stesso. Difficoltà, comunque, vabbè, chiaro il tipo di difficoltà che avrebbe il mio amico, no? A trovare
1: una cosa simile, sì.
5: Oh, se chi ha una DSL a casa o all'ACLAP decidesse di andarsi a cercare dei bandi per cose del genere, sicuramente si potrebbe fare, cioè se c'è, bene. Allora, io non DSL non ce l'ho, chiaro?
1: Comunque stiamo lasciando perdere questo. Io ho anche chiesto a Milano, un amico mio che lavora alla ceramica, ha detto: ma non è possibile specchiare una superficie
4: di
1: ceramica? Vabbè, una superficie.
4: Può lui fare una forma parabolica nella ceramica?
1: Sì.
4: Perché ha uno strumento automatico.
1: Il tornio.
4: E la forma della parabola la deve dare lui con le mani?
1: No, può utilizzare uno strumento per fare le parabole. No, non ha uno strumento programmabile.
4: No?
1: No.
4: Non è
1: comunque lavora con le mani.
5: Vabbè, fai una parabola sul pezzo di compensato.
1: Con la balsa, riesce a creare una forma, vabbè. Fatto sta che per quanto provi a specchiare, una superficie in ceramica, come spesso mi chiedeva, ma non si può specchiare o cromare una parabola di quelle queste cose qua? Sì, si può fare. Il problema è che il potere riflettente di quello dell'oggetto che otteniamo è sicuramente minore rispetto a quello di uno specchio.
4: Quindi, certo, quello che specchiare una parabola da 80 cm, anche se lo potere riflettente è la metà, avremmo l'equivalente di uno specchio da 40 cm, che sarebbe...
1: Non è, tu pensi che sia di estendere forse alla grandezza, non è piatto il potere riflettente proprio del materiale stesso.
6: E gli specchi pure delle strade, sono così, no? Se no lo specchiamo da un altro
4: lato. Lo porto. E ce l'ho a casa.
1: Quella è una superficie.

0: Grande
1: de banane.
2: Invece molto emozionato, non poteva essere il pinguino dell'oggi.
3: Non sono più vado.
0: Hanno fatto la multa.
2: Per il rosso.
0: Te la mangiavo.
4: Almeno
5: stanno parlando
4: di capo.
0: Lo sai che arrivano però le multe di questi qua bastardi?
2: Dice cosa?
0: Ma lo so che arrivano, perché la multa ce l'ho, la devo anche pagare, che però cioè, siccome l'hanno fatta in un modo bastardo, io so che dovrò pagare di più, però non la voglio pagare. Io sono incazzato ancora. Minchia, ero in un posto dove c'erano troppe macchine posteggiate. Minchia, il vigile si è montato con me, tipo c'erano 200.000 macchine e me l'ha preso solo a me.
2: Oggi
0: quello mi sono incazzato, io non la pago, mi sto dando io di sì, ma io la pago. Però purtroppo la devo pagare,
1: non è scendiamo un attimo, stiamo scendendo a prendere le donazioni, stiamo risalendo.
2: Le donazioni di seme.

Oh. No, no, ti preoccupa. Eh? Ma non so soldi.

0: canale semi su Papua Asia.
1: Dov'è Ivana?
2: Sono andato a comprare le
0: cose. C'è Pallo Tron.
2: Cosa porta?
3: Qui si sta facendo tutto.
2: Per il mondo,
1: ti ho detto che tu, no?
2: Sì, quindi cambi di colore,
1: sì.
2: E poi vuol andare?
1: Sì. Non fa che ogni tanto si spegne il percentro, cambia colore.
2: Non da una
1: botte.
2: Gira.
1: Da una botte si risistende. Ho pensato che sia qualcosa a saldare, infatti. Io ho pensato che trovo una mondo era sposto, adesso no.
2: Scusate, più problema c'è scoprire cosa.
1: Cosa è detto che non si saldare. Volete aprire lo stesso?
2: Quindi
1: questo potrebbe essere un 486 di X2, se non mi ricordo male.
2: È lì che c'è il pendolo.
1: Uno dei due mi pare dovrebbe essere un pendolo. Sì. Non vorrei ricordarmi male. Queste sono due tastiere, un altro cavo che era quello di questo computer. Le tastiere, il cavo. Ah, ecco una cosa bella.
2: Quindi questo pacco di CD-ROM
1: è il modem. Magnifico. Questo è un nuovo. Praticamente
2: troppo bello.
1: Messo di usarlo, quindi non ne faccio niente.
2: Ah, è un altro tipo di condizione.
4: Se grazie di Dio mi sono slegato dagli stessi.
2: Pezzo di questo.
1: C'è l'altro case, mi pare che c'è il pallo, siamo in Irk su Papua,
0: glielo ho messo sul topic del canale,
1: ma no, non ci metto le mani sul fuoco,
2: è una cosa eccezionale.
1: Ma
0: mi vuoi chiamare la connessione?
2: Ah? Mi vuoi chiamare la
1: connessione? Poi che cosa è successo?
4: La scheda era mutare, era carino, perché questo qua dell'altro di me c'è anche la scheda wireless, la
1: linea di mano,
4: questo qua di imitatore.
1: Però con la video non sarà nulla.
4: No, tanto questo qua di imitatore è il
2: processo del track. Magari era solo montata male la scheda video.
0: Allora ti devi mettere un di classe 10, quindi 10.0.0 punto qualcosa.
2: Qua c'è anche la scheda di
0: 10.0. punto qualcosa
5: che non sia tuo, tu hai
0: uno
5: qualcosa che è diverso da
6: me, cioè di tu una modalità di emulazione
7: 69
6: è cominciato a trafficare che sono una necessità che
0: è in API che io ti pingo, tu mi pinghi
6: 69
0: io sono l'uno, mi pinghi.
5: Vabbè,
0: Tu pinghi, ok, devi mettermi come default gateway.
5: Io una vecchia console,
6: questo è un forse avete visitato qualche volta qualche museo del computer?
0: C'è a Palazzolo.
6: A Palazzolo?
5: Io ho detto una vecchia console in Intellivision, dovrebbe essere funzionante.
0: Quasi con un altro possessore.
5: Cosa c'hai? Solo due frog, le rane che secondo me è bellissimo.
6: Ce l'ho?
5: Quelle che e quello del sottomarino.
0: No,
6: no.
0: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
5: Molto bello. Sono due rane che saltano da due fogli, da una foglia all'altra, e devono atticcare gli insetti.
6: Ah.
5: E tu, più insetti attichi, più punti fai.
6: Io sono interessatissimo alle cartucce. Ho chiamato, aspetta.
0: Ok.
5: E poi le recupero, vediamo se le posso fare avere.
6: No, una collezione abbastanza ampia, poi fatta negli ultimi anni,
5: tanto arduo.
6: Due anni fa c'era un tipo al mercatino dell'usato della domenica mattina.
0: Sì, hai trovato perché...
6: Non venduto all'epoca,
5: evidentemente.
7: Qua in generale, no?
6: RAM, hard disk, cioè, qua c'è un hard disk.
5: Cioè, ho portato anche un modem 56. Se l'usate mi fate un po'
6: come
5: cioè, no? Piuttosto che
6: no, no, questa di secondo me da quant'è?
5: Secondo me adesso è 200 mega, non è
6: buono,
0: buono pure, infatti
5: non è, cioè non è nuovissimo,
6: no, ma tutta sostanza per infatti
5: c'è
6: può essere, essere.
0: C'è scritto 2111 megabyte, sono 2 giga.
6: Non avrei sbagliato la definizione, ne ha portato un altro che ti giova,
5: no,
6: sono sui denti.
5: Tutto sente bene.
0: Console in television a noi. Niente, reclamano le console in television. Adesso ho portato un Commodore 64 con floppy esterno.
6: Ma dove l'hai?
0: Sì, sì, tutto.
6: Ma dove l'hai?
0: Ce l'avevo a Milano.
6: L'hai portato qui?
0: Sì. Anche floppy, quello tanto, no, sì, quello da 5 pollici e 25.
6: Come gli dischetti?
5: No,
6: un bel po' di gioia.
5: Agli 8?
6: No.
5: No.
6: Ok,
5: niente.
6: Shining.
5: Vabbè, no, no, figurati. Non era perché siccome mi ricordo il ragazzo che ho conosciuto anni fa del...
0: Io lo so che è ok il Commodore 64.
6: No, non sono astrofilo.
0: Tu sei astrofilo?
5: No, non lo so, faccio un paio di... di incontri con gli astrofisi.
6: Ma se vuoi restare con noi che stiamo costruendo un telescopio.
5: Allora prenditi una sedia. La sera... Ah, un'altra cosa. Voi siete in contatto con qualcuno del Linux User Group di Catania?
6: Sì, perché... eccoli qua.
5: Io ci sto un po' di aiuto. Questa nanna non è per 9.1.
6: Anche qua. Se deve venire mio. Se deve venire mio.
0: Sì. Sui cavi e sul modello te lo faccio sapere o più tardi domani, ce l'ho a casa.
5: Ma giustamente
0: sì, sì, comunque c'ho tutto, tutto, tutto, compresi anche delle schede esterne che si possono attaccare per eseguire dei calcoli.
5: Anzi, c'ho un software di un foglio di calcolo.
6: Scusi,
5: liberiamo la sedia di design, dai. Sono curioso di... vedere che fate di bello, cioè nel mio curriculum ci sono gruppo astrofili, escursione in grotta, faccio ora un po' di anni parte della Croce Rossa e manco solo. Perché c'è solo vento qua?
7: Ti chiami?
5: Pino Giuseppe.
0: Giuseppe?
5: Punzo.
0: Ah, no, no, Giuseppe ho Pino.
5: Pino.
6: Il posto è del Pino. C'è troppa corrente a questo punto. Quello che possiamo fare noi è darti aiuto ovviamente in lista.
5: No, ma stavo aspettando un po' bene per l'aiuto, perché in fondo la cosa migliore è andare a leggere gli autori, cioè configurare da solo. Non è che stavo un po' pensando prima. lo passa proprio in per evitare tutte le stanzate di...
2: Se dovesse servire un aiuto, puoi scrivere alla mailing list, qualcuno risponderà.
5: Una cosa che ho fatto è stato di scrivere il mio newsgroup alt, off, Linux, Slackware, e it, compos, Slackware. No, scusami, free it, Slackware. Free it, os, Slackware, una cosa del genere. Proprio perché viene rompersi i coglioni. Cercate di leggere un poco, se qualcuno ha avuto problemi di un certo tipo, cose del genere. Allora, ce l'ho montato, finalmente è funzionante, sono creato tre user e devo far funzionare il modem manta, ma già mi sono scaricato tutti i driver, tutti gli autori, tutte le cose, devo soltanto leggere.
4: Sì, sì, però per il modem
0: manta
4: c'è molta documentazione.
0: E il manta USB H del...
5: Sì, sì,
0: sono fitness. E DSL, c'è un... è un pacchetto di GZ, sono tutta una serie di driver per
2: ma
0: tutti
2: non è per l'altro chipset
0: per tutti i tipi, no no, ci sono vari, sì, vari tipi di chipset da supportare, più che altro cambia il binario per l'inizializzazione del modem e ce ne sono, te ne dà a disposizione qualche 60, cosa del genere, ti metti lì a provarlo. Okay. Comunque vabbè, c'è documentazione, io l'ho fatto funzionare anche su OpenBSD e funziona benissimo.
5: Sì, infatti perché su SourceForge l'ho trovato. Direttamente due progetti, uno prevede la ricompilazione del kernel, l'altro invece direttamente non ha bisogno di moduli di cose, si ti dà il...
0: È un pacchetto di sì. C'è start mode, una cosa del genere.
5: Sì, sì,
0: sì.
5: Ok,
0: ritorniamo.
5: Riprendiamo.
0: Dove eravamo rimasti?
5: Non so, mi ero perso nell'aberrazione sferica.
0: Ah, sì, Ruscindero stava spiegando l'aberrazione sferica. Potete sentire anche asbesto, che cos'era di preciso.
2: Ma io lo spiegherei facendo un disegnino, ma questo asbesto non lo può vedere, credo.
0: No, comunque la lavagna condivisa
2: non abbiamo. Non abbiamo lavagne condivise. Allora, il problema, più o meno, meglio di come l'ho spiegato prima, non lo so spiegare.
0: Rispiegalo.
2: Lo rispiego. La forma di uno specchio sferico non è quella adatta per il nostro telescopio perché non converge i raggi paralleli tutti in uno stesso punto. Ok? Praticamente è come se ci fossero più fuochi. C'è un fuoco per i raggi che si chiamano parassiali, quelli vicini all'asse della lente, quindi quella che parte dal centro della lente passa per il fuoco e va all'infinito. I raggi quindi che passano da un diametro stretto convergono in un punto, che è il fuoco vero e proprio. I raggi che incidono sulla lente a una distanza maggiore dall'asse convergono su un fuoco che è più vicino del fuoco reale. Quindi poi cosa succede naturalmente? Che dato che il nostro sensore è oltre, questi raggi convergono in un punto, poi continuano a allargarsi e quindi colpiscono il sensore in una macchiolina anziché in un punto.
5: Ma rispetto all'asse dello specchio, i fuochi
2: sono sempre secondari,
5: diciamo, sono sempre sull'asse
2: ma spostati più verso
5: lo specchio.
2: Più verso.
0: Ma se noi mettessimo due, come si chiamano, SID?
2: CCD? No.
0: CCD? Per ricostruire l'immagine del software?
2: No. L'immagine di software potremmo pensare di ricostruirla lo stesso, perché un punto praticamente diventa una macchia, quindi non so, ci sarà qualche operazione matematica che...
5: Poi due come dove le metti?
0: No, se poi sono affiali no.
2: È affiali, non è che non si può fare, a meno che non inventiamo il sistema trasparente, quella potrebbe essere una nuova,
5: nuova frontiera.
2: Quindi non c'è mezzo. Io comunque proponevo di comprare il suo specchio sferico da 15 euro giusto iniziare a costruire qualche cosa, anche se poi non è di buona qualità, al limite intanto cerchiamo di migliorare la qualità dell'immagine via software. Intanto così possiamo sperimentare se la montatura va bene,
0: certo, possiamo iniziare a costruire su qualcosa,
2: possiamo iniziare a costruire,
5: però poi rimarremo vincolati alla dimensione del specchio che abbiamo iniziato.
2: Lo potremmo anche fare più piccolo. Già 20 centimetri, però, cioè più piccolo, più piccolo non cambierebbe molto nella struttura, no? Dato che più grande probabilmente sarebbe troppo complicato.
5: Ma comunque significa che andiamo verso l'ipotesi specchio, non verso l'ipotesi lente.
0: Verso l'ipotesi specchio eravamo andati comunque per il semplice fatto che possiamo usufruire di un diametro maggiore. quindi di una maggiore quantità di luce che colpisce il CCD, come si chiama?
2: CCD. Charged Coupled Device, dispositivo ad accoppiamento di carica.
0: Ho capito, vabbè, abbiamo una maggiore quantità di luce e quindi possiamo avere tempi di posa minori e quindi giocare molto di più sui meccanismi di rotazione intorno agli altri.
8: Sì, no, la prima cosa definita, cioè abbiamo messo finalmente un punto da qualche parte in questo concetto.
0: Se lo specchio in assoluto si dovesse abbandonare per tutta una serie di motivi, che lo specchio comprato a 15 euro non funziona, questo e questo, si può ritornare comunque alle lenti.
8: No, se abbiamo fatto già la montatura del progetto, la meccanica del
2: specchio.
0: La meccanica comunque è uguale.
2: Il tubo.
0: Esatto,
2: il tubo,
0: mettiamo il tubo.
2: Lo specchio, la lente.
8: Bravo, vediamo il tubo, cioè mettiamo una cosa con un altro peso, quindi dobbiamo riprogettare tutta la meccanica.
2: Non dovrebbe cambiare
8: la meccanica. Vabbè, di dover fare anche un lavoro.
0: La meccanica ha una sua tolleranza.
2: No, guarda, allora. Forse la meccanica sì, ma io credo che il peso
0: può cambiare
2: il baricentro, allora sposteremmo il telescopio, perché chiaramente, certo, se mettiamo uno specchio che sta in fondo e una lente che sta davanti, cambiamo la posizione del baricentro, dovrebbe essere possibile spostando il telescopio.
0: Esatto.
2: Mi conferma
0: sì.
2: Meccanico,
0: sì. Io ho pensato comunque a degli agganci.
8: Joseph è il capo meccanico.
2: Il secondo, allora.
0: Stavo dicendo, io avevo pensato comunque, per quanto riguarda il supporto, dei due cerchi, non mi sta venendo la parola, che comunque con delle viti si possono svitare e poi spostare il tubo. Comunque due.
8: La fascetta.
0: No, stupido. due semicerchi abitati all'estremità, per cui la puoi svitare e comunque girare. Per quanto riguarda invece il movimento, io ho sperimentato una cosa che avevo fatto, l'avevo scienziato qualche schizzetto che avevo fatto, per quanto riguarda la rotazione, soprattutto la rotazione attorno all'asse verticale.
8: Quindi periscopio alta zenitale.
0: Sì.
2: Anche questo è un punto fisso.
8: È un punto fisso.
0: Sì.
8: Niente equatore, niente tropici.
0: Niente, assolutamente. Assolutamente. Quindi, attorno, cioè, quindi... nel movimento, chiamiamolo così, di imbardata, rispettando la nomenclatura aeronautica, quindi attorno all'asse Z, quindi all'asse verticale, avevo pensato ad una vite senza fine, e quindi ad un unico motorino che fa girare questa vite. Perché lo dice la vite? Che con la vite possiamo giocare sul passo, brevi passi anche di un millimetro, sono delle viti abbastanza commerciali, riusciamo a ottenere delle rotazioni A, molto fluide, B, facilmente controllabile da un solo motorino che avvita o svita. Ok, l'unico problema al massimo potrebbe essere la velocità di avvitamento, cioè se devi compiere delle lunghe rotazioni, quindi superiori a 30-40 gradi,
8: bisognerebbe far ruotare tutto il blocco.
2: No, semplicemente noi dobbiamo sapere in ogni momento dove siamo, giusto? Rischiamo che se ci facciamo ruotare troppo il blocco non possiamo avere una grande precisione nella misura della posizione.
8: Io non so se c'entra molto, giusto? Ma quando dicevi quella cosa sulla precisione a quindicesimo di secondo.
2: No, poi non ci ho riflettuto meglio, effettivamente, non era così indispensabile. Al quindicesimo di secondo d'acqua no. Però
8: veniva fuori
0: però capisci che con una vite senza fine puoi avere anche questo tipo di precisioni. Perché se la vite fa un terzo
8: spaventoso, riuscire poi a spostarlo di 30 gradi
0: dipende,
8: ci metterebbe 3 giorni,
0: ecco, e lì si può fare un cambio.
2: No, io direi
0: si
2: no,
0: può perché... ah, ok, vabbè, farlo ruotare in maniera lenta volutamente,
2: cioè possibilmente con un motore passo passo fare anche delle rotazioni molto lente quando dobbiamo seguire. Il motore passo passo può girare anche molto veloce, per esempio i motori degli hard disk sono comunque motori passo passo, stanno a 5.000 g, quindi c'è un grosso rapporto tra il momento in cui gira, tra il tempo in cui gira piano e poi quello in cui gira veloce, per cui potrebbe essere, non so, in questo modo quando gira veloce possibilmente, anche se ci sta 5 minuti o 2 minuti a fare un'altra rotazione,
8: un motore di una velocità paragonabile a quello degli artisti.
5: Io ho un motore di attività,
8: per esempio, bravo, che fa girare una fettina di plastica.
9: Molto semplicemente i motori delle lavatrici. I motori delle lavatrici.
5: Ma abbiamo molto.
8: Pesa quanto.
9: Allora, considera che massimo fra il piatto che deve far girare, che sarà in ghisa o qualunque altro materiale, deve avere delle caratteristiche in base al luogo, in base al luogo dove è inserito, ok?
8: Cibo.
9: Prendi il cibo. In base al luogo dove andrà installato questo telescopio. Infatti a tal proposito dovremmo anche decidere il luogo. Quindi iniziare a fare qualche sopralluogo, un sopralluogo a Palazzo Lagrade, dove ora siamo anche forniti di ADSL per di più, e uno invece sull'Etna, vari luoghi, come dove c'è il telescopio, l'osservatorio Serranave.
5: Serranave è uno spazio probabilmente.
9: Il problema è la connessione.
5: Ma la connessione non credo. Loro ce l'hanno la connessione, ma non. Noi gli ruberemmo un banner, insomma, però non penso che ce la regalano. Magari poca, ma non credo che ce la vogliono regalare, già fanno problemi.
8: Ma loro che se ne fanno per la banda sferrata alla nave?
4: Che pensa quanto hanno? Hai tutto meglio?
5: Giuro che non lo so. Ce l'hanno abbastanza, un po' tipo meglio.
4: Cazzo, non è meglio se li vediamo.
5: Sì, ma non fanno...
4: Che cappino!
5: Un mio amico che sta lì, la Pesi, non gli fanno neanche scaricare roba, così per lui.
4: No, ma è un progetto...
9: Parlo tra scusate e poi mi dicevo perché a Palazzo Lagrade. Diceva non perché coinvolge gente di Catania, ma deve essere a Catania. Come dice Asbest, a Palazzo Lagrade avremo A ADSL, lui o qualcun altro che lo può controllare, e soprattutto il buio. Sicuramente meno luce che a Catania. Guarda, sicuramente meno luce che a Catania.
8: Sì, capito. Palazzo Lagrade la mettiamo sulla terrazza del poi, sì.
5: Cioè, voglio dire,
8: siamo in un centro urbano comunque, non è che il palazzo del Cancrede lo stiamo mettendo sull'Acropoli, che la notte è veramente buio.
9: Allora, perché ci si dovrebbe recare lì? Ancora a te forse non ti è chiaro che il telescopio è controllabile dal remoto. Oltretutto, a Palazzo della Crede, grazie a Dio, abbiamo qualche residente. Non ci mettiamo nelle mani dei residenti di Palazzolo, però vabbè.
8: Per avere la banda devi essere quantomeno a portare una scheda wireless, quantomeno
5: giusto.
8: Allora lo porti a Palazzo Lagrade, ma se permetto lo palazzo
5: ecco, è portato, cioè è la stessa cosa. Catania, il posto più figo può essere il Palazzo delle Generali, magari, che probabilmente è il meno disturbato fra tutti quanti, essendo più alto, ma siamo allo stesso livello, che senso ha portarlo solo per piazzarlo lì, cioè per piazzarlo sopra un palazzo?
9: Per una questione di luminosità, cioè il posto migliore sarebbe sull'Etna, ok, ma a casa mia non si può mettere perché c'è troppa luce, paradossalmente. Io avevo pensato a casa di Nirvanessa, però non ha un tetto piano, ha un tetto studente, per cui non lo possiamo mettere.
5: Se è un tetto studente a 23 gradi abbiamo già la montatura equatoriale pronta.
8: Potremmo modificare il tetto eventualmente.
4: Fagli un
5: sottotitolo. Cerchiamo di fare una cosa molto molto semplice. Molto probabilmente migliore.
9: Allora, Palazzolo dice spesso si vede una stella di sesta grandezza.
5: A Catania si vedono stelle di prima grandezza, forse.
8: Però si vedono molte teste.
5: Sì, perché
9: a che livello è sul livello del mare Palazzolo?
8: Potrebbe essere dopo le 500 circa.
9: Veramente, il top sarebbe metterlo dove c'è l'osservatorio astronomico sull'Etna. E lo spazio, come dice lo scienziato, c'è, ma non la banda. E da quel punto dovremmo...
8: Scusa, se la cava con le radio.
9: Chiedono se c'è qualcuno di noi che se la cava con le radio. Radio.
5: Strade intendo 144 meg. Packet radio. Sì, lì il problema è che manca la connessione. Tutto sommato i dati che
4: potremmo fare direzionale. Anche un'antenna wireless direzionale, però
8: si può parlare con quelli.
4: No, perché secondo me non parlare, ma...
9: Radio no problem, dice. Parla pure, perché gli ascolta.
5: No, sì, ho capito, però non è una cazzata, no?
4: No, è vero, non è una cazzata.
2: E poi, in effetti, una volta che uno domanda a quelli dell'osservatore se ci danno lo spazio,
4: comunque può domandare anche la
9: banda. Ma era una domanda retorica la mia.
4: Molte più di persone che sono domandando a wireless direzionale in cui...
9: Esatto, uno dice spesso c'è il wireless. Mm-hmm. Però da dove è l'osservatorio?
4: Si vede Catania?
9: Catania si vede.
4: No, vabbè, ma si ferma a casa sua, è inutile farla a Catania, sono troppi chilometri.
9: No, a casa mia.
4: Tu non hai la DSL a casa?
9: No. Però posso anche decidere di farla, di quella a tempo, chiamiamola così.
2: Dobbiamo essere connessi.
9: No, a quel punto mi faccio DSL 640
4: fissa.
9: Che
4: cavolo, non facciamo noi.
8: 240,
9: sì, allarghiamo, 256, abbasso. Vabbè, la facciamo 256, si può anche decidere di farla. E io mi pago i mesi estivi solamente, i mesi invernali invece li dividiamo. O li tagliamo il freak, non lo so.
8: No, i mesi estivi te ne fai un consumo per i cazzi
9: tuoi. Che vuol dire?
8: Fornazzi ci blocchi.
9: Sì, Fornazzi. Io non ne scarico Fornazzi. Comunque intendo decidere questo posto. Per quanto riguarda i motori, intendo i punti fermi sono specchi, alta azimutale il telescopio, le cose da definire sono il luogo, è da definire il luogo.
8: Non corriamo, però
9: no, il luogo prima di tutto, perché no. Tu non sai dove lo vuoi montare questo cazzo di telescopio. Non sai che temperatura c'è, non sai che pressione c'è, non sai. Guarda che è un piatto di ghisa, no, per Dio, di ferro. Ah, il suo.
8: Meccanica, cavolo, sì.
9: Ha il suo. Ha la sua importanza.
8: No, voglio dire, o fai le cose in tipo. Tutto in. Cos'è che o tutto in platino, per sei tranquillo, o lo metti a 248.0, o lo metti dentro il forno, non dilata. Oppure il programma che ti vuole, cioè perché i ponti costruiscono con gli spazi di mezzo?
2: Certo.
8: I binari del treno non
2: ma
8: sono.
2: Ma sono lunghi chilometri.
9: Vabbè, ma comunque.
8: Il binario di treno è lungo meno di 200 metri.
2: Meno di 200 metri?
8: Meno di 200 metri ci sono spazi di 100
2: metri.
8: Cioè la precisione meccanica su. Visto che qua si parla di cambi per usare i motorini da disc, quindi...
9: No, non i motorini da disc, io pensavo di utilizzare dei motorini molto potenti, tipo quelli per le lavatrici o...
2: Però c'è quelli da 800 watt.
8: Ma in ogni caso qua stiamo parlando di dover fare comunque delle cose con precisione secondo la stella, quindi i metalli utilizzati, i metalli comunque, i materiali utilizzati devono essere assolutamente... imperturbabili alle condizioni.
9: Imperturbabile è impossibile se non sarebbe un metallo.
2: Platino.
9: Platino. Il platino
2: c'è il suo coefficiente di
9: dilatazione.
2: Esatto. Più piccolo ma ce
8: l'ha. No, vabbè, ci sono anche altri metalli come.
9: Ma ci sono anche degli acciai, esatto, ci sono anche degli acciai nichelati o cromati che non hanno questi problemi di dilatazione.
8: Cioè che hanno range
9: esatto. Spesso ho portato anche questi libri, ci sono tutti i metalli, i materiali, i vari coefficienti di dilatazione, cassette varie in base alla temperatura, ambiente, pressione,
8: minchiate. Ora, il problema del posto è, noi comunque, o abbiamo tipo lo zio del spadello astronomico, allora uno ci parla con lo zio e dice, sì, vogliamo fare questa cosa, e noi ci sono poi, oh, ma non c'è problema, li puti, chi c'è? Ok, allora quello è una cosa, no? Oppure se dobbiamo se non abbiamo tanti padrini e cose del genere.
9: Sono due pezzi a testa comunque.
8: Ah, sono due pezzi a testa. Ok, la tomba. Se non abbiamo questi di questo genere, invece dobbiamo presentare un progetto in qualche modo scientificamente valido. Allora a quel punto dobbiamo comunque
10: definire gli aspetti tecnici del progetto per, non dico per realizzarlo, ma definirli per la massima parte, perché stiamo facendo questa cosa che è fatta così così, che impiega 25 motori, 77 cambi, lenti a specchio, cose del genere, ci servono per presentarci quando parlare con un soggetto istituzionale. Per questo dico, la scelta del luogo, sì, possiamo toccare qualcosa, ma poi alla fine può essere fatta solo
9: livello del tuo volume
10: di dialogo. Girami un po' il può essere fatta comunque solo quando certe partnership sono effettivamente avviate.
9: Ok,
10: secondo me.
9: Allora va bene, intanto iniziamo.
10: Che sono il direttore occulto della logistica.
9: Va bene, va bene. Allora intanto continuiamo come stiamo andando, cioè quello che stiamo facendo. Ovviamente manca tutto un altro tipo di reparto qua, perché tu sei elettronico. Tu?
11: Progettazione,
9: CAD, queste cose qua poi ce le studiamo assieme, ce le facciamo assieme una volta che.
10: Era il bastardo che si è preso il web?
9: Claire. No, più che altro forse gli abbiamo accollato noi a Claire.
11: No, accollato benissimo.
9: Web? No, se abbiamo detto Scare e Pallotron.
10: Ah, no. Dobbiamo dire a Claire. Pallotron ci sta ascoltando. Forse.
9: Pallotron ci sta ascoltando.
10: Sì, ma non si, Pallotron non si prenda queste corna.
9: Non si prendere queste
10: non
9: corna.
10: Ti prego, non c'è troppe. No, dire a Claire di raccogliere tutto quello che è stato mandato in questi giorni in lista di link. E dividere le sezioni in un primo pozzo di sito. Se gli serve ovviamente un chiaramente gli servirà un account su Ishtar per l'STP, almeno insomma glielo diamo.
9: Manco io c'ho l'account su Ishtar. Ah vabbè, sorvoliamo, mi fa fare in gatto.
10: No, vabbè, l'STP
9: niente, va bene, va bene.
10: Perché sennò, cioè così almeno cominciamo a mettere ordini almeno alle cose che abbiamo trovato in giro.
11: Che
10: ogni volta ce le diciamo mail vecchie, ma no, ma ve abbiamo anche il diritto a ripulirci la mailbox, insomma.
9: Va bene, nel frattempo anche il VGET con tutte
11: globale
9: di tutti di tutti quei siti, bene o male.
10: Allora, poi chiaramente nel momento in cui i materiali si espanderanno, poi ciascuno responsabilità del settore aggiornerà la propria parte di sito.
9: Sì, sono centrato a poca banda, per cui
11: aggiornare qualche link lo posso fare.
9: Lo so, questo sì, lo so, però per avere il materiale a disposizione, io pensavo ad una ISO che possiamo mettere su una delle macchine, quelle del MediaLab, con tutti i siti scaricabili, cioè i siti navigabili offline.
11: Per me, per una cosa.
9: Non so se ci pensi anche alla ricerca di dati, cose eccetera, manca ti fai, già sai che bene o male in quei siti qualcosa la trovi e fai un grep per dirti, no? Da quella ISO vai a trovare determinati dati.
10: Ma questo va benissimo, cioè coi contenuti, però magari a casa vuole trovare il link di.
9: Ah, claro, se sono link nuovi, altri ne ha postati
10: certo,
9: un casino.
10: Chiaramente poi una ISO del genere andrebbe aggiornata. Costantemente proprio perché arrivano i link nuovi, ci sono più materiali.
9: Basta,
10: cosa
9: abbiamo
10: deciso concretamente, non l'ho capito.
9: Abbiamo deciso concretamente di iniziare comprare lo specchio di coin e iniziare a dimensionare il tubo, a costruire un primo abbozzo di quello che sarà il tubo.
10: Per ottica e meccanica.
9: Ottica e meccanica, esattamente.
10: E per Scler che deve fare
9: questo. Per Scler che deve fare il sito. Ovviamente, va bene, io mi sentirò con te, iniziamo a fare i progetti del pensallo.
10: Ma c'è una cosa veramente anche per PR, logistica e cose del genere.
11: E in presentazione come ci sei di tu?
9: Computer design, no, Crash Alt Ever 9, però vabbè mi ci metto anch'io, non è un problema.
11: Sì, così noi ci vediamo, lui dice quando. Dai, leggi dritte perché io devo cercare
9: una macchina. Vabbè, ci dobbiamo mettere una macchina potente qui al MediaLab che riesce a fare anche CAD.
11: Se poi la possiamo mettere qua, se no su Stella Tania, perché...
9: Ah, macchina potente, anche beh, i nostri portatili sono più che potenti per fare queste cose.
11: 2008,
9: perché alla fine CAD è tutto bidimensionale, però disegni su tre dimensioni e quando ti fa l'anteprima te lo fa vedere in tre dimensioni. Puoi anche disegnare direttamente in 3D, ma è un bordello, certo, perché devi rispettare proporzioni e cose. Invece disegni in 2D secondo le misure in base alle varie sezioni e poi ti ricostruisce lui il pezzo.
11: Sì, certo.
12: Ma quelli sono logistica, manutenzione e logistica. Everland Shining Joseph Thomas.
2: Tu sei precettato domani alle 16.
11: C'era spiegato una
2: sua che se ne è tutto sbagliato.
11: Progetto militare.
2: Ok. Domani alle 16 il gruppo astrofilica Danesi Guido Ruggeri si riunisce a Marconi per un corso di 1, 2, 3, 4, 5, 6 lezioni su
12: le solite cose fanno ogni anno di introduzione all'astronomia.
2: Sì.
12: Ok.
2: Domani bisogna andare a proporre questa partnership.
11: Io alle 4?
2: No, tu, io e mia cugina che si è iscritta quest'anno alla
12: c'è Sterling, se c'è qualcuno che conosco di quelli che mi ricordo io.
2: Domani c'è, domani è 24 ottobre,
12: oggi sotto Marino lo so,
2: c'è Spagna. No, però la cosa più interessante è il 22 novembre faranno un corso di astrofotografia, cioè un corso su astrofotografia e riprese digitali, fotografare il cielo, webcam CCD. Eccomi. Ragioniera Emilio Rossani, tutto lo stavo sommiato. Ora noi non ci possiamo andare.
11: Come hai detto?
2: Il 22 novembre.
11: Quindi 22 novembre.
2: Non è.
11: Non è breve, aspetta.
2: Non è aperto. No, ma in ogni caso la cosa non è aperta.
11: Ma è solo chi partecipa al corso?
2: È solo chi partecipa, sì, è un corso. Loro hanno già tenuto i primi due appuntamenti. Riconoscere le stelle, costellazioni e le stelle. Il costo è di 20 euro, 15 euro per chi si iscrive entro il 4 ottobre, 25 per chi diventa il corso del gruppo per un anno. Vabbè, non è aperto, però chiaramente se effettivamente domani possiamo avere una registrare interesse, non penso che si faranno, cioè non so se poi si faranno problemi, noi diciamo anche che insomma
12: se le persone che conosco io se siano aperte
2: Emilio Savio e Papa Spartini,
12: non li conosco, comunque le persone che conosco io sono pienamente disponibili,
2: quindi
12: però conosco io da anni fa.
2: In generale come tipo di persone
12: sono disponibili
2: a un progetto del genere, a partecipare con conoscenze,
12: credo di sì. I ragazzi che conoscevo gli anni fa erano persone aperte, disponibili, che erano anche diventano entusiasti di fare cose nuove, di proporre progetti nuovi. Io li ho conosciuti proprio così.
2: No, perché te ne sei andato?
12: No, perché non ho avuto il tempo di frequentarsi. Tempo faccio anche il volontario di percorso da 12 anni, quindi è un'attività che mi ruba molto più tempo.
2: No, ci sei domani,
11: puoi. Vabbè, domanda 4 o dove? A casa tua?
2: No, prima no. Domani
11: possiamo dire prendere un marfone.
2: Vabbè, facciamo 3,5 a casa mia?
11: Non vuoi tu? Facciamo 3,5 a casa mia.
2: Basta. E poi insomma gli chiediamo se i 22 possono venire, almeno quelli del gruppo Ottica, e comunque vedere insomma cosa ci propongono di concreto per la collaborazione
11: fattiva. Domani non veniamo questa cosa.
2: Ciò può essere che domani semplicemente ci rimandano a qualche loro riunione o qualcosa del genere. Però si riuniscono in periodicità.
12: Si vedono una sede dalle parti di Androne.
2: No, adesso è in via Cantarella.
12: Comunque sì, che lo sappia, hanno un giorno alla settimana in cui si
2: sono trascritti i recenti, a parte che sono sul sito.
12: Cioè, io mi ricordo che ogni settimana c'è una riunione presso la loro sede, comunque aperta, diciamo, quindi non penso che se ne ho faccia l'estate, non so bene. I ragazzi che conosciamo finora.
13: Puoi navigare su internet,
12: sì,
13: e cercare con Google autocostruzione specchi. Vediamo se ritroviamo quel link.
9: Ah sì, quello dell'altra volta.
13: No, quello nostro, uno che avevo trovato io, su come costruire un auto, costruire uno specchio.
12: Quindi l'idea sta diventando ancora più ambiziosa. Così comprare lo specchio così.
2: Sapete, lo compriamo, costano 15 euro, sicuramente è uno specchio sterico, sarà anche impreciso, sarà anche storto proprio, e quindi non possiamo
12: cavarci
2: nulla perché è entrato. So che c'è gente che l'ha autocostruita e dice anche ah, non è difficile, ci vuole solo un po' di pazienza.
9: Vabbè, avevamo pensato di costruirsi anche l'alluminatrice, vuol dire.
2: L'alluminatrice è praticamente impossibile.
9: Praticamente impossibile no, no, però.
2: Allora.
9: Serve fare il vuoto spinto.
2: Serve fare il vuoto spinto su una
12: superconduttrice, è quello che serve a specchiare.
2: Esatto. Funziona così. Riscaldi l'alluminio,
12: sì,
2: evapora,
12: sì,
2: e si va a depositare sul vetro. Solo che in aria questo non succede praticamente.
12: Sì.
2: Quindi devi creare un vuoto molto molto spinto. Sì. Su un volume abbastanza grosso, perché ci devi mettere nello specchio, ci devi mettere l'apparecchio che riscalda, eccetera. Quindi poi questo volume lo devi aprire per metterci dentro lo specchio, quindi poi quando lo chiudi deve essere attenuta. Mi sembra complicato.
12: Forse neanche troppo. Con una guarnizione di storia di fisica di un biennio di studio tecnico industriale ci sono. Noi avevamo una macchina per il vuoto che era costruita da una specie di cupola di vetro,
2: sì,
12: spessa così,
2: certo,
12: cosa immensa, abbastanza grande perché c'era cioè, stata non meno di un 50 cm di diametro, mm-hmm, e alta quasi 20,
2: okay.
12: Stava appoggiata su un piano dove c'era un buchino,
2: sì,
12: collegato con un tubo alla pompa
2: dell'acqua.
12: No, dell'acqua.
2: Pensavo che era di quelle di ad acqua, che ci sono quelle ad acqua, che funzionano come un tubo di Venturi. C'è il tubo che poi si restringe, nello stringersi cala la pressione e puoi aspirare, puoi fare un buon vuoto con questo tempo, però non abbastanza quanto devo a noi. Cioè,
12: no, questo
2: non è che avevo una pompa a mezzo. Star. No?
12: Non so come l'ha fatta la pompa, io non mi accetta, ho capito che è importante, però io non so. Abbiamo fatto gli esperimenti quelli con la piuma e la biglia di vetro, di acciaio che scadono insieme, queste cose così. Ah, l'acqua che bolle dentro.
2: Bello,
12: lo vorrei vedere. Perché poi dopo l'esperimento il professore va a casa, allora chi ha il coraggio di questo qui?
2: No, dai, ma
12: la gente è intimidita da questa cosa, poi uno si è alzato, si è avvicinato, ha trovato immediatamente
2: la macchina per l'alluminatura, ne abbiamo una all'osservatorio astrofisico di Catania, una che può fare alluminature su specchi da 90 cm. Ma il problema è sempre lo stesso,
12: cioè?
2: Bisogna contattare il direttore dell'osservatorio astrofisico.
12: Solo questo,
2: contattare, perché poi c'è un affare, forse se abbiamo un progetto molto serio, eccetera eccetera.
12: Ci abbiamo un progetto molto serio?
2: Noi abbiamo attualmente un progetto molto serio?
12: Utilizziamo il progetto molto serio perché ha dato, no, per il coglione al direttore fino a quando non dice va bene, non le posso più, solamente per quanto io non ti coglioni devo fare.
2: Non mi costa niente.
12: Esatto. Sì, c'è un errore mio, te lo portiamo noi, il posto ce lo mette lei.
9: Quello che cosa ci sta mettendo?
2: Niente.
12: Meno di niente. Meno di niente.

0: tu ti sei calato prima l'arancino, e voi l'altro arancino? Sì.
1: No.
2: Puoi mangiare, prima di bere un po' di acqua.
0: C'è il verdello? Ah, non ti piace. No. Non bevi bibite gassate.
2: Il verdello è una specie di Sprite, vero?
0: No, è una specie di limonata.
1: Limonata.
2: Limonata amara. Ah, prendo
3: l'acqua. Mi imbaglio.
1: Questo diventa un altro. Va bene, allora Paolo mi chiedono per quanto riguarda il software cosa si deve fare? Per quanto riguarda il software,
3: No, l'EPT addirittura ha scritto che sarebbe venuto, poi
0: non so. Poi dobbiamo fare fino a quando non sappiamo manco quanti motori ci sono.
2: Ma perché non sono solo due motori?
3: Sì. Sì.
2: Verticale,
3: orizzontale. Sì, ho due coppie di motori per i movimenti veloci, però si ha il problema che dicevo scintiato. Movimenti veloci ma comunque noti.
0: Sì, due noti siamo d'accordo.
3: No, comunque noti tipo che so, 20 gradi. Ok, ogni scatto è 20 gradi. Poi se devi tornare, a 18, ti sposti velocemente a 20 e poi invece con la vite ti sposti di 2 gradi
0: indietro.
3: Esatto. Quindi ho due coppie di motori di questo genere.
0: Mi sembra sensato.
3: Cosa c'è, Cinzia?
2: Perché non ce ne sono?
3: No, c'ho le bottiglie.
2: Ti devo bere in questa maniera.
3: Bevi accanto? No.
2: Allora, aspetta. Voi volete fare due coppie di motori attaccati allo stesso indirizzo?
3: No, poi servono tre, allora un motore, allora un motore che si occupa dell'azimut. Questo è l'azimut, all'altezza. Un motore e quello deve essere per forza preciso alla fine. È inutile che ci che per lunghi spostamenti tu dici però
2: 90 gradi sono.
0: No, non capisco una cosa. Noi semplicemente. Naturalmente dovrebbero essere sullo stesso. I motori che agiscono sullo stesso
3: meccanismo
0: base fisico.
2: Per ruotare
0: lo stesso asse geometrico, d'accordo.
2: Sì, ho capito. Far ruotare tutta la piattaforma, cioè, che poi ha il motore preciso.
0: Esatto, far ruotare la piattaforma che ha il motore preciso.
2: Sì, ma
3: potrebbe anche essere un'idea.
2: Far ruotare questa piattaforma, ripeto, se riuscite, se si può fare che
0: in maniera precisa
2: anche questa rotazione più grande, a me sembra.
0: Scusa, un modo c'è. Tu metti un motore preciso, un motore preciso per fare muovere tutto il telescopio. Non puoi pensare a fare muovere la piattaforma stessa con un altro motore preciso, però con un. Posso muoverlo precisamente di un arco di 15 secondi, per esempio. Puoi muovere di un arco di un grado.
2: Quindi il motore spostamento
0: è molto basso, però al posto di fare scatti di un arco di 15 secondi, fa un arco di un grado. Per cui tu, se devi raggiungere 20 gradi di spostamento,
2: fai 20 gradi
0: è un secondo, metti. Fai 20 scatti con il primo motore, il motore A, e uno scatto con il motore B. Comunque ti sembra abbastanza preciso.
2: Quindi se il motore passo, sappiamo che è abbastanza preciso, certamente.
0: Sono
2: due
0: ingranaggi diversi.
3: Esatto.
2: È giusto.
3: In base a si accoppia l'uno l'altro.
0: E tra l'altro te lo puoi risolvere tranquillamente via software. Perché se ti devi muovere di 20 gradi e 15 primi,
2: 20 gradi,
0: automaticamente fai 20 scatti con il motore A e 15 scatti con il motore B e sei arrivato dritto sul target.
2: Questo quindi è possibile avere minore precisione?
0: Ma la precisione rimane la stessa.
2: Sì, non dico, è possibile avere la stessa precisione perché il motore passo passo ha comunque un passo preciso.
0: Voi siete tecnici, io non.
2: Sì,
0: a quello che si occupa dei grandi. Fondamentalmente ottieni la stessa precisione che ottieni col motore piccolo. Però su un.
3: Vedi,
0: su
3: quanti più. Nel motore piccolo te ne freghi. Te ne frega della precisione del motore. Perché lì dipende dalla precisione della vite. Ok, cioè nel motore. Per i piccoli spostamenti
0: ho capito.
3: È la vite che ti dà la precisione dello spostamento, perché tu il motore avvita o svita solamente, cioè muove, fa ruotare o in un senso o nell'altro queste vite senza fine.
0: Se tu riesci a progettare un io non me la cavo in meccanica, però grosso modo penso che esista un modo per trasferire il movimento del motore su un numero fisso di giri, con un gradaggio, con un in qualche modo un numero fisso di giri, un numero fisso di variazioni di posizione di un altro ingranaggio.
3: Sì, dipende dall'ingranaggio che usi, dal rapporto tra due
0: ingranaggi. In pratica hai un motore piccolo che funziona con un rapporto più piccolo e che ti serve a muoverlo di secondi, un motore grande molto più grande, un ingranaggio più grande che ti serve a muoverlo di minuti, per esempio. Cioè, almeno in principio è questo qua, poi
3: per farvi capire quello che avevo intenzione io, ce l'abbiamo un pennarello.
2: Sì.
3: Dov'è?
2: Dove tu? O poi un penna se
0: vuoi. No, qua c'è un pennarello. No, qui. Così dico un po' alla base.
2: La panna. Ma siamo fornitissimi. Non sono vecchi. Aspetta che ci sono le tri. Però si sono fanciulli, ho tre monitor in macchina, sono stato di caricarli.
0: Ora hai tre monitor in macchina?
2: Non so se è
0: giusto. No, no, è giusto, infatti mi ha fatto venire in mente
3: una cosa molto interessante.
0: Che per detti
2: no, cioè, se tu pensavi di far muovere un secondo motore con lo stesso ingranaggio dell'altro, non è che lo stesso motore potesse avere uno scatto di
3: no, ma infatti
0: no, non è il motore che ha lo stesso motore, allora succede, tu utilizzi lo stesso motore, utilizzi lo stesso motore,
2: cambio.
0: No,
2: vediamo, ci sono due,
0: abbiamo per come hai un asse, hai un asse, alla fine dell'asse gli metti
2: due ingranaggi,
0: uno piccolo e uno grande, il motore, se è sotto il suo ingranaggio è spostamento maggiore, sì, sale, tipo si accoppia con l'altro ingranaggio e ha lo spostamento maggiore.
2: Quindi è tutto lo metti con un unico motore?
0: Perché il problema, se no, se hai due motori accoppiati, cioè quel periodo vuol dire che sono
2: certo,
0: in dente con il con
2: grano, quello che diceva lui era far muovere i due assi come aveva
0: il motore solo per la base, per esempio il motore solo per la base accoppiato con l'ingranaggio grande, un altro motore solo per il telescopio con l'ingranaggio
2: che ruota rispetto alla base che ha
0: così, così, così, assolutamente, tu sei sicuro che il primo motore

0: Come no?
1: Ah, per farlo sollevare, no, la vite.
2: La vite senza fine. Fine. È una vite senza fine.
0: Sì, d'accordo, ma perché lì?
3: Perché qua la struttura non è così. C'è questo, c'è uno qua dietro che è dietro. Questa parte qui è solidale con i piedi, ok?
0: Quindi è fissa.
3: È fissa. All'interno di questa, tramite uscinetta sfera,
0: i piedi sono
3: le gambe a rulli.
0: I piedi sono più lunghi della mia.
3: Ovviamente, vedete, è così.
0: Sì, no, perché
3: mentre questa qui è capace di ruotare o in questo senso o in questo senso in maniera totalmente dipendente dalla base. Ok, quindi la base rimane fissa al terreno e ha questa piattaforma girevole dove ha i cosi per
4: il pompo.
3: Ok, quindi questa qui diventa una vite qua, questo piatto
0: col motore che si trova,
3: col motore che si trova qua,
0: no no, c'è qui, c'è
3: solidale con la vite, c'è il motore che è così. E capisci che o gira o avvita con qualunque velocità, dipende dalla precisione della vite.
1: Ma in questo modo fa solo e giù questo...
4: No, no, no, non fa solo e giù. No,
3: cioè la vite
4: ruota e basta, perché?
1: È collegato al motore, ma sta facendo la precisione delle vite.
3: La precisione della vite la utilizzi quando qua, cioè non attacchi direttamente la vite sotto, quindi se non attacchi il motore qui sotto, sì, come l'ho disegnato io, ma l'attacchi qua in laterale, ok?
4: Per far ruotare la vite.
3: La
4: vite in questo senso, il motore in questo senso.
3: Aggancia una
1: bolla. Allora la filettatura deve essere
3: elicoidale.
1: Sì, ma non così. Sì,
4: ma la filettatura della vite è così?
1: Ma se tu cerchi per girare il motore così, sulla filettatura, allora questa è la filettatura, mettiamo, no? E questi sono gli ingranaggi. Come fai?
3: No, c'è un tipo di filettatura che si chiama elicoidale. Allora permette questo tipo di... è come i differenziali delle automobili.
4: Cioè, sostanzialmente il motore fa ruotare la vite e basta.
3: Cioè, tu dai una rotazione in questo senso al motorino, ok? Questa qui è accoppiata con questa che gira così. Ok? Una specie di differenziale.
1: No, no,
3: mi sa che i differenziali sono composti da tre ruote dentate. Però, vabbè, non è così. Questo ha questo problema, devi costruire un differenziale. Cioè devi trovarti le ruote dentate per fare questo tipo di rapporto. Questo no, e a questo punto non utilizzi manco la vite, è un perno del cavolo.
1: Allora, un ingranaggio di quelli normali così, e la vite senza fine così, nella rotazione non lo fa girare in così,
3: esatto.
1: Ma non è la stessa cosa di quello, non ho capito, è un po' diverso.
3: È quello che hai detto tu. Perché tu hai detto, questo è l'ingranaggio.
1: L'ingranaggio tondo, vite è così,
3: vite
1: rotando
3: è così.
1: Questo ruota così, ma non è, un, non è una vite una, più una vite.
3: È una vite senza fine,
1: sì, sì.
3: Una vite elicoidale.
1: Queste sono entrambe viti a quanto pare. Vite e fine.
3: Una è la vite e uno è l'ingranaggio.
1: Ma questo è un ingranaggio. Esatto, ma per me aveva senso al contrario, cioè qua l'ingranaggio è per così la vite. Capito? Perché spostando la vite dove fa. Io lo vedo, non perto prima per così. Perché così qua invece sono, non capisco come si possono agganciare.
0: Va bene, un computer.
1: Sì, è giusto, sì. Così è giusto.
0: Sì, è giusto.
2: Non ti sei corto
0: io, è
1: giusto. Pezzo di gatta.
3: No, mi devo occupare. Esatto. Quindi quello che diceva lui era...
1: No, scusa, comunque. Fallo.
3: Ho capito quello che diceva lui.
1: Allora questa è ruotare tutta la piattaforma per i gambi.
3: No, quello che diceva lui era questa qui la fai per i movimenti della voce, poi qua quello che sta insegnando. Metti un'altra vite con un altro ingranaggio, quello che lui muove solamente
4: per
3: solidale.
1: Però rispetto a c'è un problema in più con questo qui che non abbiamo pensato, che gli assi devono coincidere perfettamente, l'asse della rotazione veloce e della rotazione lenta, perché altrimenti rischiamo che facciamo muovere così,
3: esatto.
1: E non so se cambia qualcosa.
3: No, perché comunque...

0: questa coppia perno motore secondario, ingranaggio motore secondario, adesso mi dà a questo piatto, perché quando muovi questo piatto grande,
1: questo si muove, anche, muove però anche, non è esattamente centrata
0: e devi centrare l'inizio, cioè li metti a zero entrambi,
1: devi centrarti bene, quindi un problema in più è quello di centrarli,
0: quello comunque c'è, cioè, di centrarli bene,
1: non so se una sola volta anche se due, non lo so, poi non intervengo perché non sono un appassionato della sensazione meccanica, però lo dico così.
0: Mi no, sta disegnando.
2: Da campo c'era il disco.
0: Io poi che spettacolo. Non una stronzata, ma stavo pensando, ci sono dei giradischi
2: che sono molto conosciuti,
0: serissimi.
2: Quelle fatte in diretta.
1: Quelle che c'è lui. Tu ce l'ha a casa, mi
2: ho detto. Ah, stavo contento se ne sa qui.
0: No, come niente, girano e fanno ruotare il ferro. Questo è quello che pensavo io.
1: Però si è disegnato bene,
3: Perché così, in ogni momento, tu sei la posizione del motore A, che controlla i secondi. Tu sei la posizione del motore B, che controlla i muti, l'arco, i gradi, fai un po' tu. In ogni momento, sapendo la posizione di A, la posizione di B, via software, ti può interpolare, poi la posizione del tuo telescopio. Devi far raggiungere quest'altra posizione qua. Allora, lo scompone il movimento, e dice, si sposta B di tot e A di tot, e mantiene la massima precisione, credo. Però, ragazzi, torno a dirvi, io non sono esperto di meccanica, non...
0: Perché poi questo, che comunque quando ruota questo, questo è solidale a questo.
3: Con questo, sì. No, aspetta. Comunque in qualche modo sì
0: è solidale, poi da questo e poi muovi questo,
3: sì. Okay. E così hai una base che si muove di un tot che puoi controllare, sulla base il telescopio si muove di un altro tot che comunque puoi controllare.
4: Stavo pensando però che mentre deve essere solidale,
0: ok, deve anche potersi muovere, cioè
3: sì,
0: quando muovi solamente il motore B, base, questo deve essere solidale a questo, ok, come nella realtà,
3: sì.
0: Ok, nel momento in cui ci sono dei cuscinetti a sfera, qualcosa che lo fa muovere,
3: tu dici sì.
0: Se ruoti uno per momento,
3: sì, l'altro sì,
0: si dovrebbe muovere anche. Dovrebbe muovere anche.
3: Non c'è un modo di renderlo solidale?
0: C'è un modo di renderlo solidale mediante, che so, dei termini, delle cose, si può.
3: Che te lo dovrebbe
0: muovere. Però se tu muovi il motore, si dovrebbero alzare, sbloccare, invece. No, non è una cazzata, ci può assolutamente pensare.
2: Scusa, bloccare per impedire che ruoti l'automotore?
0: No, bloccare per favorire il movimento. Cioè, quando si muove B,
1: sì.
0: Il piatto dove c'è attaccato il motore A deve essere solidale a B.
1: Ah,
0: giusto?
1: Sì.
0: Ed è solidale a B, però se tu, se questo qua.
1: Va bene, può muovere. Il motorino è anche solidale. Il motorino è solidale a B, giusto?
0: Tutta questa parte qui è solidale a B, esatto.
1: No, aspetta, questa può ruotare anche rispetto a B.
0: Esatto.
1: E il motorino è solidale con il piatto B, col piatto
3: di No, scusa, forse hai risolto lui il problema. Se tu il motorino A lo rendi solidale col piatto B, nel momento in cui è fermo,
1: esatto,
3: dovrebbe evitare il momento.
1: E lo evita, perché è un motore passo basso.
3: Sì,
1: un
3: bloccato.
1: Certo, lo blocca il motorino stesso, giusto?
3: Credo.
0: Voi siete esperti in
1: tanto. Sì.
0: Cioè, se no il motorino B non è attivo, c'è una tolleranza minima dei cuscinetti a sfera che gli daranno un minimo di movimento.
1: Quant'è questo minimo?
0: E dipende dai cuscinetti.
2: Cosa che è più, se il minimo è maggiore del passo del motore, A.
0: Però vedi, allora qua ritorniamo però a questo, al punto di prima. Qua la nostra precisione dipende dal tipo di motorino che utilizziamo.
3: Non so che cosa di detezione voi di utilizzare tra il motorino e questo ipotetico primo piatto. Chiamali livello 1 e livello 2. Però sto pensando una cosa, se tu gli ingranaggi li metti il motorino in livello.
2: Se fai, non vorrei disegnare alla lavagna.
0: Ah, in caro.
3: Sì, tu deve avere. Hai ragione, non.
1: Si ricopre.
3: Sì, no, vabbè, sì. Hai più che ragione, io. Schiuso le mie arti grafiche, per cui.
0: E ci si vede così di
2: fare, lo potevi fare, dai.
0: Già di fare il testo di mentale, il testo di va.
3: Se sei disegno sarebbe contento.
1: Io lo odiavo nel testo di disegno.
3: Anche io. Perché erano ignoranti incredibili. Questo chiamano livello 1. E questo chiamano livello 2. Personalmente se tu.
2: modo per rendere solidale, per, cioè per evitare che questo si muova indipendentemente dal livello 2.
0: Esatto.
2: Che è fissare questo motore al piatto, a questo piatto. Alla fine, se tu gli metti un ingranaggio che fisicamente gli impedisce di muoversi, c'è una cosa fissa,
1: il motorino stesso,
2: una, sì, il motorino stesso,
4: tranne che non sgranano i denti,
2: ecco, una cosa così con i denti, se materialmente questi denti sono quando sì, sono fermi per i cazzi loro, e se dire che questo piatto si possa muovere,
0: quando ruoti quel piatto, no? Il 2,
2: sì,
0: giusto, l'1 come una massa ha un suo momento,
2: sì,
0: e in questo momento supera la resistenza che gli fa i denti
2: grana
0: e perdi la compiumento.
1: Non è che lo faceva girare con una velocità così grande, cioè ci vuole una grossa accelerazione per fare perché tu la massa
0: è fermo e devi spostare i denti.
1: Sì, ma tu lo fai
2: tanto, questo si muove
0: spostare
1: quello che conta per l'inerzia è l'accelerazione.
2: Quindi se tu hai ragione, perché il motore che stai prendendo in funzione è questo qua, che comunque gli fa compiere un passo maggiore. Perché se questo è quello dei secondi, questo sarebbe quello dei gradi.
0: Dei gradi gradi.
2: Quindi comunque ha ragione,
1: perché questo c'è il rischio che se gli dà un colpo a scatto perché è un motore passo passo, è un, cioè, una
0: è un'accelerazione.
2: Sì. Sì.
4: Si può ovviare. L'accelerazione ce l'hai comunque semplicemente perché è circolare. Quindi comunque avrà una velocità che continua a variare perché sarà sempre tangente al piatto.
0: Sì, però il motore passo passo non ti dà, ti dà un vettore velocità tangenziale istantaneo, giusto, perché è passo passo, quindi non è continuo, quindi l'accelerazione si può considerare istantanea. Quindi se l'accelerazione, che cos'è? Di Coriolis, quella del tangente? Non mi ricordo, vabbè.
1: Sì, quella, non mi interessa quella tangente, ma proprio questa qua.
0: Quella centripeta.
1: No, nemmeno, noi ci interessa proprio l'accelerazione. No, sì, che certo, quella tangente, ma non è quella, che quella di Coriolis.
0: No, infatti. Vabbè, sì, quell'accelerazione supera la resistenza che fanno i denti, sgrana.
2: Ma non dovrebbe sgranare questa cosa. A questo non si può ovviare scegliendo questo meccanismo. Cioè, in qualche modo, tu sei sempre in meccanica, mi pare capire. Cioè, voi siete sempre in meccanica.
0: Sì.
1: Io me ne no,
2: in qualche modo ovviare trovando un meccanismo
0: sì,
2: più sicuro, fai sei.
0: Più sicuro ci sarebbe con il tuo utilizzando però le viti, divide punta fine è una cosa elicoidale, cioè è un ingranaggio elicoidale come aveva disegnato lui là, cioè queste vite elicoidale è il meccanismo che fa ruotare questo, la vite solidale con un pignone, questa vite elicoidale che fa girare questo e qui ottiene una certa precisione. E lo stesso discorso lo puoi ripetere qua sotto, che tipo per il secondo sì, piatto. Poi una cosa da considerare anche questa. Cioè quella dei due piatti, guarda che effettivamente è una. Non ho più idea.
1: Quanti passi può avere un motorino basso basso? Per una rotazione?
0: Non ho più fatto idea. Quanti passi può avere?
1: Perché lo dobbiamo chiedere alla sezione elettronica?
2: Quanti passi può avere? Probabilmente centinaia, dipende.
1: Mettiamo meno due centinaia.
2: Puoi fare il motorino con passi da 360, con 360 passi, il problema sono i posti.
1: Il motorino del Floppy quanti passi ha? Una ventina, una cinquantina?
2: Ma penso molti di meno, penso che... Cinque. In realtà...
1: Floppy ha 80 braccia. Quanti giri farà per spostare la testina? Da...
4: Là c'è sicuramente qualcuno che non funziona.
1: Non sono 40 e 40. Va bene, io ce l'ho a casa il motorino del Floppy, un motorino di Floppy da 5 pollici.
4: Poi lo vado a lì sarebbe buono anche perché hanno una buona... infatti.
2: Sì, quindi tira molto.
4: Esatto.
2: Posso dare nemmeno 240 posso andare 70-86 ma... così è ancora funziona
4: quello che si potrebbe fare. Quello che si potrebbe fare è ovviamente
0: un problema, però darsi tratti di costruire il cazzo e avere solidali con questa verticale due pignoni, la stessa vite verticale che scende e si accoppia con questo, però dovrebbe scendere e spostarsi, è un po' un bordello. Perché dico, con un motorino e un pignone, con lo stesso motorino, un pignone controlli grandi spostamenti, col pignone più piccolo, sì. E col pignone più grande invece controlli, se ti diminuisci i rapporti e vai. Però lì dipende dalla precisione del pignone. Perché se no, perché una cosa è utilizzare una vite. Una vite ti permette, stabilisci, passo un millimetro, va bene. Se ne vai dal torniere, ti fai fare una vite con passo un millimetro di questa dimensione e te la fa e non costa nemmeno assai. Per di più se andiamo a...
2: Che basta. 2 centimetri. Cioè se ci vuole il bastone di 20 centimetri va bene.
1: Ma, come dice,
2: ma no, ti basta che la vite sia...
4: Perché anche un po' più lungo. Sì, l'ho capito, la vite... Basta che sia anche tanto.
2: La parte filettata, sì. Cioè, può essere così.
4: Esatto, perché tanto comunque queste fine si accoppia in combinazione. Esatto. Però più lungo lo fai, meno. No, più lungo lo fai, più lo applichi in basso. Fai meno sforzo a farlo ruotare.
1: Vai.
4: Una questione di momento, no?
1: Basso.
2: Il braccio fa cosa ti cambia questo?
1: Braccio.
2: Perché il braccio devi considerare il raggio del piatto,
4: infatti è sempre quello.
1: Questo è uno, questo è l'altro, no?
4: Sì. Però se lo applichi qua si può flettere, si può inflettere maggiormente.
1: Il meglio applicarlo vicino. Quindi meglio che si porta.
4: Meglio che si porta, sì. Se lo applichi qua rischi di far spostare il piatto in questa direzione o in quest'altra. Sì, allora basta che sia visto da sotto, potrebbe essere di un piatto così,

0: Stanno già filmando?
1: Sì,
0: credo di ma allora dovremmo spiegare il concetto di accoppamento delle viti da Nirvana. Spiegaci il concetto di accoppamento di viti.
2: Accoppiamento,
0: non si dicono ah, accoppiamento. No, allora sto presendo, io voglio l'accoppamento delle viti.
2: È una vite, ok? E questa è un'altra vite.
1: Sì.
2: Quando giri questa
1: ottiene una specie di movimento così, giusto, della filettatura, diciamo.
2: Cioè, tu giri lentamente e questa ruota sale a salire, va a salire.
1: Sì. Va bene, basta. Non...
2: No, io ti devo fare convinto. No, perché abbiamo una vite, ok, con una filettatura.
1: Allora, a che servono le specializzazioni? Basta.
2: Con una filettatura così.
0: Il sistema
2: è un'elica così. Questa è un'elica così.
1: Sì, ho una voglia incredibile di costruire uno specchio, basta.
0: Basta.
1: Adesso, date uno specchio e lo costruiamo.
0: Specchio delle mie mani. Il sistema mi dice che il mio cane non entrerà mai in un floppy. A me è cazzone forte.
1: Ma quindi ci sei riuscito, l'hai combinato?
0: Sì, sì. Oh. Affanculo, tu hai il floppy, stronzo.
1: Sì, no,
3: l'ho visto, stai compilando 2422.
1: Questa è la
0: vita. Era più io.
2: Puoi accoppiarci un'altra vita così.
3: Medicina serve. Medicina serve.
0: Perché studi medicina?
2: Quando gira
0: Non c'è tutto. Tipo, conosci qualcuno di
2: questo? No,
0: non c'è
1: allora, la settimana che ho la febbre a 37
2: prendi i cani che stai prendendo
1: non perché allora la velocità minima non è importante perché è un basso,
0: sì,
1: perché quanti massimo
0: no, 37
1: non è andato mai più 37,5
0: io l'altro ieri
1: non ho mai superato il 35 allora piano piano anche se ci sta 5 minuti 3 minuti 4 minuti
2: sta dipendendo che lo può fare con un altro tipo di passo. Cioè, se non qua gli altri,
1: non volevo dire questo, ma vediamo.
2: Questa è la nostra vita, questa è la nostra vita.
3: Però dei giorni in
2: qua sta a casa con gli altri, pensamenti della vita. Vita. Ok? Anche quindi ti dai, mi dai una velocità
3: molto alta. Ora, per questo motivo, la
2: cosa che puoi variare,
3: non fa niente. Cioè,
2: come il DDT.
3: Quanto? 37 non è un rialzo di temperatura, non è vero e proprio effetto, mi sembra che tu mi hai detto 37,5
2: gradi,
3: no, mi fa controlla con la
1: sì.
3: 37 può dipendere,
2: sono 36 gradi,
1: non mi fa
3: un transitorio di caratteristica,
1: può
3: dipendere da una piccola infezione, anche un dente, una carie, una scelta, anche un giradito, una infezione di gradi,
2: 10 gradi, quando corrisponde la pressione, questo vuol dire.
1: Dovremmo fare un ingraggio tale che 10 gradi corrisponda a un secondo.
3: Perché tu hai fatto tatuaggio?
1: 36.000 volte
3: una qualunque sezione, come può essere
1: questa vita è
3: difficile.
1: Un millimetro, e poi non è,
3: guarda,
1: non prendi il motore del mio proprio,
3: non è niente, prendi il testino e dovrebbe
2: averlo
1: solamente
2: perché
3: ci sono la sua risposta non c'è da
1: essere un grado,
3: cioè di
1: ma noi invece di questo stiamo muovendo il livello 2,
3: una cosa momentanea, dipende
1: come dipende il livello del livello A
3: e si risolve da solo, ti devi preoccupare, però
1: se infatti sto pensando a un ultimo motore,
3: cioè niente,
1: pensa a un ultimo motore,
2: se facendo 2-3 passi,
1: 300
3: un
1: secondo tempo è un
3: oltre a quelle dovute al raffreddore,
1: ma no,
2: per quello non si può misurarlo oltre a quello,
1: si dice con la un passo di un millimetro,
3: non ti sei sentito,
1: è 100 anni,
3: prendo le scale,
1: è un ingranaggio
3: contattato, non sei lì per scale, non sei lì per scale, immagino se non c'è fatto qualcosa
2: di cui non hai avuto un
3: parli per geologia, vedi, con tutte le professioni che si rapportano alle persone, deve essere uno che è in grado di parlarti, di spiegarti le cose, di dirti guarda, sai, secondo me è così, deve essere fondamentalmente una figura rassicurante. Io come ti raccontavo, sono da 12 anni in questa cosa, penso che quello che ho imparato in 12 anni fosse qua, cioè spero di aver imparato a parlare con le persone, cosa che non hanno fatto tutti i miei colleghi, i figli di papà e tutto il resto.
2: E poi ovviamente la vita aspetta così, no? In un'inclinazione della cresta.
1: Mi dicono, ma è un spirito di due tracce, quando ti va più seguire, quindi non è stato un cuore. Già, ma l'ho capito. Io sapevo di un altro, non lo
3: so meglio.
1: No, non lo voglio imparare. E come non puoi dire, non puoi dire, non conosce le stesse cose. Non sono collegate, cioè, non siamo, qual è, non complicato, ma perché mi hanno detto l'ingrandito,
2: lo assicura, lo fa
1: anche Leonardo
3: della prima medicina, lo fa sentire curato.
2: Certo.
1: Una
2: è l'inclinazione per la tangente,
3: quella è la prima medicina. Forse me l'hanno cattata, ma la cosa mi sono imposto sistematicamente di fare in ambulante delle persone. Se ci sono piccoli tutti, ti devo parlare e mettere
1: il cervello negli occhi. Disegnare come lo dico io,
3: tu, soprattutto una persona di
2: mare,
3: sarà per così.
1: Sì, ora come si dice, non è un'altra
2: vita. Ho paura di arretarmi
1: un'altra vita.
2: Un'altra vita
1: che
2: sarà per
1: un passo. Invece di avere un passo così, apri un passo così. Ho capito, allora sì.
3: Non è nemmeno bello per una persona stare piantato in barella così.
2: Questo è il passo a fare.
3: Non è andato da tutto.
2: Invece
3: avere una persona accanto che intanto puoi andare in
2: avanti,
3: prima di muoverti dice signora guarda da questo momento sto mettendo su un'altra barella, piccole cose che aumentano
2: in base di cosa gli
1: ottieni
2: qui,
1: una persona che
3: poi i miei colleghi, loro sono iscritti al
1: sesso,
3: ho tanti colleghi,
1: non sono per la creazione, non sono una cosa, insomma
0: fatto il danno,
3: non mi tanti colleghi che sono andati in una volta isolata.
1: Una prendiamo per
3: il canale. Che giusto che
1: non
3: è un po' la mia
1: ruota conica, mettiamo.
3: I pomodori che lo stanno
1: dentro della ruota conica è un passo.
0: Sì, lo workshop sulla meccanica
1: è molto interessante, però io consiglierei magari, non lo so,
0: ci aggiorniamo a un incontro specifico dei meccanici.
1: E adesso andiamo avanti con gli altri punti.
0: Cosa c'è?
1: Ah, c'erano altri punti. Allora, certo.
0: Allora, c'era la questione workshop nelle scuole, eccetera, eccetera, eccetera.
2: No, no, allora, per quello riguardo il pezzo siamo rimasti.
0: Siamo rimasti che?
2: Specchi.
0: Specchi, allora, si investono ben 15 euro nell'acquisto di uno specchio della Goen. E si fanno i primi test su quello.
2: Mm-hmm.
0: Bisogna, vabbè, i soldi sono stanziati.
2: Ikea, credo.
0: Okay. Non qua.
2: Ovviamente, vabbè, decidiamo un giorno e andiamo assieme a comprarli.
0: Sì, vabbè, dai, bisogna andare in corteo alla coin.
2: Bene.
0: Vabbè, con vale il suo specchio, poi vi li do, possiamo.
2: Va bene.
0: Seconda cosa. Domani di Atomac andiamo a parlare con i profili.
2: Mm? Ok.
0: Sì. Terza cosa, tutti coloro che hanno motorini passo passo sono pregati di
2: donare. Possiamo, guarda, possiamo anche per fare.
1: Non sono le parti elettroniche.
2: No,
1: io li posso fornire alla
2: parte elettronica. No, tu sei nella parte elettronica. Tu sei nella parte elettronica.
1: Vabbè, allora nella parte meccanica, non c'entra la parte elettronica il motorino. Cioè c'entra per sì, provare okay. A girare, ma non.
2: Ok. Ma allora io la
0: prossima. Allora anche i motori. Raccogliamo motori passo passo secondo me.
2: Sì. Certo.
0: A chi diamo?
2: A me.
0: A me. Chi
2: è? Per me dare a Joser, io non sogno niente. Per me dare a Joser.
0: Diamo a Joser. Dei punti queste cose.
2: C'ho l'MP3, tranquillo, come lo riascolto e faccio un report. Non ti devi preoccupare.
0: Ho un po' su un mix, ma va bene, guarda. Scler comincia col sito a tutte le URL che sono girate in questi giorni,
2: comincio
0: nel vanaffare il progetto, tu cominci nel vanaffare il progetto.
2: L'idea è la prossima volta ci possiamo vedere da me a Tre Castagni.
0: Facciamo le pizze.
2: Potremmo fare una cosa del genere, potremmo fare un,
0: molto carino.
2: Un tutto, dipende dal. Esatto.
0: No,
2: non è fermato.
0: C'hanno l'attivato nel chat.
2: Non ti ha letto la PMCI?
0: Non l'hai buttato il kernel tech, no?
2: Non te l'ha trovata.
0: Cazzo, come una. No, non l'ho buttato, non l'avrei mai fatto.
2: Comunque, PMCI non utilizzare i PMCI built-in nel kernel.
0: Non lo ascoltare, non lo ascoltare come la verifica in questa cosa. Usa il kernel.
2: No, no, usa PMCI CS.
0: Se poi ti si pianta tutto quanto.
2: Vuol dire che hai una BIOS di merda come quella di Shining.
0: Dai, non mi ha fatto smanettare abbastanza. Poi che altro c'è? Per ora mi sembra che siano queste le cose,
2: esatto.
0: Le cose da fare.
2: La prossima riunione che dimmi, no. La facciamo da Tre Castagni?
0: No, se no non la facciamo da Tre Castagni, le riunioni si fanno.
1: E manco altro
0: la
1: prossima
0: per ora. E anche perché è possibile a questo punto che domani potrebbe evolversi la cosa
2: in astrofili.
0: Astrofili, diciamo che viene la prossima riunione.
2: Ora la facciamo sotto.
0: Eventualmente, se dobbiamo invitare, li faccio sotto.
1: La riunione che sarà inizio novembre?
0: Che sarà il
1: 22, c'era la prossima riunione.
2: Ah, ho portato una webcam creative da Milano parallela. Penso sia in bianco e nero.
1: In bianco e nero, allora lo facciamo a specchi, a lenti. Che c'è la barattina cromatica, se non ci interessa niente. Giusto per poter sfruttare la telecamera in bianco e nero. No, non sto scherzando.
2: Vediamo che cos'è.
1: No, sto scherzando perché la lente ha comunque la barattina sferica, cioè uguale a quelle che abbiamo nel
2: specchio
1: sferico, quindi non guadagniamo niente.
0: Quindi vabbè, vai, su questo ci siamo.
2: Vabbè, quando la facciamo la prossima riunione?
0: Giovedì, primo giovedì del mese prossimo.
2: Perché non giovedì prossimo?
1: a parte il fatto che giovedì prossimo non verrei, abbiamo stabilito così.
0: No, abbiamo stabilito, ma non è che è un dogma, voglio dire, se poi ci rendiamo conto che effettivamente non ci bastano, abbiamo bisogno di incontri più serrati, possiamo anche vederci più di frequente.
1: Mi dovete perdonare, ma io non posso rinunciare alla pizza con i amici del lungo. Non ci posso proprio rinunciare.
4: Ah, è giovedì, una volta certo, giovedì prossimo,
1: non
4: no.
1: Non ci potete fare rinunciare.
4: Vabbè, dai, per questo giovedì in casa.
1: Non vi seccate.
4: No, no, no, assolutamente. Insomma, anche perché
1: stavo del consiglio direttivo del LUG.
4: Stavo pensando di venire anch'io.
1: Per il momento, figurati.
0: Esiste un consiglio direttivo del LUG.
1: Esiste un consiglio direttivo del LUG pro tempore.
0: Pro tempore.
1: Finché non ci saranno elezioni. Ci saranno elezioni quando saremo abbastanza iscritti, cioè mai.
0: O quando sarete pronti per la democrazia, forse.
2: Io ho visto la parete. La freccia uscita dalla parete.
4: Non parliamo di democrazia, sorvoliamo.
0: No, scusa, veramente, chi c'è nel che c'è nel direttivo? Fammi indovinare.
1: Chi sono i fondatori?
0: Quindi?
4: Lui.
1: Io casualmente, non è che sono proprio fondatore.
0: Allora, quindi c'è sicuramente Internet.
4: Ma c'è,
0: ovviamente, Alberto.
1: No, no, nel consiglio direttivo, no, Internet si è autoscelto, si è automesso vicepresidente.
0: E presidente Alberto?
1: No. Presidente Giorgio
2: Beretta. Quindi
4: ragazzo.
1: Ragazzo
2: perfetto. Chi è?
1: Ragazzo presidente. Il fatto è che abbiamo fatto per anzianità, era una cosa pro tempore.
0: Allora nonno Ricco dovevate fare.
1: Non c'era nonno Ricco.
4: Nonno Ricco è super mega gran parabusto. Esatto.
1: Quando abbiamo
0: passato
1: le cariche pro tempore eravamo questi qua e il più vecchio di tutti quanti era.
0: Scusa, ma Alberto l'aveva già messo?
1: Alberto non c'era quando abbiamo fondato, quando abbiamo messo le firme. Dovevamo metterci qualcuno, allora, nello statuto ci dovevamo mettere.
0: Hanno messo, allora, che altro c'è nel direttivo?
1: Non me lo ricordo.
0: Ivan c'è?
1: Ivan ci potrebbe essere.
0: C'era o non c'era a firmare?
1: C'era quel giorno a firmare, ma eravamo...
0: Scatola?
1: C'era, ma mi pare che non c'era nel direttivo, ma per un...
0: Niente, un mese di vesti meglio, vabbè, pazienza.
1: Allora, praticamente quel giorno eravamo una dozzina a firmare e nel direttivo ci entravano 8 persone, una cosa così.
4: Comunque,
0: chiuso la parentesi che non c'entrava niente, un po' di cortile politico.
4: Vabbè, giovedì prossimo, niente, il primo giovedì di...
0: Di
4: novembre, vabbè.
2: Giovedì però non è che è un giorno sacro, alla fine è mercoledì,
0: No, è un giorno sacro perché ha altro tipo di ragioni, cioè lunedì, mercoledì, venerdì abbiamo i corsi al
4: Maiorana,
0: quindi si rischia che lui o io... Cioè,
4: dovremmo anche iniziare con X-Night, sì, per cui il martedì dovrebbe
2: martedì
4: iniziare.
2: Martedì per la sono gli insegnanti, vero?
0: Gli insegnanti. Poi c'è il martedì, comunque a parte le X-Night ci saranno i workshop di Freak Tease, comunque cadranno comunque di martedì.
1: Certo, le X-Night sono una...
2: Quella la X.
1: Ok, un giorno abbiamo portato questa antica qua e dovevamo farla funzionare. Poi ci dobbiamo installare il sistema operativo AX, abbiamo fatto la X-Night. E però rimane X-Night anche se non faremo quello.
4: C'è un accendino di
0: portare. C'è anche un'altra X, eh?
1: E c'è un altro
4: roba
1: che però è arrivato dopo e già funzionava.
0: No,
4: c'è
0: il brutto. Avevamo fatto per doverlo bucare, nel senso che non avevano il password di root.
1: Dovevamo spondarlo. Poi ne hai durato 3 minuti.
4: Sì, la password era nulla.
1: Non c'era.
0: Io ho
4: Mi
0: è bruttissimo.
4: Ma infatti la X-Night sotto la
1: macchina sarà... adesso che ce l'abbiamo fatto, mettiamo tutto in Instagram,
2: mettiamo una password random. Una password dell'asse, diciamo, tipo
4: ci vuole, per ora si deve installare X4 su quella macchina, il che vuol dire che ci serve un
2: su quella?
4: Su quella.
2: Ah, su quella, mi sono spaventato perché l'avevo visto sbattere per tipo troppo tempo.
4: Ma quella là, sbattere, sai che cos'è stato alla fine? Cioè, trovare il modo per far funzionare il tape e l'hard disk esterno. Cioè, solamente una questione di catena scarsa. Poi vabbè, il backup dei tape, tutte le cose che ci sono fatti uscire in fiato, gli script, le minchiate varie.
0: Dunque, quindi vabbè, insomma, questa è la ragione per la quale giovedì è effettivamente l'unico giorno che
5: sì, sì, no, vabbè, si
0: può essere certi che non siano dei toppi.
4: Ma comunque vabbè, progetto fest giovedì, dai, dobbiamo
5: sì, stabilire sì, no, un giorno no, giovedì.
4: No, no, no, no, assolutamente richiesta iperlecita.
0: Okay.
4: E quindi rimandata giovedì. Giovedì prossimo
0: giovedì
4: è.
0: Giovedì prossimo sarebbe il
4: 31,
0: quindi giovedì 7. Giovedì 7 sì. Novembre.
4: Esatto. Ore 20 e 30.
0: Oh, 7 novembre è troppo sotto scritti.
4: Vabbè, tanto è. Ce ne frega.
5: Perché ti è martedì 5?
4: L'11.
0: Ce ne frega rispetto a alle eventuali o più partnership nel frattempo che andrebbero presentati.
4: Beh, se si dovesse, se domani dovesse variare la situazione.
0: Tra l'altro io non ci sono per il 7, eh?
4: Mm, sì.
0: Torino.
4: Ma torni?
0: Non
4: siamo sotto il Freak Wine.
5: Sì.
4: E ti ne vai. Allora, secondo me dovresti uscire dallo staff, dovresti uscire dal fitness direttamente.
0: È vero, per ipoattività.
4: Per ipoattività.
5: Ma ti sta ascoltando qualcuno?
4: Lo pensi di sì.
5: No.
4: Se domani vanno determinate cose in un determinato modo.
5: Ma al limite diciamo di ci vediamo prima.
4: La facciamo. La facciamo un giorno prima.
5: Facciamo
4: la facciamo un martedì. Che per adesso
5: andrà
4: in smart, non è
5: anche fare giovedì prossimo, tanto alla fine non è indispensabile che siamo in 15. Se non puoi venire
4: no, perché
0: basta che discutervi roba che non sia ottica.
5: Non credo che ce ne sia una nel tecnico, dobbiamo stabilire semplicemente come in qualche modo sia possibile far collaborare queste due entità diverse, perché credo che ogni entità sia portatrice di un altro.
6: Però penso che per il gruppo di profil lui sarebbe molto indicato ad esserci, perché magari parlano di cose che magari lui conosce meglio.
4: Lui conosce.
0: È troppo brutta figura.
4: Però sei l'unico che sa determinate cose.
6: Senza l'unico scienziato.
5: Non credo che scenderemo sul livello tecnico, non credo che scenderemo.
4: Per prima domanda, cosa avete deciso di utilizzare?
5: Scusami, un telescopio alta zenitale a specchio.
4: Appena
0: quando ci diciamo alta zenitale, i soffici dicono allora non potete prendere fotografie.
4: Perché?
0: Perché loro sono convinti che, non loro, perché anche il professore eccetera eccetera ha detto che non si possono prendere fotografie con un altro simultale. Io voglio dimostrare proprio il contrario.
4: Bene.
5: Ingegnendo chi si avvicini a
0: Donovan.
5: No.
0: Al contrario.
5: Allora, noi dobbiamo spiegare una cosa.
0: Noi
5: siamo un gruppo che è nato su certe... sull'affermazione dei diritti soggettivi della cittadinanza elettronica, sostanzialmente. Quindi cioè, la sua prima implicazione è quella della promozione del software. Ora costruire un sistema che sia completamente free dal punto di vista hardware e software è il nostro obiettivo, la nostra...
4: Se poi funziona o non funziona, non ce ne fosse niente. Guardate, lo puoi muovere, dai.
5: Siccome un pochettino ci piacerebbe che funzioni, allora saremmo contenti di condividere, di allargare questa spesa a tutti i soggetti che possono essere interessati a questa cosa qui. Qual è il nostro vantaggio, cioè qual è il vantaggio reciproco? Abbiamo i know-how differenziati e diversi per fare questo tipo di progetti, perché magari loro conoscono bene le stelle e noi conosciamo bene l'elettronica e derivati. L'altra parte, in realtà, è il nostro obiettivo non dichiarato o non dichiarato, è quello di far con, cioè, mettere in risalto le capacità che derivano dalle tecnologie free.
4: Esatto.
5: questo.
4: Ma perché?
5: Questo coinvolgere altri gruppi su questo tema.
4: Non so perché sono d'accordissimo, però mi vorrei parare un attimino per eventuali risposte, essendo come il responsabile del progetto, capire perché con un telescopio alto azimutale non si possono scattare le fotografie, cioè in modo da. Dove sta la sfida tecnica, in modo da capire dove sta.
5: Allora,
4: la
5: non
4: sfida.
5: Li invitiamo giovedì.
0: No, li diciamo un altro giorno, se tu mi dici che ci sei, in cui siamo sicuri che ci sei, li diciamo un altro giorno. Anche purché non sia mercoledì la settimana prossima.
1: Comunque io non potrei dire moltissimo allora, se non nel fatto che vogliamo correggere i problemi che ci sono. Che venivano da una montatura altazimutale via software, punto.
4: Ma quali sono i problemi?
1: Il solito problema che bisogna fare due movimenti contemporaneamente, è più complicato.
5: Beh, noi abbiamo l'altamento della base
1: gestita
5: così,
1: c'è anche quell'altro. E le due cose devono essere fatte contemporaneamente.
5: Il movimento reattivo, come si chiama?
4: L'altezza.
1: Mentre quello di cui abbiamo parlato noi finora era stato l'azimuth.
4: Ok.
1: Da cui alta.
4: Quindi i movimenti devono essere contemporanei. Vabbè, però come dici tu lo scomponi via software in due coordinate, in due vettori.
1: Esatto.
4: In due rotazioni.
1: Dobbiamo trovare via software quali siano istante per istante questi due vettori contemporaneamente, perché deve seguire in questa maniera. Oppure, per esempio, ecco. Una stella intorno alla stella polare, la dobbiamo seguire ruotando nel corso di un giorno, dovrebbe spostarsi in giù, a destra, capito? Questo è il movimento che deve fare.
4: Ah, ok, sì.
5: Vabbè, allora.
1: Un ultimo problema, velocissimamente, dovremmo anche ruotare l'immagine, come già accennavo nella riunione scorsa. Tutto questo, loro dicono, per questo non si può fare, noi diciamo, lo facciamo tutto via software.
5: E vi vogliamo coinvolgere in queste cose, ci date le vostre conoscenze astronomiche che noi pensiamo di essere in grado di trasportare sul campo elettronico, meccanico, cioè. Possiamo fare venerdì, visto che da lunedì a mercoledì
4: non abbiamo lezioni. Venerdì non abbiamo lezioni.
5: No, farò un po' di corso. Non sono io a fare per lezioni di
4: Comunque. Io sono lunedì, sbesto mercoledì, o Pallotron o tu.
5: Io no, sicuro. Allora è Pallotron, va bene.
1: Allora noi dobbiamo contattare adesso questi astrofini. Domani abbiamo adesso l'occasione, questo qua è il problema. Io avrei contattato chiunque per la collaborazione solo quando si aveva qualcosa già di meccanico funzionante e visibile.
5: Collaboriamo.
1: Possiamo collaborare per le osservazioni, non so, dobbiamo ottenere risultati scientifici di qualche importanza. Ma nella costruzione, dubito sicuramente che loro crederanno che la cosa.
5: Senti, non incontriamo loro, no? Perché ragazzi, quest'idea, non ci crediamo troppo, però ci avanzano di due specchi da 20 centimetri.
4: Siamo troppo puluti, siamo troppo puluti. La 14ª lezione è di inglese.
5: Ma è il 29?
4: Guarda, il 12.
5: Ma di quando è il semestre?
4: Quello che mi hai mandato tu l'altro giorno.
5: Fammi vedere cos'è l'ultimo che hai segnato come tenuta. 20, aspetta. La 14ª.
4: 27 lunedì ce l'ho io.
5: No,
4: la 13 ha, il 12 ha. No, giusto, 13 ha il 31, venerdì. No, sì, giusto.
5: Sì. No, vabbè, io sono ancora a Catania il 31, va bene, perfetto. Sì, sì, sì, si può fare.
4: Perché la 13 ci vuole
5: sì,
4: stare
5: sì, sì, hai ragione, perché poi la 14ª è
4: ancora di
5: più.
4: Esatto.
5: Ok.
4: Venerdì 31. Friday, venerdì 31, sì. Oltre il 31, qualunque stia andando di sera, ci vediamo. Va bene, sì, vabbè, non puoi posterò il vista.
5: Sì, ci possono fare
0: una versione, ma una qualcosa
5: non la tecnica, nel senso magari ci sono problemi loro hanno affrontato. Loro hanno già affrontato di sotto che possono servire.
6: vabbè, fanno mi sito il
4: problema. Vabbè, il 31 facciamo questa riunione.
0: Vabbè, okay. Proponiamo una riunione per il fatto.
4: Altri punti dell'ordine?
0: Altri punti dell'ordine giorno c'è la questione di programmazione annuale, nel senso quali sono queste cose.
6: No, ne abbiamo parlato per quanto riguarda il workshop nelle scuole.
0: Programmazione annuale, cioè le cose che nel corso dell'anno che Vera si può impegnare a fare, di scrivere dei workshop nelle scuole ha una piccola novità, nel senso che la penultima volta che ho fatto così, sì, quando c'era Pallo, c'eri pure tu, tu lo sai. Abbiamo chiesto al Bajorana di poter fare lì negli incontri, noi abbiamo pensato, diciamo, per ragioni di accordi con diciamo, rispetto a certi modi che hanno di gestire rapporti con associazioni esterne, con gli enti di formazione, eccetera, di organizzarli per un numero di ore che siano una quarantina circa, giusto? No,
4: sì, io dormivo,
0: no, 20, 3 per 7, 21,
4: io dormivo perché ho fatto lezioni.
0: Cioè, di poter andare lì da novembre a maggio sostanzialmente con un incontro al mese pomeridiano dove poter spiegare nel corso di questi incontri. La prima volta facciamo vedere un'installazione
6: invitando Google a Maiorana, no? Limitandolo non a tutto il evento.
0: No, nel mio caso non ci sono problemi, poi se vogliono venire, non credo che ci siano problemi se vogliono venire ragazzi a scuola a casa.
6: Allora, il problema è che per Maiorana sicuramente io non lo so per ora come, cioè soprattutto che il preside. Prima non si accollano a fare. Ecco, allora non si accollano mai a far venire quelli delle altre scuole dentro struttura del scientifico. Quindi o si fa questa cosa nell'aula magna dove si può anche montare un proiettore, se no non penso proprio che utilizzando a fare una cosa in un.
0: L'aula magna è comune.
6: Sì, l'aula magna è comune. Ed è molto grande,
0: no? Gigante.
7: Vabbè, è così.
0: Allora,
7: c'è il centro e poi tutte le tribù di lato, cioè tu metti un
6: proiettore. Però verrebbe.
0: Ho capito, ma.
7: Come mi sembra? Ci vorrebbe più.
6: Vabbè, c'è anche l'impianto, non è stato.
0: Ma quello che ci servirebbe invece è un'aula non grande dove le persone possono venire e portare i computer per farsi installare cosa. Sì. Allora, noi chiederemo ovviamente che la cosa sia aperta a tutti i ragazzi di tutte le scuole del comitamento. Al limite se raccollano in più di una scuola e come dal punto di vista burocratico.
6: Sì, ho capito quello che dici.
0: Come se la facessero la magna, che penso insomma.
6: Sì.
0: La
6: fare delle cose come intanto bisogna farlo conoscere, quindi ci vorrebbe un minimo di diciamo volantini o comunque cose.
0: No, essendo una cosa che viene dalla scuola, basta la circolare,
6: d'accordo. Però comunque un minimo secondo me di. Perché la circolare è bello, però. Sai, un minimo di anche come si chiama?
0: Io lo so che mentre il professore giocci qua c'è gente che gioca a casa.
6: Un minimo di manifesto, di volantino con qualche cosa, il minimo di quanti si può fare. E poi bisognerebbe attuare un meccanismo di prescrizione, perché sicuramente
0: indispensabile perché, per chi vuole fare l'installazione.
6: Perché sicuramente molta gente sarà interessata, ci serve a noi capire quanta gente aderirà. Anche per un discorso di logistica, perché magari in aula dove entrano 20 computer non potrebbe anche non servire più. Quindi possiamo anche pensare di fare più aule o comunque di avere un lavoro più grande.
0: No,
6: o comunque di.
0: No, aspetta, noi dovremmo fare un ragionamento un po' al contrario, cioè nel senso che se troviamo 2000 persone contente di fare questa cosa, non possiamo farla in aula magna perché ci sono 2000 persone. Dobbiamo contare quanti siamo noi a poter effettivamente dare un supporto in quel giorno, no? E quindi siamo in 5, vabbè, riusciamo a gestirci 10 installazioni in 3 ore, in 5 persone. Allora, diciamo, i primi 10 che si prenotano,
6: ce l'hanno. Puoi scagionare così,
0: per forza. gli altri come si parlava con Sclera era molto diverso una cosa, nel senso si parlava di fare un'installazione guidata solo al proiettore.
5: No, no, ma l'idea era unirle le cose, no?
0: Sì.
5: Cioè quello che ti fa cioè una di queste installazioni la fai col proiettore,
0: sì.
5: Così chi non c'è arrivato all'asso intanto solo guarda, lo vede, c'è uno che glielo spiega. Ovviamente un'installazione del genere ti dura 3 volte di più come tempo rispetto a un'installazione normale dove, come dici tu, premi ok. Dai, c'era questo di
0: dopo un minimo dopo che installiamo comunque gli spieghiamo come lavare send mail perché li può creare problemi con le altre. O comunque questi
5: ma no, questo negli incontri successivi fai l'incontro dedicato all'RC.D mentre stai installando gli altri computer di chi non ci è arrivato la volta prima, no?
0: Sì, sì.
5: Fai l'incontro su XF86 config. Secondo me si potrebbe fare così, però sta a noi prima dimensionare le forze, capire quanti siamo e quindi sì, quante poterne accettare. Il primo incontro comunque sarà dopo il Sequine dell'11 novembre.
0: Certo, vabbè, anche per tempi di organizzazione.
5: Sì, anche perché bisogna fare il protocollo con la scuola, nel senso che questi qua ci saranno, ci chiederanno di farlo in condizioni inaccettabili. Noi faremmo la controproposta.
0: Cioè in che senso in condizioni accettabili?
5: In condizioni inaccettabili del tipo che ne so, non so io. Lo dovete fare però tipo vi diamo la letta piccola, ci dà un contributo.
0: Vabbè.
5: Sto esagerando, però però purtroppo per qualsiasi sciocchezza abbiamo sempre dovuto contrattare.
0: Questo mi dici che il preside chi è che ha fatto quel problema?
5: Alla fine non è neanche il preside quello che mette tanto i bastoni tra le ruote quanto il segretario amministrativo, che è quello che poi insomma operativo per quanto riguarda per qualsiasi cosa concreta.
0: Sì, sì.
5: Cioè il preside dispone, tipo il preside dice ok, 2000 euro per il laboratorio con installato Linux. Il problema è il preside ha voglia di disporre, è effettivamente lui che legalmente può disporre, nessun altro dentro certe cifre, ma fino a quando il segretario amministrativo non decide di mettere la firma sul
0: foglio,
5: non ci si muove. Un grandissimo potere
4: di sovente.
5: Non le nostre scuole che sono organizzate così, ma anche perché sono molto più grandi rispetto che non so, tipo raccontavo questa cosa a una amica finlandese, dice ma non esistono queste cose, il preside ti dice ok di mettere la firma, però poi
4: in Finlandia
5: sì, no, non è solo in Finlandia, ma le scuole sono un quinto delle nostre come dimensioni, cioè è anche non so, c'è una burocrazia più snella anche perché ci sono strutture che effettivamente sono anche molto più piccole. Quindi non.
4: Ok.
5: Cioè, ma ha un senso. Comunque.
0: Quanto spaziale la disc?
4: Chi?
0: Tu. Sono il P3.
4: 16 mega al momento.
5: Quindi da dopo novembre ci contiamo e facciamo. Noi ovviamente chiederemo di poterlo fare per ragazzi di tutte le scuole.
0: Sì, perché comunque c'è. Cioè, è giusto farlo per lo scientifico perché avete lavorato lì e tutte queste cose.
5: Però ne abbiamo rapporti più avviati, capisci che è più facile.
4: No, c'è un bruciato dove lo
0: vuoi. Quello là è la parte. Lascia stare perché onestamente quello là è il senso della posizione.
5: Com'è la mattina? Allora, sai la mattina vado al preside e dice, senta, che ne so, cioè, ci sono finiti i floppy, c'è una compra, una scatola di floppy,
4: sì,
5: fin qua. Poi si dice no, non se ne parla che sono queste due erbe, no?
4: Mm.
5: Se ci va Prigiotti e dice sono finiti i floppy, mi compra un contenitore così, gli fa mezz'ora di emissione, però poi gliela compro lo scatolone così, giusto, che la mattina l'ho posizione.
4: Ah, okay.
5: I giotti si barca meno,
4: giusto?
5: Imbrosciano, a quanto ho capito, sono alcune rapporto. Cose che sono successe, non so se è gol preso, ma insomma, comunque lì è all'opposizione.
4: Vabbè.
5: Sono grandi assurdo
6: nelle la politica
5: che stanno lì non. Sono dinamiche anche molto brutte, dice questa paese è giusta che deve formare ragazzi.
4: Ok. Altri punti all'ordine del giorno?
5: Altri punti all'ordine del giorno. Altri punti all'ordine del giorno?
4: Niente, non c'è nient'altro.
5: Proposte vostre.
4: Ah, quella del workshop sull'assembler vostro.
5: Dicevamo 10 anni prima la cosa da
1: Nirvana. Nirvana diceva io e Shining.
4: Perché potete fare su uno stesso workshop o due workshop sempre sull'assembler che siano concatenati l'uno all'altro su due parti differenti, no? Un assembler Intel, uno assembler in the house. Un assembler Intel, un assembler Z80.
5: Ma chi viene a frega più niente dell'assembler Z80?
4: Basta.
5: Questo è quello che devo tenere io, quello che devo
1: tenere. Pensavo che ne avesse parlato.
5: No, vabbè,
4: avevamo parlato.
5: Aspetta, è successo una cosa. Un giorno.
4: Maledetta a me.
5: Un giorno ho detto va bene, vengo a finire il lavoro che poi non stanno finendo stasera, però passo a prendere a casa con te sponda perché non alcune volte non esce a dire in centro macchina. Ho detto strani un attimo che

0: per arrivare fino a che piacere, cos'è l'assembly? Perché?
1: La domanda era quella.
0: Abbiamo messo circa 8 ore per fare questa cosa.
1: Sì, però sono stato l'unico in grado a capire come si fa la divisione e la moltiplicazione nello Z80. Abbiamo un cervello in fumo. Così, no, vedete, io da questa discussione nacque, per quanto riguarda il workshop.
0: Ma questa cosa qui potrebbe essere un workshop,
1: perché sulle porte logiche.
0: Tu dicevi comunque workshop che parla. Io intendevo
1: un workshop per quanto riguarda proprio dal punto di vista elettronico. Un punto di vista di le porte logiche, tutte queste cose qua, anche un minimo di algebra di Boole, esempi pratici,
0: un minimo, devi sapere per capire.
1: Quindi partire da lì, arrivare alle porte logiche e passare all'assembly dello Z80. Arrivato a quel punto si lega perfettamente l'assembly generale, però intendevo l'assembly Intel, però aspetta, cioè perché ti dico sono contigui? Perché si potrebbe partire con un workshop generico per quanto riguarda l'algebra di Boole, tutti i discorsi elettronici, quindi tutte le porte logiche, XOR, NOR, OR, quello che siano, ok? Una volta che c'è questo background, seguissi un workshop sull'assembler, per di più come esempio l'assembler per creare un emulatore Spectrum,
0: comunque
1: sono cazzi vostri, però sbrogliate voi, io non ne voglio sapere niente, basta, non voglio sapere più niente.
2: Parecchi mesi non di lavoro continuo, però
1: a fare degli spezzoni di esempi per far capire.
2: Il primo emulatore che ho fatto, quello che c'è nel sito, praticamente, anzi no, allora, tempo prima avevo fatto anche un emulatore per Amiga di Spectrum. A quel tempo.
0: Sempre in Assembly.
2: Era bellissimo,
0: Achille mi era entusiasta.
2: Era meraviglioso.
0: Ma conosci?
2: Achille
0: Lemi?
2: No.
0: Fondatore di Cosciuna BBS.
2: Di?
0: Cosciuna BBS.
2: Mi ho sentito sempre parlare della BBS, ma. Quel tempo io non sapevo neanche cosa era un modem, perciò non...
0: Comunque, insomma, un altro che se gli dici a sempre del 68.000
2: Sì,
0: sposerete, insomma.
2: Io lo amavo da fine del 68.000, se in questo modo per tranquillità dovesse devo amare anche lui, va bene. Quindi, a quel tempo si stette veramente diversi mesi, perché istruzione per studente Z80 ho scritto l'equivalente, magari copia e incolla, giusto? Però andando a sostituire questa istruzione, invece che sul registro B lavora sul registro C, andando a sostituire il registro C, copia la istruzione, cosa qui sostituisce. Poi invece quella per quella che ho fatto lì, che c'è nel sito, ce n'è stato molto di meno, perché ho scritto quel programma basic che scriveva il codice delle istruzioni. Non so se hai mai dato un'occhiata.
0: No, ma dopo che ho dato il sito, l'URL lo vado a guardare, perché
1: Media Lab l'home page
0: da noi,
2: sì.
0: Doppiamente colpevole.
2: No, non è il mio sito, è il sito dell'emulatore, giusto? Vabbè, comunque la
0: Media Lab Street Network scienziato?
2: Scienziato.
0: Scienza senza U.
2: E c'è questo 3DX Emulator che.
1: L'unica macchina su cui non parte è questa, praticamente.
2: Forse l'unica.
0: È scritto in Assembly e ti gira tranquillamente su Linux.
2: No. Questa prima versione, infatti, ora ne sto scrivendo una che gira su Linux. In scritto in Assembly. Va bene?
0: Ma come fai a dirgli?
2: Volevo fare il workshop su questo, a come faccio a dirgli, per esempio.
0: No, come fai a dirmi prendi una versione di quell'indirizzo che non odia e mettilo nell'accumulatore? Accumulatore.
2: No, quello non è quello il problema. Il problema è come farlo interagire col sistema operativo quando sono sotto Linux. Perché,
0: no, appunto, cioè tu non è che puoi arbitrariamente dirgli quello, fammi apprendere quelle locazioni di volo in maniera arbitraria.

0: non quella di maniera arbitraria, ma io ho assegnato al mio programma una spazio di indirizzamento privato perché il sistema operativo.
1: Sì, ma il l'assembler te lo consente?
0: Allora, io praticamente so già che il mio assembler verrà eseguito all'indirizzo 0x40000, un certo indirizzo preciso. Quindi vado ad accedere a quel.
1: Come
0: faccio a sapere che è a quell'indirizzo?
1: Certo.
0: Perché tutti i programmi vengono eseguiti a quell'indirizzo. Mi dici, come può essere che tutti i programmi è uno stato di indirizzo virtuale? Utilizza lui il paging, quando scambia, quando passa da un task all'altro, modifica la tabella di paging e praticamente.
1: Scusa, vuol dire che queste stesse istruzioni di NASM vengono filtrate dal sistema operativo?
0: Non dal sistema operativo, non dal sistema operativo, dall'hardware, dalla MMU del processore. Il sistema operativo dà le istruzioni all'MMU perché filtri ogni indirizzo e lo fa, gli faccia sembrare che lui sta lavorando a quell'indirizzo particolare, mentre poi in memoria è non ne ho la minima idea di dove sto girando, cioè dovrei avere un processo
2: indirizzo
0: virtuale. Volevo fare un workshop su questi discorsi, però dovevo prepararmi bene, che sono interessanti, però io infatti te l'ho spiegato così che non ti capisci molto bene, lo volevo spiegare in maniera un po', volevo studiarmelo, che potevo spiegare così.
3: No, c'è quel passaggio che è la pazzia, no?
2: Ormai che mi hai spiegato il trucco, cioè che il stesso processore a ridare la segnazione nella memoria virtuale, ma ancora non più al workshop.
3: Non è quello, non è solo quello.
0: Bisognerebbe spiegare come si fa, e poi le cose un pochino più in dettaglio. E poi dopo di questo spiegare come interagire col sistema operativo, perché tu non puoi eseguire, il tuo programma gira a livello utente, non puoi fare determinate cose, per esempio non puoi andare a scrivere in una locazione di memoria arbitraria, giusto? Allora come fai a scrivere per esempio su un console? Non è che puoi andare come faresti sotto DOS a scrivere direttamente nella memoria video, non puoi, devi chiamare per forza la funzione write del sistema operativo. E c'è un metodo per chiamare la funzione write del sistema operativo del tuo programma in assembly. Ovviamente devi chiamare l'int. Come nel DOS facevi int 10, qua fai int 80 e hai l'accesso al kernel praticamente. Int 80 praticamente fa passare il processore in modo supervisore, come si chiama? Nel 8000 si chiama supervisore, qua come si dice print 0. Esegui una subroutine che sta nel kernel, vi posso far vedere il codice sorgente del kernel, no, quale subroutine esegue. Questo è quello
2: che quando gli lascio interrupt, lui parte con la sua subroutine,
3: in caso 80 faceva così.
0: Anche lo 080 c'era. Anche
3: l'ero 8 e subroutine.
0: Sì, RST, vero?
2: L'RST.
0: No, l'RQ. L'RQ dello 8.
2: No, l'RQ. Erano due, quello mascherabile e quello mascherabile, gli ha recuperato
0: proprio quelli. Poi c'era Cipino che faceva.
2: No, senza Cipino, lui stesso poi andava a scegliere.
0: Ah sì, l'Interrupt Vector.
2: L'Interrupt Vector.
0: Allora erano forse 256, cioè.
2: No, erano 8. Erano 8 le saputine lanciabili. Erano a partire dall'indirizzo decimale 0000.
3: Credeteci tutti.
2: No, minchia, questo io mi sono.
3: No, io ci credo, io prendo per fede, proprio.
2: Ti ho fatto l'inferno su queste cose con la scenitura sulle specchie.
0: Tu sei
2: in computer.
0: Piccolino
2: aspetta, 0000 0 010 0020 erano brevissime perché erano tutte fatte così, cioè avevi i primi 31 byte primi 30 byte quello che era della subroutine, poi il jump al continuo del programma della subroutine,
0: non mi ricordo
2: perché no, nella parte della ROM. Cioè, voglio dire, la questione è che il 80 era fatto proprio in questo modo. Quando l'interrupt vector numero 0 veniva chiamato, lui partiva, non veniva mai chiamato durante a runtime lo 0 perché partiva proprio dalla locazione 0000. Ma facciamo l'interrupt vector 1, lui andava a leggere e a eseguire il codice da 0010, ok? comincia. Sì, sì, erano così. Tutte e otto avevano questa cosa fissa, non la potevi riprogrammare, erano così e basta. Per cui qualche scriveva ROM per cose basate su 80, cominciava a scrivere la Sabrudin lì, poi metteva la jump dall'altra parte e continuava dall'altra parte.
0: E questo era il modo di interruzione 2 per caso, in 2.
2: Questo non ricordo, sicuramente erano interrupt mascherabili.
0: Sì, perché io allora praticamente questa cosa qua non l'ho emulata, vabbè che sullo Spectrum forse non si usava. E allora per questo qualche programma della
2: guerra. Infatti a leggere i primi 256 bytes della ROM dello Spectrum, vedi che poco prima per 2.64,
0: 38. Io mi ricordo che c'erano subrutina all'indirizzo allo 0, allo 16, 32, mi pare a 8, ma erano delle istruzioni particolari che chiamavano queste subrutine, RST08, RST16, queste cose qua, fino a RST0X56 se non sbaglio, che era proprio l'istruzione FF, l'istruzione 255. Vabbè, ma che stiamo dicendo? A memoria non possiamo. No,
2: no, vabbè, ma
0: poi prendiamo
2: il risultato dell'80 qua, lo troviamo in 5 minuti.
0: No. Potremmo farlo, ma non oggi.
2: Vabbè.
3: Il cervello incomincia a disaccoppiarsi. Ma
2: chiamato l'80.
3: Un workshop sullo 80 se lo segue. Poi, secondo me. Va bene, alla fine.
2: Io non so se sia ancora più usato anche per i controlli industriali, come è stato per tutto. Almeno per la prima metà degli anni 90.
0: Non so che ancora viene prodotto, mi pare.
3: Cioè, però quello che voglio dire io, se, cioè, se il suo emulatore, se il suo emulatore è scritto in assembly per l'Intel.
0: Il mio emulatore è scritto in assembly, il mio, dice, il suo,
3: il tuo, sì. Però emula uno Spectrum che è basato sull'assembly dello 080. Se non hai delle basi sullo 080 non puoi capire perché determinati passaggi del suo emulatore, del suo assembly.
2: Questo se, sì, anche se poi,
3: cioè, io ho fatto questa istruzione in assembly Intel per emulare questa istruzione assembly 080.
2: Chiaro, nello specifico per analizzare il software sicuramente questa cosa è indispensabile.
4: Yo yo yo yo yo yo yo yo zor zor zero. What's not G? Fuck the script, kid, deal.

0: Piscezzi come te sono desiderati, quelli dello zombie sono connotati. Dead food, dead food,
1: dead food.
0: Oggi non ci so cool.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Zot, zot, screw in the underground.

0: causato un sacco di cazzate in off-found, ma comunque.
1: Aspetta. Configure. Però meno. Enable. Meno di base.
2: Se crash è un buco vero.
0: Qualcuno va a comprare della Coca-Cola? Porco il Cristo, schifo!
3: Che schifo il Cristo!
0: Trova delle cose.
1: Fai cancella questi directory e fai un checkout nuovo. Cancella questi directory. No, vabbè. E fai CQS checkout.
4: Di nuovo non è chiesto
1: nel C4.
2: Vai, non metto il quarto perché non trovo sul repository umano.
1: Come?
2: Non lo so dove
1: devi ascoltare.
2: Sì. Io ci ho fatto di.

0: di quello del letto.
1: Cosa sta facendo?
0: Ha chiesto di nuovo di non uccidere. Ma lo chiede sempre. Lo chiederà sempre che quando non finisce per uccidere, il divento no. Però nel quarto ha dato.
2: Cambia di.
0: Ha dato due pacchetti trovati e non mi ricordo che cazzo è.
2: Stai ricompiando, se lo ricordo. Tutti i cari devi riempire.

quindi mail non me la mette

0: Uno te lo
1: faccio sentire.
0: Ma cazzo ti senti?
2: Sempre se tu.
3: Ma che spazio è? Non c'è niente.
1: Lo so che non si sente niente. Di qualcosa.
3: Porco Dio!
1: Yeah!
2: Il fondo crashato.
1: Avete riconosciuto il bastardo?
3: Ma chi è?
1: Antonio, Naito.
3: Ah, Suca!
1: Suca!
0: Suca!
1: Ok, sono.
0: Ma va là.
2: Anche se
0: senti, tu che sei del mestiere, ma com'è questa, com'è il continuo a M? Non lo spiego un secondo.
4: Non riesce più a risolvere
0: i nomi fuori,
4: tra le che si...
0: lo so,
4: però...
1: Conosciuti, compadre, conosciuti.
4: Se amici non sai le finte. Ma se non c'hai il essere qualche naturale...
1: Aspetta, devo risolvere una cosa, sono
4: delle passere,
3: no, no, quello è il server, Dio porco. Me ne fotto.
1: No, ti devo solo che bomba.
4: No, se hai detto passa, sei il errore. Se invece DNS Raffa dice che non esiste. Tra l'altro questa è un'altra cosa che si deve dire.
1: Non so se
0: sono cazzo di minchia, vedi che cazzo stiamo facendo, non si sente, non come la mani. Arri!
1: Italia!
3: Perché non è con le mani?
2: Ma perché mi fa solo questo?
3: Mi fatto i coglioni con questo Nezuko, porco Dio!
2: Super forza.
3: Super Mario. Mamma mia, adesso dove quando pazzo questo coso.
2: Che era una cosa da fare quando
4: se viene dice che non esiste. Lui deve passare direttamente ai net server, cioè se è la sua di restrizione un po' di usare quei link.
2: Però solo se non c'è pure
3: ogni non lo so alle non lo so, perché ancora non abbiamo deciso se fare il martedì o il mercoledì, per cui tra un po' vedremo.
4: Martedì e mercoledì,
3: sì, però martedì molti dei nostri non ci possono essere, e quindi poi non so neanche se lo faremo tutte le settimane oppure no, quindi vedremo.

0: Guarda che sta arrivato.
1: Questo è un gay, se lo sono zero.
2: Sta arrivando solo una frase di partiti.
0: Chi dice
2: questo è
0: internet? Gli dice io ce l'ho e poi quello che è la strada minore si mette come default.
2: Però ci deve essere un'altra opzione che dice se vuoi usare internet attraverso il
0: tuo.

Non ci questo, guarda.

0: Volevo partecipare a una roba di cavallo, io facevo grande, poi ancora spiaggiare di fissata, cassetto, girelli, di porti.
1: Non te l'ho firmata!
0: Ma zia, comunque siamo sempre.
2: Non te lo dice, compadre, non te lo dice.
0: L'etichetta impone che chi si vuole presentare si presenta, dice per primo suo no.
1: Ma
0: c'è di
1: ninja!
0: Non ci sono l'amica, l'etichetta! La pungia di ninja, ma tu chi sai, pare che la recente non sei anni.
2: Anche gli Ethernet sono bloccati. Li dovete autentificare.
3: Scusa, tu sei connesso?
2: Su qui non si può connessi.
3: C'è un cavo di rete attaccato?
2: Sì.
3: Staccalo. Perché porca madonna hai l'indirizzo del gateway.
2: Questo lo
3: trovo. 192.168.1.1 è il gateway. Così poi non esce nessuno se ti sono l'indirizzo del gateway.
2: Aspetta, no. A8 dice. Come...
3: prendete questa busta,
2: sono qui,
4: questo è acqua per tutti ragazzi.
3: Sì, ma le config 1-1, porca madonna.
2: Prima era 8.
3: Ci dovrebbe essere un DHCP.
4: Dove è
3: chiave?
4: Dove è chiave?
3: Sta andando.
4: Quale tuo allogare? Normale o rotta?
3: Naturale,
4: no.
3: Grazie, no, grazie. No, gli HCP non c'è. Non è
2: anch'io. Non è anch'io, pure io prima col guardia stavo, però non me la prendo.
3: Già. Comunque Crash sa che
4: è pitato. Ma ti ha ammirato per il senso.
0: Senti, ma qualcosa tipo un Bomberman, no?
4: Non è legale? Contento. Però posso una domanda? Bene. Come si fa ad arrivare a salire una cosa del genere?
2: Bene, però.
4: La domanda è...
3: Che qua c'è il disco, si muove la testina, si smerda tutto.
4: Via satellite.
3: Non puoi metterti da qualche altra parte? Perché è già la seconda volta che ti arriva una botta. E non è bene.
4: Ma buttarlo su un satellite non sarebbe troppo bello?
5: Ma come devi cercare un diritto per...
4: E muoviti, lo rubiamo alla NASA.
2: Ce l'ho qua,
4: lo lanciamo.
5: Come?
4: Io dopo 5 minuti ho spaccato una cassa e ho detto vuol dire ma che non fare? Te lo devi spedire, ho messo il rotolo qualcuno. Dopo 2 anni sta. Cioè, quando sono
3: degli che?
4: Non l'ho scoperto così, no, è morto. Passalo, si gratigna tutto, è così di suo, però così di suo si gratigna tutto. Morto. Questo portato. Questo qua è un po' pulito.
6: Le chiediamo queste cose a internet che tu hai questo mettendo a me gli effetti
2: cosa sta cazzo stai facendo?
7: Stavo leggendo l'HTML per un cazzo lo invitiamo un repository che possiamo leggere da no, la sono una duration di rete.
0: Ma mi sono scordato
7: di fare le repository che erano
0: scordate.
6: No,
0: veramente
6: ma il
4: pesco lui la suca.
3: Me ne fotto di voi.
7: Me ne fotto.
4: Lui è davanti un
3: come, cosa devo lanciare qua?
0: Qualche live.
3: Alt, che cazzo devo fare?
6: La prima parte, secondo me. Però la
8: slash hai compilato?
3: Sì.
8: Vai in tools. Punto slash sporchi. Meno di piccole tante. Meno di grande. Meno i.
3: Sulla zero?
8: Vai. Aspetta, se vuoi che non ti sovrascriva leggeresol.com, fai meno R grande.
3: Vado?
8: Vai.
3: Ok. Ma devo mettere la scheda in porco dio mod, vero?
8: Sì.
3: Perché non lo fai in automatico, vero?
8: No, tranne che la si descrivo.
9: Forse perché la tua non è la versione di mod.
3: Fatto. Aspetta, il nome della checkpoint.
8: Ehi, devi metterti nel dock SSD su.
3: Che palle del dio. Ok, fatto.
4: Pensare a questa cosa,
3: cioè, mi vedi?
4: Un vecchio libro di inglese,
3: eh?
4: Tipo
8: no.
3: Interessante
4: del Marconi, tipo, di troppi anni fa, c'era l'immagine del tizio. Questo è il mio computer e quelle sono le batterie, ma tipo stanze enormi. Sono già la stessa cosa che si identica.
9: Sì. Il bouncing. Sì, no, era per cercare. Dammi.
4: Non serve questa cosa.
3: Non trova nodi. Vabbè, comunque io non ho tempo di pensare a sta cosa adesso. Questo è il problema.
8: Vabbè, tu lasci la testa.
3: E lì.
8: E attivi il masquerading.
3: Già fatto.
8: Ok.
3: Il problema è che io non sto uscendo più. Ah no, non è un problema mio.
8: Ah, ero io che non. Ci
3: provo. Cosa eri?
8: Tu mi hai connesso un attimo su internet, poi ero
9: non importa. Avevi cambiato il più no,
3: ti metti qua, no, qua sopra no, perché già due volte questo disco ha preso due botte e non deve prendere vibrazioni, no, qui dentro se
8: no, questa
4: cosa qui che l'ampia
3: è un po' delicato, diciamo. Delicato,
4: non so, c'è sempre, cioè anche con gli altri kernel te lo fa.
3: Oh, vi ho visto, mi sa, perché sta tornando a registro
9: prima una volta.
8: Sì, infatti ci stiamo vedendo,
3: chi sei tu?
8: Io sono Alp. È che se non hai messo il coso
3: 127.0.0.1 il resolve conf,
8: sì.
3: Ping output,
8: sì.
3: blackholefreaknet.org, io ti ho già nel mio hostname con output. Hai qualche altro nome?
8: No. Mi sono registrato. Devi fare. Vabbè, ti do il DHCP.
3: No, vabbè, era per vedere se funzionava la risoluzione dei domini. Il DHCP che mi fai?
8: Aspetta che me ne registro un altro.
3: Ah, puoi farlo runtime? Ah, già, certo che puoi farlo runtime, non ricordo.
8: Se poi ci sono messe visuale.
3: DNA Resolve dice nel primo break network failed.
8: Non nel suo gruppo, questo break network
3: resolve. Io ti sto dicendo il log.
8: Perché siccome era il coso domain break network.
3: Ah, va tolto?
8: Sì, perché se non specifici.
3: Ce l'ho nel search, quindi niente devo mettere, giusto?
8: Sì, solamente il name server.
3: Anche nuovo host. Non funziona. Inexistent host name.
9: Cioè, finisco, però finisco in partizione, facciamo il comodino, questo della roba.
3: Nisba.
8: Che faccio una cosa ciclinica?
3: Assolutamente.
8: Ma la roba funziona. Questo è il sono io che sto
9: dicendo da te che
3: non ci sono sei. Appunto, perché?
9: Questo è no.
4: Perché? La prima radio.
8: No. Non arriva nelle mie
9: due che è un troppo
8: bello. Ma la base è merda, no?
4: Un pezzo davanti.
8: Io voglio barattare perché devo fare un
4: cosa vuoi?
8: Non lo so, mi devo creare, non ci sono pezzi di computer, vediamo. Però se non le usciamo, non vi posso dire.
4: Io quella la vecchia. No, ci vediamo in conto.
8: Vabbè, queste sono porcate vecchie, merdate, però devo lo mettere da qualche parte, quindi magari deve essere così, così lo facciamo più la diversa. Ma questo non si può dire.
4: Però adesso, a fingare le cifre.
9: Questa è una piccola, non mi metto pure questa.
8: Sì.
3: No, questo è... Lo risolve, ma non vedo i ping.
8: No, ma chi sia?
3: Cazzo, funziona!
8: Come si chiama?
4: Stavo facendo delle prove sul codice, avevo disabilitato delle parti.
8: Isa, questo è tutto Isa pure. Non è tutto Isa, che c'è un po' di riabilitato.
4: No, ma scusa, non è la tua mente di scuola. Io ho qua,
8: quindi in quanto c'è Isa.
4: Sì, magari sei riabilitato.
8: No.
4: Sì, no, ma scherzi, ti sfrutterò per uscire.
3: Sì! Cazzo!
8: No, questo è
4: il poi vabbè, queste cose si sono fatte automaticamente, nel senso che
3: bisogna rendere tutte queste cose assolutamente automatiche e trasparenti.
4: Crasha sola?
3: Cioè dovrebbe partire il demone e fare tutto lui. capire se c'è una capire se c'è una internet che va su internet, quindi andare in SUU sull'altra interfaccia di rete se esiste, modificare resolve.conf invece di sovrascriverlo, non lo so, togliere searchfrequency.org se esiste.
8: Ma lui lo modifica.
3: Ora, allora, sì, aggiunge il 127.0.0.1.
8: Aggiunge se qualcuno di questo deve usare come quando così il demone
3: a vedere.
8: Perché non ce l'ho costato. Ma le cose che abbiamo le cose
4: le vediamo entrare mentre
8: le nodi che escono singolarmente lì non dobbiamo uscire.
9: Non bisogna modificare.
8: Basta che si mettono delle flag dei pacchetti
3: e cioè che vanno
8: che dicono questo mondo va su internet
3: sì ho capito
8: e perciò abilita da soli una
4: guardare il 3000
8: questo vabbè questo si fa
3: con e uno come fa poi cioè poi se ci sono più punti da cui uscire
8: si possono usare contemporaneamente
3: oddio come immaginiamo. Bisogna vedere.
8: Sì, com'è che diceva Cato?
3: Ah, vero! Con il balancing lì, come cazzo si chiama? Quello che te lo suca.
8: Oppure sì,
4: perché è quello che ci fa.
8: Il bonding.
4: Qualcosa
8: del genere,
4: sì.
8: Posso fare?
4: Quello.
8: Comunque visto che sono su internet ti posso dare internet
4: siamo sempre lì
8: allora si rimettere anche questa parte nel senso che se sei la via dell'interfaccia grafica
4: sì no,
8: proprio non ti
4: preoccupare.
3: Vabbè,
9: perché
3: c'è
9: strana strada
3: questo qualcuno ha lanciato da qua? Vabbè, contro alt e backspace ah no perché ho capito vabbè, niente guardate che si pianta la notte
9: Manuel, lei 5 minuti?
8: No, sono per me io.
9: Se funziona,
8: non funziona. Non vediamo un po' provato.
9: Ce l'hai tu il CD1 della Debian?
8: Sì.
10: Non lo so, non saprei niente.
3: Gli amici.
10: Cioè, come faccio a sapere più?
3: Perché?
10: Non lo so e cosa devo saltare no non penso non vorrei che fosse
8: domanda no adesso nei momenti
10: si è bruciato non so dopo in generale questo non te lo so dire cioè non te lo so dire dove guardare ok io non faccio
9: siamo il tuo giusto qua intorno fax 7.3 x4.9 px3 UNC
3: ma che palle io non esco più
8: ma io sto scendendo
3: ah no semplicemente non mi risolve i nomi
8: e devi togliere il 127
10: per inizio dimmi niente non so più lo sbaglio
3: ma non possono coesistere scusami
10: non c'è no.
3: Ah ok
8: sì possono coesistere che si deve fare una cosa del NSRA
9: cambiato
3: cazzo
8: è nel to do se non dovessi chiamare i
3: sepolcri dei sepolcri di merda Dio cane pazzesco nel terzo millennio
9: oh. Come si chiama? Come l'ho chiamato? Come la chiama?
3: Non c'è come si chiama?
4: Qualcosa io
3: no, no.
4: Mia
3: sì, sì.
4: Giorgio.
3: No, ah, ma ho saputo che all'altro meeting no, si è divertito a fare il pappagallo.
8: Dici? Sì,
3: te
0: l'ho chiesto io, perché
3: ah, il pappagallo è una gran cosa.
7: Cos'è che l'ho inventato io?
3: È una invenzione.
11: Ti ho dato il 200?
3: Contevo.
10: Infatti Antonio era contentissimo perché ha detto guarda, l'ho fatto una volta e si sono intreppati i doppi.
3: Spettacolo il pappagallo.
10: Quello è bellissimo.
11: Ah, le foto le devi dare. Ah, è nato, l'ho fatto.
3: Sì, l'ho fatto a tutti, molti lo richiedevano.
11: Dammi il pappagallo, dammi il pappagallo.
3: Madonna. Cioè c'è poi una versione di Unix del 73 dove nei manuali si legge il numero di installazioni Unix al mondo è circa 20 adesso. E ci sono i sorgenti.
11: Che si va?
3: UHS.org. Mamma mia.

0: invece il V7, siamo in version 7, in version 7 è un casino. Non ci sta. Cristo maledetto.
1: Perché fai finta di montarmi la disca qua? Non me la posso fare. Nel CD di Debbie.
2: Ma faccio, no, non ci devi guardare per il mocio, sei di mattetta, lascia stare, no.
0: Porco Dio, grocio, imbecille, imbecille, talebano di merda, trippa, imbecille, mi devi dire imbecille, dice, Asbesto dice che sei un imbecille. Gautier, che nome di merda.
1: No,
2: è prima, guarda qua il culo.
3: Identifica.
1: La cosa perché la so.
0: Ma è perché?
4: Ma è l'opzione. Ma è molto di Daniel.
2: No, no, è che prima di arrivare al tavolo sbattiamo con la ninja, quindi ci facciamo male.
1: Ma è notte.
0: Mi sente.
2: Oh, cazzo di te.
4: Arriva Newmark.
2: No, no, non si fa così.
4: Proci!
5: Esordisci così.
2: Vediamo se mi ricordo. Ora mi dice non trova la cartella che c'è. Ma c'è qua,
5: non ti credo.
2: Ma
5: dove stai facendo?
2: No?
0: Madonna santa.
5: Complimenti, riesce anche a parlare.
2: Ovviamente.
5: Sai cantare anche ciuli ciuli nel frattempo?
0: Il porto di Dio.
1: Ma c'è Debra?
3: Ma ti
0: riuscite
3: a stare
0: con
3: delle
0: telefonate
3: dopo, no?
0: Sì, aspetta che è gay. Così va bene? Lo sentite? E così?
2: No, ma tu mi fai troppo grave.
0: Testaccia di minchia!
2: Sei un medici, Bobby D!
0: Stiamo facendo le riunioni, ragazzi! No, non vorrei dire! Ah no? Guarda, perché non ti pigliate un po' di sedie!
5: No, veramente, possiamo prendere da?
0: Direi, se non c'è più nessuno!
5: Vabbè, no! Sei andato pure il pacchio allora!
0: Senti, testaccia di minchia, io me ne sto venendo, giusto? Ora mi auguro, con la puttana dei fazzolettini, così quando già finisce di giocare c'è la minchia, almeno devo asciugare. Come scusa? Sì, va bene, e ricorda che tua madre è del popolo e ce la devi tornare, va bene? Tornare!
2: Ciao ragazzi, buonasera!
0: Grazie alla visita!
2: No, ci vedremo comunque!
0: Ah, arriva, dai!
2: No, non lo so!
3: Minchia, ma la Madonna è brutta.
4: Ma tutto mai era in conti donna.
6: Ma che è?
4: Perché non volevi
6: capire? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci,
4: undici, dodici, tredici,
6: quattordici,
3: quindici, sedici, diciotto, ciao. Ciao. Oh. Oh. Santissimo padre.
4: Il guarda. Non esiste, è un'invenzione del governo. Vado a morire.
6: Ah, ho trovato chili e chili di carta di tenda.
4: Questa è una bella cosa.
6: Però stanno lì là nella stessa stanza.
4: Sì, davvero,
6: non c'era niente. Siamo senza... Troppo fitness.
4: E provo a montare il distruttore.

0: ha un video interessantissimo, se l'avete visto, su Mike DG, l'uomo che apre tutti i video di Mucchetti di Street Fighter.
1: Quindi di nuovo
2: perché non sto cazzo?
1: Pure direttamente riscusare.

0: Per la bolletta del
1: Poetry Atlas? Io mi ricordo.
0: È il benvenuto.
2: È il benvenuto, hai ragione.
0: Se a qualcuno capita, noi dobbiamo raggiungere 67 cocci euro. E quindi l'avete sentito voi?
3: No, guarda, faccio una donazione 63.
0: Ah, addirittura, minchia. Purtroppo è l'unica fonte che abbiamo ora come ora è niente. Io che poi uso il mio, cazzo ti devo dire, asbesto a freaking.org.
3: Quindi niente, no, io su internet non ne
1: esco. Sì, sì, ora sono diventato un po'.

0: このくらいまで
1: や
0: みたいな。
1: い
0: や、見えず、大丈夫、全然。
1: Ci sarà qualche cazzo di demone di merda di Dead, non è vero?
0: Guai, TC, Resolvent, quelli sono Resolvent 90 e Resolvent 90. No.
1: Ma lo sai?
0: Cosa? Non posso vengare, quindi.
1: Nessuno di questo. Ma lo dici di Pini Anacleto, oh? 151? Grazie. Ah, Dio. Dio Chen.
2: Dio Chen.
1: Ah. Percepisco dei comic. Io li percepisco. Ma già vero, toglietela questa cosa dei comic sulla lista, perché io li percepisco.
3: Se uso te non penso.
2: Sì, però chi è che non li percepisce?
3: Se non lo usi no.
2: Io e Fax siamo ancora incontrato, perché ero fuori, secondo me.
3: Vabbè, se mi dai il tuo
1: parlo
3: su
1: te. E che cazzo?
3: Devo passare di
1: là. Aspetta, c'è qualcosa che torna.
3: Così proviamo se funziona io il barba un tempo che sono della bambina. Sempre...
0: Tu non ci hai installato il link su
3: Macro e il punto di
0: non no, no, non ho usato.
3: Allora, di nuovo.
0: C'è una cosa, si dà il number, ma
3: non è che lo si inserisce, poi in giorno si inserisce.
0: Quindi questo è il
3: numero. E quindi le faccio, cioè, che non lo posso fare, quindi è un
0: numero. Quindi lo dico a me.
3: Ma l'ha detto coordinare? No, perché nell'altro, non mi ha smesso da niente, anche.
1: Che c'è? Esci, devi andare al posto, la macchina. Così.
2: Sì.
1: Ma tu sai che tipo sono un po' di tempo faccio una cosa che se tu provi a vedere lo scatto mi devo faccio vedere lo scatto massimo nella foto scritta. Però non è andato. No, ma cosa c'è?
0: No, l'access point non esce.
1: Ma Ringhi, io vado tutta la vita.
2: Che vuol dire che l'access point non esce?
0: Scusa, l'access point non. Non lo trovo.
1: Sono molto dispiaciuto.
3: Se quello da nessuno cubo si esce. Ah?
1: Tu come esci?
3: Se quello
1: da nessuno cubo.
4: Io non esco perché in merda è tutto da.
3: Io però non esco.
1: Aspettate qualche istante.
3: Non lo so.
4: Che abbia già il pezzo di.
3: Sì, root add default gateway 29 235.

0: posto. 2-3-6, 27.
1: Ah, ok,
0: ok. Non aggiungo, no.
2: Ma noi che cazzo ce ne frega, tanto abbiamo qualità costante nel tempo.
0: E chi se ne frega, che se ne frega?
1: Perché non abbiamo lanciato in restricted mode.
0: Vabbè, niente. Però alla fine no, neanche così è.
3: C'è? No, ci dovrebbe essere, fai il top.
1: Non lo fai
3: su... Ma PT c'è, no?
0: No. Allora.
3: Ma PT c'è, fai PT. Non lo fai PT. Fai dub.
0: Ma io non lo so. Ah sì, quello di sempre. Dov'è? Mi dici che vada tra dell'F0.
3: Ok, questo rende questi cose del secondo.
0: Tu sei il fratello di qua, 244.
3: No, andalo uno.
0: Tu sei il 244.
3: No, me l'ha andato tu, ma tu.
0: Mi dici che per lui devo usare le commedie.
3: E lì non manco commentate, voi manco commentate, te ne devo. Te l'hanno
2: pronto?
0: Sì. Ecco,
2: ciao. Dimmi. No, adesso no, forse è tardi, vediamo.
3: Sì, si incolla da un computer all'altro.
2: E vado direttamente da Giulia.
0: Perché sai, scrivo
2: da sì.
0: E che forse no.
2: Va bene, no, va bene.
3: Ok.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Cerca, va a cercare
3: questo tutti i commentati. I nomi sono commentati, sì.
0: Questi qua pure.
3: Security.
4: Il programma è sì, il coso è il bconfig scheda e seed nome della checkpoint, vero?
3: Sì.
0: Se è vero che stai cercando
3: va bene, anche questa cosa. Uguale,
2: come
3: non
2: fa,
3: non lo so. No,
2: aspetta.
0: Non può rispondere che non siamo nella stessa volta.
2: Non è detto che
0: non mi hanno chiesto.
2: Non è detto che non mi hanno chiesto. Slash perché http.deb.tv. Punto debian.org. Slash
0: debian.
2: Slash spazio testing spazio main.
0: Devo mettere deb per forza.
2: Deb http.
0: Allora,
2: nel suo set cdn.min.gar/debian spazio testing main config non free
0: per far vedere
3: il secondo è uguale, copia, vabbè, devo fare il copia e incolla, poi esci, è bello, y, p, fai i, devi cambiare al posto di ginestra, ah stai, instabile.
0: Forse tu devi
3: fare il maschere. Poi a capo. Sì, devo mettere tipi di un slash. Boom. Slash. FTP è punto di tipo un debito.
1: Non posso chiedere un maschere generico.
3: Un dog slash debito.
0: Non lo so, però.
3: Unstead un main. Slash, slash.
1: Vai.
3: No, non io. Spazio, spazio da questa minchia. Ma stai con me. Poi questo commentato, come fate finito? Esci. Adesso a Pittin, che ti ha detto?
2: Posso andare a farmi una sigaretta?
1: Il mio freno non si fa da già.
4: Ma il prossimo ci chiede?
3: Sì. Forse. Forse. Perché non sappiamo se facciamo martedì o mercoledì.
2: Anzi, potremmo anche fare una cosa più bella.
4: Beh, comunque in mailing list la notizia arriverà. Ice Night.
3: Sì, sì, sì.
4: Infatti. Se lo so prima, io comunque mi prendo.
3: Qualcuno di voi lascia una donazione, sarebbe.
2: Sì, sì, adesso.
3: Sarebbe geniale se questa cosa accadesse.
4: Ho allora, solo di già una scarpa.
3: Ah, sì, allora va bene così.
4: No, ma vabbè.
2: Assolutamente.
4: Non l'ho provato con lo schermo, l'hanno dato, non l'ho provato. Comunque passa io so prima, così mi prendo la mano, perché io ho dei problemi di rientro. No.
3: Come?
4: Siccome io ho dei problemi di rientro la notte, devo sapere prima, in cosa così dico, non torno.
3: Ah, certo, ma perché rientro in dove stai?
4: Perché non c'è il cazzo, non è senso universitario.
3: Ah, quindi a un certo punto chiudono.
4: A mezzanotte mi lasciano fuori.
3: Che palla.
4: Ah?
1: Vai là.
2: Dove?
4: Ah?
3: Vai là.
4: No, non sono la cittadella.
3: Hotel Costa?
4: Più sto. Scusa un attimo, mi devo ricordare tutto perché se no lo spiego.
1: Yes.
4: Io pure. Se riesco. Eh sì, poi ci perdo un po' tempo a casa quando si riesco a fare questa cosa.
3: Poi,
1: ciao.
3: Come?
1: Ragazzi, con quello di voi ho un mezzo di locomozione a ruote.
4: Davide, noi ci vediamo domani.
1: E credo di sì. Domani c'è, ah, c'è da te.
4: Domani c'è.
2: Eventualmente più tardi un passeggio alla stazione, ma vuoi dare quello vuoi dare? Un passeggio fino alla stazione.
0: Sì, perché per tanto non andare.
1: Ah, oggi c'è stata la dissociazione della Provenitina.
0: Sì.
1: Che cazzo ha fatto?
0: Ha fatto era una Provenitina, che è quella che c'è in
1: giro.
4: No, la Lisa
1: con la selezione.
0: Sì.
4: Grazie. Vabbè,
2: è fantastico.
3: Ma cazzo l'ha fatto?
2: Sono riusciti a...
4: Buonasera, io me l'ho scordato, questo me l'ho scordato.
3: Aspetta, io c'è il fatto. Ah, leggo, sì. Fantastico. Che cos'è l'azzurro? Che cos'è la stanza?
1: Esci nell'internet.
4: Ciao, boys. Oh, io sto scappando. Di lì non invito, però. La prossima volta. No, no, la prossima volta. Anche perché dice, questa non sarà, sarà martedì o mercoledì. A prescindere. Ci sono, anche io dormo qua sopra. Però lo devo sapere prima perché così mi organizzo, capito?
1: Non si trovano più.
5: Oh, adesso faccio una carta frizzante.
1: Io voglio ancora acqua.
5: Mia voglia, vero?
1: Voglio acqua frizzante, non c'è più.
5: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao ragazzi. Siamo un lupo mio tanto. Ti incurerò con piacere.
5: Super. Bye, bye.
1: Oh, ma solo mi mandi una mail appena,
2: Ah, intanto vediamo di recuperare il canetto, no?
1: Ma no,
0: questo qua qui
1: insieme, questo qua
2: Forse è finito in
1: puttana!
2: Smadonnando!
0: Fantastico!
2: Minchia! Certo, in confronto con il PDP 11! Questo fa esattamente un MIPS!
1: Sì, perché lo fa tipo clock!
2: È stato usato come unità di misura questo computer!
1: Cioè?
2: Lui fa un MIPS! Fa un milione di istruzioni al secondo! Questo qua ne farà 8 miliardi, non lo so! Quanti MIPS
1: fa? Secondo?
2: Vuoi un paio di occhiali? Vuoi la lente di ingrandimento?
1: No. La batteria.
5: Io bestemmio
2: 15 ore.
1: Male.
2: Quanto?
5: 15 ore. Comprato il mega batterone su internet.
2: Ah, sono qua. Ma praticamente il batterone ce l'hai solo tu al mondo.
5: Probabilmente sì.
2: Sì?
5: No, vabbè, ce l'hanno.
2: Però insomma, ti sei contento tuttora?
5: Sì, sì, assolutamente.
2: Perché ne sei pentito.
1: Anche io sono ottimo, molto contento.
2: Questo porco madonno.
1: Perché vendo un paio di occhiali alla settimana. Deve cambiare lente ogni 2 giorni. Bene, io ho trovato un portatile con grafica aperta, io ti sollevo.
2: Wow, grazie. Mannaggia.
1: Portiamo
5: due USB, una Firewire.
2: Speriamo bene che non ce la stacchino.
1: Ma che cosa?
2: DSL al poetry.
1: $67
2: in 5 giorni. Cioè,
1: questo,
2: e
1: siamo a quota?
2: No.
1: Siamo
2: alla stiera, questa è la stiera. Qualcosa la metto io, qualcosa la mette Crash. Adesso vediamo.
5: Ah, qualcosa la vedo io.
2: Se vuoi, sì.
1: Ma come gli è stato?
0: Una palletta la posso fare al pallettino.
2: No, vabbè, facciamo tra quelli che vengono qui e bene. Va bene, male.
0: No, te lo diamo l'account.
5: Allora, Crash. Dove vado? Prepara le informazioni necessarie per la vendita?
1: Cioè, fai quella mailista,
5: No,
1: ce ne andavamo in zero, perché ovviamente non sarebbe potuto fare.
5: Ciao!
1: Ciao. Mandici!
5: Niente, dici, non ci puoi fare
2: capire. Ah,
5: adesso. Vai, apita get list, non mi ricordo, prima di. Ma X non si apre?
2: Va bene, vai, io questo lo spengo.
5: Magari su un altro schermo, già, infatti.
2: Ok, ora come vendere?
5: Il carnet l'ha messo sul
2: punto di caccia e quando no? Il carnet
5: l'ha messo sul punto di caccia e quando no?
0: Sì, però... Sì, sì. L'ha messo già al 2.6. All'inizio era 20 ore perfetto.
2: Sì, però dava problemi ora.
5: Non adesso so. No.
2: Perché
5: non
2: è sotto da me? Perché non è sotto da me? Perché non è sotto
5: da me? Batteria,
2: Poi... Non è la corretta. Non è sotto da
5: me. Stacco?
1: Sì, sì. Potrebbe sviluppare altro pezzo.
5: Ma c'è una spalla, non è che sia no,
1: c'è te voglio
5: no, ma purtroppo troppo in paranoia questa cosa.
2: Cosa?
6: Vabbè, questa cosa del portatile,
2: no, no, il sistema sicuramente
6: no, troppe cose ce l'ho dentro, troppe,
2: vabbè, troppe dal disk si poi ti passa tutto sui tuoi CD mentre ci sono,
6: no, vabbè,
2: faccio un backup, non lo so,
0: mi presti questa sedia?
6: No, sono depresso, lo so,
0: ma mi prendi
6: no, vabbè, figurati, cioè non metto una, no, non posso mettere un caso,
2: verifica, ma non per fare cazzi,
6: perfetto.
5: No, io chiedo.
0: Intanto quello che devo togliere.
6: Sarà.
5: Allora, lo devi togliere.
0: Ma la gnomma non mi ha fatto un cazzo.
5: No. A B-War non ti ha fatto un cazzo. In che modo ti
2: colore? Ah, nome, come?
5: Manca per rimozione. Lo rimuovere, no. Gnomma, perfetto. Si rimonti, sta a posto.
0: Tutto togliere.
5: Tutto gnomma. Ma gnomma lo utilizzi, utilizzi il KDE? Tu.
6: Te la capisci lo KDE?
0: No, io
5: sarei abitato
0: con gnome, ma mi
5: sento
0: non
5: andare. Perché critica a Pierre, ti critica a gnome?
0: Io però lo uso per fare di fuoco, se no lo uso qua. Vai convinto. Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si
5: chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama? Si chiama?
2: Si chiama? Si chiama?
5: Si chiama? Si
2: chiama? Si chiama?
5: Io ci
2: dice beh, in generale
5: succede la
2: non
5: va, è
0: giusto,
5: è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è. Vai, il metto di settimana dove vuoi. A me è detto il nome, ci vorrà tutto questo.
0: Tutto.
5: Basta che le dico subito, hai visto che ti devo tutte cose. La rimuovo, vedi? A B-Work. Gnome e Gnome Office. Vuoi levare? Evolution, ti devo tutte queste cose qua.
2: Paura.
5: Della gioco.
2: Ho paura di Nezzucubo. Che?
5: Dovremmo
2: mettere
5: sì, il
2: gnome
5: costantemente
2: su
5: Media
2: Lab. Deve installare di C4. Sì, sì.
0: Ma lo fa, ci vuole 38 minuti di solo per questa pacchetta?
5: Ma no, perché se dentro sei pronto,
2: che è bello, non vorrei
0: pensare solo per questo,
5: per questi due, sì.
2: Cazzettino,
0: il checkpoint
2: tira un paio di chilometri.
0: 102 forse.
2: Cioè 30 minuti per tutti e 102,
0: sì.
2: Ah, per cui sarebbe una comodità usarlo come punto per collegarsi. E che cazzo? Ping risveglio di me.
0: Crash, ma alla fine come fine?
2: Il
0: 2.6?
2: Ma non lo so, ma io lo so.
0: Come?
2: Ma cazzo di che te?
0: Io non mi ha detto cazzo.
5: Dov'è?
0: Per me è una nota. Perché nell'albero?
2: Sì, ma troppo lì in ginocchio sei. Tutte le cose a posto. Senti, quando ero in viaggio a Porto San Giorgio mi è cascata la resina sui tasti del portatile, poi del
6: best.
0: Resina.
6: Adesso,
0: a me mi è caduto
5: dopo un po'. Non c'è stato,
0: sono andato nel
5: punto
0: del CD. Nel ginocchio. Nel nuovo.
5: Ah,
2: tutta questa?
6: Ma prima
5: era no, come si fa ancora un name?
0: Name
5: è un
6: name.
5: 15
0: oggi.
5: Name.
2: Porco Gesù. Ma ne puoi 8 swappare?
6: Cioè?
2: Cioè stai esaurendo la cambio con un'altra senza collegarmi alla
5: cambio. Ma quando siamo 11, sì.
6: Non penso.
5: Giorgio, quando siamo 11.
6: Cioè devo staccarla e...
0: Ok, ok. Sarà buona se era una piccola
1: battuta. Oh, 178 con base di spedizione.
0: Oh,
1: sì, ma qua in Europa tra il 99. Ah, quello là, porco di su. Porco di su.
2: I pacchietti.
1: Fino a poco fa veramente
2: sì,
1: sì. Ci stavo lavorando
2: ci fai girare per anni. Adesso stiamo provando a installarci sopra Unix. Ora c'è un sistema operativo che si chiama RT11 che è una cosa strana, lo usavano per fare le una clinica a Moscatello, era usato per fare le TAC.
1: Davvero?
2: Ma
1: che cosa? Portiamo, l'ho fatto
2: funzionare. È dietro a...
1: Il
2: seriale.
1: Il seriale?
2: Sì, sì. Dietro agli attacchi per... convertitore analogico digitale. Per gli scheda video che usava, strano.
0: Che mi serve qua?
2: Niente, un museo di informatica. Per smanettarci sopra.
1: Ciao a tutti!
2: Ciao!
1: È troppo! No, è giusto, perché questo andava dietro. Ah, ecco, sì, quello... Vedi?
7: Sì.
1: Ciao!
2: Ciao!
7: Ho visto il buco. La bucaglia.
1: La bucaglia cinese.
7: Voglio una X.
1: Di chi è questo Asus?
0: Perché lui vi fa da...
2: Alberto!
0: Da Roma era anche tornato da Roma,
2: ricordi?
1: C'è
0: il mascheretto, quindi
2: non c'è il mascheretto. E sarà admin porco Dio? Forse.
0: No.
2: Ci devo provare.

0: la password dei satelliti. Sei il solito suca minchia. È maiuscola, eh? È la suchi poi, no?
1: Ho capito. Vabbè, lascia. Crash! Ma 8 euro è per che dimensione, la spedizione? È a chilo. Fino a 30 kg?
0: Ah. Certo. Porcodine.org.
1: Porcodine.org. Vabbè. È il posto giusto.
2: Ma lasci presto.
1: Ma lui portare magari tipo dentro quello. Ah,
2: sì.
1: Tipo marsupio.
0: Che è? A chi sto staccando questo trasferimento file che blocca la rete?
1: A nulla, guarda, a nulla qua.
0: Non mi sembra il caso.
1: Cazzo più grande.

0: vabbè dai, sta andando.
1: Ah, io li chiamo, vedi, perché poi io le perdo col bestemmio.
2: Signore, io fra un po' me ne dovrei anche andare.
1: E io devo accompagnare lui, eh.
2: Che dite? Mi sono fatte le X e Y.
3: Adesso lasciamo del largo spazio.
4: Lascialo sul tavolo. Lì dove lo stai mettendo, pure sei.
1: Non posso i rischi? Ci butta lo scatolo sopra.
3: Belli cerro.
4: Com'è? Che fai? Sei di merda?
0: Fa quel che deve fare.
1: È morto.
0: Ma sì, c'è come ripetermi.
1: Senta, di chi è questo computer? Io vorrei un attimo capire di collegarmi a internet.
4: Che fai? Basta non riprendendo le scelte. Se no danno.
1: Voglio colori, troppo tempo che sto su. Su alto. Posso? Grazie. Io non vorrei fare male. Niente, questi cazzo di flamingo che li odio.
0: Detto in festa
1: vuol

0: questo può servire per trasportare cose.
1: Questa è la cosa. Fai un dressing e mi hai portato.
0: Tanto che cosa? Lascio qua. Non capisco.
1: Ha lasciato una borsa fattissima per portare il gas della spazio.
0: Ah, ok.
1: Sempre 9, vai via.
0: Sì, vado. Io fra un po' vado perché devo andare a dormire nella morte, poi domani mattina devo tornare a Paghiazzolo.
2: Perché dovrà tornare la morte?
0: A casa, a Siracusa.
2: Ah,
0: a casa di Giulio. No, e domani mattina devo andare a Paghiazzolo. Devo comunque passare a Siracusa.
2: Ragazzi, me ne scappo. Asbesto, spero ci possa vedere presto.
0: Eh beh, sicuramente la Bigfoot.
2: Sì.
0: Questa base, ti funziona?
2: Sì. Ah, no, ne ho due di queste.
3: Non mi conta più un cazzo.
1: Dove è?
2: Dal portale di quello là che è
0: rarissimi
3: qua ce ne sono 3.000,
2: qua ce ne sono
3: 2, io ne ho un altro,
2: io ne
4: ho un altro
3: che è rarissimo,
0: ma sono molto
2: forse
0: questo
2: è da
0: 2.1
2: ma 1.000
4: c'è caduto una cassa dall'alto,
0: 1.2 una cassa dall'alto
1: è già funzionando,
0: oddio,
1: però ogni tanto fa rumori in
2: consulta.
1: E io ho detto che è il verso di
2: me. Ragazzi, fuggo.
0: Ciao, dai.
2: Ciao, presto. Buonanotte a tutti.
1: Ciao. Ciao. Ok, lo
2: porterò con piacere. Anale.
1: Ciao, è la anale.
3: Ma è controllo se hanno letto la mia lettera.
0: Ah, che bello quando mi scrive sancristanv.chi. Grazie.
3: Ah, ma proprio la internet che va lentissimo, vero? Vabbè,
0: morto. Certo che va lentissimo. C'è il mister Sumo che si sta aggiornando l'inferno dei pacchetti.
3: Non ci dà manco la velocità poi con cui sta sfidando, è stronzata. Ah, qua 53 kB al secondo e gli altri moriamo.

0: tu hai il culo pieno nel tempo, male. Pieno di minchie. Ditta troia.
1: Perché è un finocchioid, un cryptosexual finocchioid.
2: È semplice dire ditta troia, vieni qui a creare di fondo nome. Stronzo.
0: Pare, ti grimpo la minchia, così, faccio. Ciao. Sempre.
3: Ma quindi il preso in testa quello?
0: Sì.
3: Ma poi si è fatto
2: no.
3: E
0: dai Cristo santo. Zero per cento. Ciò significa che lei ha letto. Però 41 santo.
2: No, no, no, no.
3: Visti come me faccio meno n grande. Nome del file, lui mi dice
0: perché
2: era
0: quello che non
2: è una cosa,
0: una
2: minchia
0: di
2: letto,
0: no?
2: Sono di un giusto, è un
1: però non si
0: la
1: web mail
0: perché questa non è mia.
1: Ah, ti vai a leggere le mail degli altri?
0: No, più che altro per sapere se lei ha letto la mia mail.
2: Punto.
1: Lei
2: non si può mettere a me
0: la lei
1: parte della sua mail
0: interessato all'inferno è l'unico modo per sapere delle mie leggi a parte il fatto che faccio avere una pazzia totale
3: no è che non puoi aggiornare
0: una minchia di cosa c'è qua minchia cosa
3: per perché no
1: va bene.
3: Però gli dice, per fare il sito lui dovrebbe venire qui per prendere le...
1: Ma dove?
3: Sono impazzito perché sentivo la discussione, ho visto la discussione, dico ma che cazzo stanno parlando? Ti ho detto vabbè, sicuramente parla di un canale, ho fatto solo scritto Iron, un canale
0: di lesbiche. Pieno
3: stravolgo, sì. E c'era una che faceva.
0: No.
3: E
0: io prima non sono igienato, mo ragione.
3: Inglina, dinglina, una cosa del genere. Ma no, mi devo fare a Manuela, me la devo fare a tutti i costi. No, sono troppo ingrifata, me la devo fare.
2: Ma non c'è di questo.
3: Ma non è quello. E mi sono portato, che c'è questo canale, sai che ci andava?
2: Ma c'è anche Smilzo.
3: Sì, Smilzo gliel'ho mandato io, gli ho detto, vuoi vedere un canale tutte femmine? Facci. Sì, ma tutte femmine bisogna avere come.
2: Senti fuori.
3: Smilzo appena è entrato, ha cominciato a vedere nick femminili, non se ne è andato. Però ancora non ha capito bene.

0: ma questa non è roba mia decisamente.
1: Ma quella luce viola Armando gliel'hai messa tu sotto le dita? O c'era?
2: Questa
1: è sempre stata.
2: Questa è di attivazione e disattivazione del
1: cazzo. Capisco pure io.
2: Non ce l'hai disattivazione.
1: No, no.
2: Ma tu
1: non ma io c'ho anche lo schermo passivo. Per esempio non c'hai i pasoliniani.
2: Non c'hai l'HP giusto, mi dispiace.
1: C'ho lo schermo pasoliniano.
2: Pasoliniano.
1: E ogni tanto su questo canale entrano certuni e dicono siete delle puttane di merda, siete da là, e escono.
0: Loro se lo accolgono, sì.
1: No, loro lo bannano.
0: Ah sì? Sono delle amazzone
1: aggressive. Io siccome sono entrato non ho detto un cazzo. Ma non è solo voice.
0: Così fanno non ci devono parlare.
1: Non ho detto nulla. Anche perché leggevo voice. Allora, nei canali ci sono tre tipologie di utenti. C'è l'utente normale, che non ha niente. Poi c'è il voice e poi c'è l'op. L'op è l'operatore, può far uscire le persone, le può buttare fuori, le può bandire e così. Il voice può parlare anche quando il canale è moderato. Se qualche op decide che il canale deve essere moderato, nel senso che possono scrivere sul canale solamente quelli che sono op e voice.
3: E tu è stato buono.
1: Sono stato buono e mi hanno messo voice.
2: Bravo!
0: Così è giusto. Così è giusto. Bravo ragazzi. 201. Oh, dopo un quarto d'ora mi ha dato il time out. Bene, NS lookup.
1: Fai un quiz. Quiz mondo epidemico.
0: Signore, dove è venuto? 195.
4: Sì, signore, sergente istruttore.
1: Okay,
4: urlando.
0: Sei istruttore, sergente istruttore.
1: È andato a Dario l'altro giorno sul canale.
0: Ma dai! Un sacco che non ne becchiamo.
1: Ma ormai si sono lasciati, no?
0: Già.
1: E quello per inseguire la precisa farebbe di
3: tutto.
1: Dario, vai a dire.
0: Vabbè, diciamo che stiamo streamando, va, facciamo pure il jingle così.
5: Kochirawa KDDI des. Anshou bangou ga machigatte orimasu. O kiri ni natte mou ichido daiyaru shite kudasai.
6: Minchia, Radio Cybernet.
7: Male necessario.
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
7: Male necessario.
8: http://kiuz.org/radiocybernet.
7: Male necessario.
8: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: personal identification number is incorrect.
1: Minchia, proprio là ci stupi da dire. Certo, ci sono i strisce blu, ma sono diventato tipo, ci picchiamo la malata, tutti.
2: Sì, in casa, stiamo aspettando, armando queste che hanno...
3: Bene. Andiamo a vedere.
1: Utilizzando Telnet sulla porta 21, potrete collegarvi un sito, un server FTP, grazie.
3: Gesucristo.com.
2: C'è?
1: Grande, si risponde.
3: Sì, c'è. Gesucristo.com.
1: Mi piace. Io ho le mail
4: dall'associazione Webmaster Cattolica.
1: Allora, c'è Tomac.
4: Esiste un'associazione Webmaster
3: Cattolica. Aspetto.
1: Io sto facendo.
4: Faccio parte,
1: io sto sviluppando tipo dei siti
4: cattolici
1: assurdi, però no, per degli evangelisti che mi danno un sacco di soldi.
2: Li vogliono stati?
1: Sì.
2: Quando
1: sì.
2: Sarai?
1: Ovviamente quando sarà il momento, ormai sono partner. E invece
2: gli evangelisti, eh?
1: Sì.
2: Li evangelizzano tutto il
1: genere. E invece c'è Tomac che ha le mail I am not cattolic.org e io ho le mail I'm not sure to be a good. Solo che a me l'hanno cancellato, a lui no, quindi io non ce l'ho più.
4: A lui gliel'hanno cancellato?
1: No, a me me l'hanno cancellato.
2: Quindi hanno capito l'eresia della mail.
1: Cioè lui è not, è tipo lui è il libro di non essere. Lui non posso essere libro di non essere sicuro di essere un buon cattolico. Vabbè. Baci, te la fanno le mail gratis. Ma poi però scrivo si sparano cose assurde tipo...
3: Ok, vorrei mostrarvi questa foto meravigliosa.
2: Il biondo.
3: Abbiamo il nostro biondo all'associazione Webmaster Cattolici.
2: E chi è quello?
3: Questo dovrebbe essere, se non ricordo male, Mayhem.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, è lui. Perché mi ricordo che era con una tunica al kit.
3: E voglio dire, lui è questo con la maglietta dell'associazione Webmaster Cattolici.
1: Ma che ci facevano?
3: È uno spettacolo!
1: Che ci facevano?
3: Come che ci facevano? Me la sarei comprata anch'io.
1: Ma che ci facevano lì?
3: A Webbit.
1: Ah, erano il Webbit.
3: Fantastico.
2: L'hanno fatta apposta.
3: Associazione Webmaster. E che ne sai tu? Apposta.
2: Certo, poi lui con quello sguardo e con la barba.
1: No, certo, l'avrei fatto anch'io, solo che non sapevo. Mi sembrava che era una loro sede.
4: Perché?
3: Ecco perché.
4: Perché hanno fatto un'associazione di webmaster cattolici?
1: Per farsi flash.
4: Noi facciamo noi solamente
2: solo siti cattolici.
4: Poi facciamo tutti i siti, però noi siamo cattolici. Ci teniamo a dirlo. Facciamo tutti i siti, ma siamo cattolici.
2: No, ma non sarà questo. Sarà ma che.
1: No, no, sarà che questi cattolici dicono minchia, me ne vado a webmaster cattolici. Hanno il business.
4: Guarda che commercialmente non hanno avuto una brutta idea.
1: E minchia, lo so.
4: Perché tutte le chiese, i conventi, cioè, a chi ci rivolgiamo? Ma esiste l'associazione cattolici?
1: Ascolta, ma il tipo per cui sto facendo il video, praticamente lui si spaccia, ha fatto un sito di CNews che è molto visitato, di informazione, e lui dice, volete i siti fatti da me? Chiedetemelo. E tipo, lui lo dice a me, lui si spaccia per quello, si spaccia perché lo è. Del tipo evangelista che ti fa le cose. Loro hanno tutto, io ho capito facendo questi siti, hanno tutto un circuito assurdo.
2: Aspetta.
1: Perché c'è l'editrice evangelista, la editrice che è editrice evangelica, poi è un mostro, tipo ha un sacco di soldi.
3: Cos'è?
1: Poi hanno.
2: Un porta blister.
1: Sono tipo un'associazione segreta.
2: Il blister.
1: Ok, sto scendendo il microfono.
2: Chiamavo a me.
3: Vedere? È un poster blitter per quali pillole?
2: Per cibalgina.
3: Forse per il singolare mi va bene. Quello dell'allergia.
1: Cioè mi ha querato un tipo.
3: Sì, ma che cazzo me ne faccio, porco Dio?
2: No, questo è un altro.

0: creo que no es eso. Oye, ¿qué más?
1: ¿No por la basta?
0: No, te quema, pero no me había dado la compra.
2: C'è un tipo
1: che
2: c'è un tipo, il fatto che discorso è assurdo, le ho risposto e buttato la telefono e ho detto scusa, ma noi ci conosciamo, mi fa no, però non si può chi chiedere. Cioè io ho risposto perché pensavo che era uno, siccome mi ha fatto ciao, tipo io pensavo che era uno che conoscevo, no?
0: Bisogna dire cosa ti ha chiesto.
2: No, no, minchiate, tipo cose cazzate.
0: Ricorda che tu devi essere, tu vuoi essere.
2: Beh, lo sono, però mi ha chiesto semplicemente, hai una guida dove... per collegarsi a IRC tramite del NET, tipo ti ho detto che deve semplicemente rispondere ai ping col Pong e fare queste cazzate e poi ti va.
0: Ma scusa, che cosa?
2: Vorrei tanto il PDP. Ci stupì che c'è di che sua puttana, se sale fino a qui.
3: La muerte.

0: Questo foto è bellissimo.
1: Sono addirittura deformato.
0: Deformato?
1: Come è possibile?
0: No, io non l'ho toccata, giuro.
1: Come umanamente possibile? Anche tu devo dire che
0: sì, sì, sì,
1: sei
0: sì.
1: Sul morto andante.
0: Anche io, vabbè, dai, eravamo tutti devastatissimi.
1: Dio mio.
2: Guarda, lo conosco da te. Ciao Barbone. Hai o sai se c'è qualcuno che ha un pezzo di computer?
3: Che ha un?
2: Sì, perché... Hai o sai se c'è qualcuno che ha...
1: Ma il Targi Z con tutte le foto?
2: Per di seconda mano, non da prendere troppo, ma solo la macchina. Che mi devo dire.
0: No, no, lui non lo fa. Però ci so, c'è la directory, la faccio con il computer.
2: Ciao Barbo.
0: Se no posso anche farlo solo. Per capire non è difficile.
2: Ma chi è questo?
0: Però fare il Targi Z.
1: Dovresti permettere di scaricarle tutte.
2: O
0: sì, sì, sì,
2: sai, io non voglio con l'H.
0: Mi dà. Cazzo, sembra Trunepa.
2: Se c'è,
0: Giovanni.
2: C'è
0: Giovanni.
2: Qualcuno che ha semplicemente.
0: Dai, dai,
2: un
0: bello,
2: pezzo di computer di seconda mano. Puntini, puntini. Da non prendere troppo. Ma solo la macchina. Puntini, puntini. Io quando ho letto questo sms ho detto, ma che cazzo c'è scritto?
4: Boh, ma gliel'hai scritto, che cazzo hai scritto?
2: No, poi gli ho detto, ma che minchia significa? Perché non si è capito niente. E poi mi ha spiegato che aveva bisogno di una scheda madre e di un processore di quelli vecchi, tipo Pentium prima.
5: Cioè di non prendere troppo ma solo la macchina, significa la scheda madre e il processore.
2: Poi nella sostanza lui voleva questo. Si è andato sua macchina?
0: Sì, sì.
2: Si è noppato?
0: No, sì.
2: Troppo lusso.
1: Mi dici se lampeggia ancora il drive del il tape di Ganesh? Quello nero?
2: Sì.
1: Minchia, vomito negro. Allora Halto Ganesh.
0: Ma è una vita se non sbaglio.
1: Così lo spengo, eh?
0: È un bel po' che lampeggio, vero? Tipo due settimane. Mi ricordavo bene.
5: Ma non che fosse perfettamente normale. Che succede?
0: Non è il log raw
2: di quello. Amazon ti ha trasferito la mala sorte.
0: No, non mi toccare.
2: Se gli dici che sei femmina, t'allanza.
0: Io ci dico. Qualche lesbicona.
2: No, ma così non ci credo.
0: Ciao Elettra.
2: Già uno che si chiama Elettra, sa.
0: Tu tutti maschi.
2: No, su lesbico. Darla. Vai sul. Vai allora, vai amazzoli.it e vedi su tutti i film, tutti i lesbici. Come si chiamano? Mari lesbico.
0: Devo andare? Oh, me lo fai questo favore? Vai su www.mondadoriacirale.com. Vai su www.mondadoriacirale.com. Perché devo vedere, siccome Godzilla da me è accoppato, non capisce che lei ciò sta cambiando.
2: Abbastanza DNS.
0: Questo che DNS che solo non deve fasciare.
2: Tu quello DNS usi? www.bu.com Fondatori Acireali .com. A noi piace la Mondadori
4: per ovvi motivi.
2: Esiste? Cioè esiste, non è indirizzato da nessuna parte,
0: non lo fa, non lo fa da nessuno capo, insomma, mi dispiace.
1: È un dolore pazzesco che ho,
0: un telescopolo.
2: C'è nuove foto canine?
1: Ce n'è un po' nuove. Ce n'è un po' nuove.
2: Gliel'ho fatto vedere domenica. Gli ho detto, che dici, ti piacciono? Ce lo prendiamo uno?
0: No, non esiste, cioè non risolto, non è più.
2: Questa e allora non tutti ancora domini.
0: No, sì.
2: Si è messa anche a piangere.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: Perché?
2: Perché lo voleva.
3: Sì, vabbè.
1: Sì. E glielo diamo.
2: Sì, è così che lo ammazza. Da un lato lei lo vuole, dall'altro sai che è a rischio. Dice io non me lo prendo l'altro per farlo riammazzare.
1: Lo tenete in giardino con la museruola.
2: Sì, che vita di merda è. Meglio per strada, a rischio di essere impaiato. Non vuoi un cane tenerlo per quella museruola.
0: Perché?
2: Non è una sofferenza atroce.
1: Perché è un vicino di casa di merda.
2: Noi abbiamo dei vicini di casa appassionati della morte canina.
0: Ma lo vuoi tu, però non te lo vuoi prendere perché te lo ammazzano.
2: Già il primo me l'ha ammazzato.
1: Da me pure me.
0: Ti piazzano delle mani.
2: Ma tu la tua cazzo la piazza?
1: Eh sì, ma la piazza dove è morto.
0: Posto enorme. Da dove, come fanno a ammazzare? Butteranno qualcosa da avvelenare?
2: Esatto.
0: E da dove? Ci sarà un posto da dove?
2: Non solo uno. Sono diversi posti da dove.
0: Piazzi di più. Grazie più webcam e poi li cogli sul fatto e a quel punto lì non gli fai un culo così.
2: Così non c'è. Poi quando mi buttano una polpetta di notte, che cazzo è la polpetta? Intanto la polpetta arriva, il cane gironzolando, la trovo e lì domani mattina è stata, cioè, se non la notte stessa. E poi la webcam, ma che cazzo non la sono messa a fare?
0: Metti in rodaggio con la nostra.
4: Super tecnologia per beccare.
2: Io sto aspettando che un buon altro di polpetta.

0: Mas Ega.
1: Bellissimo,
0: sapete,
1: che io essere.

0: Radio Ammalon. Chiunque intende restare si deve una giustificazione decente di fronte alla propria coscienza. Vabbè, HTTP Giulia. Flipnet.org is best of life. MGLab.org, CIA.gov, che bello. Queste le mie tre occupazioni, se ne servissero altre, eccole. Io amo la mafia, viva Sharon, Palestina è merda, comunisti vaffanculo.
1: Stai
0: stimando tu? Sì, noi pensiamo queste cose. Viva Hitler, io sono Gesù Cristo, io sono un imbecille, io sono Hitler, tentare e diventare patrone, ti monto. Bellissimo.
1: Bello vivere insieme a un imbecille, no? Da quando c'è lui Palazzolo ha una marcia in più.
2: Non sai che esperienza.
1: Ormai lo prendono per l'idiota del paese.
2: Prima avevamo Paolo Burino, adesso abbiamo lui.
1: Eh?
2: Prima avevamo Paolo Burino, adesso abbiamo lui.
1: E dove è andato Paolo?
2: Paolo è diventato più intelligente adesso.
0: Un coglione, no?
1: O quantomeno rispetto a lui sembra molto più intelligente. Io per esempio raccontato che doveva prendere le magliette a Roma al Lombo, e allora alla posta c'era gli mandato la luce, sono staccati i terminali, si è reso conto che a casa aveva l'indirizzo, è tornato a casa, è sceso dalla macchina, è andato a casa e aveva le chiavi della casa in macchina, è tornato indietro, gli ha preso le chiavi, è tornato a casa, ha preso l'indirizzo, non lo trovava. L'ha trovato, basta, si è ingazzato, ha guardato il cielo e ha detto: Dio, queste magliette le spedirò.
2: Si può essere.
0: Come che ha detto?
1: Perché?
0: Come che ha detto?
1: Dio, queste magliette le spedirò. Ma questa forse lui l'ha mandata a staffa, per questo non la sa.
2: No.
1: Che forza.
2: Ti racconto quelli dei manifesti.
1: Quello di Berli?
2: Non fare dei manifesti.
1: Vuoi?
2: Allora io faccio bene, questo qua dei costruiti, questo, ma come faccio per dire che quando lo schermi su manifesti, tu fai lo stampo con quello che invece non ha che lei con marzo.
1: Marzo?
2: Sì. Era, dovevamo farlo 7-8 maggio, e invece dovevo essere 7-8 a marzo.
1: Guarda, io ho scritto quello che mi hai detto tu.
2: Ho detto, ma sei idiota. Ma anche se io ti avessi detto marzo, ma che cazzo, non ci arrivi che non può essere marzo visto che siamo a maggio. Cioè mi dici pure che te ne sei accorto e che l'hai fatto volutamente, allora sei doppiamente coglione.
1: Quindi quasi sono che avete buttato nel cesso.
2: No, vabbè, 200 volantini.
1: Ma cosa da fare?
3: L'amica di Giulia si è buttata dal balcone.
2: Ma come?
3: Si è buttata dal balcone.
0: Ma non l'hanno buttato nell'impiede.
3: Zitto, sulla macchina di sotto. Tu ci sei dato, tu!
1: E poi?
3: No, ma che? Si è lanciato dal balcone, voleva uscire.

0: Primo piano, voglio dire.
1: No, al quarto piano, io fino al quarto piano un gatto si è buttato.
2: Io quando infatti mi ricordo che ero piccolissimo, che pure i gatti dove abitavo, io mi sono seduto tipo che c'era tipo, era un palazzo, mi sono seduto sopra e c'erano le cose dove si buttava la spazzatura. E però si apriva e dava sul palazzo esterno. Cioè questo gatto si butta e lo vedo volare per un po', no? Io piccolissimo, magari quando ti ricordi così piccolo era un pochettino peseggiato, però era alto, mi ricordo.
1: Io ho dei cugini stanno al quarto piano, il loro gatto è caduto dal
2: quarto piano. Questo gatto si è buttato da
1: riva del cielo sulla ringhiera con una testa di cazzo.
2: Ma questo gatto arriva,
1: sai che come si è confuso del cazzo? Dice che è arrivato all'interno di
3: bella.
1: Un pochino si è sconvolti.
0: Sì,
1: è stato un pochino così,
4: è caduto nello stesso modo dal quinto piano, è arrivato a terra, non si è più rialzato, è arrivato di schiena dal quinto piano. Vabbè, a quinto piano anche se arrivava di gambe lo trovai morto comunque.
3: Bene.
1: Perché a quarto no, al quinto sì.
4: Vabbè, a quinto piano.
1: Ma chi ce l'aveva? Quinto di Siracusa. E forse Siracusa la possibilità è più forte.
4: Che probabile. Comunque lui è arrivato di schiena, si è spappolato in 2000 pezzi. Che bella immagine, eh?
3: È il momento della poesia.
5: Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano, ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
3: L'eco. Tutte le immagini. Questi uccelli che crepano male travolti da mille peti impazziti, praticamente uno stormo che viene distrutto da una pazzesca quantità di peti, uccelli che cadono, che crepano male. Ascolteremo adesso Bello viver petando, sempre dalla voce del nostro poeta Loquendo.
6: Bello viver petando. Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me. Pepa il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga, copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del peto, un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
3: Ok, e dopo l'angolo della poesia...
1: Bravo, bravo. No, B.S. BSD.
3: E adesso ci ascolteremo un brano di un musicista di Ragusa.
1: Tanto lui non sa neanche che cazzo è questo.
0: Gliel'ha copiato. Io no, è un pazzo.
1: Allora è lui il coglione.
0: No, gliel'hanno detto anche lui che lui l'ha copiato.
3: E però che cazzo ascoltiamo? Ma
0: ci siamo la parte in ballo con Elibus e Civeribus, a me interessa.
3: Va bene, dai, ascoltiamo questi pezzi qua, li metto su un altro canale, visto che Musi ha tutta questa cosa dei canali.
1: Però non rispondo.
3: Mi sono molto anali. Ci ascoltiamo.
0: Asbesto a squit, ding time out.
7: questo posto. Antonio Mainenti, qualcuno lo conosce?
0: Sei uomo o donna? Scimei.
7: Vediamo. Buon ascolto.

0: Evviva le monache! Che tanto non ci sentono comunque, perché cioè, non mica facciamo metal.
1: Sento lo ciao, l'onivolo di Satana.

continua la storia, signore e gente. Un secolo ancora non abbia passato, manco un'ora, un minuto contato. Lo vento s'abbucca e si scopre il cielo.

0: jedoch najważniejsze.
1: Canta lo fumo che fa la tua sorte, canta lo giallo della tua morte.

Gina. Annoda il pupo. E lo sveglio. Il canino arrabbiato. Andò verso il padre che, avvisata la madre, il

Ok, abbiamo ascoltato Antonio Mainenti. Brani si trovano su web, su digilander.libero.it/naradasicilia/mp3.htm. Comunque su Narada Sicilia c'è credo la pagina web di questo simpatico autore Antonio Mainenti di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. È veramente un bel modo di fare musica e suoni, niente male, e a me piace molto, e probabilmente perché non lo so, si tratta di così, di produzioni estemporanee, di suoni, di cose che succedono. Ma e vabbè,

0: questo punto la trasmissione di Radio Cybernet va un po' a puttane, nel senso che io sono molto stanco e tutti sono di là a fumare, perché qui al Media Lab c'è il divieto di fumo perché il sottoscritto non fuma.
1: Olle.
0: E così va bene, si apre un nuovo corso. E adesso metto su un pezzo mio, una cosa che ho fatto qualche giorno fa e che vi farà male. È il montaggio di una cosa che abbiamo fatto insieme io e Tripz qualche mese fa. Tripz degli Zorzords. Abbiamo inciso una base sulla quale io ho sovrainciso delle merdate. Buon ascolto.

In realtà prima voglio mettere un altro brano che mi è stato mandato da Combina, che ci manda sempre delle cose, e questo si chiama Even Better. Vediamo un po'. Deposito.

7, 6, 6, 8, 8. 7,

7, 3, 1, 0, 5, 7, 3.

Thank you.

Thank you.

così. Eppure è così. Avete ascoltato un brano intitolato Even Better di un mio amico israeliano. Prima ancora avete ascoltato una cazzata mia fatta da me, una vera cazzata. E ora manderò in playlist tante cose, ma proprio tante cose di Zappa. Sì, vi manderò... È un insieme di tantissime cose. Buon ascolto.

0: Ed ora, nell'estasi del petone, dopo aver ascoltato Zappa con cotanta dedizione, veramente il petone è alla soglia. E vorrei leggervi una poesia. Peta il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone è alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNU. E, porco Dio, l'effluvio del peto è fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi. Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo, ed io vado solo e pensoso a lenti cazzi retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrar le mucose anali. Come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia un getto di sborra in culo! Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto! Ah, presto, sborra in culo a me! Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito ebbe nobile sorpresa, e mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laborose formiche gay, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia. Un'alba maledetta. Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente riminando l'alba a cazzo duro, e lontano, nell'aereo novella, uccelli crepano male, travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro come fosse Antani. Fine. È la fine, dopo aver recitato queste stronzate. Dopo aver recitato queste enormi cazzate, io vi mando a fare in culo tutti. La lettura del poeta. Eppure vorrei mettere qualche altra cosa musicale anale, diciamo musicanale. Allora, io di Zappa ho solamente no, io questa cosa non ce l'ho. Non ce l'ho. Porco Dio. Ah, vero, sta qua Zappa. Ce l'ho allora. Vediamo un po'. Ho questi tre pezzi. Vediamo un po' quale si sente meglio e quale no. Alala, vediamo. Devo alzare un po' il volume. Ah, l'effetto Larsen. Vediamo. Ah sì. Our man in
1: his mind. Standing directly in front of the PA speakers, please move out of the way so that the sound gets out a little better. And also be careful of the cables on the floor over there so that your feet don't light up. Okay. Now we'll tune up and prepare to rock out for you. Okay, we're Hello. We're going to start off with a very old song. It was originally recorded in 1956 by Andre Williams. The name of the song is Bacon Fat. In fact, Bop. Okay. A giant vocal extravaganza.
2: Now scientists call this disease bromidrosis, and well they should. But us regular sort of Pennsylvania folks know this exquisite little inconvenience. You know my python poop was too tight. Couldn't get it off last night. A week went by, and now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried. You got stink foot.
3: Stink foot, darling.
2: You stink foot. Foot's the hurts.

0: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
1: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: strana, però.
1: E vediamo foto che se magari non mi fai vedere da tanto tempo.
0: Aspetta. Federico! Federico!
2: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
0: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
2: Il signore è tuo parente?
0: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. E poi il tuo sorriso è così luminoso.
2: Trovi? E tu che combini?
0: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
2: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
0: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
2: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
0: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
2: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
0: I-O-A. E che vuol dire?
2: Istituto
3: di obbedienza animale.
4: Ecco a voi la canzone L'Evaso, composta da Pallotron, oggi 3 novembre 2003, nell'interpretazione di Asbesto.

0: 3, non so che cazzo fare.
1: Sei deficiente.
0: No.
1: Ah, prova. Io ho deciso che strimmo. Nessuno ascolta, ma comunque. Ah? Ma che è sto bordello? Oh!

0: SSD, Santis 50 con la S maiuscola, trattino 4C F5 F3 maiuscoli
1: F5
0: F3.

0: cosa no?
1: Mi parte su tutti i canali e mi ha detto che cazzo se ne frega, tu sei uscito.
0: Che cazzo se ne sta sbattendo?

0: questo punto veramente basta pure.
1: No,
0: no, no, lascia stare. Evita. Vabbè, in SSL forse.
1: Non, no. Speriamo che non basta.

0: 話。Ok, io non sei più così calda. Ci siamo. Ok. No? Sarà anche cosa qua quest'anno, infatti. No, non scalda neanche tanto. Oddio, scalda un po', eh.
1: Sei bisogno di salire?
0: No. E lui. Anche lui è bollente. Ti conviene
1: cercare un po'.
0: Vabbè, mi posso staccare io un po'.
1: Ah,
0: io ho la batteria.

0: spettacolo che sarebbe qui. È bellissimo, dai.
1: Si sente? Io non so manco se si sente. Sto usando il microfono interno del legnati. Dovrei prendere questo microfono, tirare dei microfili e cablarlo tipo qua. Ah, si sente bene?
0: Ah, questo no.
1: Sì, no, è il solito. Sì, pensavo. Anzi, fammici dare un'occhiata mentre ci siamo. Cioè, dovremmo andare via con Sol per consumare meno batteria.

0: Ma perché mi è entrato così? Non mi ha chiesto niente. Cioè, sono andato sul... No, ma è pazzesco. Come cazzo è possibile? Ah, ecco, Advanced User.
1: 33 sei tu, no?
0: Eh? Ah, bene.
1: No, si sente, non è qui, si sente.
0: Admin.
1: Glielo sminchiamo?

0: c'è ancora la nostra
1: utenza.
0: La nostra utenza va bene. Allora, status.
1: Chiudiamoglielo. Facciamogli una password.
0: No, no.
1: Chiudiamoglielo completamente.
0: No, non ha senso, meglio lasciarlo così. Lo lasciamo così, è buono. Tanto è così da mesi. Che problemi hanno?
1: E c'ha ragione, scusa.
0: No, non c'ha ragione.
1: C'ha ragione, Paolo.
0: E poi lo vanno a vedere, che dico,
1: ma chi è? Deve andare,
0: non si esce.
1: Ma fanculo, uno che lascia il foglio senza password, ma che cazzo deve
0: No, ci precludiamo una cosa che un domani potrebbe esserci invece utile.

0: intanto bisogna scaricare però.
1: Vuoi un pipino di film da scaricare? La macchina di Morpheus. Non so.
0: Non ho Rick beve, noi invece non abbiamo niente da bere, vero? Ma si sente bene Ram che parla. I rutti.

0: passano i carabinieri, frega qualcosa. Scusami.
1: Ovviamente ci possiamo pure spostare.
0: Potremmo anche spostarci.
1: No, perché intanto un giro se lo fa.
0: Che cosa da pazzi. Spagna è veramente pazzesco. Ma è stato Al-Qaeda, eh?
1: Ma non si sa,
0: No, dice che l'hanno rivendicato.
1: No, non si sa.
0: Ha detto Nico.
1: Sì, l'hanno rivendicato, ma loro non ne sono sicuri. Vedi.
0: Dov'è? Il testo integrale della lettera di Al-Qaeda. Ecco il testo di rivendicazione. Abu Haftar, ma sterminarli sti bastardi, orco Dio. Se punite fate una misura del torto subito. Corano 16, ma vai a fare in culo. Uccideteli dovunque li incontriate e scacciateli dove vi hanno scacciato. La persecuzione è peggio dell'omicidio. In nome di Allah il clemente, il misericordioso. Operazione Treni della Morte. Le brigate Abu Afsi al-Musri hanno promesso nel comunicato precedente.
1: Le storie della morte sono uscite per andare nel profondo dell'Europa cruciale.
0: La Spagna. Colpendola in maniera dolorosa. Vecchi conti con la Spagna crociata. Cioè questi...
1: Beata dell'America nella sua guerra contro l'Islam.
0: Questi ancora si rifanno ai crociati, capito?
1: Chi proteggerà te, la Gran Bretagna, il Giappone e l'Italia? E gli altri che operano con voi? Quando colpimmo le forze italiane a Nassiriya vi lasciammo un monito per voi e per gli agenti dell'America, affinché resate la vostra alleanza contro l'Islam e non avete compreso il messaggio. Speriamo che lo comprendiate questa volta. Non ci rattristiamo per la morte di quelli che vengono definiti civili. È forse permesso loro uccidere i nostri bambini, le nostre donne e i nostri anziani, i nostri giovani in Afghanistan, in Iraq, in Palestina, ed invece vietato a noi uccidere loro? E a chi vi attacca rispondete nello stesso modo.
0: Hanno terribilmente ragione. Porco Dio.
1: Fermatevi davanti a noi e liberate i nostri prigionieri, uscite dalle nostre terre e noi ci fermeremo. I popoli alleati dell'America devono fare pressioni sui propri governi affinché si ritirino subito dall'alleanza con gli americani contro il terrorismo. Le brigate della morte, diciamo, arriveranno vicino a voi molto presto. Vedrete i vostri morti a migliaia. Questa è una spaventosa sta lettera.
0: Vogliono far fuori Musharraf.

0: Piazza Fontana del PSO.
1: Troppa gente.
0: Ok, vai, vai. Noi ci spostiamo fra poco, tra la linea.
2: No, ora prendiamo dal podio.
0: Sì, però cambia l'IP e quindi cade tutto. Bene, ci stiamo spostando. Bene, qua già non prende più.
3: Minchia, Radio Fibernet!
4: Male necessario!
5: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
4: Male necessario!
6: Minchia, Radio Fibernet!
5: http://kius.org/radiocybernet e c'è l'eco.
4: Ciao.
5: http://papuasia.org/radiocybernet.
4: Male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Oh, oh.
2: Tu gioia come
3: vabbè. Che ti devo dire?
1: Che ti devo dire?
3: Ma tu col Mirk, ma?
1: Io ti impongo il quit.
3: Ma il significato di questa frase?
1: Ma, sai, è Zorzo, no? È una cosa virtuosa fondamentalmente.
3: Virtuosa o virtuale?
1: Virtuosa è virtuale,
3: è un virtuosismo,
1: certo.
3: Virtuosismo poetico o è poesia virtuale? O virtuanale,
1: no? Soprattutto virtuanale.
3: Non capisco. Vediamo se c'è. Ci sono cose del testo che non si capiscono.
1: Perché quell'altro bielorusso del merda là che
3: ecco, adesso gonzo. Noi credo che ascolteremo
1: da, esatto, e magari io farò un po' di
3: per cercare di spiegarlo poi.
1: Esatto.
3: Allora. Com'è che nelle musiche io qua non ce l'ho? Perché sono un
1: no. Coglione.
3: Cioè di Hector Zorzo, vedi? Qual è? Da Pain?
1: Da Pain.
3: Beh, ascoltiamolo allora, visto che il tema della trasmissione è l'analità.
2: Vabbè, proviamo a farlo. Non mi metto neanche un nuovo Suka, a meno che non metto qualche altra parte.
4: Allora i cosmogisti hanno registrato la psicofisia.
1: Incredibile. Succede.

0: tutti di figli,
1: però nel tavolo si fa sulla pista
0: di e
1: poi nella membrana di dietro chiara le mucose delle sintere con cappelle di cazzo negro sporche di piscio secca.
2: Non abbiamo ritegno, eh?
3: Noi non ci conteniamo.
1: Sì.
3: C'è l'eco. C'è l'eco.
2: Suca e fuco.
3: La suca. Il fuco.
2: Cioè praticamente non l'abbiamo ascoltato.
3: Ce ne siamo fottuti. Ce ne siamo altamente sbattuti il gran cazzo.
4: Indeco, come entrare in un indigo. Induco, pacchetti ad andare il tuo dico. Ora mi sangue, tutto un fico. Ma non mi tieni amico, non reggi gioco. Ignori tra gli ignari, fai l'ignorina. Poi fuori e non sono fuori. Belli non competi e non ti completi. Non fughi, non fuggi, anzi ci provi. Ma
2: non scherzi, che dice non fuggi.
5: Non studi l'anzi ci.
2: Ah, non studi l'anzi.
5: Anzi, ci provi a buscarsi i risultati.
4: Ho rotto il punto, conflitto e porti. Rotta 13, crittografia dei 16.
2: Cos'è la crittografia?

0: Cos'è una crittografia dei sudici? Ok, ho capito.
1: Cioè, ma ragazzi, sono cazzate, nel senso che vuole essere una cosa molto molto Axor, no? Hai visto quando gli Axor ti vengono nelle chat e ti fanno: ah, io adesso ti fricco il modem, sta puttanale, cioè non è che stiamo qua a sindacare proprio, cioè diciamo stronzate per...
0: Sì, ma noi vogliamo spiegazioni.
1: Ma certo,
0: alle
1: le stronzate per fortuna non sempre sono spiegabili.
0: Questo è il problema. Andate a fare in culo, Giorgio, Giorgio, in the house. Fuck you.
1: Te lo faccio al forno.
2: Io metterei il mongoletto
0: qui, impongono qui. Va bene, abbiamo un... No, mongoli MP3 no, non si può. Add file. Che devo fare?
2: Questo mi sconvolge.
3: Perché mai dovrebbe arrivare? A meno che
0: tanto lo teniamo in lista, poi si vede.
1: Però c'è un grosso problema.
0: Ricchione. Sì, lo so, e questo è un grosso problema.
1: E io non posso fumare qui.
0: No, non puoi fumare.
1: Perché sei ricchione.
0: Ma scusa, devi fumare in continuazione.
1: Sì.
0: Che sei una me. Primo di Axor senza volto, che dice? È il dubbio della mia vita. Perché non
1: di Ronf? Axor senza volto. Di Ronf sarebbe Dronf, no? Fnord, vabbè, poi... Di Ronf sarebbe il mio nick da Zorzor, no?
0: Ah, questo noi non lo sapevamo.
1: Ah, non lo sapevamo.
0: Sì,
1: diciamo
0: no.
1: Di Ronf e Ozno G.
0: Ozno G, che sta il contrario di
1: Gonzo. Sì. Perché io a Cybers lo chiamo Gonzo, lui mi chiamava Fnord, no?
0: E perché Fnord?
1: Ma Fnord era saltata fuori il discorso. Hai visto su Mondo Hacker c'era il Cruco che spiegava Fnord, c'aveva la magliettina Fnord lui, no? E ha fatto tutta quella cosa.
0: Ah, che figata, quindi Fnord.
1: Sì, sì, ha fatto tutta quella spiegazione pacchianissima che diceva che la paura, il semaforo rosso.
0: Ah, sì, questa enorme stronzata.
1: Sì.
0: Questa stronzata colossale.
1: Questa cosa veramente. È presente, siamo stati a guardare Mondo Hacker
0: con gli occhi pallati, immagino, ma che cazzo è questo qua?
1: Stavamo così con questo, diceva la paura, il terrore, il sole sul tuo schermo. Fnord, quella allora. Allora Gonzo ha cominciato a fare: ah, tu sei Fnord, sei un semaforo rosso di notte, insomma, sei stronzate.
0: Io adesso cerco Fnord su Google, come è scritto F Nord?
1: No, F Nord senza trattino, però è Fnord.
0: Fnord. Oh,
1: sì, ma Fnord sta ovunque, c'è pure in perla, tipo Fondazione della Croce del Sud, che è?
2: Boh.
0: Fnord.org.
2: Vediamo cosa
1: ha
2: detto stavolta
1: il...
0: Ma che cazzo è?
1: Ma che cazzo ne so? Te c'hai Google in giapponese, solo per questo andresti frustato con fruste di lattice.
0: Enciclopedia. Allora, Fnord...
1: For many years I've been collecting all the cool stuff I could find on Discordia and...
0: Principia Discordia.
1: Sugli illuminati, sai, le solite stronzate.
0: Sì. I discordiani. Porco.
1: What is Fnord?
0: Dov'è?
1: Eccolo, what is Fnord?
0: Ok, andiamo a vedere cos'è.
1: Cos'è Fnord? È una...
0: un sacco di stronzate.
1: Sì, è un'erba evaporata.
0: Fnord è qualcosa di più simile a Mufdo.
1: Allora. Sì, sì. Ma penso di sì. Boh, poi un'amica mia che sta in Germania mi ha detto... Cioè, ma praticamente ci hanno detto che era una cosa del tipo, sai, Elite, Zords, no? Molto, cioè, oh, Fnord. Cioè, alla fine non si riesce a capire che cazzo è sto Fnord. Noi diremmo che è il suco e il fuco. Per par condicio, se vogliamo. Fnord è suca il fuco.
0: Alta Discordia, quindi principi di Discordia, quindi man di date per chi usa Unix. Che c'è il, abbiamo visto man di date,
1: no?
0: Che ti dà la data discordiana.
1: Ah, no, davvero?
0: Sì, sì.
3: La prima di date è la,
1: vabbè, cioè,
0: man di date. No, di date. Ah, la man di date, vabbè, dai, fai qualche cazzo di pane. converti la data gregoriana in data discordiana. Da, prova a dargli di date e vedi che data ti dice. Oggi è Sweetmore, il 61esimo giorno di caos nello Yold 31 settembre.
1: Ma chi è?
0: Siete un calendario che esiste.
1: Chi cazzo lo segue?
0: Il non lo so, fa il man
3: per una scheda che si il nome che gli passa la scheda.
1: Il colored with no arguments, bla bla bla, sto gran cazzo.
0: Online, ciao. Okay, numero okay. Di giorni rimanenti fino all'X day.
1: Ah, il giorno X.
0: E il giorno X bisogna capire qual è, quanti giorni mancano al giorno X. E percentuale punto provalo e guarda.
1: Percentuale X?
0: Ma come si usa? Percentuale.
3: Volevo vedere.
1: Boh.
0: Non facci, no?
3: Qua lei vede.
1: Che minchia dice?
0: Aspetta,
1: ah no, perché gli devi passare...
0: i campi. Più forma.
1: Sono format questi.
0: Allora più percentuale punto.
3: Sì, ma non è qua il problema. Intanto deve caricare i moduli giusti.
4: No, i moduli giusti li carica se trova questo.
0: Heil Eris merda.
3: Vedi che questo qua è un asterisco.
1: Passagli e metti più percentuale X maiuscolo.
4: Questi alcune cifre del mercato sono
1: cazzo metti.
0: Ah, mancano 2.400.545 giorni
1: al giorno della
0: data X.
1: E cosa succederà nella data X
0: secondo il calendario discordiano?
1: Zorzor farà il suo secondo disco.
0: Che dice Emanuele alla fine?
1: Prima che dice? Guarda, dice stronzate. Emperor Norton.
0: Ma come si usano queste parentesi? Questo meccanismo funziona in modo simile al formatting meccanismo di date, solo che è completamente differente.
1: Beh, grazie, insomma. Una vera stronzata.
3: Cardinfo?
1: Ah, vedi come fa?
0: Ecco, più eccetera eccetera.
4: Penso che sia Cardinfo, ma allora aspetta.
1: I bug, vediamo i bug. Produrrà undefined behavior if asked to produce the date for
0: per il giorno di Santo Tibio.
1: Santo Tibio, che è ozio Tibio. Day and its format string does not contain the Santo Tibio's day delimiter. Insomma, sono dei minchioni.
0: Dopo che il giorno X day sarà passato senza accidenti, la Chiesa di Saulino
1: dichiarerà
0: di aver preso l'anno al contrario. X day attually il 8.661 rispetto a questo. Cioè è proprio al contrario.
1: Sì. Ah, pure al contrario, cioè i 9 diventano 6.
0: Ma
1: questi sono quelli minchioni.
0: Original program by questi qua. Distribuzione public domain. Also date subgenius.com. Malacliffs the Younger. Principio di scoglio. Come ho trovato la divinità e cosa gli ho detto quando l'ho trovata. Ma cosa gli ho fatto? Come ho trovato la divinità, ma cosa gli ho fatto quando l'ho trovato?
1: È femmina allora sta divinità.
0: La divinità.
1: È la divinità.
0: Comunque sono dei pazzi scatenati.
1: Sì, dei cazzi scatenati soprattutto.
0: Eterm.
4: Quindi questo è un movimento.
0: Eterm. Yes.
1: Eterm è il male.
0: No, Eterm è il male.
1: È pesante. Usate Gnome Terminal, anzi usate Xterm.
0: No. Gnome Terminal è più grosso.
1: No, io uso quello là, Gnome Multiterminal, che è veramente carino, c'è pure i tab. Così ti crei su un solo terminale, ti crei 8 shell.
3: Ma non è che non deve
1: essere. Eterm è una cifra pesante, boh, io ho provato, era troppo pesante. Ma questi che fanno? Le messe nere, che cazzo fanno?
0: Bisogna no, ma che? Gente assolutamente no.
1: Forse col mouse
0: no, c'è la funzione quella automatica che
1: deriva tipo in tile
4: probabilmente
1: tile dovrebbe essere, quindi esiste tile,
3: quindi se noi
0: è il dottor Mega
1: non lo so,
0: siamo tutti curiosi di vedere,
1: è uno che spara un fulmine gigante.
0: No, è uno che si fa, se la fa infinocchiare da da un generatore Tesla.
1: Minchia.
4: Socket 0 anonimo.
3: Ma non mamma, l'ha riconosciuta come anonimo.
4: Perché sono 16 bit.
3: No. Io c'ho la 16 bit, non e tra l'altro quell'altra sotto c'è una serie.
0: Abbiamo un'immagine.
3: Bit sì. Pure,
4: ho capito allora.
3: Non è questo.
0: Però usando un'immagine di almeno 6 mega.
4: No.
1: sta succando e basta. Lui suca.
0: È un generatore Tesla che genera
1: Tesla. Fondamentalmente i Teslini. Questi Tesli di questi Tesli quanto saranno grandi?
0: Ma diciamo una quantità X.
1: Per essere un po' più precisi?
0: Un po',
1: un po'.
0: Sono grandi un po'.
1: Un po' X.
4: No, questo so che è 0. Perché è sopra? Perché è sopra? Quindi so che tu 0. Quindi questo qua.
1: Ma questi sono sempre i discordiani là. Nord.org.
4: Perché?
0: C'era
4: perché
0: questo album.
4: Il nome
0: dentro.
4: Che gli passa la scheda non è come.
0: Sì, sì, di questo.
1: Minchia. Nuovo
4: memory.
0: Come fa a non crepare?
1: Ma che fa? Li tocca?
0: No, però gli si scarica il Nord Tesla dalle mani. Ma vedi?
1: Ma scusa, quanto cazzo? Quello è lui in piedi?
0: È una persona in piedi.
4: Vogliamo provare.
1: Mi sa che ne è rimasto ben poco di lui.
4: No, aspetta,
1: fa vedere un po' le tette Nord. Clicca sulla donnina.
0: Vogliamo vedere. Siamo volgari, queste non sono tette Nord. Comunque clicchiamo.
1: Clicchiamo.
0: Esattamente tra le tette.
1: Belli.
0: Lui è veramente spettacolare.
1: Mazza. Se lo
0: lei
1: incontro.
0: È stata appena squartata e vedi qua il sangue.
1: Sì, infatti.
5: Da Nord, probabilmente.
0: E penso che se non ci fosse questa registrazione, le tette verrebbe all'ombelico.
1: Se le prenderebbe a calci camminando.
0: Perché sei un esperto di tette?
1: Parlaci di queste tette.
0: Esperto dell'aspetto femminile, diciamo quello più.
4: Quello più recondito.
0: Più che più recondito, quello più estroverso. Cosa pensi di questa immagine?
1: Se non ci fosse il reggiseno, secondo te quelle tette dove arriverebbero?
5: Arriverebbero sicuramente sotto questa
0: scheda. Qual è la quantità X? Secondo te, sotto il quale non devono andare? Quale tra con il reggimento e senza? Qual è la quantità X accettabile?
4: La quantità di oscillamento?
0: Il delta, diciamo il delta.
4: Sul livello del mare.
0: Un delta, sì, sul livello del mare, perché allora, si sa che con l'altitudine diminuisce il peso
5: e salgono.
0: Esatto. Quindi sul livello del mare, secondo te?
4: Insomma, il delta della terra
5: è sul livello del mare.
4: O è messo nel messaggio.
5: Almeno sopra l'ombelico.
4: Minchia,
0: vabbè,
4: almeno a metà costo.
5: Ma tu Lolo Ferrari l'hai mai visto?
4: No.
5: Certo Lolo Ferrari su.
0: Chi?
5: O Lollo.
4: Tu che sei un porco come non va. No, in modo che se ne frega.
1: Lolo, cerca Lolo. Lolo Ferrari.
4: Certo.
1: Così vedi una donna
0: e capisci che siete diversi. Dai, sii un po' più scientifico. Non tutti capiscono.
5: Tutto unito Lolo Ferrari?
1: Lolo Spazio Ferrari sarà là.
4: Sì,
1: ma infatti io ho paura di questa cosa.
5: Lolo Ferrari, their big busted girlfriend.
4: Scusa, big busted.
0: Ma quindi c'è il suo nome, non c'è Lolo Ferrari, il nome di lei. Cioè, capisci il maschilismo proprio all'ennesima potenza, no? Cioè, non ci metto neanche il nome.
1: Madonna,
4: dai!
1: Ma è disumano.
0: No, it's impossible. È semplicemente.
1: È disumano.
0: AB normale.
1: Ma dai, ma che schifo!
0: AB normale! Lolo Ferrari!
1: Ma dai, ma non puoi avere quei due cuscini, oh.
5: Ma a me, se mai pare maschio, guarda la faccia.
1: Ma so anche da quelli, oh. Vedi non farlo fare live. Porco te, ci sei di sopra.
5: Ma cos'è? Ma sono falsi, dai.
1: Ma sì che sono falsi, ma ti pare che sono veri.
5: Allora, tipo una valvola dove se li ingonfia.
4: Che c'è? Nuovo abbiamo provato?
1: Meno male che non l'ha fondato, va.
4: Sì.
5: Basta.
1: Sì, ma
0: non ci siamo,
1: sì,
0: non ci
1: fa abbastanza
0: siamo.
1: Schifo, insomma. No, per niente.
0: Non esageriamo, schifo. C'è gente che potrebbe avere gravi problemi psicologici per una situazione del genere, eh?
1: Ah, ho capito, allora, come se le fanno gonfiare, se le fanno far sgonfiare, no?
0: Dipende.
1: Quella poi non mi pareva che c'ha tantissimi problemi psicologici, mi sembrava tutta contenta. Casomai i problemi psicologici vengono a me se mi incontro una così, oh.
0: Bisogna vedere quando bisogna vedere quanto guadagna con quelle. Vabbè.
1: Ah, sicuramente in America guadagna molto.
0: In America. Perché in America?
1: Perché agli americani piacciono queste cose.
0: Ecco una cosa che abbiamo scoperto questa sera.
1: Radio Cybernet vieto.

0: TP, devo spostare sti cazzo di brani, ora li sposto, anzi.
1: Metti Pube.
0: Allora, MV.
2: Probabilmente è perché c'è quell'anonimus.
0: Pube, Gordon, asterisco, fluid, musiche, ecco.
1: Il RAW 6.
2: Può essere che non funziona qua.
1: Ma perché ti arriva questi messaggi tipo il RAW 6?
2: Possiamo provare con
3: un accesso, non è.
1: Cazzo è il RAW 6?
2: Il Trim 2 che il modulo non l'aveva installato. Non che non gli installano forse perché è un vecchio.
0: Cose di musica.
1: Ah.
2: Tipo,
3: ma Orinoco non è, cioè se è Orinoco il driver.
0: Orinoco.
3: Cioè ti diceva ATH0, ma ATH1 col cazzo.
2: Anche da me ho dovuto fare qualcosa.
0: Questo abbiamo sentito. C'è Fast Web Zord.
2: Però io, siccome nel Syslog avevo il nome esattamente, io
1: no, io vado a provare motore.
0: Net Criminals. E poi commentiamo.
1: Commentiamo
0: un bel niente perché ce ne stiamo fottendo.
3: Siccome
0: signori, buon ascolto.
4: C'è il plug and play, come è finito? C'è
3: il plug and play. Ma è complicato il plug and play su questo nuovo disco?
2: Beh, c'è riconosciuto.
4: Ah, il mio che è.
5: Yo,
4: G Zorzorz
0: ma quale disco?
2: Quindi nel 4000 l'ha fatto. Quale disco? Scusami.
3: Io
0: Stiamo destinando più. Guarda, la nostra pianta alimentata a resti di caffè, Coca-Cola. Carta briciolata e scarti di oce dell'olio dentro e cresce, sale e non fa male.
2: Facciamo
4: non mi posso sudare.
2: Oggi dobbiamo questa riga in qualcosa oppure cambiamo questo.
4: Poi si blocca lo stream,
2: sì,
4: facciamo un inferno.
2: Sì, solo che ora
4: quando poi mi dai il benestare su qua.
0: Il benestare non te lo do.
2: Cioè, sì, no, mi dico forse è Bingo il nuovo CS richiama un'altra riga in cui.
4: Ma che ti serve il nuovo CS come
2: magari qua in questo momento c'è tutto mezzo una copia in volta.
4: No, a me.
2: Solo che con questo edito posso copia in volta una sua parte. I was in front of my F-line, hacking that gas and appetite, looking for some nasty pretty cards, two bites, cards, superstar, char star, and another

0: Ma chi resta con il marito di Troia?
1: Ormai sei mio, non ti resta che pregare, o standard io.

0: 上。
1: 来来。
2: 呀呀呀呀呀！咋咋子？呀！啊！咋咋子？
3: Io a questo punto sì, ora ci siamo, però prima era partita la musica sbagliata e non capisco perché.
4: Muse prende decisioni.
3: Sì, Muse prende decisioni.
4: In realtà è un programma di intelligenza artificiale.
3: Oddio, di cosa dobbiamo parlare? Della pianta male?
4: Dobbiamo parlare della pianta del male che sta crescendo nonostante.
3: Devi cedergli il posto. Stiamo facendo la trasmissione seria. Sì, sì, è serissima. Stavolta è una trasmissione seria perché siamo persone serie. Allora io prendo la pianta in questione.
5: Bravo, prendi la pianta. Piantala.
3: No, tu fai le domande su questa pianta. Ti rispondo io perché è opera mia.
5: Ma che lingua parla?
3: La pianta?
5: Sì.
3: Non lo so.
5: Cioè, è una vera schifezza.
3: A un certo punto ho detto basta, la pianto qui.
5: Senti, ma dai, allora facci una descrizione della... la composizione, allora, di questo, cioè che cos'è che nutre questa pianta?
3: Dunque, questa pianta io l'ho trovata per strada, era un rametto del cazzo. Allora, in origine ho detto, vabbè, la metto in un po' d'acqua, fa le radici, poi recupero un po' di terra, biallarci da qualche vecchio vado di piante e la pianto. Non ho trovato terra.
5: Ah.
3: Ho detto, no, va bene, proviamo con la sabbia dell'Etna. Avevano pulito tutto, non c'è neanche la sabbia dell'Etna. Tutto tranne il Midrat, che qua
5: si provare con la cera di Sant'Agata.
6: Alleluia.
3: Allora, là che ci sono queste interferenze. Allora mi sono detto, ok, diamogli un schifura a Diez. Ho avvolto la pianta in un fazzoletto.
5: Che schifo! Mi metti dentro sto proprio!
3: Ma merda? Sì. Di merda! Ecco, guarda!
5: Ah!
3: Signori, abbiamo creato la merda sintetica! Guarda!
5: Cioè, te prego, odora!
1: O devo odorare?
3: No, sì,
1: no,
3: sì.
1: Preferisco no!
5: No, no! È merda!
3: È vero! È pazzesco, è merda sintetica!
5: Hai ragione, è rimasto aliato dal questo odore.
3: Ma come hai fatto? Abbiamo inventato la merda sintetica.
5: Ma guarda che fallo tra due stantigni al naso, proprio dentro, eh! Oh, merda, dove?
3: Oh,
5: merda!
3: Ma scusa, ma. Allora, c'è un fazzoletto di carta. Di quelli del pane e di quelli là. Facciamo un auto, merda sintetica.
5: Facciamo il merda
3: di olio, del caffè vecchio.
5: Senti, ma il fazzoletto è stato punto dal tuo seme.
3: No, io l'ho versato nel tempo. Prima gli ho verso l'acqua con la carta, poi ho detto, vabbè, gli aprivo un po' di caffè spolverato in polvere. Il tubo del caffè. E gliel'ho messo, e si vede perché qua.
5: Che schifo.
3: Poi ho pensato
1: quello che si crea nello stomaco.
3: Ma non lo so, non penso che si crei il tubo del caffè nello stomaco.
5: No, il tubo del caffè no.
3: Poi gli ho versato un po' di caffè. Poi un po' di olio che mi scocciolava, una cosa che ho mangiato.
5: Vedete, tutti
3: poi la Coca-Cola.
5: Tutti gli ingredienti che di solito consumiamo quotidianamente uniti fanno la merda. Per questo che fondamentalmente cachiamo, allora.
3: Sì, ma
5: no?
3: È allucinante.
5: Perché...
3: veramente. E poi l'ho messo un po' al sole. Vado a lavarmi le mani, perché è un po' di merda sintetica, scusate.
5: Che schifo. Oh, mettiamo un po' di musica allora. Che è mongoli puttana qui tre. Porco Dio, è rimasta la puzza da me.
7: Ciao, sono super crocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace.
3: No, e chi sai su le radici? Ha messo radici.
5: Io stavo mettendo
3: di merda. Cioè, potremmo dire al Freaknet Media Lab siamo riusciti anche a sintetizzare la merda. Senza essere umani.
1: Che onore.
3: Che odore. Che onore. Oddio mio.
5: Oddio, davvero.
3: Qualcuno ci sta ancora sentendo, siete andati tutti a cagare.
5: Forse sono andati a fare anche loro la piantina di merda sintetica. Quindi io proporrei anche una mantage per questa cosa.
0: No, a questo punto dobbiamo fare le foto di questo certo. Di pianta con
5: sì sì. No, anche perché potremmo risolvere il problema di molti coprofagi vari che magari non hanno opportunità particolari, che vorrebbero magari provare qualche cosa di OGM. Anche loro avranno il diritto di...
3: Nimex dice, adesso se vuoi ti materializzo una super cagata naturale lì al frigo.
5: Carino.
3: Grazie, tu sì che sei un ecologista. È una merda OGM questa, come possiamo definirla? Una merda sintetica.
5: Una merda sintetica, sì, una merda da laboratorio.
3: Ma neanche una merda da laboratorio.
5: Io la farei essiccare ma fumerei. Chissà che non salti fuori qualcosa di interessante. E poi vai a fare l'analisi per trovare l'elemento.
3: Ma c'era Lobo, mi aveva passato un link una volta. Allora, andiamo tra i 35 miliardi di link porno che ho collezionato, tra cui la mia email in Cina. Allora, c'era una macchina che faceva la merda. Sì, non sto scherzando, è vero.
5: Le chiedi a Google, macchina che fa la merda.
3: E valla.
5: Cavalli rapaci da monta.
3: Lui non sa cos'è cavalli rapaci da monta.
0: E questo è molto male.
5: Allora mostramene.
3: Passami, vabbè, la mostri tu o gliela mostri?
0: Io qua non l'ho, quindi devi mostrare tu. Intanto andrei su.
5: Porco due, che puzza di merda, oh. Buttala qua, pianta.
3: Che cazzo stai dicendo?
0: Ma come? Ah, ma tu c'hai il vecchio link. Questo è molto male.
3: Vabbè, no, non andarci da là.
5: Che c'entra chi cavalli da monta?
0: C'è un gioco. Fagli vedere.
1: Sì, però.
5: Federazione scacchistica.
3: È il circolo di scacchi più visualizzato su tutta internet in Italia.
5: Ma sì? Come mai?
3: Perché è gestito da pazzi,
5: pazzi
3: in Cristo. E il link per chi è interessato di scacchi è cavallirapacidamonta.org.
5: Ah, ma tu giochi, chi è che gioca a scacchi? Io sono una pippa totale a scacchi. Cioè riuscirei a perdere contro un bicchiere d'acqua, penso.
0: Infatti se vai su chi siamo, c'è il benvenuto a tutti.
5: Un branco di pazzi siete.
3: Tu dici circo di scacchi, sai, la gente, il silenzio, i libri, sì, no? Tavoli antichi, persone anziane che giocano a scacchi. Chi siamo?
5: Spoing!
3: È incredibile.
0: Il benvenuto adesso.
3: Chi è lui? Chi è? Con i ditoni messi così. Gli allenamenti davanti alla PlayStation.
5: Ah, beh, giustamente a scacchi, no? Sono il post allenamento, c'è cioè la demenza da PlayStation. Interessante.
0: Fagli vedere in soci la tua foto.
3: Ah, sì, sì, c'è la descrizione dei
5: adesso
3: soci.
5: Adesso lo in frocito.
3: Ma tu dovresti metterti anche tu una foto un po' più... No,
0: eh sì, cioè,
3: certo che anche lui non scherza, eh.
1: Anzi, dovevo funzionare un po' di nuovo, infatti non so proprio perché.
5: Ah, questa è presa da ridi.zip,
3: sì,
5: là,
3: sì, ridi.targz.
5: Quando sei impazzito e cominciato a fare foto della tua faccia.
3: No, mi ero appena fatto la doccia.
5: Oh, tu sai, c'hai una foto tua che
3: questa
5: è bellissima.
3: Non mai.
5: Cioè, ci devi rimediare la foto tua, quella quando stavo, se state stavamo con le ciacche da te. Che ti sei, sei uscito dalla doccia e ti sei fatto la riga.
3: Ah, sì,
5: i film
3: sì,
5: indiani
3: sì.
5: Che se siamo lì.
3: Ce l'ho qua, guarda.
5: Ce l'hai? Ti prego, questa me la devi passare, la metterò sul mio sito quando lo smilzo. Rimetterà su sfraglione.
3: Praticamente ci stiamo facendo i cazzi nostri, avranno capito.
5: Beh, è giusto che
3: mettiamo
5: sia così.
3: Qualche musica in sottofondo, che ne pensi? Mettiamo Net
5: Criminals. Net Criminals.
3: Tanto al Net Criminals.
5: Sei qua.
3: Non ricordo se è qua o non è qua.
6: Alfa Charlie.
0: Questo è lo scavatore di giro.
5: Bene.
0: Chi è questo?
6: No. No, non è niente.
5: Ah, bellissimo. Il boscaiolo pazzo. Ah, sì, sì. L'accesso con
6: Monaco Radio Alfa Charlie.
5: Emerge Linux e danneggia veramente il sistema. Ah, sì, sì.
0: Questa è molto bella perché c'è il valgo nell'occhio. Questa c'è proprio un qui sono.
5: Qui sono quasi stronzi.
0: Qui sono quasi. Qua sono così.
5: Oh, il coniglio pazzo.
0: L'occhio è veramente strabico.
8: Minchia, Radio Fibernet.
5: Stai benissimo.
0: Bene con la riga di lato, eh.
5: Questa la metterò sul mio sito.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
8: Il male è necessario.
0: La prima barra barra king.org/radiocybernet.
8: Male è necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.
5: Siamo
8: male è necessario.

0: The personal identification number is incorrect.
1: Ah, il legnato.
2: Quando ho cambiato la tastiera, si è rotto. Quindi ho fatto il legno. Così la tastiera.
1: Però è scuro. Cioè, mi deve veramente carino questo legno, sai? Potremmo fare una versione nuova, in marmo. In marmatile. In lava. Credo. Ogni volta che lo apri ti giochi in vita, praticamente.
2: Questa è la vostra torre
1: di Babele.
3: Io ti sacrifico.
2: Lei ormai lo sa, si avvicina, si fa prendere.
1: Non ti la voglio questa.
3: Io ti sacrifico.
1: Ormai. Oddio, che bestia.
2: No, perché se la prendi con una sola mano si fa male. Con due, se tieni il peso, quindi sta. Come da ultimo sugli alberi le foglie. Questo è Pallotron che lavora in modo esoterico. Qui sei tu che lavori in modo esoterico.
1: Verrete assimilati, che cazzo è?
4: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ

0: ちょっと待って
1: non ho capito che siano molti, infatti sono solo due. Questo è quello che quando sono portato il computer e non si camminava più al telefono. L'ultima poco è sempre più
2: giustamente lo iaio, no?
0: Sì.
1: Qua non è dove hai trovato il fungo pazzo, no? Io suggerirei di animare un po' la trasmissione.
0: Il fumo emerge lì.
1: Ecco, in una nuova trasmissione con questa foto bisognerebbe metterla, perché secondo me il mondo deve sapere. Questo sito è veramente fatto di merda. Ah, bifolco boscaiolo. Città enorme. Madonna mia.
0: Cioè non so chi è peggio, se sta hipster o la tua faccia.
1: Abbiamo il link di faccia. Prendetene
0: www.freaknet.org/asbesto/foto/facce.
1: Questa è una bella serie.
0: Andò, delle facce di ninja.
1: No, ma noi qua non siamo venuti nella webcam, votate la vostra preferita.
0: Sarebbe duopo immortalare questo momento attraverso.
1: Perché siamo una radio, capisci?
0: Lo so. Hai fatto a cazzata per fare tu il barbiere qua. Sei tu il barbiere di te stesso.
1: Non è il barbiere.
0: Ah, ecco.
1: Forse qua mi ha tagliato i capelli.
0: Non ce l'hai i capelli fuori.
1: Vi farò una gif animata. Il gof che spiegava come fare. Qui sono deforme.
0: Grande
2: esploso. Il teschio del tuo amico.
0: Ah sì?
3: Ho messo il piede a tonno.

0: sei reclutati da un PC o un Apple II.
1: No,
0: ho detto, devo immortalare questo momento. E come vedi, non ho
1: ma ti sei trasformato con Gimp lì? No, cioè, tu hai fatto davvero
0: la lingua storica. È terribile, sto facendo quasi per l'uomo della scena. Quindi grandi facce,
2: queste facce,
1: cioè questa sei sicuro che
2: ma dai, ti sei ricordato una volta perché non puoi questa faccia.
1: No, voglio vedere la parte, prego. Ma di che? Quale vedi? Fa muore, questo che vedi. Ma come cazzo è?
0: Che cazzo è?
1: È vero. Buona serata a te.
0: Le grandi foto dell'eclissi. È un'eclissi che si deve intuire, no?
1: Sì, certo.
0: Molto intuitivo.
3: Facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucate da queste razze idiote buone solo a ricevere l'infezione nel loro culo di fuoco. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente
0: bene. Ora che ci siamo fatti un po' di cazzino,
3: sono super lucio dentro.
1: Vogliamo rendere questa trasmissione una trasmissione?
0: Vogliamo fare una rassegna stampa?
1: Dai,
0: andiamo.
1: Boh,
0: Repubblica?
1: Sì,
0: mondoporno.com.
1: Allora, la NASA su Marte ha abbastanza acqua per forme di vita. Io direi di leggere questo.
0: Sì, ma anche nella nostra pianta qua
1: sì.
0: Sono forme di vita simili alla merda.
1: Simili, che sono proprio forme di vita di merda.
0: Ma in realtà sparano delle cazzate colossali.
1: Dici? Beh, commentiamole un po', va.
0: Su Marte c'era l'acqua. E già non c'è, ma c'era. Perché nella prima pagina dicono: su Marte è abbastanza acqua, dicendo che c'è. Poi uno dice almeno in una parte del pianeta c'era
1: una volta l'umidità necessaria.
0: Non acqua, ma l'umidità necessaria. Quindi sono stronzate.
1: Boh, vediamo.
0: Su Marte c'era l'acqua ed era abbastanza per la vita. Allora, acqua o stato liquido scorreva un tempo su queste rocce, sì. Non c'è la conferma. Ah, allora io adesso vengo, arrivo e ti dico, sulla Luna esistevano i cipressi a forma di minchia. Non c'è la conferma.
1: Che cazzo però, eh?
0: Cioè, pazzesco, non c'è la conferma, ma allora che cazzo me lo dici a fare?
1: I cipressi a forma di minchia, comunque.
0: I rocci solfati e forme come cavità nelle quali sono formati cristalli. E sottolineo cristalli.
1: I cristacci.
0: Il testimonio rappresenta nel passato di acqua. Steve Scurrigis, uno dei principali ricercatori che azionano gli strumenti di analisi di opportunity. Lo strumento di analisi di opportunità che abbiamo una copia
2: che mi è cascato sul tetto del media
0: l'altro esatto, quando è esploso non ce l'ho detto. È stato possibile in genialità chiaramente le tracce di Marte, cioè solo questo. Il programma era nella parte di Marte, aveva l'acqua, insomma, troiate, secondo me sono stati dei coglioni, perché cazzo vanno lì, c'è cioè il dito meccanico che zocca la sabbia e poi fanno la foto al buco per vedere la compatta, ma cazzo vai là con una manciata di piante di Maria, butta dentro questi semi, poi buttaci l'acqua sopra e vedi se cresce qualcosa. Vediamo se è possibile la vita su Marte, no?
2: Sì, vabbè, ma quella la vita creata
0: il pianeta
2: tua.
0: Verde invece il pianeta rosso.
2: E si scoprì che c'era un particolare
0: che c'è, magari
2: un particolare elemento della terra che faceva replicare tutte le piante. Se tu pianti una pianta ne escono tipo 200 milioni.
1: Ma che dico? Che altro dicono?
0: Troiate. Poi non ci sono, sul sito della NASA non ci sono foto il 29 febbraio. Secondo te perché? Secondo te perché non sono arrivati dati dal 27, dal 28, sono arrivati dati? Il 29 febbraio non sono arrivati dati.
2: Perché il 29 febbraio è un giorno di merda.
0: Boh? No, perché avevano il software buggato.
2: Ah!
0: E perché il 29 febbraio è di estivo, no?
2: È vero. Pensa che, cioè, vanno su Marte, cercano la vita e si sbagliano col 29 febbraio. Ma allora sono andate delle gran teste di cazzo, lo vogliamo dire esattamente.
0: No, io le sto aspettando, non ci sono conferme.
2: Ah, beh, è vero. Cioè, forse c'erano i cipressi a forma di minchia, però. In realtà non ci sono conferme.
1: Io andrei sul sito della NASA.
2: Il Presidente della Repubblica mi sembra anche abbastanza coglioni.
0: Il sito della NASA, ricordastelo, sarebbe...
2: NASA.org.
0: Sì, vabbè, non è di quelli del...
2: Vabbè, ci sarà un link. Wow.
0: Oh, sono un handicappato. Skip intro.
4: Roaming the red planet.
1: NASA. Mission to Mars. Saltò fuori l'alieno.
5: Minchia! Radio Fibernet!
6: Male necessario!
1: Ma io dico
0: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
6: Il male necessario!
0: http://kiux.org/radiocybernet.
6: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: Greenhouse Silver Mars.
1: Male necessario.
0: Oh, però vedi, dice quando gli umani andranno sulla Luna o su Marte, probabilmente porteranno delle piante con loro.
2: Ma quando? Correct.
0: Ce l'ha scritto lì.
3: Dove ti?
0: Se tu non fossi così coglione che clicchi su ogni cosa che vedi mentre io leggo.
3: Dov'è quel frotto di opportunità di merda?
0: Qui sono grossissime stronzate.
3: Questi bush.
0: Ok, Varlog Mars, capito? Tailman OF Varlog Mars. Oggi una ruota è morta. Ieri anche. Non riusciamo a aggiustare. Morto.
3: Ma poi non c'era incartonata. Ma poi non c'era incartonata la macchinetta su Marte là?
0: Ma che cazzo ne so?
3: Di settimane fa l'hanno sistemata, come l'hanno sistemata?
4: C'era formattata
3: a distanza.
0: Nei CD.
3: Hanno fatto SSH, perché se sa mai russi non si può fare, capito? Vediamo un po' dove cazzo è andato questa montagna di rover. Poi perché non fanno andare il rover a 50 all'ora? Sono 3 giorni che sempre con lo stesso posto.
4: 23 mesi al giorno.
3: Cazzo. Perché non mi si mandano a me la 205 quando tu sei io? Mi sgombato le mie facce là. Ci stanno alieni di tutti a cacci di questo qua.
5: Questo è evidentemente un dinosauro fossile. Ma loro non se ne sono accorti. Pino Versale, vero?
0: Sì. E questo tombino qua che è il lava del satellite. Però io vedo che comunque noto che la disposizione è molto particolare di questa roba. Cioè questi sarebbero sassi marziani?
5: Sì, i panorami comunque sono ghiaccianti. Cioè alla fine hanno mandato migliaia di dollari su un'orbita per trovarsi una desolazione della merda che c'è il cazzo, ma in me c'è meno di un cazzo.
0: Ma infatti c'è, perché cazzo fanno le foto all'impronte?
5: Andiamo a vedere queste pietre, tanto per cambiare.
0: E commentiamole, cerchiamo di esplicarle al nostro grande pubblico. Bella sta foto, eh?
5: Sì, veramente a dimensioni.
0: Una webcam l'hanno fatta, la Logitech a qualcuno.
5: In ordine. Hanno mandato la quick su Marco. Porco Dio, guarda, l'avancura. Ho detto full.
0: Oh, vedi, c'è un cerchio perfetto. Ci sono dei cerchi qua,
5: questi cani
0: che
5: fanno
0: sì.
5: Succhiare.
0: Ma cioè pare quasi fango, guarda.
5: Chiedermi perché
0: non lo voglio sapere
5: neanche
0: ma è morte.
5: Vediamo la panorama. Finalmente oggi hanno scattato a 121 immagini.
0: Però ci troviamo la foto con Marco con questo carica così che esisteva un altro alieno clone di asbesto su Marco. Porco Dio, un panorama di quelli. Sì, poi sembra, lo sai, quei videogiochi quelli con 7 in
5: quadrato.
0: Sì, è un Justin Bieber Station.
5: E lo usano come
0: video. Ah,
3: di colori,
6: di comunità di posizioni di ora sono.
3: Il primo umano che manderanno su Marte sarà vestito da Giulio Cesare. Lo manderanno con un cavallo.
6: Ah, vedi, c'è questa cosa fanno. No, è sabbia che fa adesso. Sì.
7: Il marziale che fa lo disperato perché non lo ribalta, perché ribalta all'aria.
3: Ma fai una sticazza di cose, mandano mai che una settimana non c'è emozione in questa ricerca.
6: Che è questo? Un fungo marziano, che è? Il reticolato del fungo marziano.
7: No, sono le immagini microscopiche. Ah. Un delfino sinaptico di merda. Miliardi di dollari per avere un modo speciale.
6: Cioè, è vero.
7: Sì, però non è anche nero.
6: I geologi si sono mai visti. Ci si sparano una sega sola.
3: Insomma, su Marte è solita bufala. Era più figo quando dicevano che c'era la faccia, almeno c'era più senso.
6: Cioè, che è sta roba? Pezzo di terra tutto. Un pezzo di terra morto.
7: Un'altra cosa? Anche
6: Spirit. C'è la traccia di un pitbull,
7: il morso di un pitbull su una roccia.
6: Magari è tutto sotto, che ne sai? Ci sono le discoteche sotto, il martello di Marte marziano. Ah, dici? Magari sono sonorizzati bene. Stiamo guardando il sito della NASA.gov.
7: Stiamo commentando le immagini.
6: Stiamo commentando le merde, non le immagini.
7: Sì, le cazzate di immagini che vediamo.
6: Sì. Ma sai che cosa ti propongo io, Sbe?
7: Un affanculo?
6: Spediamogli la pianta di merda alla NASA. Dobbiamo analizzare questa.
7: Nasate questa pianta. Voce del verbo nasare. Olfa il gas nervino della pianta. Della pianta male.
6: Olfa la merda.
3: Olfa lo sterco,
7: il fetone.
6: Olfa lo sterco.
7: Abbiamo inventato la merda sintetica. Vista che non la puoi annusare. La merda sintetica. Adesso questo è vero.
6: Che dice?
7: Se
6: tu la olfi.
7: Un goccio di olio. Piccolo coccetto. Coccetto. Il risultato è un odore di merda. Uno svelto.
6: Che secondo che cos'è? Un braccio meccanico che
3: cosa è successo oggi a Genova? Se prima eravamo da Lurdo a prendere i panini, ma credo che stessero parlando dell'evoluzione, tra virgolette, l'indagine di Giotto, erano le immagini del Giotto che andavano a la barra.
7: Io mi ci metto un tempo, sai?
3: Siamo tutti più forti. Siamo tutti X con X qualsiasi cosa. C'è il Mars Rovers, siamo tutti il Mars Rovers.
6: Vedi, rimettiamoci un marcio del genere. Vedi, è per questo.
7: Sì, è perfetto. Rinvio il giudizio dei 73 poliziotti di merda. Indicati all'inquieto come responsabile della destra, scherzando. Devi trovarmi picchiato, tenuto a franco, sviluppo un patto di cazzate che è
8: ciao, sono super procio dentro. Prendo gigantesco.
6: Insomma, sti poliziotti indicati dall'inchiesta come responsabili delle violenze del luglio 2001. Il rinvio giudizio dovrebbe essere imminente. Le testimonianze inedite di due agenti hanno cambiato il corso dell'indagine sul Bolzaneto, che il PM si avviava a chiudere. Nel frattempo è stata attivata l'ultima accusa, associazione a delinquere,
7: che prendeva per una delle persone una scala sua di cose.
8: Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente...
6: Ah, quindi non sono più accusato di quella puttanata. Infatti c'è qualcosa di io.
8: In bocca e li stravolgo facendoli sborrare
6: però,
8: nelle mie umide...
6: Dai, hanno rotto il cazzo sti poliziotti.
8: Farmi erare lo sfintere da cappelle di calcio
7: prima udienza del processo contro persone secca, che erano andate a manifestare a Genova. Sono una ventuna, alcune con capite accuse pesanti, va bene, capite accuse pesanti, però hanno fatto cazzi.
6: Sì, vabbè, magari che ne so, hanno fatto qualche macello, però
7: è Cristian,
6: cioè quelli che dormivano alle Diaz e si sono presi le manganellate, non penso che
7: stronzate, hanno fatto bordello e quindi vaffanculo. Dio mio, io volevo vedere questa cosa di due agenti
6: che hanno fatto la spea.
7: E gli rompo il culo e gli abbatto la banda. Ipitraf a me. Scaraventami un Ipitraf subito. Così vediamo a chi devo abbattere la banda.
3: Abbassiamo il volume.
7: Ma che cazzo dici, Cyber? Abbassati il buco del culo, Cyber. Zorzorz in the ass.
3: Il microfono.
6: Forse anch'io sono troppo vicino al microfono.
7: La dichiarazione che non in
6: delle bestemmie. Ah, ma ci sono delle bestemmie che girano sotto. Oh, ci sono delle bestemmie che girano sotto, dice. No.
7: C'è Net Criminals che gira sotto. Pazzesco, ancora girava Net Criminals.
6: Era andato in loop.
7: Froci della roba sotto.
6: Quale roba sotto? Adesso non c'è
7: vabbè,
6: più
7: ora
6: la roba
7: non c'è
6: sotto,
7: più. No? Ah, ma allora siamo froci, ammettilo.
6: Aspetta, forse lui per la roba sotto intende questi giovanotti qua che discutono.
7: Chi se ne fotte?
6: Di pornografia e cose del genere.
9: Viene, no? Allora propongo di...
7: Quindi sì, adesso noi installiamo Ganesh e mettiamo la Gentoo su Ganesh. Signori, si parte...
9: E per giunta togliamo quello schifo di Rise.
7: Esattamente, sì, ma io lo voglio fare davvero.
9: E c'è.
6: Cioè noi abbiamo fatto 3 ore di Radio Cybernet con Net Criminals che andava a rotella. Cioè penso che la gente si sarà scollegata. Oronzo. Oronzo. C'è Oronzo Doria.
3: e Alfonso Sabella.
10: Dato che Hologram non
3: si può più. Oh, qui vedo che in chat abbiamo anche Ozno G, il nostro caro Ozno G bielorusso.
7: Ozno G ha il problema che non si capisce quel che dice quando parla.
3: Perché è bielorusso.
7: Ma sul serio?
3: No, vabbè, lui
7: è bielorusso dentro.
3: Nel cuore.
7: Gente
3: gonzo.
7: Sì, gonzo dentro tutti noi.
3: Nel Cristo è proprio. Il pezzo Fastweb poi è stata un'idea sua. E lui lo andai a prendere un pomeriggio a casa. È sceso incazzato perché erano. Gonzo, no? È sceso incazzato perché erano macchine. E fa: basta! Fastweb mi ha rotto il cazzo, voglio fare un pezzo rap contro di loro. E se ne è uscito con una mitica rima. Io sono 3 anni che aspetto per Fastweb, mi sono rotto il cazzo e faccio.
7: Non l'avevo mai capita, giuro, mai capita.
3: No, dice che non si sente più una minchia. In che senso?
7: È froce perché noi stiamo streamando tranquillamente. Prova. Stream, vedi, 1500 byte al secondo.
3: Il volume?
7: Il volume lo vedi.
3: Va quasi a stecca.
7: A stecca. Digli che sei un coglione, Cyberz.
3: Ecco, ora si sente.
7: Non
3: si
7: è quel testo.
3: Io sono
7: tre. Dare l'annuncio.
3: È vero, ho Fastweb 10 megabit, porco Dio. Dice Gonzo. Si sente a scatti.
7: Si sente a scatti perché probabilmente sucano.
3: Staranno sucandola.
7: E ora l'annuncio.
3: L'annuncio.
11: Ciao, Cristo è nato. Per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sur che l'adem rasta semen porco dio immediatista New Linux.
3: Si è sentito?
7: Io credo di sì.
3: Ozno G, dici, si è sentito?
10: No, questa era la mia idea per pilotare la cupola. Un sistema
3: allora. Gonzo.
7: Ritardo Dunk, known error. Io sento benissimo, no, si sente benissimo. Arcadian sente benissimo, dici. Quindi Ozno G è rincoglionito.
3: Bene, l'annuncio è stato fatto.
7: Fluido bene a volume perfetto. Oh, grazie Arcadian. Ci ama Arcadian. Specialmente di dietro. Peccato che non c'è Sand. O c'è Sand.
3: Sand, boh.
7: Il frocetto di Sand. Secondo me, e vabbè,
3: qua è idle da un'ora. Se lo starà facendo mettere nel culo,
7: nel chakra.
3: Beh, andiamo avanti, insomma, sta cazzo di G8 Marte.
7: G8 polizia rapisce presidente associazione, fa bene, viva Israele. Distruggete le biblioteche, 75 giorni di mobilitazioni, Argentina. Viva le perquisizioni, viva la repressione, il decreto Moratti è giusto, i pirati dell'etere sotto attacco, e mi sembra giusto.
3: I pirati dell'etere sotto attacco, allora vediamo.
7: Radio Dopo Libera indipendente dell'etere di Napoli, sì cazzo, ma se c'è una legge e voi non la rispettate, è logico che vengono a rompere i coglioni.
3: Ma perché, che legge c'è? Cioè, scusa, che cos'è che
7: se
3: non hanno
7: questo preventivo delle autorizzazioni.
3: Che hanno fatto?
7: Denunciata la proprietaria del centro sociale Officina 99, il proprietario. Come il proprietario? Non capisco.
3: Ah, cioè il proprietario di Officina 99 che ha denunciato la radio, che ha fatto?
10: Non è che è un danno.
3: Gonzo dice che farà ginnastica e ci ascolterà nel frattempo.
7: Pomperà i muscoli.
3: Gli faremo andare di traverso nel culo la cicletta.
7: Ora io mi domando,
10: le porte notte sono
6: Ma insomma, che avrebbero fatto questi di sta radio? Ti mandiamo la ciclette di traverso nel culo.
7: La che?
6: La ciclette. Sta facendo ginnastica, probabilmente si sarà messo a pedalare su quella ciclette da frocio che si ritrova in camera. Errore, Giofo.
7: Io devo joinare Hackett 99.
10: Lui ne sa più di me, basta.
6: Ginnasticavi lo stantuffo.
7: Mi apri un ippitraff.
6: Cos'è? Ginnasticavi lo stantuffo. Sai, Bez, che...
7: No, fammi entrare a me.
6: Eccomi.

0: no, no, ormai finisci, dai, fallo finire.
1: Eh sì, ma siamo alla 2422, dobbiamo scaricare la 23 e la 24.
0: Porco Dio!
1: Vabbè, ci fermiamo. Vabbè.
0: No, no, no, no, finisci, finisci, dai. Fammi bestemmiare.
2: Scusa, no,
1: problema. Fermo, Fuget non limita la banda.
0: No, non funziona.
3: Vai tranquillo, funziona. Fammi bestemmiare, lascia perdere, fammi. Vai.
0: Dici fotti di asbesto.
3: E vai con l'asbesto
1: fotti.
0: Oh, ecco, ora che tutto ci è tornato normale, joiniamo il canale, finalmente.
1: No, ora siamo Bughetti, siamo in internet rate 5K.
0: Frocità!
1: Tutte le richieste altre, ovviamente, fotti.
0: Per tutti.
1: Sì, io sono il...
0: E voilà! La frocità! Ginnastica di lo stantuffo.
2: Mandagli uno dei tuoi.
0: No, l'ho fatto la sbattere nel chakra.
1: Il game è completo.
2: Tu mi dovrai passare tutti i tuoi asci malsania.
3: Ma
2: ci tieni questo gran peto.
1: Era il 2420. Sì, ma non perché basta tornare indietro.
3: Poi mi scrive in Italia, io mi sono scritto che non è che non accettava.
0: Non lo dice qua, come si fa?
2: Un M-R però.
0: Eh? No. No, per vedere che è gentù.
2: Ah, e fai emerge.
3: Fatto? Quando lo c'è cambiato colore.
0: Non ti dice Gentoo.
3: Com'è?
1: Perché la...
0: Vabbè, comunque io uso Gentoo.
2: Lui usa Gentoo.
0: E non...
2: Ah, ma c'è Zeist.
0: E non emergo. Oh. Si chiama quel fantastico gioco super americano.
2: Quale?
3: Io non so,
0: quella battaglia. No, no, Gentoo si chiama tua sorella. American Soldiers.
2: Ma sto canale dove sta? Su che server?
3: Appunto.
2: Arrecchia.
0: Ma che 99 su autistici.
2: Oh,
0: orco Gesù.
1: Sono secondo però ce l'ho dopo.
4: E dice GNU lì.
1: Ah, ma ce l'ha fatto.
0: Umiliamo facialmente Zeist. Oh, bene, ma noi stiamo facendo una rassegna stampa, niente male. E la proseguiamo dove? Andiamo su news.google.com. Ma sì, vediamo un po' che cazzo dicono, va. Oddio, però fammi cliccare.
3: Con limit rate 5k sicuramente, ma
0: se no potremmo andare a fare la rassegna stampa dei...
2: Oh, finalmente Zeist
0: molto.
2: Ha capito che sono qua.
0: Zeist l'ha capito.
2: Lo ha capito.
0: Forse stai ascoltando però, eh? Ma siete in ascolto, spero. Qua c'è una DSL Telvia 640, sì, 640 di merda, perché...
1: Ma tanto normale, stanno buttando tutte le 640.
0: Eh sì, ma Telvia una volta funzionava veramente bene. Poi hanno cambiato il routing. E la banda è cambiata completamente.
3: Come sarà adesso una banda? Ho limitato.
0: No, perché allora una volta
3: era banda garantita.
0: Telvia aveva litigato con non mi ricordo più del MUX.
3: Fa 4,96, quindi ho paura.
0: E quindi il MUX gli negava il passaggio su non so quali nomi. Quindi Telvia è stata costretta a cambiare routing, a uscire da Palermo e andare direttamente a Palermo, New York. Da New York rientrava in Europa attraverso, credo, Amsterdam, questi posti qua. No, quindi io per andare da Catania a Milano facevo un giro della Madonna. Ma era tremendamente più veloce che passare direttamente come adesso. Sembra strano, ma è così. Scaricavo 80k al secondo da Unina, passando da New York e da Amsterdam. Ora che il passaggio è diretto, la banda è una merda. Ma io non faccio più stare. Non faccio più i 20-30k al secondo ormai.
1: Oddio.
3: Ma la donna qua?
0: Da qua. 40 ogni tanto la notte. Ma prima facevamo botte di 80 fissi,
2: C'è Zeist che dice che funziona, ancora non deve aver sentito la pianta di merda allora.
0: Sì, sì. Zeist si è perso la pianta di merda.
2: Si è perso la pianta.

0: fetta di merda.
1: Mi vado a spamare sul divano mangiando prodotti Nestlé. Bravo! E bevo Coca-Cola. Bravo! Guarda la pubblicità della Nike su MTV. Bene. E poi? E basta?
0: Ma dove sta scritta sta roba? Ah, ecco.
1: La pianta di merda ti manca. Ormai.
0: Una volta che l'avrai olfata, non ti preoccupare.
1: Quando avrai olfato il gas nel vino della pianta betona. La pianta di merda.
0: In sostanza, però, appunto, abbiamo scoperto il perché noi caghiamo, fondamentalmente. L'unione. L'unione di tutti quei prodotti che sono prodotti.
1: Spieghiamo per Zeist. Praticamente abbiamo trovato. Io ho trovato una pianta tempo fa. Un rametto di una pianta grassa, semigrassa, insomma, quel cazzo che è.
0: Pianta obesa.
1: Ho detto, vabbè, la metto in un bicchiere con un po' d'acqua, così fa le radici. Poi trovo un po' di terra qua all'Arci dove siamo e la pianto. E la pianto lì.
0: La pianto.
1: Con queste stronzate.
0: I coglioni.
1: Fatto sta che non ho trovato la terra. Allora ho detto, vabbè.
0: Sabbia dell'Etna.
1: Ci metto un po' di sabbia dell'Etna. Sabbia dell'Etna non c'è, che l'hanno pulita. Ho detto vabbè, a sto punto ci metto un po' di carta e gli metto la carta sminuzzata a baffanculo, almeno gli do qualcosa se la dici deve attaccarsi. E la pianta è stata lì per un po' con questa carta. Gli ho aggiunto un po' d'acqua ogni tanto. Poi ho detto vaffanculo, beviti il caffè, gli ho versato un po' di caffè perché non sapevo dove buttarlo. E la pianta si è stufata del caffè. Poi ho detto, ah, il tufo del caffè si mette nei vasi delle piante. Allora io lo metto nel vaso della pianta. E gli ho messo il tufo del caffè, la polverina, no? E poi ho detto, vabbè, c'è un po' di Coca-Cola in questa bottiglia, cafuddiamo un po' di Coca-Cola nella pianta. E gli ho cafuddato la Coca-Cola. Poi, cos'era? L'olio che mi sgocciolava dalle melanzane che mi aveva fatto mia mamma per venire qua a mangiare al Media Lab. Cafuddiamo un po' di olio. Insomma, questa pianta si è mangiata tutta questa schifezza. E oggi parlavamo di questa pianta che è cresciuta e comunque ha messo radici in questo schifo.
0: Siamo andati a odorarla e
1: siamo
0: puzzava di merda.
1: Puzza di merda. Cioè la puzza della merda.
0: Cioè proprio quando vai a cagare al bagno
1: è pazzesco. Ed è lì e fa una puzza di merda. Pazzesco. Voglio sentire. Sei curioso? È lui curioso.
0: Lui è curioso.
1: Ha lo spirito della curiosità.
0: No, la voce. Ah, che schifo. La voce della verità.
1: Ma no. Non è incredibile.
0: Cioè, oh, è vera merda questa.
1: È merda.
0: È proprio. È merda.
1: Dobbiamo fare le foto.
2: Le foto dove vuoi fare?
1: E vabbè, però.
2: Non è che si foto all'odore.
0: Dovremmo fare dei campioncini di odore di merda della pianta.
1: Minchia, imbottigliarla e merda sintetica del Flick del Media Lab.
0: Vendiamo merda
1: i fiori della pianta e vedere qual è.
0: Minchia, saranno veri fiori di merda, la forma di stronzo che penzoleranno fuori dalla pianta.
3: Fiori che sempre desiderato ricevere come regalo.
0: No, capito? Gli regali tipo una bischella, gli ho questi bei fiori di merda.
1: Noi siamo stati qua a parlare 3 ore e ora Zeist viene fuori che non era in ascolto. Ma chi se ne fa?
0: Allora è un frocio.
1: Abbiamo ribadito il concetto.
0: Cioè abbiamo rispiegato una cosa che abbiamo spiegato mezz'ora fa, anzi un'ora fa, per lui, e non ci ha ascoltato. Proporrei una spedizione punitiva.
1: Propongo il cambio radicale del topic.
0: Quale?
1: Questo, Giulia, ragazza. Lei fa strappo assurdo, dipinge queste cose qua.
0: E ti ha dipinto anche a te, quindi è stata lei a dipingere.
1: In realtà è un animale, forse ci sono 2 animali. Ci sono le gambe, la coda, c'è la bocca qui, forse c'è un altro sopra qua.
0: Questo sei tu quando mangiavi la carne.
1: Quando mangiavo l'annal. Dai, si scrive una verità.
0: Succate. Asbesto, direi che puoi iniziare allora. Suca l'appacchio, trovi. Che ormai è entrata in una trance.
1: Sì, sì, io sto.
0: No, te pacchio.
1: Pacchio, però, sì, è in trance anale. È in trance nel senso trance del termine. Sei entrato in trance, vero?
0: Sei diventato un trans.
4: Infatti vado al
0: trans. Lo stesso quanto qui abbiamo anche il famoso joystick
1: dei trans. Potremmo portarlo al Transac Meeting.
0: È vero.
1: Che notoriamente lo sanno tutti, l'Hack Meeting dei trans.
0: Dei trans. Dei nasti tranni.
1: Settimio Mazza, che cos'è Settimio?
0: Settimio Mazza?
1: Consiglio di streamare Andrea, mi vedremo Nexa Ubrinner.
0: Ah, Ubrinner. Ah, Ubrinner accompagna la signora con Marchese al tavolo accanto al cesso.
1: E che cos'è?
0: È un film di Thomas Millian.
1: Ah.
0: Io ti consiglio di scaricarlo e mandarlo perché è prestigioso.
1: Forse ho dei regali per te, poetry.
0: Dei regali per me al
1: Voi non lo sapete cosa abbiamo trovato all'isola ecologica? Fallo, tu non sai. Abbiamo trovato un fasciame così di poster del cinema degli anni 80,
0: no.
1: Fine anni 70, tutto anni 80. C'è roba di Thomas Millian.
0: Ah, beh, io li voglio tutti, calcola.
1: Ci sono un sacco di manifesti porno anni 80 allucinanti.
0: Stile, oh. Domani al Poetry si va a vedere.
1: C'è la corsa più pazza d'America,
0: figo.
1: Quella della Cannonball, e c'è Interceptor, il guerriero della
0: strada,
1: già appesi. Quelli già appesi.
0: Interceptor, che fai? Minchia. Poi c'è pure tutti e tre i film in VHS, autografati da Gibson stesso, con una penna nel culo, autografati analmente
1: autografati, e verrà infatti al Transac Meeting.
0: Anche lui
1: cercherà di muovere il Max Rover col culo.
0: Oh, io direi che mi vado a fumare una sigaretta.
1: Va bene, sigaretta, allora mettiamo un po' di musica.
0: Mettiamo un po' di musica, stavolta cerchiamo di non farla.
1: Mettiamo mentre masturbo un Mongoli Down.
0: Sì, dai, io prima ho provato a metterla, poi ci siamo fermati perché ho pensato che forse era troppo.
1: No, è che non so che cazzo mettere, sinceramente. Vediamo che trovo sul CD.
4: Se stasera torniamo, allora.
1: No, è un po' difficile.
4: Che torniamo che rimaniamo.
1: Forse ci sarà qualcuno degli altri. Va bene, mettiamo un po' di musica.
0: Mettete la musichetta di Capredato.
1: Sono in fondo, sono le 23:35. Possiamo anche mandare un po' a fare in culo i nostri ascoltatori. Buon ascolto.
4: Facciamo e lo portiamo. Compiliamo intanto per questo qui e poi dobbiamo tutto. E poi.
1: Ti metto un po' di Kate Emerson con il microfono aperto.
4: Perché sono le persone che mi chiedono di fare.

0: Cazzo, sono
1: dove cazzo è? Dove cazzo è? Non c'è più qua.
0: Se prego non ti faccio un sappato,
1: non c'è da nessuna parte, non lo so, ma non lo so, guarda, c'è la data,
2: 28 mm,
1: ma non
2: come obiettivo, 35 mm, 35 già è ridotto, 28 mm.

0: grande CD è grande almeno 9 volte e usa l'altra parte, è oscurato il resto del CD e lo usa come buffer per fare gli effetti.
1: Oh, che spreco,
0: lo so,
1: che spreco, ma
0: però lo fanno. Telecamere Sony,
1: terribile.
0: Sì,
1: terribile. Vediamo allora quanto vogliamo. Questo ci

0: detto qua nella nostra parola, non giovano ancora.
1: No,
2: c'è anche lo schema dell'Intel,
3: quindi quattro LED a collegare per provare se funziona, invece dei passo passo di LED che LED che
2: ci possiamo
3: volere
2: abbastanza
3: ritiro,
2: così fare qualche
3: eccesso,
2: fare
3: l'esperimento.
2: No, la faccio mai, se no conosco.
3: Ma qua c'è,
2: questo
3: è troppo
2: bello. Ah, però dei cazzo, che cazzo, si è attivato più facile.
1: È lento anche a trattare
3: via.
2: Prende mai, non fai qua praticato.
3: Quello è per stampare i certificati. My God, bastardi.
2: Domani mi guardiamo. Non è che ho fatto, ma anche noi siamo andati. Dobbiamo fare anche questo esperimento per il controllo del cuore.
3: Per vedere se riusciamo a pilotare,
2: quando lo pilotiamo, veramente, quello che è un po' oppure, una cosa che ogni giro ci deve segnare, sarebbe

Quindi cosa mai posso fare?

0: dobbiamo ancora scaricare la vecchia. How can we hang on? How can it really be? Let it see. How can we hang on to a dream?
1: La rotino.
2: Sì, sempre quella. Donne, è arrivato la rotino. Arrotiamo coltelli,
0: forbici, forbicine.
2: Aggiustiamo ombrelli.
0: C'è zuppe d'aghe. Ma che cazzo è? Che te la vendono?
3: Ma poi
2: poi attaccano la cucina.
3: Ma scusa,
0: ma questa cassetta.
2: Ma non lo so, non trovo pure le mie più preferite.
0: Ma di nuovo, non è un po' vecchio.

cioè, è bello come è un po' di questo gas.

0: Evernight vuole l'urle del sito della rovina.
1: Che Nirvana ha sbagliato.
0: Che schifo, hai sbagliato il microfono.
1: Ora ti vedo in query, bastardo, il volume, stava dormendo la mamma.
0: Sì, te una volta capito che stava a sentire Radio Cyber, il microfono basso, ha smesso, alza il microfono, niente, ha smesso, alza il microfono, niente, alla fine io ho alzato il volume dopo un po'.
1: Porco Dio!
0: C'è mia madre in cucina che stava a pugni piatti e io ero, oddio il volume! Porco Dio!
1: Oddio, il mal di pancia.
0: No, ma c'è solo la vicino, lo sa.
1: Il mal di pancia.
0: Ma quasi morto.
1: Sta solo.
0: Che cazzo ne so?
1: Oh, ce l'hai sulla. Apri il chat. Che canale è? Ma dov'è?
0: Oh, non vedi che c'hai. Ah, ecco, l'ho trovato, te l'ho trovato.
1: Dove porco Dio è? È Smith, non è solo.
0: No, Smith è Smith, però è solo.
1: Qua non lo vedi?
0: O prima stavi aperto su un altro canale, ma qua non lo vedi.
1: È porco Dio.
0: Ecco, la vedi, su carne in pista.
1: Quando sta?
0: Oh, ma che
1: sta? Oh, oh. Oh, ma è una lei? Non lo sapevo. Giuro che non lo sapevo. Yahweh. Il momento di Yahweh. Vediamo.
2: Comunque qua ho copiato tutti questi file.
3: Che cazzo faccio?
2: Dato che sono root mi spontolo.
0: Mo si collega pure lei. Così ascolterà le nostre stronzate.
3: Sì. Ascoltate storie. Ora più che altro ti controllo la trama in base, la trama in generale.
4: De porco Dio on page. Italian porco Dio English nude people.
5: Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo ilungate. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo ilungate. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo ilungate. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo, ilungate. Yabe. Yabe. Il gran porco di Yabe. Fanculo, ilungate.
6: Ciao. Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su Richard Rasta Semen Porco Dio immediatista New Linux. Ciao. Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sur che l'Adam Rasta semen porco dio immediatista New Linux. Ciao.
0: Oddio. Manda mongoli.
1: Mongoli.
0: Manda mongoli.
1: Mongoli. Beh, è il momento di mongoli, dai. Ah, prova. Vabbè, forse andiamo anche un po' in loop, ma comunque.
7: Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao.
0: Intelligenti, oddio. Ci vorrebbe la che abbassa il volume, ha detto. Ma
1: pensa che ci vuole Fabio.
0: Ah, Fabio.
1: Già, Fabio. Che cazzo ho combinato? Ah, il docking undocking. Che funzione veramente utile di Muse, veramente.
0: Povero Naito.
1: Minchia, si sarà fatto un culo così per farla.
7: Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la meta di cane e son contento. V doppia il duce. Eia eia, alala. A noi. Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la meta di cane e son contento. V doppia il duce. Ehi, ehi, alala, a noi. Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma.
1: Però V doppia il duce è pazzesco. Ma quale hai sentito? E qua ce n'è un San Fiorello che nel culo quanto è bello.
0: Ah, vai, vai col fiore.
1: Con la bocca buon pulcello. Vabbè, vediamo Fiorello.
7: Son Fiorello che nel culo quanto è bello. Con la bocca pompoluccello. Con le men stringo il randello che nel culo è un pomello. Se mi sborra il negro uccello il mio cazzo fa bordello. Seminando lo sborrello sulla faccia di mio fratello sodomita quanto è bello. Son fior...
0: Aggiungi.
1: Add file.
0: Giuseppe, Valentino. Scusa, non l'ho mai sentito io, Giuseppe.
4: Valentino è fantastico.
0: Ma aggiungili tutti e vaffanculo.
1: E non si può, se si potesse taggarli tutti, porco Dio. La cosa, cioè, mi fa l'undocking del porco Dio del canale e non mi fa la cosa fondamentale. Guarda qua, c'è il canale che va su e giù. Beh, Valentino.
4: Abbiamo aperto, siamo riusciti a...
8: Ciao, mi chiamo Valentina, ma la mia pipa sopraffina chiavata dalla sera alla mattina si riempie di sborrina. Nel culla prendo come fosse pomatina, il butca che io pretendo ed affogare non mi spavento. Succhio cazzi che è un portento e quando il culo mi fa vento 100 cazzi in figa prendo.
1: Quando il culo mi fa vento. Questo è un altro veramente tosto, devo dire. Questo è il classico annuncio pubblicitario.
7: Ciao, partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomitanal semen super rasta sur chi la denso donnazzi. Ciao. Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomitana al semen super rasta sur chi la denso donnazzi. Ciao! Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io.
0: Oddio, comunque, mia mamma c'ha 100 anni e mi hanno il culo sul mio culo. È geniale.
1: Nella metrica della poesia, non lo so come si dice questa cosa.
0: Ma nel culo sono di più.
1: A, B, A, B, C. Non lo so, perché è completamente diverso.
0: A, B, A, B, Z.
1: Questo ce la poteva spiegare Ram, se in ascolto.
3: Niente, effettivamente era stata applicata.
0: Perché Ram,
1: perché Ram è poeta e sì, e poi conosce tutte queste cose.
0: Ah, no, se n'è andato però, è
1: froce. Oh mio Dio.
0: Ah, metti il salto.
1: No, e quello non mi piace molto, devo dire.
3: Vediamo,
1: Spalma. Ah, non è qua, devo fare... Ad file. Allora, vediamo un po' Spalma.
0: Ma sarà Richard, no?
9: Okay. Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fanzone cretino maniaco e pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci. Godo. Ciao. Sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fanzo.
1: Cosa abbiamo di altro?
0: Bestemmia?
1: No, queste sono stronzate. Ernesto nel culo del congresso, l'abbiamo sentito.
0: Ernesto.
1: Ernesto è un carissimo amico.
7: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere all'interno delle mie mucose anali il dolce succo spermatico di negro ebreo. Pensa che divertimento. E ho solo 12 anni e già lo succhio al papà mentre mi piscia in bocca. Ah, il gioioso essere fascisti.
1: La chiusura finale che non c'entra un cazzo. Cioè, se non rischiassimo il linciaggio sarebbe da pubblicare un libro di poesie con questi testi. Solo che rischiamo il linciaggio.
0: Ma secondo me se lo pubblichiamo no. Comunque lo pubblichiamo, un naturale disclaimer che comunque
1: insomma.
7: Ciao, sono Ernesto e nel culo
1: ancora, basta, abbiamo capito.
0: Ah, Giuseppe,
1: Giuseppe non me lo ricordo.
9: Ciao, sono Giuseppe l'Armeno e per lo più io meno. La mia mano non ha treno e mi seguo come un treno e quando la mano mi dà noia chiamo il mio amico Fotta Perenne e con lui ci inculiamo come renne, ci sarchiaponiamo le cappelle e mungiamo le mammelle. Sono frocio? No. Sono un porco dio immediatista socialdemocratico bonista rastasurchi psicopompo nazi bin laden lesbian gnu linux.
0: Mio Dio, la morte.
1: Cioè questo è, si chiama haha, ma non mi ricordo che cazzo dice.
7: Ciao, sono Analcleto, amico delle sarchie di merchie e rotoli di coppa che sfibrano i retti male. Sono la morte anale nonché intrusore di mala sorte rettale e vendo la frutta al mercato. L'altra sera ho chiesto ad Alcibiade che minchia ci faceva una coppola di funcia nel suo retto e mi ha risposto: porco Dio mi fa godere, ciao.
1: Ha usato l'immagine. C'è il link cretini?
3: No. Comunque, vista la velocità di questa macchina,
1: c'è.
3: Ci vuole una vita. Volevo prendere il tempo, perché speravo che fosse molto più veloce. Sarà un bel
0: Non mi ricordavo che c'avevi ancora qualche mia cazzata in giro. Pampurio mi sa l'ho fatto pure io. Altrimenti c'ha fatto pure Pampurio.
3: Non mi ricordo.
0: Sentiamo un attimo.
7: Salve, sono Pampurio. Con la mia naturalissima voce da frocio, chiedo ai ragazzi se posso cagarli sulla punta della lingua mentre con il dito muoiono male le mie turgide natiche.
3: Questa è rimata.
7: Ciao, sono Pampurio. Nel culo ho un tugurio e il mio uccello è di malaugurio, ma quando fiotta, fiotta bene. Fa sparir tutte le pene con la rigogliosa emissione dal pene. Cancella i peccati coi preti bucapcati. Distrugge le chiese senza pretese, allargando con le mani le tonde chiappe tese. Spatoff, ciao.
0: Spatoff.
3: La chiusura finale, Spatoff. Dio mio, Smilza non ce l'ha fatta più, cioè, ad ascoltare. E beh, a sto punto cosa manca?
0: Ah, Juanita mi sa che ho fatto io. Pure.
3: Ma quello non vuol dire che non mi piace.
0: No?
2: Aveva la disc che non andava bene. Magari mettendo
0: Samantha qual era?
2: Facendolo partire con...
8: Ciao, sono Samantha, puttana lesba di 13 anni. Mi piace veramente tanto ingoiare ettolitri di sborra prepotente da centinaia di peni diversi, specialmente negri come quel porco sodomita di mio nonno in cariola, bastardo nell'anima, ma con tre palle stracolme di seme negro. Piantamelo all'interno delle mucose anali, vedrai che soddisfazione prendermi a calci quando sarò incinta di un mostro minchione.
0: Che non si sa perché. Però sono cose che succedono.
2: Dopo tutte le parti che abbiamo anche regalato, siamo fatti 20-30 megabit comunque.
0: Basta, non ce la faccio più. A fa che? Tutto. C'ho i dolori. Ah, magari hai smesso di streamare. Non hai smesso di streamare.
3: No, no.
10: Il Morpheus che se la
2: arrivo fino a un certo punto con la testa, poi non funziona più.
3: Va bene, a questo punto
2: non so così.
3: La segna stampa internazionale, nel mondo succedono delle cose.
0: Da qualche parte qualcuno muore.
2: No, cosa dici, la Parisi?
0: Oggi una squadra di calcio ha vinto.
3: Ah sì?
0: Ma penso di sì.
3: Interessante questo.
0: Haiti rebel proclaims himself military chief.
3: E verranno presto sterminati dagli americani. Eh già.
0: Cybers.
7: Alleluia.
0: Nominatemi.
2: Patch per
0: salutiamo Cybers.
3: No, ma invece di salutare Cybers, parliamo di Cybers.
0: Parliamo di Cybers.
3: La figura degli Zordors. Non ci sei solo tu, ma c'è anche egli.
0: Egli.
3: Parliamo di egli. Com'è? Cosa fa? Chi è? Perché è? Parlaci di lui.
0: Il perché è...
3: ce lo stiamo ancora chiedendo.
0: Forse sarebbe meglio non scoprirlo perché è. Però è.
3: Lui, diciamo che è.
0: Ah, sei stato killato. Troppi cloni da questo host. Che bello.
3: E chi è che è entrato su Azzurra? Dio lo stramaledica?
0: Non lo so.
2: Io. Dio mi deve stramaledire.
3: E devi uscire da Azzurra allora.
0: Immediatamente.
3: Immediatamente, nell'immediatezza della morte male.
0: Mannaggia.
3: Mi ha sbattuto fuori per l'eternità di Dio.
0: Ah?
3: Pure tu?
0: Siamo stati killati.
3: Killati tutti.
2: Io sono disconnesso.
3: E noi pure.
0: E noi, porco Dio.
3: Il tuo atto ci ha massacrato la connessione.
0: Connection lost.
3: Che merda, Azzurra.
2: Ma io quando devo fare qualcosa.
3: Cioè, non si fa così. Sì, Azzurra non è merda. Sì, ma noi dobbiamo andare anche su Azzurra, che spacca i maniflotti di.
0: Dio, gran
3: forza. Abbiamo una K-line, porco Dio. Ci hanno messo la K-line, ma sono froci?
0: Mamma mia.
3: Cioè, è pazzesco.
2: Mi piacerebbe non ricercare il cluster per farmi cambiare tutti i miei piani. Allora, vediamo da... Allora, non ho trattato un DC.
1: Ma vaffanculo voi la vostra intro, azzurra di merda, porco Dio!
11: Ah, ma anche lui ha...
1: Come si ferma sto stronzo qua? Va, stop, ferma. Ma che quitte? Se quitte, quitto tutto.
10: No, quitte, quitto, sono guarda.
11: Quindi sei disposto a prestarci il processore?
12: MD K6.
1: Vaffanculo, azzurra, vaffanculo, azzurra, vaffanculo.
11: Stavamo installando Debian.
1: Stavamo cominciando a installare Debian.
11: Non so, infatti sono arrivato.
0: C'era chi voleva installare
1: Nirvanal.
0: Io ve l'avrei impedito di installare
11: Debian. Che cosa
0: è iniziato? Io avrei installato Debian.
1: Boh, io sono tornato su Azzurra in qualche modo.
11: Il CD-ROM. Il CD-ROM per installare.
1: Buonasera.
11: Ciao, buonasera.
1: Hai visto chi c'è?
11: Non li conosce.
1: Ciao, bella. Ti pare che io a quest'ora di notte mi mettevo in stare Slackware?
11: Sì, Slackware avesse il bene.
1: Sì, a Slackware, sì. Infatti, vedi, non sto capendo un cazzo.
12: Nirvana, ti meriti la abitazione, useremo il blocco di
1: YouTube.com. Allora, parliamo di cyber, se stavamo parlando.
13: Sì, però io volevo capire il porco dio di questa roba.
11: Il masterizzatore, così. Ah, perché sei uno dei primi. Ecco, perfetto. Scommettiamo che
1: ci hanno cappolineati, sì, perché sono un branco di teste di minchia. Sono dei coglioni.
11: Eccolo qui. Ma io c'hai la motore con la RAM, ma
12: la RAM con i capelli lunghi.
11: Alfa Cudra, magari Dio.
12: Ti pare che quella l'attacco.
1: Sì, la RAM male, sì.
11: Dove c'è questo amico mio? Però puoi combattere con questa RAM male.
1: Cioè io dovrei scrivere questi stronzi, ma va.
10: L'erosione rovina i testicoli, dice
1: Cyber. Cyber.
11: Essa è
1: che cazzo sta facendo sta mucca?
10: Non lo so, si sta tagliando.
1: Bravo, massaggia.
11: Ma che massaggio?
1: Sto morendo.
11: Il tuo prana.
1: Il tuo pranal.
11: Con la forbice. Con la forza.
1: Minchia, lo sai che sei bravo?
11: Fammelo un po' percepisco più l'energia. Dopo darti
1: no, no, ma è il collo che mi fa un male.
11: Poi diamo un po' di
12: dritte.
11: Ma quanto era Gallic? Un Zyrix 200.
12: Ah, si doveva fare i macciati su come farli.
11: In che senso?
1: Diciamo che diciamo a Cybers che ha vinto un coglione d'argento.
11: Che è meglio.
1: Spiega anche a loro sta cosa.
10: Oh, allora oggi praticamente si discuteva di non ricordo più cosa.
1: Eravamo in macchina. Ah sì, di fare un.
10: Prima si discuteva e lui a un certo punto ha detto: bravo, hai vinto un coglione d'argento. Allora che mi ha detto: pensa un po', potremmo organizzare il Media Lab un bel concorso tipo di scripting. E chi vince gli si fa vincere un coglione d'argento. Abbiamo cominciato a pensare come poteva essere fatto questo coglione di argento.
11: Un monorchide d'argento.
1: Un singolo coglione.
10: Un singolo testicolo appeso a qualche cosa.
1: Appeso, io pensavo appoggiato su una base quadrata.
10: Sì, però
11: la con fine, il sangue colante,
10: la fine come la determina il testicolo,
1: una palla con i peli
11: di muscoli, vedo che esiste.
1: Però bisogna farli in argento, questo è il problema. No, hai appena iniziato.
11: Sì,
10: metti gli sti due pollici al culo, vedi.
11: Esatto, dai, fate così e poi allargo il cuore.
10: Dio mio. Cyber ha quindi vinto un coglione d'argento.
11: Che io gli chiamo perché
1: mi sa che ha vinto il coglione d'argento Cyber. Già, il coglione d'oro non ci interessa. No, invece no. Il coglione di bronzo l'ha vinto Pallotron.
10: È vero.
1: Abbiamo deciso.
10: Ma semplicemente perché Pallotron è un coglione di bronzo.
1: Tu hai vinto il coglione
10: io.
1: Non si sa perché.
12: Ma l'ho fatto per me.
10: No, stavamo dicendo che il coglione di bronzo te l'avremmo dato a te pure se non partecipavi. Niente, proprio c'è. Tu hai vinto un coglione di bronzo.
12: Me lo metto anche, no, dove
10: esatto. Dobbiamo farli però,
11: Il coglione
10: li dobbiamo fare sti coglioni,
1: Oddio.
10: Dai, li facciamo tipo ogni Incernit e li dipingiamo d'argento.
1: Ancora questo c'è. Ma che cazzo è?
10: Oh, è un materiale.
1: È quella roba tipo plastica e
10: sì,
1: silicati?
10: Che fai fai come il pongo, poi la metti in forno e diventa dura. Ci puoi fare dei bei dildi. ci fai queste forme falliche con tanto di glande più grosso da
13: croco. Cioè, io faccio una forma,
10: sì, manipolandolo, insomma, così.
13: Poi se la metti in forno, lui mantiene questa forma esatta.
10: Mantiene quell'esatta forma e si indurisce a modo.
13: Quindi potrei fare gli stampi, che ne so, per il riempimento di queste,
10: sì,
13: parti,
10: certo.
13: E poi li faccio precisi e gliela inciglippo. Ma come cazzo fa?
10: È matto, che se ne fa live con film.
13: Al volo?
10: Sì, sì.
13: Il coglione d'argento?
10: Cyber ci ha fatto il coglione. Ragazzi, io questo proporrei di salvarlo in un file.
13: Ha vinto il coglione d'argento, veramente.
10: Di fare... Pazzesco. Ma funziona, so, non scrivere, Gonzo, stai fermo un attimo. Eccolo, il coglione d'argento.
13: Sì, magari in italiano, coglione. Solar che ride, viene K allineato, giustamente ride. E vabbè. E vabbè.
10: Oh là là.
14: Scasi. Se scasi. Sì.
15: Una catena.
14: Per questa? Scasi. No, troppo vicino. Una parola.
15: No, cos'è?
14: Come fai? Come fai? Come fai? Come
10: fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Qui c'è grande richiesta di grillo parlante, eh.
13: Non c'ho la voce giusta.
10: Dai, dai, su.
13: E che palle.
10: Vuole il grillo parlante, Cybers.
16: Il grillo parlante?
13: No, no, non c'è bisogno che me lo avvicini.
10: Eh no, perché magari...
13: Non so che cazzo dire.
16: Salve, non so che cazzo dirti. Cybers, vaffanculo. Adesso scrivi i lacchè dell'imperialismo.
13: Oddio.
10: Perché non mi funziona il coglione d'argento?
13: Perché sei frocio, frocio nell'anima.
10: Sarà la mia home.
13: Ma con tre palle così? Eccetera, eccetera, eccetera.
10: Ah, te credo, sei suola tua.
15: Ho preso il fatto che il gruppo di programma nuovi, il gruppo di voi, e questo lo fai, mi
13: conterrei. Beh, mezzanotte 17, da questo momento, dopo mezzanotte, Radio Cyber ha il diritto di farsi esclusivamente i cazzi suoi, fottendosene degli ascoltatori.
10: Ma sì, oh, sborra Carlo. Cioè, Smilzo ha trovato uno che di cognome fa sborra. Carlo sborra.
13: Non è possibile.
10: C'è pure il coso.
13: C'è il signor sborra.
10: Il signor sborra.
13: No,
14: sborra Carlo.
10: Piacere, sborra. Carlo sborra.
13: Piacere, fiotta. Fiotta feroce.
10: Potevano chiamarlo Fiotto.
13: Ma
10: io comincio anche a avvertire una certa fame.
13: Ma come fame, dai, si mangiano due panini con due cavalli dentro morti. Eh? Chi è che va? Ando via? Ciao, dai.
14: Ma domani vuoi, la settimana prossima?
13: Sì, praticamente sì.
14: Tu stasera
13: torni
14: a Borazzolo.
13: Eh già. A Cacazzolo.
10: Oh, suona la tromba, va.
13: No.
10: Dai, sono Pedro.
13: Sono morto.
10: Oh, comunque esiste un po', sono sbagliate notte.
13: Sempre i lurdi. Sono aperti tutta la notte.
10: Che quelli che fanno il pane?
13: Yes. Yes. Va bene, adesso io metterò musica in sottofondo e vaffanculo.
10: Oh, quando è che cominciamo a pensare al Nassen?
13: Eh?
10: Quando è che cominciamo?
13: Quando dici tu?
10: Ah, quando voglio io.
17: Perché non prendiamo un cazzo? Perché già sto mettendo un po' di sonno.

Thank you.

costruisci, blocchi, che sono i parametri di costruzione. Walk through, anche il nome di

0: trasmissione di Radio Cyber finisce qui, andatevene tutti a fare in culo. Grazie.
1: Culo tutti.
2: Quando torno a Roma io?
0: Che cazzo domenica. Ne so, boh, domenica. Dicevo, la trasmissione finisce qua. Grazie per averci ascoltato.
2: Andate a cacare.
0: E vi abbiamo in studio, vi hanno intrattenuto i Trips.
2: Yeah.
0: Che asbesto.
2: Zorzorz. Ricordate.
0: E mi raccomando, chi più la mena, meno se lo mette. Ciao.
3: こちらは KDDI へ暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキャラジオファイブルネス。
0: che macello
5: maledicenzario.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana. A martedì prossimo. Roci.
5: Male necessario.
0: http://kiuz.org/radiocybernet.
5: Male necessario.
0: http://papuaria.org/radiocybernet.
6: Morte.
5: Morte.
6: Morte. Morte. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia.
5: Minchia.
7: The personal identification number is incorrect.
0: E ora registreremo evasione.mp3, cioè un burdello. Sinceramente non lo so. A me cala. Da un po' di sonno.
8: Anche Gagas 2 è un po'.
0: Sì, mi è calato le sonno.
9: Il tuo rimane di insalata.
0: Sono lunghi questi film.
8: No, ma tu hai la scena, non mi bello, non qui.
9: Ho mangiato, ho già sai. Mi mangiavo, faccio questo di vanno.
8: Diciamo
9: che la vita l'ho sensato con un po' schifo. Manca quel che di
8: mele.
9: Manca
0: un po' di mele. Insalata?
9: Ma io che tengo da assaggiare, devo assaggiare.
0: Io me ne sono ammuccate. Le mele succhi.
9: Non ci vediamo niente io.
0: Nice price. Ah, i birds, gli uccelli. Ma te lo stai portando?
9: Sì, faccio gli oxbox.
0: Io invece mi volevo fare le immagini dei CD audio. Io me ne... copiatelo in audio, testa di minchia, con due
9: minchia, bene, mi
0: suona meglio,
9: CD.
0: Vero?
9: Testa di minchia. Ma perché devo apprezzare il CD? Ci metto, lì ci metto 40.000 anni.
0: Sì, perché lo senti come Cristo comanda.
9: Perché comando. Io me ne porto, non te.
8: È brutto commettere un illecito.
0: The Beards.
8: Brutto commettere un illecito.
0: Lo metti comunque.
9: Non andare a casa.
8: Ci possiamo vedere un
0: film. Ma tanto hai dormito, finora, voglio dire.
9: Se puoi,
0: devi chiedere il permesso, non ho capito.
8: Sto aspettando. Qua chi è il
10: cristallo qua? Non si comanda.
0: Nessuno.
10: Tu comanda.
0: Il tuo culo comanda.
9: Quando
0: il tuo culo comanda io non mi posso fermare.
9: Io non l'ho assaggiato.
10: Se ne parla domani.
9: No, domani.
10: Poi te ne faccio un paio di
9: voti
10: a
9: voi. No, io
0: ho
9: assaggiato una sola.
0: Una sola non voglio assaggiare.
10: Una sola
0: o una sola mela succhi.
8: Ah, tu l'hai visto i film della scampagnata di Baccio?
9: No, io l'ho visto.
8: Li per ripresi con la telecamera?
0: Non lo so, sinceramente.
10: Ma quasi.
9: Attacca la televisione.
8: Sì, magari tu.
9: Attacca la televisione.
8: Alla carne. Alla carne. canzoni da Palazzolo.
10: Ci sono dei film?
8: Sì, la webcam ho filmato.
10: Non
8: già tutto il ho trasmesso il mio criptato per la radio, strano, comunque l'ho visto che la
10: mi pareva parlare.
0: Lui è il nostro corrispondente
10: di altri film. Mi pareva di altri film che appunto non dovresti avere.
8: Perché
10: solamente sulla pacchetta c'è solamente Melo Cosa.
8: Ma quello
10: non ti va. Eravamo
0: politicamente
10: personaggi
0: high trusted.
10: Ai ai ai
0: trusted. Ex
10: high
0: trusted.
10: Perché?
0: C'erano anche Valvo Elbrick.
10: Ma idealmente le sicurezza sono trusted.
0: Certo.
10: Sicurezza e basta. Tutto il resto è inaffidabile.
1: Però comunque dobbiamo descrivere questo video.
8: Diciamo stronzata.
0: Che cosa sto dicendo?
10: Perché sei?
0: Che cos'è questa stronzata di riscrivere la struttura?
9: Adesso per cominciare
1: dobbiamo riscrivere la struttura, perché lo statuto non funziona.
10: Perché?
8: Lo statuto dall'anno.
0: Lo statuto non deve funzionare. Non so, lo statuto è uno strumento burocratico. Basta.
1: Uno strumento mi dice che non deve funzionare?
0: Burocraticamente funziona.
1: Non me la rivio.
0: Abbiamo fatto il lavoro alla scuola e ci pagano. Fine.
8: Non è solo vedere il problema. Noi dobbiamo sapere firme. Mandano solamente quella del preside.
1: Noi dobbiamo sapere
8: l'appuntamento con
1: la nostra quota di riunione
8: fissato per giovedì.
0: Questo è dipendente questo tutto.
8: Qual è l'ottobre? Ok.
1: Qual è il direttivo?
0: Che vuol dire qual è l'assemblea del media?
8: 5.
1: Esatto.
8: Le 5 alle 6.
1: Perché lo statuto?
8: Quello con i professori.
0: Che cazzo deve spiegare?
8: Matematica.
1: Perché va
0: lo statuto è uno strumento giuridico ed è scritto in modo giuridico, in legalese. Quindi dice le cose legali, l'assoluto non ci puoi mettere lo staff media perché si riduce il media
10: al
0: media.
10: Perché
0: non funziona
10: la cosa sbagliata.
0: No, dice la cosa che deve dire per un'associazione culturale.
1: Ma ne può dire molte altre che sono più confacenti alle nostre reali
9: esigenze.
1: Le forme di riunione, per esempio. Da noi, secondo il nostro statuto, l'assemblea si riunisce due volte all'anno.
0: Minimo, non solo due volte. Infatti. Si riunisce minimo due volte l'anno.
1: Chi prende le decisioni è il direttivo?
0: Relativamente all'assemblea, ma questo per legge,
1: no,
0: non puoi fare niente.
1: All'associazione culturale, non è che il direttivo prende una decisione riguardo all'assemblea. Vabbè,
8: è assemblea, associazione culturale, sono
1: no, non diciamo stronzate. No, è come dire che la mia gamba è la stessa cosa che dire a me.
8: No.
9: È come dire che la mia miglia è...
10: Cioè, la tua testa.
8: Non sappiamo nemmeno che
10: cos'è. Combagna con la testa.
8: Ad esempio, secondo me il metodo sperimentato da Massimo non è affatto una stronzata, quello di anche della tempistica di discussione e vista staff, nonché anche questa sostanziale differenza tra l'assemblea catanese, cioè quelli che effettivamente sono sul luogo, e che poi ancora il concetto di fisico, di presenza fisica non l'ha spiegato, e invece la lista staff. Cioè, non è.
10: Se tu ci pensi, caro Milbani, a livello pratico, il modello di Martin
8: è lungo.
10: Se devi prendere delle decisioni rapide perché devi fare delle cose vere e proprie, ne devi parlare un mese prima.
0: No. In quel caso dici, andiamo a decidere in un giorno, tu c'è il check o non c'è, dobbiamo anche essere flessibili, voglio dire, no?
10: Chi è che fa
8: la
10: differenza tra una necessità di decidere in un giorno?
1: Secondo quelli che
10: vabbè, veramente per
8: ragazzi,
10: l'urgenza non è sempre allora c'è l'urgenza di fare,
0: è andata bene così per più di 5 anni.
10: No, la soluzione non esiste da più di 5 anni.
0: Ma cosa c'entra l'associazione? Stiamo parlando di Media Lab, stiamo parlando. L'associazione è uno strumento burocratico, lo statuto è lì perché la legge ci chiede lo statuto.
1: Porco
0: Dio.
1: Lo sai chi mi
0: ricordo? No, non lo so chi ti
1: ricordo.
0: Tu sei un test di caso. La chitarra stai rompendo, cretino.
1: Vogliamo parlare?
8: Me ne sto fottendo il bello.
1: Anche io.
0: Cortatele, insomma.
1: No, perché tanto?
0: Ora, come noi gestiamo il Media Lab è indipendente da cosa c'è scritto.
10: Come tu gestisci il Media Lab?
0: No, come tu non vorresti che sia gestito il Media Lab, allora, scusami. Che senso ha riscrivere lo statuto?
9: No, ma non parliamo di scrivere lo statuto.
0: Lui parla di scrivere lo statuto.
8: Ho capito che l'ha ascoltata.
0: non mi sembra che l'abbia capito.
8: Si appongono dell'organizzazione
1: interna, ma lo si fa scrivere.
8: Si possono apporre delle cloud, però delle cloud
10: che vedo bene. E gli altri dello statuto se ne stanno fottendo.
1: Ma anche io me ne fotto lo statuto pubblicato, perché non è il nostro statuto, dico, ma noi non abbiamo sotto il
10: riferimento. Andando su quello statuto noi ci abbiamo discusso assai.
1: Assai una serata.
0: Sì, domani. Perché tu, perché non hai letto mai la lista? Ma abbiamo discusso mesi
10: che sono state per quanto riguardava le vicende.
1: E come mai non è mai stata fatta? Eh sì, vabbè, ma quello era un po' illuminato. Ascoltami, perché non c'è mai stata una modifica che riguardasse i membri lontani e come loro dovevano.
8: Ma perché non se ne è mai sentito il bisogno?
1: Non sono stronzato, ne parlavo da molto prima della cosa dell'associazione, del fatto che già Robin Lobo e chi per loro, comunque quelli che collaborano da lontano, non hanno voce in capitolo all'assemblea.
8: E noi io
0: non è vero,
1: non
0: ho voce in capitolo.
1: Non è vero.
11: C'è anche da dire che no, quando c'è stata un'opportunità
1: e prima
11: quando c'è stata
0: sbaglio. Stai dicendo? Perché non hanno voce in capitolo? Spiegamelo.
8: Io l'ho scritto e sta.
0: Perché non partecipano? Perché non vogliono partecipare?
1: Perché non hanno un modo per partecipare.
0: No, cazzo dici.
8: Hanno un canale.
0: Stanno su RC e ascoltano musica.
11: Il modo c'è, non è un modo,
0: lo facciamo da mesi.
11: Allora, non è un crimine.
0: Sì, scrivono come
1: abbiamo visto che non funziona, perché in una riunione quando uno cerca di leggere non c'è.
8: Perfetto, fanno lo streaming anche loro e noi ascoltiamo il loro streaming.
1: Perché non c'è in
8: statuto? Perché non l'hanno fatto loro. Scusami,
0: come no?
8: Scusami,
0: come no?
8: Se già non mi
1: chiedono,
0: e possiamo farle anche in forma telematica. Vuoi che ci scrivo in strea?
1: Io voglio tutto l'anche.
11: Allora, ascoltami.
0: Solo
1: è un inizio, intanto.
11: Ascolta.
8: Ah, solo è un inizio, poi
0: non ci vediamo più, la facciamo streaming.
11: Nonostante il fatto che le opportunità, per quanto di merda dal punto di vista tecnico siano, ci sono state, e che le persone sono state essere informate del fatto che il modo per farlo, seppur vago, esisteva non solo nell'intera discutere, capito? Mentre lui, per esempio, l'ha fatto, anche se è venuto molto scomodo, e ci è venuto molto scomodo, però lui l'ha fatto.
1: Ma per iscritto non si può fare.
0: Perché?
1: Non è...
0: L'abbiamo fatto
1: e abbiamo visto che non si può fare.
0: Veramente io sono intervenuto e abbiamo deciso delle cose. Ma quindi si è potuto fare.
11: La discussione è sempre là. C'è chi
0: abbiamo fatto.
8: Ti ripeto, è uno stress.
1: Sì, ma se uno si può fare viene scomodo. Se devono essere 5-6 persone diventa impossibile.
8: Appunto. Fanno loro uno streaming che noi ascoltiamo, che noi li possiamo ascoltare.
11: No, no, allora, la soluzione io ce l'ho, e sto studiando con Rob una soluzione. Sarà tutto due ringtone, che è un programma per fare
8: telefonate
11: o voice over IP.
8: Alt.
0: Ma scusate un attimo, no, io voglio capire quello che
8: c'è.
11: No, non c'è niente. E praticamente però c'è un problema, questo programma poi l'abbiamo installato, però non l'abbiamo voluto provare, no? Gira dietro un altro tutto file tranquillo. L'unico problema è che ci dovrebbe aprire un rimpone diverso per ogni. Non abbiamo verificato se si possono avere istanze multiple del programma per fare
8: tutto. Io me lo avrebbe l'installo, utilizziamo di
11: per me lo posso fare,
8: io due valgo
1: non è stato fatto, che invece doveva essere stato fatto.
11: Il problema, ascoltami, il problema è
0: di quelle cose che dovrebbero essere fatte.
1: Sì, va bene, ma noi non vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo avere un sistema di assemblee che confaccia al nostro intento.
11: Giorgio, la videoconferenza,
1: no, io non dico la videoconferenza,
11: l'audio
10: non
11: l'audioconferenza multipla,
1: sì,
11: è una cosa che non è così facile da fare.
1: Io di questo
11: già non è facile da fare sotto Windows,
1: ne sono convinto,
11: non esiste
1: questo,
11: la,
1: però allora non dite che non mi potete dire che è possibile farlo e gli altri se ne fottono, b che è impossibile farlo.
8: Allora,
1: una delle due cose dovete
0: fare. Allora, te la posso dire, l'unica cosa che adesso possiamo fare è streamare con Muse. Quindi vuol dire che ci possono ascoltare in 30
1: e, chi
0: e tutti possono scrivere sul canale RC. Ora dimmi perché non è possibile, quando noi su RC siamo in 20 a discutere tranquillamente.
1: E allora si fa semplicemente per iscritto assemblea, perché sennò ci si parla di insupra.
0: Perché?
1: Perché non si legge per un quarto d'ora, perché l'abbiamo testata questa cosa. Abbiamo
0: perché?
1: Visto?
0: Perché uno non mi caca mentre scrivo, perché ci vuole uno
1: perché
0: ha detto IRC che segue IRC.
1: Uno ha detto a Jeremy, uno ha detto
0: no,
1: un altro.
0: Perché il canale è uno, non sono 40 query aperte.
1: E lui secondo me
0: è uno solo. dovrebbe stare aperto.
11: Allora io ti
0: parlo. No, il canale è uno solo,
9: quindi
0: solo
9: una sola persona può parlare.
0: Cioè, questo come no, interazione allora, non capisci.
10: Si può dare. Cioè, sono mondani, sono ognuno.
8: Secondo me il massimo che si può dare è che
9: allora
8: noi
9: mettiamo per
8: non è
9: bene. Vedi che però non c'è una linea.
8: Ma
9: questo secondo
8: perché
9: me
8: noi non possiamo ascoltare i loro streaming?
0: Anche se la scrivi che c'è una linea. Cosa scrivi una linea che non c'è?
8: Mera moderata. Poter ascoltare il loro streaming in maniera moderata, nel senso c'è un argomento, si dà alle persone lontane
9: il diritto di parola, un diritto di parola. Al canale uno per volta come
8: e noi ascoltiamo quello streaming nel frattempo,
9: ma lo streaming non è invidiato.
0: La stessa cosa se scrivono. Sentiamo cosa ne pensa Jaromir. E Jaromir scrive, ok, ora sentiamo cosa ne pensa Lobo. E Lobo scrive, che cazzo ci vuole? Lo abbiamo sempre fatto.
9: Non lo abbiamo sempre fatto.
0: Qual è il problema?
8: È vero.
9: Ma allora perché non si conosce?
0: Perché io telefono all'Obo e dico, senti, c'è riunione oggi, senti, me ne sto fottendo, sto andando al forte che danno l'erba gratis, ciao. Ecco perché. Chiamo in query Jaromir, chiamo in query Jaromir e mi dice, sto codando, me ne fotto.
10: Mi ha dimostrato che la prossima volta voglio vedere quando saranno presenti.
0: Ma porco Dio.
9: Giorgio, nonostante gli studi,
0: è così.
9: Dice, allora anche Martin se ne fotto?
0: Martin non è mai entrato sulla RC, non solo, ma dice sempre che se ne fotte dell'assemblea e per lui non dovremmo farlo.
10: Adesso incomincia a interessarli.
8: Speriamo.
0: Speriamo.
10: Dopo che ha rotto il cazzo tutte le settimane. Quando eravamo a non veniva mai all'assemblea.
8: Ma LPT è un topic, avete letto? Incredibile, Martin è stato qui.
10: Io ci credo poco, era solo voglia di fare polemica.
9: Vabbè, Carusi, allora mettiamo per iscritto che è il direttivo a prendere le decisioni. No. Non faccio. No, e allora no, non si può stare
8: l'assemblea
9: con
8: l'assemblea.
0: Perché non mi piace
8: questo
0: cosa.
8: Metodo?
9: L'assemblea dei soci.
0: L'assemblea, la lista staff.
9: La lista staff. Allora, l'assemblea è la lista staff?
0: No, no. L'assemblea. Sto dicendo la lista staff e ride come un cretino. Sto dicendo
9: la lista staff.
8: Per adesso siamo. No, includiamo anche primavera su determinate
0: no,
8: questioni.
0: No, sto parlando della lista staff. Abbiamo sempre deciso la cosa in lista staff.
9: Per questo va riscritto lo statuto. Per dire, noi facciamo così.
0: Se noi, no, come abbiamo sempre fatto da 3 anni a questa parte, che la lista staff ha deciso.
9: Lui è d'accordo con
0: basta.
9: Lui.
0: Cosa c'è da chiarire?
9: Che cosa c'è?
0: Abbiamo sempre fatto che la lista staff decide le
11: posso
0: cose.
11: Posso fare una domanda?
0: Fine.
11: Posso fare una domanda?
0: Questa è la linea. Posso che abbiamo sempre tenuto.
10: E perché non c'è la lista staff decide?
11: Posso fare una domanda?
0: Perché non, non vuol dire niente legalmente.
9: E invece la lista staff si fa coincidere con il direttivo.
11: Posso fare una domanda? Ma
0: no, perché il direttivo per legge di una situazione culturale sono 5 persone.
10: O massimo 12.
9: No, no, no,
10: da 3
9: siete persuasi?
0: Minchia, siete persuasi?
10: 41 persone.
0: Ancora?
8: Bella domanda.
0: Se vuoi possiamo fare invece una riunione dei soci in cui stabiliamo che come nostra linea di condotta, e la scriviamo nel nostro verbale delle riunioni, si fa così. E chi
10: così
0: non lo fa è un pezzo in merda.
10: Così come?
9: Ah già.
10: Così come?
0: Infatti lo scriviamo a verbale.
9: Infatti non dicevo di riscrivere uno statuto da depositare, ma da scrivere uno statuto nostro interno.
0: Tu hai detto riscrivere lo statuto, eh?
9: Ho detto e poi mi sono corretto solo che tu eri troppo impegnato.
8: No, infatti la soluzione
0: è scritto. Quello che hai detto è scritto.
9: E infatti allora verrà fuori, Giorgio, non hai detto, perché poi ho corretto con lui.
11: E va poco di rinnovare sto podcast, io con te.
0: Secondo me non va.
8: WLC
11: no,
9: da oggi in poi
11: c'è un programma che si chiama Quick,
9: così come fa,
0: come abbiamo sempre fatto.
11: Poi
0: fondamentalmente
9: non abbiamo fatto sempre nello stesso modo, quindi capito, questo come abbiamo sempre fatto non significa
0: nulla. Il problema, ascoltami, il problema è nato perché abbiamo deciso di creare la lista terza gamba eccetera eccetera riunendoci in pochi e dando per scontato in TAF che no, abbiamo deciso questo.
9: Il problema del quale io sto parlando è molto più vecchio di questo problema qua. Questo è proprio la cosa dell'ultimo scrupolo di questa cosa. Il problema è molto più vecchio, perché se tu ti ricordi, io sin da quando eravamo all'Aula ti dicevo, ma come è possibile che le nostre assemblee, quelli che stanno in lista staff, non hanno la possibilità di partecipare?
0: Ti ho già risposto a questa cosa.
9: Migliaia di volte.
0: Perché uno se ne va alla festa dei fiori al forte, perché l'altro sta codando e dice, sparate solo cazzate in assemblea, ciao, sto codando. Ecco la risposta. Perché gli strumenti li abbiamo e sono Muse e sono RC. Quindi quante riunioni
9: allora,
0: abbiamo fatto su RC con voi?
9: Allora, Gabriele, io posso postare questa tua opinione su staff?
0: Sì, se vuoi. Fallo, tranquillamente. Ho i log che certificano questa cosa. Se vuoi, sì, ti faccio pure leggere.
10: Piuttosto.
9: Ma sempre così succede?
0: No, qualche volta Lobo se l'è sentita alla riunione.
9: E qualche volta magari.
0: Qualche volta già non mi se l'è pure sentita la riunione.
8: Allora, questo
1: però non è questo
0: quando la facciamo qua non ma possiamo allora, streamare
1: ma è questa la questione
0: per ora,
1: cioè dobbiamo regolamentarla questa cosa, ma a me mi cascherebbero i capelli se la sentisse questa cosa, però secondo me dobbiamo regolamentarla questa cosa per essere sicuri che quando facciamo in un modo diverso stiamo facendo una deviazione benedetta per quello che possa essere, ma almeno
8: l'ha presa in considerazione. Nel momento in cui la lista staff non raggiunge la maggioranza assoluta ed è passata una settimana, è l'assemblea di Catania che difende la lista.
1: Sì, però ci sono due problemi, ci sono due problemi su questo fatto, perché la maggior parte delle decisioni è meglio prendere meno di una settimana, ed è uno. E la seconda cosa è che molte decisioni non sono decisioni binarie.
8: Lo so,
1: voglio che siamo bianchi, voglio che siamo neri, cioè molte cose vanno decise, per esempio riscrivere lo statuto non è una cosa che si può fare a votazione, io voglio lo statuto A o lo statuto B, deve essere un lavoro creativo,
8: e questo è un lavoro
10: lungo.
8: Ok, ma quello che voglio dire, una cosa è una risposta binaria, una cosa è una risposta del genere. La risposta del genere non ha tempi brevi,
1: assolutamente no.
8: Appunto, ma non è nemmeno nella richiesta tempi brevi, tu non dici oh ragazzi domani dobbiamo riscrivere lo statuto,
1: questo è pure vero.
8: La cosa è domani ragazzi dobbiamo andare all'ufficio di partita IVA perché sennò non ci pagano. Questa è una cosa da decidere istantaneamente.
1: Questo siamo d'accordo, ma allora come si fa a rendere più democratiche le nostre riunioni?
11: Gli strumenti per essere democratici ci sono stati. Le persone che ora si lamentano.
8: Il fatto è che non sono mai lamentati prima.
0: Aspetta, alt. Il problema. Stiamo spostando il problema. Non è come fare a rendere più democratiche le nostre assemblee, perché non lo sono. Fammi finire, non è che le nostre assemblee non sono democratiche, è che la cosa che abbiamo fatto creando la tre liste, questa non è stata democratica.
1: Siamo d'accordo a questo.
0: E quindi è questo il problema, non è che le nostre assemblee
1: non
0: sono democratiche.
1: Non fare le tre liste, il problema è fare un'assemblea con capacità decisionale, capacità esecutiva.
0: E questa l'abbiamo sempre fatta.
1: Non.
0: Perché abbiamo sempre fatto l'assemblea e abbiamo sempre deciso le cose.
1: Sì, ma molte persone non hanno avuto parola.
0: Perché non c'erano.
1: Perché non potevano esserci.
0: No, perché non volevano.
1: Perché non potevano esserci. Perché
8: potevano,
1: non è stata mai una cosa
11: appuntata. Giorgio, perché non volevano
8: volere
11: essere.
8: E potere, come stai su morte del primo genito, per con un uptime di 18 giorni ci stai anche su Twitter. Che non ti costa niente. Slash join.
0: Già.
8: E perché guarda
0: e anche
1: allora
0: se non
1: che
0: ci sei, non ci sei stato
1: lista, questi
0: eh?
1: Allora che vengono bruciati fuori dalla lista
8: non sarebbe democratico,
0: non sarebbe no, democratico non senza una discussione,
8: esatto.
1: Ah, è chiaro, non sto decretando
0: e da questo però, punto di vista ha senso la proposta di Martin, che se uno non partecipa in qualche forma o non dice la sua per almeno una decina di decisioni,
1: questo non è
0: viene fuori dalla lista. No, no.
8: No, no, ci sono, tu non
1: questa no, no, la decina, non, la cosa del numerica l'hai inserita tu nella.
0: Non mi ricordo quante,
1: ricordi,
0: quanto ha detto.
1: Ricordi.
0: Vabbè. X.
1: Hai detto X?
8: Ha detto un paio.
1: Parlato di cos'è?
8: Ha detto un paio.
0: Un paio addirittura?
8: Un paio 6-7 alla catanese o un paio.
1: No,
8: inglese,
1: non sono sicuro.
0: Un paio mi sembra poco, eh?
1: Mi sembra che abbia detto genericamente che non.
0: Sarei escluso anch'io. Automaticamente
1: io vorrei scoprire
8: sarebbe una buona cosa che io lo finito quindi me la prendo come ho scritto vabbè perché mi sono sempre aspettato all'inizio in un determinato modo che poi vabbè si è rivelato la mia paranoia,
11: ma
8: io ho detto ma io quello che mi chiedo siete voi persone che loro conoscono da una vita, come cazzo possono avere dubbi in voi? Allora,
11: ma voi tanto che altro se sono semplicemente avuto la voglia di dire ma delle cose sbagliate.
8: No, no, non è questo, perché quando si parla anche in maniera esagerata di sete di potere,
11: ma perché ma questo
0: no, ma questa è Martin, questa è Martin, ma perché Martin ha
8: questo
10: è nato di fare polemica.
8: Anche Valvo però ragazzi.
11: Ma ce l'aveva con me, con te, con Shine. È normale.
10: Non è normale, perché quando fino a una settimana fa si era dimesso. La cosa non si sa, ma si era dimesso.
8: Ma non c'è un capoluogo di rete che vuole il mare. E questo qui
0: dove vai?
8: Qui.
1: No,
8: io
10: non
8: sono
0: andato avanti.
8: Però abbiamo un bel cavolo di rete.
1: Un saluto.
10: Fate per mettere nei dischi.
0: Nei dischi rarere?
10: Sì, nei dischi Rai.
0: Vai?
8: E io?
0: Hai il puttusero culo spunnato? Dove?
10: E you tried to fare il puttusero culo te?
0: Da X giorni?
10: Sì, mi rimarrà nella storia.
0: Che cosa?
10: Quando hai chiamato un quel croato. Triestre verrà almeno in croce.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
9: Anche la torre, è quello che ti ricordo.
10: Croci, uguale, e poi gli ho detto grazie, you are croci o tu. Lui poi ha detto, you are very gentle, tu gli hai detto,
0: very gentle and frocio.
10: Ah, thank you, you are croci o tu. Dopo quello praticamente poteva abbandonare internet.
0: Basta, io dato il massimo. Ho dato il massimo.
10: Vai, vai, vai.
0: Ciao. Vai, vai. Vai.
9: Per me le posso prendere,
0: secondo me ci basta tornare esattamente a come facevamo. E ovviamente pensare a
8: una.
9: Perché poi il boh, non dobbiamo comprare il.
11: Ma io vedi, non è che con il nero c'è una bella sfera, questa è una cosa che fa alla gente che c'è un... che non è un po'...
8: Ci viene a quello che fai, che sono tutto... Ma è un cazzo di quello che stiamo in mondo... Sono che hanno contribuito tanto. E poi però nel momento in cui si sono disperse, perché questo mi fa capire come abbiamo iniziato a contribuire.

0: questo essendo di sabato. Ciao a tutti, ho installato BabyRPG con Matrox D550 di TTP. Sfortunatamente XP 3.6 non mi funziona. Mi sta dando male.
1: Ma non è
0: fare un pizzo? No, mi dispiace. Quindi se tu hai una cosa simpatica che dopo un tot di ping si accende da solo. L'ultimo computer è visto grande a casa.
2: Ah, vede, network attivity. È un settaggio del BIOS.
0: Vuoi collarlo? Questo è?
2: Sì.
0: Buono.

0: c'è un'altra cosa. Porco Giuda. Il mondo che c'è sotto i piedi.
1: Che risveglio di merda.
2: Che palle che si può.
1: Metti bene il caffè con il carbonara. Che risveglio di merda. Dove devi portare il qui? Vedemi quella scena.
3: Io vedo un gigo di Radio 7.
1: Questa cosa
3: qua. Che risveglio di merda.
1: E poi la musica di Martello di Morte.
4: Se mi dai il campionamento lo faccio.
3: Ci voglio più.

0: Sì, qua.
1: Vedi l'esterno, no? Tutti qui a colori. Se lo metti sotto, vedo trasparente.
0: Ma è successo?
2: A me si dice.
1: Che flash. Cioè, non, l'esterno non ha la trasparenza, ma ha la trasparenza LS. Solo con il viola però. Solo con il viola ballo perché?
0: Quando si tocca poi non è.
1: Sì. Ho pensato un attimino.

Io sono, tengo io, vi dico che cosa spero per fare solo.

0: Spero che tu non abbia preso quello raccontato.
1: Eh? Cosa?
0: C'era qualche cosa di disgustoso nel latte orizzontale.
1: Non so cos'è il latte orizzontale.
2: Quello chiuso con il tappone messo in orizzontale. Giusto?
1: Sarà

0: risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, molto formale. Ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
2: Stava meglio.
1: Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
2: Quando si stava
1: bicazzo.
2: Peggio.
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
2: Stava meglio.
1: Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
2: Stava
1: bicazzo.
2: Peggio.
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
2: Stava furba? Meglio
1: perché?
2: Quando
0: il negro sordo è bicazzo.
2: Molto
1: bicazzo?
2: Peggio.
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキャラジオファイブルネス。
5: マレネチサリオ。
6: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
5: マレネチサリオ。
6: http://kius.org/radiocybernet http://papuasia.org/radiocybernet

0: Sei dicendo.
1: Oh.
2: Infatti è scritto Firewell.
0: Firewell. Sì, va bene, Radio Cybernet parte oggi così, con queste discussioni.
2: Lo voglio.
0: In studio abbiamo LPT e Crash.
3: Hola.
0: E purtroppo qua la gente scarseggia.
3: Amore, cos'è? Lo voglio.
0: Ok. Prova, prova. Beh, si sente bene, pare. A parte un unknown error e alcuni ronzii molto strani. Stiamo aspettando gli altri. Stiamo aspettando Nirvana. Ma perché non gli telefoniamo Nirvana?
3: Io. Ma l'ho chiamato. Voi. Non risponde. Il cellulare è
0: frocio, maledetto. Allora. Stasera dovrebbe essere Ignite. Dove sono tutti gli altri?
3: Sì,
0: Tomac giungerà.
3: Tomac giungerà.
0: Evernine. Non mi sembra che ci sia
3: sul canale. Nirvana ce l'ho spento come martedì scorso, vuol dire morte.
0: Perfetto. Se lo chiamassimo a casa o nelle varie case in cui si trova. Maledizione. Bah, per ingannare il tempo manderemo un brano musicale di follia pianistica. Buon ascolto.

0: Alzare e abbassare i volumi, ogni volta qua è un inferno. Comunque, boh, volevo partire con una rassegna stampa. E mentre carichiamo la classica pagina di Slashdot che tutti conoscete, in modo da fare una rassegna stampa assolutamente inutile, leggiamo per voi i titoli della Repubblica. Allora, non c'è veramente niente di leggibile. Olocausto non dimenticare, mi raccomando, non dimenticate, eh? Ricordatevi l'Olocausto, segnatevelo da qualche parte. Il ritorno del re domina la corsia per la corsa per gli Oscar. Ah, questo non lo sapevo, ma guarda un po'.
1: Mi spiegate perché le NC7 lib decompress non decomprimono gli ultimi 4 byte del file?
0: Non lo sento. Allora, la tua libreria? Ma non si tratta di quel famoso compressore per cui se devi comprimere un file sei costretto comunque a tenere l'originale? ci parli di questo progetto fondamentale? Cos'era? Forse sto parlando di un'altra cosa.
1: Forse intendi le Zlib 7. Le Zlib 7 sostanzialmente comprimo qualsiasi file di qualsiasi dimensione a 32 byte.
0: Un 32 byte?
1: Sì. L'unico problema è che gli ultimi test che ho fatto dimostrano che per un file di 3 byte compresso con le Zlib 7 c'è voluta, diciamo, due giornate piene per decomprimerlo.
0: 3 byte?
1: Sì.
0: Per decomprimere 3 byte?
1: Certo.
0: Col metodo del random guessing?

0: No, però poi devo comprire. Praticamente in questi 32 byte rimanenti.
1: Sì, ma che cosa ci va a scrivere in questi 32 byte?
0: Appunto, allora? Ci va a scrivere l'hash, che praticamente.
1: Ah, ecco, quindi non è. Non ci va a scrivere delle cazzate.
0: No.
1: Ci va a scrivere qualcosa che ha senso.
0: Sì, ci va a scrivere l'hash e poi di tutti i dati che genererà random, creerà l'hash. Lo confronta con l'hash che c'è nel file.
1: Ah, perché l'hash non è reversibile, vale a dire non puoi dall'hash risalire. Per adesso, diciamo.
0: No. Anche perché l'hash è una stringa di 128 bit che identifica in modo univoco dei dati in ingresso.
1: Sì, ma quanti ne puoi identificare in modo univoco 128 bit? Cioè, ci sono fatti tutti i conti?
0: Sì, ovviamente c'è un limite, però non me li sono fatti perché mi scassavo.
1: Ah, ecco. Perché sei un professionista. Perché lavori come un professionista. Ho capito. Quindi in sostanza con queste zlib 7 io posso esprimere un intero hard disk in 32 byte.
0: Certo, anche il backup di internet volendo.
1: L'unico problema è la decompressione basata sulla fortuna.
0: Certo.
2: Vabbè, provi un paio di volte.
1: E questa cosa invece è qualcosa di serio?
0: Sì, questo è già
1: ha una parvenza di usabilità.
0: Sì. Però ovviamente ci sono dei piccoli difetti.
1: Tipo?
0: L'NC7Lib intanto stanno per Neural Compression Library 7. Il 7 è un rimasuglio dell'IPv7.
1: Infatti verrà usato molto questo sistema. Per la rete IPv7, va bene.
0: Niente, NC7Lib sta per Neural Compression Library.
1: E qual è il problema?
0: Praticamente se devi comprimere un file, chiamiamolo file, niente, si analizza questo file e cerca in tutto l'hard disk dei blocchi di dati che sono uguali a dei blocchi di dati contenuti nel file che stai comprimendo. Se ne trova, sostituisce ai blocchi di dati nel file un puntatore che punta al blocco di dati che già esiste nel tuo hard disk. In questo modo
2: ti congeli il hard disk.
0: In questo modo, comprimendo più file.
2: Io.
1: Ciao.
2: Guarda.
1: Benvenuto.
0: Avrai una specie di rete neurale, perché tutti i file saranno linkati tra di loro.
1: Perché servono essi stessi a tenere altri file, eccetera.
2: Nel momento in cui vorresti cancellare un file che hai linkato,
0: devi decomprimere la parte a cui si linka.
2: Non si può fare magari un automatismo che lo associa ad un altro file dove c'è la stessa cosa?
0: Sì.
1: Tradotto è un casino pazzesco.
0: No.
1: Insomma, quasi.
0: Non lo so a che scopo potrebbe servire.
1: In effetti non lo so neanche io.
0: Vabbè.
2: Ritorna. Perché mi sono dimestizzato troppo. Non mi ricordo dove scrivono le cose su BSD. Dove sei? Dove sono le RC.B? Va bene.
1: La devastazione ci prende. Siamo sempre in attesa dei mancanti. Che per definizione mancano.
2: User. Source. Support. User.
1: Scusa, stai bucando la macchina del tuo ufficio?
2: No, già ho fatto.
1: Ah, già fatto tutto?
2: Sì.
1: Come? Avete un bot o qualcosa?
2: Sì, c'è il bot. L'ho fottuto là. Semplicemente
1: è la shell?
2: Sì, infatti. No, il bot non ti dà la shell, quello è bello. A pochi passi dalla shell.
1: Mm.
2: questo

0: mi fa pensare che è meglio levare il bot.
1: Vabbè, dipende chi ti entra nel bot, che cosa fa e come, quando e perché. Mettiamo un altro pezzo di musica, va, giusto per così.
0: Cosa più blasfema?
1: Ma no, per questo, è che non ho il blasfemismo.

influenza dei polli. Qui non c'è praticamente nessuno, non arriva più nessuno. Io devo dare fondo ai miei numeri di telefono a recuperare il mio banco. Allora, vediamo un po' se riusciamo a...

0: chiamiamo Nirvana.
1: Messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile.
2: Niente,
3: registra, documenta.
2: Sto documentando affinché tutti sappiano che Nirvana è faggio.
3: È frocio.
2: Allora, vediamo un po' se ho altri numeri.

0: Non ho numeri. Vediamo. Niente. Vediamo se ho qualche numero a casa.
1: Ciao.
0: È arrivato Sclare. Noi stiamo cercando in tutti i modi di contattare il numero di casa di Nirvana. Bene. Magari sta arrivando, voglio dire. Io. Vabbè, noi. X.
1: Mandarino.
2: Pronto?
0: Pronto, salve. Cercavo Vincenzo. Sono Gabriele.
2: Non mi risponde, ma sei uscito.
0: Ah, ho capito. Va bene, grazie. Arrivederci. Non gli risponde, forse è uscito.
1: Forse è uscito. Non lo so.
0: Non mi risponde, forse è morto, mi poteva dire. Forse è deceduto.
1: Forse è frosso.
0: Ma che cazzo è, io non lo so.
1: Proxy server. La minchia. Perché da qualche ci vuole il cambiare la
0: persona? Hanno codificato un tipo di fiore geneticamente modificato che cambia il colore quando le radici vengono in contatto con il diossido di azoto, il biossido di azoto, che evapora dagli esplosivi, praticamente fiori che cambiano colore quando sono sopra le mine anti-uomo. Interessante.
1: Tu le piangi dopo 10 anni saprai se c'è.
0: Beh, 10 anni non ci mette un fiore, 10 anni ci mette di meno,
1: però quando la pianti come la pianti
3: che sopravvive.
1: Andiamo a piantare. Ma è scienziato, padre.
0: Ma non lo so, potremmo chiamare Pallotron e vedere un po' che cazzo fa lui.
1: Sarà a rugby.
0: Sì, sarà a rugby.
1: Immaginavo.
0: Vediamo un po'.
1: Come lui abbiamo pensato.
0: Ha immaginato molto bene.
1: C'è questo. Nella data da rimulti non ce l'hanno fatto. Il mio portale è sclerato. Stacco l'alimentazione e dopo 5 minuti fa, ok, la batteria è carica. L'alimentatore è staccato. È un genio.
0: Niente.
1: Questo è il tuo cellulare che non prende.
0: Sembra l'incognito.
1: Perché ci vogliono cambiare via invece qui con te. Dove sei finito di prendere più presto?
0: Chissà. Chi può dirlo?
1: Non lo saprò mai.
0: Ma scusa, quella non è una presa?
1: Sì, ma c'è mille vabbè.
0: Va bene.
1: Mi permetto.
0: Basta che stai attento, voglio dire. Allora, io ho attaccato il monitor e la tastiera al NAS BSD di merda. La Spark del cazzo. La Spark del cazzo non fa il boot perché il NetBSD è piantato.
1: Che vuol dire?
0: Non che bisognerebbe installarla.
1: Ma non devo installare il Gentoo, no? Però il problema è buttare.
3: Gentoo no.
1: C'è un auto. Vabbè, ancora non c'era la caramella.
0: Sì, c'è l'auto che parla del.
1: Che parla del Aerid.
0: Sì.
1: Che è fatta a rate praticamente, mistico.
3: Ma
0: perché? No, è abbastanza chiaro,
1: Se lo leggi, però se lo
3: leggi.
1: No, ha fatto l'auto per installare.
0: È un auto che manca di alcune cose?
1: Molte cose.
0: È un auto mistico allora.
1: È un auto mistico. Fatto bene incoraggiarti a studiare.
0: Minchia. Il fatto che proprio non c'entra un cazzo.
1: No, guarda, molte cose ci sono, però si perde nel più tempo. Perché tu dici ora che cazzo devo fare per arrivare al punto dopo.
0: Le Chuck dice siete minchioni. Ok, BSD inizi da floppy, ci vedi 20 minuti. Sì, avendo il floppy, avendo porca il floppy. Puttana. Con le Spark 5, Spark Station 5 che non hanno il floppy. E hai voglia? E io per dimostrarti ciò mi mangerò lo yogurt. Non abbiamo né floppy né lettore di niente. Abbiamo solo la rete. Minchia, perché non c'è? Perché è una Spark 5, Spark Station 5 senza il nulla.
3: Beh, anche la 20 non è che abbia molto di più.
0: Vabbè.
1: Vabbè, c'è un altro.
0: No,
3: la IPX è il floppy.
0: Ah, vero, la IPX è il floppy, però con la IPX praticamente ci fai girare Tetris.
3: Neanche?
0: Neanche, forse.
1: Però hanno il mouse ottimo.
3: Questa?
0: No, le Chuck si sta confondendo con altre Spark.
1: Di questi fili qualcuno è il vostro?
0: Oh, il frocio di Angelo.
1: Sì,
0: sì.
3: Quello sì. Potente,
0: che combini? Come al cinema. Ma non ho capito.
1: Quello là.
0: Sei al cinema, capisco. E cosa state guardando? Il signore degli anelli?
3: Ah, allora domani verrà.
4: Che dura tre ore.
3: 3 ore e mezza.
0: Ho capito. Ma dopo passi? Tardi passi?
1: Se il mattinato passi.
0: Se non hai di meglio da fare, ovviamente. Va bene. Nirvana è uccel di bosco. È molto uccello e poco bosco. No, non c'è. Ci sono LPT, Crash, Scler e Phoenix. Dai, basta. Non fare il frocio. Va bene.
4: Pronto.
0: Ciao bello, ciao.
4: Sì. Sì.
0: E vabbè, a LPT, cioè minchia LPT. Pallotron forse arriverà più tardi, però non si sa. Nirvana invece è scomparso. Io non dispero di vederlo spuntare dalla porta comunque.
1: Questo?
0: Sì. E a questo punto un altro piccolo brano musicale.
3: Questo è bello. Lì. Vai.

0: la morte. La LPT se ne va.
1: Molte volte. Anche il cavolo diventa
0: così hai proprio trovato tutto, alimentazione, rete, tutto.
2: Forse è la vita tua.
3: Forse è la vita tua.
0: Che bella antenna questa di Link.
1: Io ho pensato se facciamo il workshop su wireless e queste stronzate.
0: Devi farla un po' più lunga. Deve essere 31 mm.
2: Ma questa qua è fatto con le mie
0: cuccine.
2: Eccolo.
0: No, devi pellare questo qua. Che cosa? Non ho capito. Ah. Perché?
4: Alla passata? Che genera la chiave 128 bit?
2: Però non è esatto. Perché io sto qui, non mi serve.
4: Va bene, va bene. Silenzio, parla niente.
0: Che cacchio dici? Gno merda?
1: No, non mi dire che non entra la mia, ma scusi. Avevo anche due serie. Potevi andartene molto prima.
2: Questo è Gentoo?
1: Aspetta. Certo, of course, io sono Gentoo, mi prendo il culo quando c'è.
0: La morte di dietro.
2: Ti metterebbe un emerge per Gentoo?
1: Sì, perché che senso gestisce ha? I pacchetti del touch set.
0: Allora, ah, ecco perché.
1: Le ho proposte io questa cosa. E sono ottime idee. Perché io ogni volta mi rompo i coglioni.
2: Io?
1: Per certe cose.
2: Allora sono arrivato alla conclusione che è meglio non farlo. Non ci serve secondi a fare merda per gente, no? Ma è meglio non farlo, perché così
1: si conclude. Usate ma manco per la morte su casa.
0: Quindi non farai il supporto dei pacchetti, lo muoverai presto.
1: Ma è stato per
0: gente. Non ha senso,
1: non è
2: vero. Ha senso perché ci sono più feature in più, cioè ci sono un sacco di opzioni in più rispetto a emerge, però
0: basta. Dai, va. Ciao, ci becchiamo in rete o vai proprio a dormire?
2: Su chi rete.
0: Ok, ciao.
1: Ma abbiamo un attimo da distendere.
0: No,
4: audio piano.
0: Ciao, hai ADSL? No, audio piano.
4: Dimmi, caro. Ok.
3: Sei un pazzo.
4: Perché ADSL se vi è audio fiera?
0: Esatto, perché ADSL se c'è audio fiera? Che senso ha?
1: Niente, no, leggiamo domani a che ora l'esame. Che sicuramente non mi faranno.
5: Alleluia.
0: Avete tutti esami, anali.
1: Mi posso giocare all'uccello che domani. Ora il professore dirà: no ragazzi, domani non lo posso fare.
0: Va bene. Qualcosa di divertente.
6: Body count, body count, body count.
7: Yeah, motherfucker!

0: body count.
1: Guardando un sito pazzesco. Ma chi sono questi deficienti? www.devils.it. Ma chi sono questi deficienti? Ma chi sono? Io non ho parole. È semplicemente agghiacciante.
2: Ma che cos'è? Cosa fa? Di cosa dice?
1: È meglio che lasci perdere. Hacker Alliance Crew. Ma chi sono questi disperati?
3: Vediamo il loro manifesto. La Gazzella nasce per correre, di leone per incorrere la Gazzella. Io sono nato per non dar mai tregua al leone e farlo correre più della Gazzella.
1: La Crew.
3: Per uscire sul
1: sì, sito. Sì, io voglio la Crew.
3: Ci credevo di essere stato mandato sulla Terra per sfondare nel mondo della Terrisce.
2: Vabbè, da. Questo sito è ottimizzato per Internet Explorer 5.x e superiore.
3: Io penso che vorrò collaborare. Ah, è ASP. Rigorosamente ASP.
2: Visual Basic.
3: La seconda, allora, è un tipo di collaborazione impegnativa ed implica l'eventuale ingresso in più.
2: Vediamo che c'è stata tanta distruzione, cioè.
3: I contenuti sono di proprietà dei singoli autori.
1: Ok, basta.
3: Mi è evitato la riproduzione.
1: Ciao, ciao, io non riproduco più e chiudo la pagina.
3: La morte è morta.
2: Cioè, cosa?
3: Io continuo a scrivere.
2: Bismarck, ragazzi, minchiata, Bismarck.
3: Nirvana e la sua frocitudine.
1: Nirvana e la sua frocitudine. Sta scrivendo un trattato. Un trattato sul frocismo di Nirvana.
3: Lo metterò online.
1: Giustamente. Lo pubblichiamo, eh?
3: No, street name. Street name soprattutto messo, Nirvana. Attitudini anali.
1: Attitudini anali spropositate.
3: Ok, spropositate.

0: Io sto Raul Canelo, conosco molto proprio. Si è fatto il sito.
1: Sì?
0: C'è 127 persone online. Sta al segnale 2.40.
2: Va bene. Va bene così. Un altro po' di musica, va?
3: Ivo De! Ivo! De! Ivo! De! Ivo! De! Ivo De! Ivo De! Like warm, wet places.

Yeah.

0: Oh, pronto.
1: Aspetta, aspetta. Pronto. Oh, buonasera. Finalmente abbiamo il collegamento con Vladivostok.
2: Esatto, siamo qua, sono meno 50 gradi.
1: Meno 50 gradi Kelvin?
2: Sì, sì, sì. E c'è della musica.
1: Ah, capisco, perché si sa che a queste temperature si genera spontaneamente.
2: Sì.
1: Che fai?
2: Stiamo mangiando la pizza.
1: Ah, a meno 50?
2: Sì, sì, sì.
1: Io invece ho un microfono fissato nell'orecchio. Sarà veramente un casino. Cosa succede a Vladivostok? Come va la pesca del tonno?
2: Passami guarda.
1: Eh?
2: Chi è?
1: Morte!
2: Morte.
1: Morte del primogenito.
2: Pioggia di rane.
1: Pioggia di rane, sei in diretta su Radio Cybernet.
2: Fantastico.
1: Di qualcosa di assolutamente inutile.
2: Dio porco.
1: Non ho capito bene l'ultima cosa, tra il Dio e il porco.
2: C'era il nulla.
1: Capisco. Com'è la pizza di Lobo?
2: Non l'ho ancora assaggiata perché stavo facendo una magia prima.
1: Mm-hmm. Ah, capisco.
2: Non te la posso raccontare.
1: Ma io immagino. Ho già capito. Io invece ho appena realizzato un'antenna wireless parabolica con la buccia del mandarino.
2: Che cosa?
1: Ho fatto un'antenna wireless parabolica con la buccia del mandarino, hanno tutti i denti.
2: E funziona?
1: Non lo so, adesso lo proveremo.
2: Fantastico. Senti, ho un altro ospite qui.
1: Chi c'è lì?
2: Ti passo niente poco di meno che il Tapiro.
1: Chi?
2: Il Tapiro.
1: Oh, minchia!
2: Te lo sto passando.
1: Basta, basta.
3: Aspetta. Buonasera.
1: Oh, sei in diretta.
3: Sì, in diretta, che culo.
1: Radio Cybernet.
3: Posso lanciare proclami all'unità del proletariato internazionale?
1: Soprattutto, vai, vai!
3: No, no, grazie.
1: Hai già dato?
3: Ho già dato.
1: Va bene, come va lì?
3: Bene, bene, mangiamo dell'ottima pizza fatta dal compagno Lobo.
1: Ah, sì?
3: Sì, sì, si dimostra via più eccellenterrimo pizzaiolo.
1: Eh beh, ha un mestiere nelle mani.
3: Sì, ha un mestiere nelle mani.
1: Oltre che nel culo.
3: Poverino. Se ce l'ha nel culo, c'ha il culo ridotto male, eh?
1: Beh, ma lui è abituato. È abituato a darsi.
3: A darsi, sì, da.
1: C'è freddo lì? Come?
3: Ah, riceve.
1: Pronto?
3: Sì, siamo qua.
1: Ah, bene, bene.
3: Le ripasso il compagno Lobo?
1: Sì, ma come si sta lì a Vladivostok?
3: Ma bene, bene, aspettiamo solo lei, guardi.
1: Ah.
3: Abbiamo giusto bisogno di qualcuno che ci gratti con la pozza di ghiaccio che sta fuori casa, ah, con le unghie.
1: Ho capito.
3: Ma, perché a tal motivo si sta pressando verso Palazzo La Grande, un treno direttissimo, che insomma, è destinato alla sua unica persona.
1: Ah, bene, bene.
3: Verrà invitato a salire e poi verrà portato direttamente in quel di Vladivostok.
1: Per raschiare il ghiaccio.
3: Gioire, esatto, dovrà gioire.
1: Sì, ma è una cosa che verrà fatta sicuramente.
3: Noi la attendiamo con gioia e con ansia.
1: Va bene.
3: E ripasso Lobo.
1: Beh, prima o poi accadrà, questa cosa accadrà.
3: Noi aspettiamo. Siamo fedeli.
1: Fedeli alla linea come sempre.
2: Pronto?
1: Oh!
2: Anzi, noi dobbiamo cenare.
1: Ah, e noi qua siamo fedeli alla linea.
2: Sì, qua sì, qua no. Non stavo rispondendo a sì.
1: Ho capito.
2: Niente, quindi dai, ci sentiremo dopo.
1: Va bene.
2: Dai, ok.
1: Ci sentiremo dopo, allora io qua vado avanti a sparare cazzate.
2: Vai.
1: Buonanotte,
2: Buonanotte.
1: Ma ti sei sconnesso, ho visto?
2: No.
1: Come no? Sei caduto?
2: Vabbè,
1: ritornerò. Che cazzo, eh? Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Ma che foto sono? Non è vero. Non c'è niente.

0: connettersi in internet con Linux,
1: cioè connettersi all'interno di internet
2: con Linux. E tu ti trovi dentro internet e ti vuoi connettere?
0: Era un problema che mi assillava quando l'avevo appena installato, non trovando documenti a proposito
1: su come connetterti in internet.
0: Ma non ci sono virgole e punti qua. A proposito
1: della serie, la punteggiatura è...
0: Ho voluto dare una mano a neofiti come me. Ciao fratelli, finalmente mi sei deciso di installare.
1: Ci sentiamo tutti fratelli.
0: Voilà. Quando installerete il Linux, la connessione internet, spiegherò come si può connettere con il vostro modem.
1: Meno male. Ma con il nostro, non con quello degli altri.
0: Non con il tuo. Spero che abbiate almeno un modem.
1: Se il modem me l'hanno prestato, non posso connettermi.
0: Però spero che abbiamo almeno un modem collegato su seriale del vostro fidato PC.
2: Io non mi fido molto.
0: Quando siete in possesso del numero di provider, userID e password necessari per effettuare la connessione, siete a cavallo. Maria. So che ci sono vari modi per configurare la connessione. Io analizzerei KPPP merda, programma più merdoso, cioè, che
1: il più merda
0: è KPPP.
1: Ottima scelta, raga. Veramente un'ottima scelta.
0: Io lo trovo molto semplice e potente. Clicca sull'icona internet sul desktop.
1: Sull'icona.
0: Sul mio desktop non ci sono icone, soprattutto internet.
1: Torna nell'analità di prima. La pagina di prima,
2: fai vedere il desktop.
1: Ecco, fammi vedere un desktop.
0: Ah, il desktop è gnome.
1: Scusa, questa roba qua?
0: Questa è una figata. Se tu clicchi anche saltello.
1: Sento rumore di Nirvana. Oh, è tornato!
2: Io stavo facendo
1: Nirvana in back. Is back.
2: Scritto? Nirvana è la sua procedura.
1: Buongiorno!
2: Grazie per
1: ti preparare il caffè? Dove sei stato tutto questo tempo?
2: Una cosa saggia, dormire, a dormire.
1: Come mai?
2: Non c'è stato. Due giorni di
1: vabbè, hai dormito, adesso sei riposato, sei pronto per il nottatone con Tower 650! Sempre più grandi!
2: Tra poco, il mese.
1: Ascoltami, io quando sono venuto qua a martedì, ho trovato la Spark sotto, la che lampeggiava 888.
2: Che vuol dire? Molte male?
1: Boh, aspetta, l'ho riaccesa e tornata su.
2: Perfetto. Che devo fare? Molto.
1: Sì, sì, questa.
2: Lampeggiante.
1: E ora come vedi invece è proprio...
2: 8.
1: Non c'è.
2: Non è contemplata?
1: Vedi, corre su.
2: Il gamot non è disponibile.
1: Eccolo qua.
2: Vediamo il danno.
1: 888 non è quello che ho detto. Sai i codici di caduta sistema?
2: 102. Aspetta, il danno delle memorie. Inizio viste in seguito al reset.
1: No, non c'è
2: stato. Ah no, aspetta, quello era il
1: capitolo 4,
0: no, ma ci sono troppo.
1: Paragrafo lettore dei messaggi di tutti i
2: funzionari,
1: capelle
2: d'acqua. Sì,
1: è successo questo. No, porca puttana, deve andare
0: a trovare. Troppo lungo, mi rompo il gioco.
1: Aspetta, leggiamo la fine. E se comprese qualcuno nel nostro mente? In questo caso consiglio Norton Internet Security. Oppure se avete sospetti fondati sulla spia, potreste attaccare la sua casella di posta. Ma parlerò di questo nel mio prossimo articolo.
0: La migliore difesa è l'attacco.
1: Quindi comprate.
0: Se scoprite la spia,
1: Hacker l'attacco.
2: Ma fa un culo, qual è la sezione? Lettura dei messaggi da Dio, sei giorno sotto. Ma dove cazzo presto, paragono?
1: Io ho comprato i terminatori per attivare questo, ho dato una verifica ai cavi e gran parte dei cavi BNC, a parte uno che è rotto, sono comunque buoni.
2: Sì, andavano
1: spiegazzati. Possiamo attaccare lì un transceiver e andare su 192.168.1x, così non c'è bisogno che mettiamo uno o due, qualcuno sono le rete uniche, che cazzo sono le
2: E c'è la rete unica 3 con BNC qua.
1: Ma qua c'è già un BNC.
2: Sì, c'è un BNC che è da...
1: C'è sulla scheda di MediaLab?
2: No, non più. Qual è la cosa? Ora la rete 3 su BNC è separata, è Ganesh che gestisce la rete 3. 192, 168, 3 qualcosa?
1: Ma 3 è sotto.
2: 4 allora?
1: No, sotto è 3.
2: 2 c'è allora.
1: Ah.
2: La rete 2? Cioè, lui che ha due schede di rete, una BNC,
1: Ganesh.
2: Non ne ha più. Già lo so perché questo abbiamo levato anche le regole, però qualcuno mi sa che poi ne arriva.
1: Complimenti, avete fatto tutto senza dire niente, no, compiti in salotto.
2: C'era, siccome l'ho levato io, gli ho messo le modifiche delle PC,
1: nessuno. Cioè, non ho neanche guardato. Ti preparerò un caffè.
2: Grazie.
3: Radio Fiber entra nel vivo della AIX Night e incomincia, direi, lo smanettamento.
2: Ok. Avevo scintillato che doveva mettere bind,
1: come mai non
2: bind viene? Su ISS, avremo un DNS server girando su AIX.
1: Ma perché non è venuto?
2: Perché era troppo tardi.
1: Avevo è un debole, sostanzialmente è un debole.
2: Sì, ma questa funziona? Su una caramella per la gola, per il culo. Via Cresce sono venuto solamente perché te l'avevo promesso ieri.
1: Apposta.
2: Ero in coma, stavo rumendo proprio, ma non così di più.
1: E come ti sei svegliato?
2: Nel secondo questo gli occhi quindi alle 10:30, è tardissimo, me devo andare.
0: Niente, troppo froscio questo. Non possiamo fare niente. A giorno. Sempre più froscio. Secret zone.
2: Allora, vediamo. Che
1: fa nella sua prostitudine? No, scusa. Sto facendo, siccome non te l'ho ancora visto, ho detto.
2: No, vabbè, allora intanto me lo ricordo come fa.
1: Era bellissimo, era bello, sto prostitudine del centro, poi c'era scritto conoscerlo per combatterlo.
2: Conoscerlo.
1: Poi c'era chi lo conosce lo penetra e tipo sto facendo le varie lezioni. Ho messo il nome Vincenzo, Street Name Nirvana.
2: Passata, non so, dopo sentire come. Alla fine potrebbe essere interessante. Sì.

0: Oggi non deve venire là la tipa spagnola, doveva fare
1: la cazzata. Fuori, non c'è più.
0: Ora c'è fuori.
1: Sono entrato.
2: You're not fucking paid, don't go back. You don't want to fuck your uncle, I'll go back. You keep on sleeping, mother, no, you fuck your uncle, I'll be back.

0: Brava.
1: Brava, non canta, bacio.
2: Un tappetino di
0: benvenuto per
2: tappetino? Un tappetino di benvenuto per
0: no, puoi lasciarlo lì il microfono, tranquillo.
3: È un baffanculo.
1: Un dito male così.
0: Ho preso 7 euro per 4 terminatori BNC 50 ohm.
1: Ascolta, fammi accendere.
3: Ok, ma facciando mi sembra una mica dell'epoca. Articolo 31, primo A.
0: Volevo leverlo
1: all'aeroporto con esperto, un paladino come Zos, bovin dalla salunga, dolce di vita, di noi, poco si è messo in testa che un DJ oramai se ne sentono di ogni, e ogni tipo di babbione si dovrà sentire, e ogni situazione riesce a stabilire che hai cagato il cazzo ormai da un pezzo, per quelli come te qui non
0: dico, usciamo
1: con la faccia d'abbio presto, non fa testo, brutti in buccio, guarda che sbagliato tasso, senti questa storia, dirai a che ti spiego, tu sei troppo scarso mago, tu non hai parole, coi tuoi trucchi non mi incanti, tu non sai fare, franchi, fanchi, manchi di coordinazione, povero coglione, pezzi nell'acquario, tu non vieni nello c***o.
2: Viva
0: Stalma!
2: Questo mi scelgo.

0: copre i nostri voti che saremo passati.
1: Sì, terzo perché ti ho vicino e sto rincogliendo.
0: Vai a fare il culo nei nostri coglioni, no?
2: Un po', un po'.
0: Cioè, dimmelo.
2: Sì, è una reverenziale.
0: Sì, feto referenziale.

0: la morte di un grande
1: bambino. Perché tu ti diventate Eutelio? Che cazzo è Eutelio?
0: Eu che?
1: Eutelio.
0: Che cazzo è Eutelio? Io ho mai visto Eutelio.
1: Perché so, però mi dice qua, è Eutelio.
0: Blair@irk.eutelio.it. Sei però,
1: che sta che cosa sei guardo. Quello che è la mia
0: cosa. Ah, poi Colombia, la metti di
1: essere lì perché non si lotta la vita. È il caso di ritentare con
0: il violentarla.
1: Come diciamo il
0: dolce così. Io ne posso dire la mia, visto che tu la conosciamo, io lì sarei.
1: No, ma la gente ormai si piace, ma
2: l'anno c'è la vita molto buona. Bello, ho mi dice che la direttori cancelletto 11 contiene un buco all'offset 0. Ma perché quello
0: è dell'effettivato di merda?
2: No, è extra del cazzo, capito?
1: No, è
2: un'altra guerra di religione, fatta l'essere morto. Bella, dice che ti svegliava la notte.
0: Ah, ecco perché.
2: Prenda forma.
1: Sarà un problema.
2: E la cosa
0: non è male
2: quella.
1: No,
2: cioè,
1: è bellissima.
2: Cosa?
1: Fuori di casa. Oh, entra in giro. Soprattutto a 10 giro.
0: Ma buio di marocchini. Vabbè sì, in effetti ci arrivo 11 giga.
2: Senti, ma la posso provare una cosa? Possiamo provare a installare e mettere la Slack? Vediamo se si dà di più
1: il problema. È proprio questo uomo.
0: Prova, così. Io vorrei che tu cercassimo un posto per Tower S50.
2: Era già là il suo posto.
0: Sì, ma devo, bisogna collegarlo. Non bene.
1: Non
2: è
1: soltanto per MSN. Ma
2: adesso
1: io devo installare questo software per il CQ che ha due anni.
0: Io non dormirò
2: più. Addirittura con questo caffè.
0: Ah. Non lo so.
2: Io penso che sono due possibili andare a continuare quello che era un vita
0: bello. Sì, questa volta sono io a tenerti sveglio. Ieri abbiamo fatto invece, a parte tutto, un gran bel lavoro, stiamo mettendo gli ultimi colpi di martellate a Midland 3.
2: Ah, ecco.
0: Manca soltanto X. E manca X. E passare il PVD lo sta facendo. Passare le onde di utenti. Riavviare e fregare. Fregare tanto.
2: Pregare tanto. Bisognerà venire qua, ginocchiarci. Ma hai visto il monitor? Forse il cambio, il monitor di
0: video? Sì, per sì, infatti ho detto, niente, ma che fondo strani che c'è un video. Invece era la
2: BSS. Esatto, no, è una sopra.
0: 23.000.
2: L'altro, quello più piccolo, di tutta la famiglia là in BN. L'unica cosa che prende nell'angolo è il tape che non ha il case IBM.
0: Vedremo. Mettilo
2: sul termo
0: sistema,
2: così
0: fa
2: meno fastidio.
1: Da meno fastidio.
2: Ma se ci guarda, vado, era impiccato che gli avevo fatto lo spazietto.
0: Oh. Vado a cacare. È ufficiale, signori. Vado a cacare e mi portano pure il cellulare.
2: Oh, che pensato su questo.
0: Qua praticamente.
1: Ma l'accensione cosa fa?
0: Rumore. E temperature elevate.
2: Per rumore e temperature elevate.
0: Sì, ci si arriva la pelle. Ma non so se hai letto la grandiosa idea che ha avuto Martin. Visto che Tower S50 ha la sede di Ponte Triali, e poi con cui puoi gestire terminali, eccetera, si può usare per collegarmi ad altre macchine, potremo attivare su tutte le nostre macchine la console sulla porta seriale e collegare la console di ogni macchina a una porta seriale di Tower S50. Così quando si blocca una macchina, noi entriamo su Tower S50, la console la riavviamo.
2: E dovrebbe entrarci fisicamente su Tower.
0: Questo è un problema, però vabbè. Poi Tower si isola, ovviamente.

0: tipo che giocano i midrange. Però è una bella idea, no?
1: No, in teoria è raggiungibile Tower, sai perché? Perché non basta più da migliorare.
0: No, perché su una delle porte si potrebbe programmare una serie di relè per accettare le macchine.
1: Al momento
0: vediamo che la console sul seriale, vediamo come li passa il chiaro.
1: Tutto il segmento di tutto il segmento di BNC non passa tramite l'app, perché c'è un RG45 che va direttamente su Ganesh.
0: Guarda, poi me la spieghi la rete,
1: se non ci faccio mica. No, è identica a prima, solamente che il ramo BNC è separato, cioè non basta più da media.
0: Non ha più due schede dirette, ne ha due.
1: Ne ha due, però vabbè, fisicamente. No, fisicamente ha tutte e tre.
0: Ah.
1: Ho solamente
0: stacco. Che una non è usata.
1: Esatto.
0: Ah, male.
1: Super. Sono comandi che funzionano. Spin, per esempio, non funziona.
2: Un saluto a Mega.
3: Io l'ho costretto.
0: Pezzuolo, perché merda mi dà questo problema?
3: Cazzo!
1: Passiamo a sembrare un altro terminale pubblico. Là c'è, vedi quel monitor là? È già collegato con un cavo di rete che arriva, cioè è a corrente elettrica.
3: Sì.
1: No, alla rete elettrica e dietro c'è un cavo di rete, per cui avevo fatto la cavolina, se arrivi col portatile ti puoi attaccare anche il monitor.
3: Ah, perché dici per fare un altro computer per il popolo.
1: Esatto,
3: per il popolo. Potremmo fare una bellissima macchina 3DSG.
2: Yeah!
3: Ah, no, a me piace
1: molto.
2: Minimist 200 mega.
3: Se la ascolta me. Se non facciamo cose troppo aggressive, tipo scrivere normali cose normali, non abbiamo problemi. Se dobbiamo trattare perno per cose, ci mettiamo una casa. Una volta noi avevamo fatto quella macchina di sostituita, era una bella scaletta.
1: Eh sì, ora... Ah, sì, da sotto.
3: Possiamo sostituire la scaletta?
1: Funziona perché MT è la libreria, la biblioteca multimediale di ArchiGA anale. Per cui... Già li abbiamo ammarronati per due mesi che non ci sono di funzionare un cazzo. C'è la macchinetta quella piccolina, Asus. Sul quale
3: si abbiamo chiesto di coniarsi
1: se non ha
3: terminato
1: ma funziona penso proprio di sì per portarcela. Il problema di quella qual è che volevamo fare streamatore con quella, quindi mettergli anche
2: quale
1: muse
2: con tu quello con cui si ora.
1: No,
2: ah,
1: il nostro piccolino, no, con Anatol.
2: Ah, io mi ricordo che Anatol.
1: Allora troviamo un nome quello piccolo tanto. È un altro Nick Speaker.
3: Sì, lo so,
1: è bellissimo. C'è un bel disco. Speriamo che non è come questo di stato. Va bene. Avete un po' di robe di flapper, please?
3: Oh.
1: E non ci tiriamo di Slackware?
3: No.
1: Nessuno?
2: Oh, me scusi, sul match.
3: Sì,
2: no,
1: Brocio Maximus! Mi serve un CD-ROM di Slackware!
3: Ragazzi, ma sì, qua c'è una bella custodia di CD-ROM.
1: E chi è del Brocio, no? Già la trotta sono arrivato prima di lui. No, non te ne puoi fottere! E c'era sul suo portatile un bigliettino, non pensarci nemmeno, quando arrivassi e si è visto il portatile, se arrivo qua, non pensarci nemmeno.
2: Bellissimo.
3: La DNC.
1: Spegnete Tower, non so come abbia fatto a sentirlo. L'abbiamo spento!
2: Perché si rischiava la morte?
1: Dai, sono stato io! Oggi dovevamo avere un ospite donna per Radio Cyber, ma
2: è scappata sentendo le bestemmie che spesso.
1: Certo. C'era solamente il frocio qua ad attenderla.
3: Però non si può.
1: Che faccio, poverina? Cercavo me, che ero innamorato del mio grosso pene. ti piace Aurito, ragazzo, secondo me.
3: Te la si scaricata quella di Porto, Shining.
1: No, non l'ho
3: capita.
1: Ma c'è la Aurito con Shining?
2: La parola di A, quella.
3: Sì, quella è un film.
2: È un flash.
1: E fa morire il Salvatore.
3: Ma io ce l'ho tromperai.
1: Un bicchiere da cazzo palestra.
2: No, minchia, fa dice cosa. C'è tu quella di Shining?
3: Qua dove vai tromberata?
1: Ah, tromberata era bella, Matrix è uscita anche il 5, il 4 e il 5, lui va dall'oracolo, mi riparla così. Per te caso sono un bel cazzo, questo è stato il culo.
3: Però troppo di cagato.
1: Sì, quello è un troppo troppo. Asbesto! Asbesto! Ah, gli inciuchi di Slackware! Bravo! Ecco così!
3: Guarda, non vale, non è
0: il suo. No, devo
1: mandarlo.
0: Non lo so,
2: non
0: lo so, perché io mi sono detto.
2: Ma
1: però
2: non sto parlando. Giusto per parlare in termini tecnici, no? Ma che cos'è? Che cazzo stai a guardare?
3: Vedi, se te lo scrivi, è un comico da te. Lasci Marti in barra, lui sta in barra.
2: Che faccia agghiaccianti.
1: Sì, tutti quanti, Salvatore, Shining.
2: No, guarda che bel desktop. Il servizio da pranzo di Adolf Hitler. Mi viene appetito.
0: Le dicevo, non accendete Tower, che poi non sapete come spegnerlo. E si imputtano il file system. Non è una malattia normale.
3: Bello.
0: Sì, però porta puttana.
3: Ma che malattia è Tower?
0: È un inferno.
1: No, che esiste il file.
0: E poi se devo collegare i cavi, che cazzo lo mettete?
1: Ah.
0: È Unix System 5 Reveal 3. Incompleto.
1: No one rc.d
0: no one rc.2
2: but
0: sì, sì, in adesso va bene, lui lo sa a memoria tanto. La Madonnina pianto, sì sì, non va a sentire. Chi è? Chi c'è? Ah,
1: bravo
3: amico del mostro. Allora,
1: ma ci
3: fai la
1: vita.
3: Ma dove? Non lo sa, dove
1: sono?
3: C'è
0: la birra, la c'è la scuola, c'è la scuola. E io ho posto già la casa del signore. Di là, ancora più lontano da me che
3: c'è il teatro Clark. Ti ho fatto già dalla la morte.
0: Ancora più lontano, vicino a questo uomo. Beh, il cavo è questo, però la distanza è notevole. Potremmo usarne uno più corto, se lo trovo. Per tenersi quello lungo per...
1: Lo possiamo passare pulito, piuttosto che evitare che tranchi perché c'è qualcuno.
3: Ma c'è, esiste ancora.
0: La canaletta qua, prima o poi dovremmo mettere in
1: mezzo. La canaletta dell'ufficio, la
0: pedana. Ma era industriale?
1: Sono industriali. No. Oggi era qua, però più scritto la non stava per vedere il grande.
0: Insomma, ma chi? Niente, va bene. Senti, non do automaticamente del coglione perché ho consigliato i casi. Io a me stesso, coglione. Ah, ecco, vedete, no. Ma
1: vedete, no. Ma vedete, no.
0: queste... l'ho data io questa?
2: Certo.
0: Ah, allora ce l'hai tu qua. Ma è la discografia completa, quella famosa?
2: Sì, quelli che ho preso da me.
0: Ah no, io finalmente ho beccato la discografia completa dei Calculano.
2: Sì. Sono un gruppo di Roma. A me piace anche questo.
0: Tra i tanti gruppi di Roma. In tanta vita a cascia. Questo non è niente male.
2: A me piace. Basta però è il video che ho
0: fatto. Eh sì, non mi fate di cover con i pezzi di parti. Irva? Qua.
3: Arrivo.
0: Allora, farei un giro di altri sonici qua.
2: C'è,
0: allora, cavo va bene. Dopodiché gli do la Titti come Troia.
2: E lo colleghiamo.
1: Ovviamente conviene fare queste operazioni a macchina spenta.
0: No. No. Ho rotto il culo, addio. Come arriva?
1: Allora.
0: Bene. Va bene.
1: Allora,
0: perfetto,
1: quindi questa e poi invece l'altro.
0: Scusa, Ganesh va qui.
1: Ganesh non va qui,
0: qua va qua, e da qua andiamo qua.
1: E perché non andare la di Ganesh al posto della terminazione?
0: Perché così tu ti
4: ascolta questa cosa.
0: Ganesh ti cala già, no?
4: Ma mette di più tempo.
0: No, non si leva la terminazione. Si da sopra, cosa?
1: Può pelare.
5: Che bel pubblico. Non ho preso Viagra, ma è stato bello lo stesso. Lara Scroff,
4: ma io penso di Viagra. Aspetta, magari
1: per il
4: Viagra.
1: Lo sterminatore?
5: Me lo racconto.
0: Scusa, c'era anche un caso con lo sterminatore?
1: Sì, però lo sterminatore è un poco facile.
0: Cosa minchia stai dicendo, Squirco del Dios?
1: Dios è un modo spagnolo.
0: Ma fanno un culo.
2: Non so se ci hai provato.
0: Provaci. Perché sei un coglione.
1: Ah!
0: Hai preso la scosta, eh?
2: No, no, l'ho presa qua.
0: Certo, ti metti a terra. Dai,
2: ma
0: no! Ma è un proprio video?
4: È doppiato per questo.
5: Che bel puntino. Ma non ti dico. Non ho preso Viagra, ma è stato bello lo stesso.
0: No, no.
4: Se tu metti
5: la bocca. Una gran bontà.
6: Vai a prendere Viagra.
5: Ok.
0: Ok.
5: Allora. Bello da racconto, come stava mia bella Troia? Ho saputo che non trombi da molto tempo, ma maniaca. Cosa ne pensi se ci facciamo una sveltina?
6: Come no, Alex? Te lo prendo in bocca adesso o ci vediamo oggi?
4: È perfetto.
5: Io ti leccherei la tua bella figlia bagnata e poi ti tromberei.
6: Mi piacerebbe molto.
5: E allora dai.
6: Nel culo mi piace adesso.
5: Nel culo? Nel culo? Io te la volevo infilare per primo. Lo sai? Sai quanto mi sarebbe piaciuto prenderti il culo? E non me lo hai mai dato.
7: Fa per entrare i ginocchi per la sua.
6: Ah, te lo metterò nel culo.
0: Dai, che non fare? Dai.
4: Ma che non fare?
6: Meno male che volevi trombare. Volevi mio bel culo, leccarmi la figa. Bene. Allora fatela mettere nel culo. Ciao.
5: Vabbè, allora ti faccio una sex.
0: No, ma adesso ti faccio vedere una cosa che sto facendo, tra parentesi.
4: Già lo sai che bello cazzo.
0: Finito?
4: Che porco di non ha nessuno. È un bar. Lara Scroft.
0: No, no, guardate qua.
4: Tana.
0: Io guardo, guardo. Ah sì, ma l'ho sentito sul canale che stavi facendo Okuto no Ken, che è bellissimo. Sì, gran film. Però purtroppo mi sto limitando ai sottotitoli perché...
2: Ah, ma qua adesso sentire F, porco Dio. Devo abbassare qua e alzare qua.
8: Perché non con le voci, dai?
2: Eh?
8: Perché non con le voci?
2: Oddio, questo è veramente fatto bene con la storia.
8: Minchia. Io non l'ho visto.
4: È disegnato questa cosa.
8: Certo.
2: Insomma, c'è molto, molta competenza.
8: Fredda brucia, porco Dio, in Giappone.
2: Sì, è lì.
4: Chi non sa di perdere?
2: Comunque, sta facendo i titoli così, praticamente.
8: Aspetta.
2: Fatto veramente bene.
8: Tu l'hai visto Kira? Sì, certo.
2: L'ho visto molto male.
8: Questi qua sono raccontati.
2: È bellissimo. No, questo è un film. No, no. Film.
8: Sì, ho avuto una canna, però è quello.
2: Il coglione del viaggio della libertà.
8: È fatto perfetto.
2: Sì, sì,
4: sì.
2: Sì, perché i titoli sono, cioè, i titoli in italiano, quelli buoni,
8: certo,
2: no? Basta modificarli un po'. Per cui,
4: ma come fai a metterli lì?
2: È un file di testo.
4: Come funziona questo file di testo?
8: Dipende, ci sono i time.
2: Questo qua si incontra Kenshiro finalmente.
4: Che figata.
8: È più bello, è più bello perché ci credi, così dico, perché dicono queste cose non sapendo quello che dico.

0: Gli asciugoni mancino.
1: Molto più cruento del cartone animato normale.
0: Molto, molto più cruento.

0: まあ、ね、伝わってなく
1: て。他のからのトップ。
0: Ah, modificado per il file di testo esistente.
1: Sì, è un...
0: Ma come si fa con il mio player? Belli.
1: Quindi questo è il file dei sottotitoli. Inizio, fine. Che testo?
0: Troncato. Ma con il mio player come fai a fare visualizzare il video che sottotitoli stiamo? Ti metti uno...
1: Dai, meno sub, nome dei sottotitoli.
2: Allora c'è il frutto.
1: Quindi a trovare i sottotitoli di New Cosa è... diventa
0: interessante. Gli asciugoni in vagino inseminati.
1: Vabbè, dove è finito Nirvana?
3: A fumare male.
1: Ah? Prova! Prova! Ma? Vabbè.
2: Ho rotto il culo, addio.

0: fogok állt a Bristol of New York-re itt a M-bos tár. Szerintem volna itt a korábban a Bristol.
1: A fáres?
0: A fáres? Nem, úgy tisztem, mert reggel egy kimegy járni. Szerintem
1: jó lesz?
0: Nincs, pedig nem.
2: Sì, beh, chiamo di mare
3: proprio di Antonio. Ma sai, non lo
2: so, mai non ho mai più umano.
3: Lucrezio,
2: non mi ricordo.
1: Lucifero,
2: no,
1: no, non era
2: Andrea, per suono Andrea, no. Andrea, con la
1: maschera, no, non era
2: Enrico,
3: no,
2: è tuo, Lucifero, che puttana, perché non me ne ricordo mai?
0: Ma non c'è più un cazzo in questo merda di figlio, te lo dico.

0: Ma cos'è la Feral Flux?
1: Cosa?
0: È caduta la sfera al plasma.
1: Sì, sì, lo sento.
0: Ma cos'è la sfera al plasma?
1: Di questa la rimettere.
0: Ecco, vado a fumare anch'io.
1: Allora, intisca questi capi.
2: Aspetta, aspetta, anale, anale.
1: Ci serve un altro T?
2: Guardate, questo è il respiratore.
1: Ma qua sono sparite pure le T?
3: Sì, come?
4: Ce l'ho io.
1: Ma fanano
2: però penso alla fine lui ha portato il suo computer e gli dice che se lo vuole donare lasciarlo qua,
1: però vedi se noi attaccavamo questo là noi facciamo tutta una rete unica,
5: ma che tanto
1: e si sentono prima di fare ci
2: sono
1: quindi per modo di scrivere però.
2: Cioè,
6: non
2: l'unica
6: topologia,
1: no?
6: Ma sono l'unico livello, esatto. Ancora non ho arrivato il modello, a proposito, la mando in
2: America, sono il bastardo. Ah, tu? Bisogna seguire una lezione, te la fai? Oppure ti dependo direttamente?
1: Oh, un transito!
2: La lezione sui modelli.
1: La tua lezione?
2: Che
1: non è qua.
2: Qua.
1: Ma come sono composto?
6: E qua nel senso,
1: il andato? Quando verrebbe?
2: Allora, le lezioni sono il 9, riprendono il 9, lunedì 9, mercoledì 11, no, questa è oh. Allora, è il terminatore che ogni tanto muore.
1: Ah, sotto? Le computer di Michele sono morte tutte le schede di rete.
2: No, sai cos'è? Terminatore, infinito. Che ce ne sono, ti ricordi l'altra volta muovendo a un certo punto, girando il terminatore, boom, sono partite tutte. Infatti, quel giorno quando tu te ne sei andato, adesso che stai ritornando, sono arrivato io e mi hanno detto, guarda, tu ti sei appena andato, le macchine non funzionano, questa cosa non funziona.
6: Dice no, non funziona. Ma guardate. Ho fatto questa prova,
1: io ho contato come si è di rete che collegate tra di loro. Niente.
2: Niente.
1: Vuoi cambiare un terminatore?
6: Allora, offre il sigaretto, esatto.

0: cose.
1: Ho mandato prima.
0: Quando è iniziata la trasmissione, comandalo se vuoi.
2: Non ce l'ho, sul Meetup c'è?
0: No.
2: Sei chiuso.
0: Questo papuasia.org eccetera eccetera.
3: Jingle male.
0: Jingle male, devo fare gli altri. Che non puoi in testa.
2: Cazzo. Lo manderà?
3: Porco Dio. Strettamente registrato.
2: Cosa?
3: Non fare che il segno dovrebbe strettamente registrato.
2: Chi?
0: Ma scusa un attimo, ma il terminatore non deve essere a 50 ohm. E perché mi hai dato a 75 ohm? Porco Dio di pugliti, di porco Dio!
3: Ecco perché devo stare a questi stagli.
0: Ma no, ce n'è uno da 75. Culo. E 350.
1: Buono.
0: Porco
1: Dio, c'è un barello, fai ping 182.92 per favore.
2: No, non è la germanità.
1: Risponde?
2: Dice una cosa strana, ma risponde.
1: Che dice?
2: Allora,
1: il CMP non è, vabbè, non risponde.
0: Che non ha uno?
1: Lo fai? Sì, 2,93.
0: Mettiamo
1: male su tutti i conti. Ma pure,
0: 91. Scusata violenza.
1: Ah, 2,91, va bene. Però fai un brace root sia al 2,92 che al 2,93.
0: Cosa?
1: Oppure
0: proprio in alto, in alto.
2: Merda.
0: io ucciderò il prossimo che infila di forza una presa Shuko nel connettore a spine normali, verrà ucciso. Ah, la cosa che hai appena fatto, io ti uccido.
4: Allarma. Allarma. E cazzo, ascoltatemi, un chiodo.
0: E non come sta sfidando di scudo di merda.
4: Sì, la so dove va la promessa. Aspetta ora il caso di un
0: ce l'ha.
3: Dove ti ricordi che l'hanno messo?
4: Ma cosa?
3: Il cavo normale.
4: Allora, la riva.
3: Cemento.
4: Allora, lo
3: cemento qua. Non dipende se non cadono.
4: Io ne posso dare uno asciugo,
0: un pezzo di spark.
4: Cioè, mi ricordo che l'avevo attaccato, cioè lo stesso.
3: C'è questo qua, c'è quello là.
0: Probabilmente che avevi attaccato nelle chiappe del culo.
3: No, devo superare.
4: Scusa, cosa c'è attaccato là? Da
0: questo è 50 e quel monitor.
4: E ora quello mi serve.
0: Che cazzo ne so?
4: E allora perché mi serve un altro.
0: A me non serve niente, a lui.
4: A lui serve.
0: A te certo.
3: A me serve che un cerniere, dove
0: mi
3: fare un super.
4: Ci dovrebbero essere tutti i super demosificatori che io ho messo da qualche parte.
3: Il problema è che dove li
4: avessi. Io l'avevo messi qua.
0: Io me li ricordo di
4: solito. Io li ho messi qua.
0: Ma sono spariti, capito?
4: L'ultima volta che sono martedì, ecco.
0: L'ultima volta chi è che è venuto a venire fumando come un pulso e spargendo portaceneri per tutto il migliorando? Non è ancora porco Dio?
4: Noi no. Sai che non fumiamo.
3: Io non fumo.
4: Hai mandarini spesso?
0: Sì.
3: Cazzo, come lo fa?
4: Ma no! Ma io l'avevo messa là sopra, ti sei portato.
0: E con esso la rete di là?
4: No.
0: Io la prima cosa che ho pensato quando non ho visto tutti gli adattatori che mi ricordavo di aver visto e se li sono fottuti, ok. Se hai connesso là, io accenderei i tower, anche se in effetti l'uso di un sensore sarebbe molto gradito. ci vuole un terminale. Abbiamo altri terminali, no?
4: Sì.
0: Abbiamo un altro terminale?
4: Sì, sì. Questo qua è il BM3152.
0: Oddio, il cavo terminale adesso?
4: Per questo?
0: Spero di sì. Mostrati, sottraiti a te stesso.
4: Isso è.
3: Io meno me stesso un po'
4: ci
3: siamo, anche se ci sta più bagno, no? Poi che mi deve essere stato in una volta.
0: Ma che dovrebbe essere sotto? Noi?
3: Noi con noi, non
0: sì, siamo troppi.

0: L'altra volta sai chi li ha usati? Che ha fatto tutto il castello incredibile.
1: Ma il castello era sempre...
0: Thomas, te lo ricordi? Che per attaccare il suo portatile non c'era passata la cosa, aveva fatto tutta la costruzione. Cosa di più di uno.
1: Sì, ma appunto qua uno c'è. Allora c'è Thomas. Qua ancora c'è qualcosa.
2: No,
0: perché è un rivisto, metti caso arrivi, vieni qua. A parte
2: sì, che siccome però non gli serve.
0: Perché no? Perché sì, devi installare la macchina.
2: Io ho il doppiatore che c'è lì. Uscirà con due cose. Porco Gesù. Questa alimentazione non utilizzata?
0: Non è italiana.
2: Merda.
0: Online.
3: No, dovrebbe venire però tra poco. Almeno questo è quello che ha detto.
2: Mi hai collegato se lo direte?
0: Sì.
2: Ah, il terminale? Lo possiamo tirare la pietra.
0: Oh, c'è quella scheda lì.
2: Eh?
0: Quella è una scheda lì.
2: Questa?
0: No, quella là che hai sbattuto.
2: Io già la penso. Questa è una merda. Tieni.
0: Ho fatto solo questo.
2: No. Noi mettiamola dietro, non è una macchina funzionante. Minchia. Ma c'è il computer dentro?
0: Sì, sì, da madre, c'è tutto.
2: Ah!
3: Ma c'è da madre.
0: Che da madre?
3: È diventato.
2: Ma gli incastri qua mi fai un gran favore, proprio.
0: È come spanato.
3: Vabbè. Abbiamo la scheda madre del tempo.
1: Io anche penso ma cazzo
0: non sono qua. Cosa è il posto di dipendio che ci dovrebbe essere? La scatolina del professore.
1: Dovrebbe, però noi abbiamo questo bellissimo terminato, lo utilizziamo.
0: Allora, se uno di rete gli servirà.
1: Sicuramente.
0: Vediamo la Beagle One come la macchinetta che non ha funzionato.
1: Come?
0: Beagle One, l'inglese che si è disintegrato al suolo. Vedete che sono in fondo qua, se non riusciamo a vedere che è tu hai detto che il 93 lo pingavi?
1: Sì.
3: Comunque dovremmo sostituire una ciabatta di queste, perché qua sono tutti quanti che ammettono le presenze urde, non ce ne ha messo neanche uno.
0: Bravo.
3: Se sono
0: numero ping è il 292 per favore, quindi
3: se ping. Sì, guarda, io ho la mia macchina, faccio, ma che cazzo vuoi?
0: 292. Seconda? Il 293? Come cazzo fa a rispondere?
3: No, infatti è...
0: Destination Response. Cosa, il 3? Ma il 92 invece risponde. Sì, il 92 sì. E cos'è quell'errore?
3: 191, dici che risponde il 100...
0: Ah, vabbè, next off, perché c'è un off. E il 93 dice che è rispondo. Però c'è detto che è rispondo. Direi che là il suono non è messo in terminatore.

0: Ma questi poi non sono tutti collegati.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Uno è ISS, uno è Media, la cosa che ho detto è quello è Arianchino e l'altro è ISS.
0: Perché qua c'è una...
2: Alleluia, alleluia.
0: C'è una presa d'alimentazione.
1: Sì, lo so, ma non è...
2: Ah, informazioni, le chat chiede una cosa. Forse gli devi rispondere tu.
1: Io?
2: Allora, le chat chiede... Tu sai mica dove trovare info su ASM per PIC e roba simile? Sai, l'ASM delle PIC, la programmazione di quei cazzo di motori e fatti della ninja.
1: Ui, Hologram sanno.
2: Hologram sa, noi abbiamo la persona giusta. Ma forse lui manco ci ascolta.
0: Ma di trovare l'ASM per PIC?
3: No, ma diceva di programmare le PIC.
1: Io avevo portato 25 cavi di alimentazione.
2: E i cavi di alimentazione sono stati. Allora mi sto ricordando che le doppie prese ne ho usate due per attivare il terminale giù. Ecco perché non le trovo là.
1: Il terminale?
2: Sì.
0: Le altre due sono qua.
2: Il terminale giù?
1: Ho bisogno di due, ho costruito la prolunga
2: e per evitare che attaccassero la fila del computer, io ho messo la vedete, con scritto se tocchi sei un coglione, ho scritto.
1: Ah, se tu muori, va bene.
3: E allora?
2: Ah,
3: cos'è?
1: Sarà qua.
2: Le guide di Unix, sì, le la possiamo anche prestare se vuoi, se vuoi la vuoi in prestito, perché ne abbiamo diversi.
1: Mi hanno dato a scuola come materia del corso il vocabolario di inglese in inglese. Per gli inglesi.
2: A chi?
1: A me del FIC.
2: A noi?
1: La biblioteca del FIC.
2: E dov'è?
1: No,
2: no, ma io!
1: Me lo sono scordato!
2: Te lo sei scordato?
1: Me lo tengo io, e dai. Ma certo mai, non lo porto qua.
2: Minchia, la Bibbia è grandiosa.
1: Niente.
2: Perché sì, perché quando
1: Codros se ne fottemo,
2: vabbè,
1: se ne
2: la cosa è iniziata che quando c'era
3: il Corano, il Vangelo, le dottrine religiose, il Tao,
1: il Corano ce l'ho io anche.
2: Quando ci stavano
1: buttando la laurea
2: che ci facevano i comunicati contro di noi, noi li rispondevamo con citazioni della Bibbia nei comunicati stampa nostra. Questa cosa ha fatto incazzare un casino.
1: Scordato l'alimentatore.
2: La Bibbia è piena di citazioni che vanno bene per un mare di cose.
1: Scordato l'alimentatore.
2: Come libro è un gran libro.
1: Sì. Scordato l'alimentatore.
3: Scordato
1: l'alimentatore, ragazzi.
3: Non hai
4: quattro pagine.
1: Si è scordato l'alimentatore, ragazzi.
3: Che da leggere?
4: Ah, minchia. Ma che cazzo
2: la leggere?
0: Io purtroppo ce l'ho, non ce l'ho su.
2: Non ce l'hai?
0: Dai, io non ho di nessuno.
4: Penso che non si rende conto magari. Ma dovrebbe.
1: Sì, vabbè, più che altro.
2: Vabbè, io.
1: Converterà in chat.
2: Sto fuori io col portare, lo posso portare io domani, non lo so. Però bisogna vedere quanto gli dura la batteria.
0: Non penso che non
2: dove l'hai messa? Fammi vedere. Ok.
1: Lo dobbiamo attaccare, questa qua non si rovina perché è fatta apposta.
2: No, allora usiamo
1: sì, sì,
2: Violence.
1: Per te ti serve una tastiera PS2?
2: Ma scusa, ma
0: anche poi leggiamo violentato,
1: quindi questo stai attento.
2: Che cazzo, modifichiamo.
1: Ah, non funziona questo, non funziona questo PNC, questo è perché ancora non è attaccato Tower. Quando gli ho messo il terminatore.
2: Che vuol dire che non funziona il PNC?
1: Questo, no, ISS e Ganesh fungono, non funziona quella sopra.
2: Che vuol dire che quella sopra non funziona? Se fungono ISS e Ganesh,
5: tra di loro si vedono? Si vedono tra di loro? Cioè qualcuno vede
1: attimo,
5: quelle due macchine?
1: Porco
5: Dio! Perché se il BNC si interrompe non funziona più tutta la rete.
1: Che cazzo è l'indirizzo di Ganesh? Da Eva.
0: Io duce il microfono perché
5: non è quello che fa l'occhio, quindi il 91?
1: 90. Come 91? No, no, per 91.
5: Cresce, ma tu non ne hai musica tua?
0: 91.
3: Io in realtà non ci ho mai messo testa a cantare, ho fatto solo cazzate.
5: Ma non ne hai registrate mai? Perché spesso alla fine sono le più belle le cazzate.
3: E c'ho qualche cassettina.
5: E portala qualcosa.
0: Qualche MP3.
5: Cioè mi fa piacere la sentirla.
3: Sì.
1: Ma che
5: mettiamo qualche tonnellata di MP3.
0: In GPL lo vogliamo. La musica ce l'ha una licenza tipo free.
5: Sì, la open source, open. C'è quella che c'è tipo quasi. C'è un.
0: Cosa puoi copiare?
5: Puoi distribuire la musica come cazzo ti pare, basta che ne mantieni la paternità all'autore. Cioè, non puoi prendere i pezzi e dire, l'ho fatto io. Letto?
3: Mi risponde il 192 168 191.
1: Ok, 191 ti risponde,
3: sì,
1: giusto?
3: Mi dice porco Dio.
1: No, ok, ok.
5: Non può essere, okay. Perché uno?
1: Ganesh ha un'interfaccia su 191 e un'interfaccia su 290. 290 inizia il BNC, c'è cioè ISS 292, Ariane 293.
5: E quali stanno rispondendo attualmente?
1: Rispondono.
5: Fino al broadcast, no? Ammesso che rispondono al broadcast. Se non è detto.
1: Risponde solo il 90 infatti al broadcast.
5: Cioè se stesso. Allora la rete è interrotta da qualche parte. Il cavo è interrotto.
1: Però aspetta.
5: O è connesso male.
1: Anale.
5: Anale?
1: 192.68.2. ISS risponde.
5: ISS 192
1: risponde. ISS è attaccata direttamente con un BNC a Ganesh. Risponde anche croccante.
5: Va bene. E allora cos'è che non risponde?
1: Risponde Ariane 5.
5: Ariane 5 vuol dire che è sconfigurata.
1: O è sconfigurata.
5: Perché se fosse
1: sconfigurata. È sconfigurata.
5: Lo è?
1: È anale? No, non lo so da quattro.
5: Il problema è, cioè se interrompi, se togli un terminatorio si strappa il cavo, è tutta la rete che va giù.
1: Appunto.
5: Quindi se tu da Ganesh vedi la ISS vuol dire che la rete è ok. E quindi il problema è la macchina. Tra parentesi poi il cavo va al tower, no? Quindi il terminatore sta sul tower. Che risposta professionale
0: profonda,
1: vabbè, vediamo un cazzo c'è questo, guarda che ho una che magari sta contando,
5: fatti cazzo,
1: ma sei proprio obsoleto,
5: a me li sto stru, ma che di porco Dio
0: porto
1: c'è un po' di paura,
5: ma di morto
1: ha provato
5: un cazzo sto stronzo
1: approccio a te serve una tastiera. Ma chi l'ha portata questa tastiera?
5: Quella è una tastiera Sun, attenzione.
3: Type?
5: Type Media Lab.

0: penne come no, i pazzi.
1: Non lo so, ho pensato che ammudito sia una cosa sgradevole.
2: Invece poi ti sei reso conto che non è per niente sgradevole.
1: Non è questione di me ne fotto.
3: Me ne fotto!
1: Me ne fotto, me ne fotto!
3: E me ne fotto, me ne fotto!
1: Ora non ti... Vabbè,
2: io spiace farti aspettare, Sclair.
0: No, però potrei
2: ci togliamo il pensiero.
0: Perché quando finisci ti dirò una cosa ancora più bella.
2: Che ce n'è un'altra ancora da fare? Lo faccio, non è un problema.
0: Problema con cosa? No,
2: ci sono, ci sono. Ce n'è un altro lì.
0: Ah, sì, il prossimo.
1: Ti prendo un altro. Sistema di file.
3: Ma no! Ma perché il regalo? Chi te l'ha dato?
1: No, è così.
2: No, ti prego, in italiano no.
3: È grande.
1: No, no, non la chiamiamo.
3: Dammi la parola d'ordine di Ruth.
2: Come dammi la parola d'ordine?
1: Così invece il nome login è una parola d'ordine non valida.
3: Login?
1: Login.
3: Sì, sì. Parola d'ordine di Ruth.
1: Questa non c'è bisogno di guariare, quello di Midia, l'acqua?
2: Sì, sì.
1: Bisogna solamente di riscaldare?
2: Sì.
4: Vabbè. Però quella del name server che era bellissimo. Il nome servizio, servizio no.
1: Ah sì, il sistema di file.
2: No, ma non si può mettere in inglese, a parte gli scherzi. Vabbè. Cioè diventa inusabile alla fine.
1: Lo vuoi in inglese?
2: Hai scelto.
3: Yeah.
2: Se mi dice inconsistenza nel sistema di file, io divento scemo. Cioè rischio quel poco di sanità mentale. Inconsistenza nel sistema di file.
4: Ma cosa vuol dire inconsistenza nel sistema di file?
2: Che so, file system inconsistent, sai quando inseriamo FSCK e cose no. Del genere.
4: Cori FSCK.
3: Che cori no?
1: Aiuto.
2: Correndo FSCK.
4: Ma si sta acchiappando lui con le violente vento.
1: Cosa schiera del cazzo in culo?
2: Che cazzo stai facendo in bagno?
3: Vai, no, tutti i tasti del Cristo non funzionano. Cosa vuoi fare? Installare e aggiornare il software? E elencare il software installato?
4: Guarda, parla di
2: funzionare. Stai per caso programmando? Guardatelo, sta programmando. Nirvana sta programmando. Che cosa stai programmando?
3: Okay, quella è impossibile
1: da fare. Premo S che mi serve il num lock. Premo il num lock sarà S, no? Dai, ma Cristo santo.
4: Lo posso mettere qua sopra?
2: Ma che cazzo è che stai ascoltando? Mi piace fumare tranquillamente. Allora è migra, fratello.
1: Ah, fratello.
2: Fratello sfortunato.
1: La schiera Sun in the house.
2: Ma dove? Che cazzo stai dicendo? Non puoi mettere una tastiera Sun su un PC.
1: No, infatti sono un rischio questo qua.
4: Questo perché sono funzionato?
2: Che cosa? Avete messo la tastiera Sun lì?
1: Le lezioni di C.
2: Come?
1: Le lezioni di C.
4: Che
2: fine
4: ha fatto?
2: Chissà.
1: Cazzo.
2: Cos'era?
1: Si sentono male.
2: Avete registrato le lezioni di C? Come stanno andando?
1: Molto bene.
2: Ma Shining?
1: Sta bene.
2: Ma com'è che non si vede?
4: Io voglio una toppia. Come condizionatore lo posso dire, posso essere pinguino.
2: Nirba. Qual è il problema?
1: Non so.
2: Non hai chiesto?
1: Sì.
2: E allora?
1: Non ho ottenuto risposta.
2: Va bene, me ne fotto.
1: Bravo.
2: Faccio bene?
1: Sì,
2: sì. Andiamo avanti?
1: Perché non ci sono i posti nel mondo?
4: Ah, sì.
1: Mi ricordo il metodo Stravinsky.
4: Anche questo funziona.
1: Sì, il metodo Stravinsky. Allora, ti ho scosso, avevo visto. Che cazzo... Vedi, sto cazzo del dietro, lo sollevavamo sopra le palle. Lo buttiamo là dietro, lo buttiamo nello scabuzzino.
2: Un cesso.
3: caldo.

0: Tranquillo, no ha tocado el poquito.
1: Ma non rovinarlo, guarda che quello poi lo benedirai in estate col ventilatore. Ammesso che non ci avranno ancora tirato l'atomica quest'estate.
0: Ah sì,
2: ci
0: sono questi
2: rischi? Ah, c'è il Linux installato. Non dobbiamo far giù, praticamente un po'.
1: Ma dove? Su questa macchina?
0: Non c'è installato, Slack.
2: Ora voglio la password di root.
1: Tu vuoi troppe cose,
2: non
1: ma...
2: voglio avere, cioè, come cazzo incentriamo questo disco? Per la vita. 292 days without checking.
0: Fa un anno che
2: si spende. Un anno che è buttato qua.
0: Stavo cercando.
1: Scusa, ma che macchina è?
2: È un X1000.
1: Ma perché non ci mettiamo MediaLab su quello?
2: No, mica la bomba è là, pum pum pim, è proprio tutto un bordello.
1: Ma sei un succhia pompini?
2: Sì.
1: Scusa, se è veramente un XP1000 ci mettiamo MediaLab, stiamo a posto.
3: Ma se invece ci mettiamo sempre,
4: il sottosistema in SD è stato attivato.
1: No, non è per niente esagerato, perché così può tenere servizi X strafotte.
0: Ecco, appunto, e se invece facciamo una macchina dedicata solamente per il servizio X? Cioè diventa un terminale per il pubblico, secondo viene qua.
1: Stravolgiamo il lavoro di un anno?
0: In che senso?
1: Che è un anno che lavoriamo su MediaLab 3, porca madonna.
0: MediaLab 3 lasciamo così com'è.
1: MediaLab 3 comprende anche i servizi X.
0: E non c'è bisogno.
1: Come no?
0: No, avevamo detto di dedicare una macchina ai servizi X. Per evitare il carico di cose inutili sul MediaLab.
1: Non sono così inutili.
0: No, non sono così.
1: Il problema è che tempo fa abbiamo parlato di Martin di questa cosa. Abbiamo preferito, cioè abbiamo scelto per la centralizzazione dei servizi su un'unica macchina. Per una questione di affidabilità.
0: Ok, e se facciamo una ridondante invece su questa macchina? O meglio, visto che MediaLab è sempre acceso e questa macchina potrebbe tranquillamente fornire X all'occorrenza. E su MediaLab un sistema di ridondanza?
4: Ciclico?
1: Perché?
0: Sì.
1: Perché è complicato?
0: Graviamo.
1: Cosa sgravi? È un 1000, cazzo, un processore 1000.
0: Appunto. Però ora come ora quel kernel lì di MediaLab 3 è per MediaLab 3 con il chipset?
1: No,
0: con tutto...
1: no.
2: Vabbè,
1: il kernel è stato compilato generico, ora come ora.
0: Così?
1: Anche perché quell'hard disk andrebbe teoricamente messo sul vecchio MediaLab, però il vecchio MediaLab sta cominciando a sfasare.
0: In che senso?
1: Che c'ha grossa crisi
0: di consistenza di sistema di file
1: hardware. Sì, inconsistenza di sistema di file
4: 5. Inconsistenza di sistema 5.
0: Mi sono andato.
1: Aia, porco Gesù Cristo!
4: Non so, 5.
2: Ah, avrà una disco bello grosso,
4: una probabilmente non è
2: no, cioè se c'è una scheda madre che supporta sui processori, sì, ma se no è
0: basta. Per creare una struttura logica.
2: Cioè, per mettere più computer a farli lavorare a schermo. Però i computer non vogliono. Sì, può cambiare. Però se non viene già c'è una scheda la stessa livello di architettura, non c'è la stessa della stessa nota.
1: Porco Dio!
2: C'è un collo di bottiglia.
1: Mi è partito il bestemmione, eh? Cazzo, sto sanguinando per questa cazzo di presa, porco Gesù! Porco! Minchia, ma porco Dio!
0: Ma ci riapriamo i cacciamini?
1: Dove, porco Dio, dove?
0: Ma chiedi, Cristo, chiedi!
1: Vieni, scler, mi hai fatto sclerare! Ma che cazzo, ma lasciatelo qua, Dio, porco!
0: Ma tu, guarda, chiedi! Impara a chiedere!
1: Fammi un pompino! Occhietto!
2: funziona più o meno quando
1: volete un'arancia?
0: Sì. Uno spicchio, no, ce la dividiamo, dai,
4: ce la dividiamo io,
0: ce la dividiamo tutte e tre da buoni fratelli.
1: Tu aprite la, vuoi metta sul cazzo, aprite la. C'ho anche una mela, se volete, una mela su tutti.
0: Dammi il coltello.
1: Il coltello, tu apri la lancia col coltello, che spacchio di siciliano sei. Tieni.
0: Anche
1: l'ho stoccato, l'ho stoccato.
2: Ah, mi sono tagliato.
1: Porco Dio.
2: Da un anno esiste il 2420.
1: La Cornoli. Ave.
0: Sì, sì, la strada Shining.
2: E penso, non lo so.
1: Fanculo, Zord, Zord.
0: Sì, se...
1: Qualcuno vuole del sangue? Ora scriverò porco Dio con il mio sangue sullo schema di rete del Freaknet Media Lab.
0: Vai, vai. Rocco?
1: No, mangerò un'arancia che è più una cosa bella da fare.
2: Non lo so, provate se c'è.
1: Ma metà me ne avete dato, ma facciamo 3-3-3, no? Vuoi arancia? Vuoi arancia?
0: Cazzo, il touchpad si spinga.
1: Ah, occhio.
2: Ah, ci sono password che voi in genere usate su questi computer, come volete provare.
1: Porco Dio.
2: Porco Dio.
1: Con due D.
2: No, questa è la... Questa è la...
1: In streaming, ovviamente, è la password più usata da tutti.
2: No, no, provo.
4: Dopo che ho detto questo, almeno io. Dopo che ho detto questo, almeno io. Cambio.
1: Devi cambiarti tutte le password. Anch'io. Di mezza casa. Comunque va benissimo così.
2: È un po' come Luther Luther. Brutto, porco Dio.
0: Ma Luther, chi è che si chiama la prima volta nella storia Luther?
1: Ma c'è tutta una storia che riguarda Luther Bliss.
0: Ah, l'ho capito, cioè non avete visto.
2: Ma sì.
1: Viene da quello.
2: Vabbè,
1: no,
2: io non so.
1: Ti piace questo screensaver di attivisti pakistani? Nirvana? Nirvana? Non mi ricordo quale minoranza in Pakistan che lotta contro quale cacchio di indipendenza.
0: Da 4 giga o da 40 giga?
2: Io sono per i 40.
1: Hai visto che qua c'è un cacciavite. La cacciavite a croce ovviamente è un'utopia.
0: No, c'è il
1: vero. Vabbè.
0: Un computer in questo momento con attaccato al media lo c'è.
1: Un computer?
0: Attaccato al media.
1: Tutto. Per navigare, dici? Per usarlo.
0: Ah, quello
1: allora funziona?
2: Fai vedere.
1: Puoi provare quello. Se no quello del sottoscala, però devi scendere giù ed è una rottura di palle.
2: Ho
1: sotto le scale di metallo.
2: Prendo ancora un altro modo, no? No, non so. giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto

0: Voilà!
1: 4000 mega, 4G, 40G, 4000
2: 4G, 4G, 4G, 4G, 4G,
1: 4G,

0: Che bello sfondo.
1: Ah, la creazione dell'isola del Pacifico. Produzione...
0: No, l'11 settembre.
1: Ah, è la stessa cosa.
0: Siamo lì. Agghiacciante.
1: Cosa? La creazione dell'isola del Pacifico.
0: No, l'11 settembre.
1: La creazione dell'isola del Pacifico.
2: Ci avrò preso l'unico morto.
3: Adesso guarda il pietro, no?
0: Perché sei un frocio, Scler. Perché dobbiamo buttare i monitor?
2: No, buttare, però mettiamo sopra quelli là, diciamo, che usiamo.
0: È vero.
3: Fenix si dice che doveva uscire, quindi sta venendo a prendersi...
0: Ah, ok. Doveva uscire.
3: L'ho detto, domani, l'ho detto, Crash, se il medico, ho detto, in codesta di moda, scordato di... Qui sarà, potrei agevolmente prelevare codesto, qui.
0: Lo fai diventare pazzo.
3: Io avrei detto sì, ma il chiodo è gli asbesto. Io ho aperto il canale e lui mi fa: no, va bene, arrivo adesso, tanto dovevo uscire adesso. Lui ho detto ok, ti aspetto. Fa, arriva la risposta, yahoo, è appartato. L'ho detto, no.
1: È il fatto più strano questa, perché non può. Quella slot le posso fare. Non so dire che la slot le posso fare.
4: Concetto, la. La tastiera di codetto?
1: Una tastiera PS2,
4: ah, sì? Carton
1: Time, sì.
4: Ah sì, non è più una tastiera di PS2 al Carton Time.
2: Stavo dicendo, non lo so, non vabbè, questo è 12 anni, avrò fatto un inferno.
1: Sì, che vuol dire, non c'era la vostra
4: gruppo. Conoscendo Shining, quella macchina sarà installata in modo infernale. Ma scusami, non puoi entrare con...
3: Come no?
4: Monti la partizione e ti cambi la parte.
1: Allora,
4: vedi di fare tutti il tempo dentro.
1: Mare. L'ho montato, ho partito, sono partito con il tutto, sì. Ma qua la partizione allora? È montata, passo D.
4: No, ma che passo D? No. Hai montato in red light la partizione? No, sembra. Occhio, che sembra montare, prova a tacciare un file. Vedi? Sembra il Bright.
1: Ma stato.
4: Menore mount di Bright Rebu. La macchina è questa? No, devo ritornare subito la mano. Dove si mette la tastiera? Immagino dietro in posizione inaudita.
2: No. Sbagliato, sbagliato.
4: Sono troppo dietro.
1: Dimmi.
4: Devi sapere che
1: sì, in quel cazzo lontano.
4: Dietro, vero?
1: Sì.
4: Però dovrebbe un IBM.
1: Posta lo storo.
2: Il deretano.
4: Fammi finire, porco Dio.
1: Il tuo deretano.
4: Non è il cavo di direi del porco Dio che era qua. L'avete buttato là dietro. Complimenti.
1: Madonna mia.
4: Io perché l'avevo messo qua? Per un cazzo di motivo. Porco Dio. Salve Dio.
1: Sono stato incubato da Dio.
4: E porta numero 1 o numero 2? Che poi non hanno il numero.
2: Di qua, di là?
1: Prova di qua.
4: Certo, se funzionate così senza neanche un adattatore. Cavo alimentazione? Questo immagino.
1: Guarda che bella trilla.
4: Sì, ma il cavo alimentazione?
1: Faccio tutta bene. Ma ce ne saranno altri, eh? Ce ne saranno altri. Ah, là c'è quello pendente, visto che
4: esatto,
1: ce n'è uno pendente che ora c'è.
4: Sì, però è quello con la pesa al sugo di merda.
1: E sono tutti con la pesa al sugo di.
4: Se trovo un'altra spina posso sostituirlo di nuovo e tagliarmi ancora un dito. palle la vita, e meno male che, ah, ma che quante cazzo di prese hai comprato?
3: Ne usate due per montare la cosa sotto.
4: Vaffanculo, mi impana, vaffanculo. Porco Dio. Sì, adesso cosa ce ne facciamo di tutte queste prese? A che cosa ci servono tutte queste prese? Ne bastavano due! E siamo senza, porco Dio! Meno male che ne avevo comprate troppe, tutte usate in questo momento. Cristo! Cristo marrone.
3: Ah, più che altro Shining sta comprando, mi provate a comprare per il media, l'ha passato delle ciabatte solo per le sciuco. A 4 a 1,20 euro.
4: Minchia, quanto ne sta prendendo? Una decina?
3: 4, 5, dove riuscirà a trovare?
4: Una quarantina.
3: A tre posti.
4: Buono, non è grande.
3: Non so, è un supermercato. La storia è in un supermercato.
2: Supermercato, altro che no.
4: Mi raccomando, rifugite, fuggite dal capo del registro 32. Impedenza diversa e grossi casini. C'è un doppiatore anale monitor, non riusciamo a... No, vero?
2: Vabbè, sì. Cioè, no. Beh, sì, appena c'è lì quella macchina. Però non dovremmo spenderla.
3: Quale?
2: Quella...
4: Ma tu hai già accesa?
3: No.
4: E allora? Per fottuto, giusto un
3: attimo.
4: Giusto il tempo di far partire il tower e vedere se si vede qualcosa. Poi non che qui si avvia.
3: Ma ci sono utenti in questa macchina, ma vedi ci sono anche home.
2: Posso
4: fare? Perché è root at jack chiocciola?
3: Cioè,
0: ci sono... Beh, è vero, di tutto?
4: Tastiera in errore. Sì. Funziona veramente con la PS2. Sì, basta una qualunque tastiera PS2.
3: Basta una PS2. Non va bene, forse la tastiera è rotta.
4: Forse ci vuole la sua tastiera IBM?
3: Non ne abbiamo un po'
4: figlia.
3: Forse sì, forse ce l'abbiamo.
2: Oh, una tastiera IBM.
3: Esatto, l'abbiamo trovata, anzi lo software l'ho trovato. Asbesto.
4: Qui ce n'è una in condizione.
3: Asbesto, è la sua. Esatto, la tastiera del terminale. Il gasbesto, il gascolto, il gascoltami. Questo cavo mi arriva in faccia direttamente, io non lo so.
2: Guarda qua.
3: Ah, la cancello questa cosa.
4: Ma che cos'è?
3: Sono home di utenti. Ci sono due utenti e tu
4: già. Io reinstallerei.
3: Per questo.
4: Io reinstallerei. Non sappiamo come è stata questa macchina, non sappiamo cosa c'è. Reinstalliamo. Mettiamo una bella di in più e ci vediamo anche indietro. Ma che cosa di artista?
3: 4 giga.
4: Processore costituito. Lei. Si usa lei.
3: Che cosa vuoi che usa?
4: No, no, questo mi dà. Assolutamente. E poi?
0: Again, a vice, with voice. Blame it, I
3: am. Il panetto, il calamaro panato ti piace? Il calamaro panato.
0: E io voglio fare il panello, va bene?
2: Forse non sai perché non
0: posso... Schiamparello! Annetti!
2: Non la puoi contare di sua figlia.
4: Ah no?
2: Tu pare di no. E adesso, forse non la riuscirà a
3: mangiare. Una mia
0: figlia. Ah, ma chi è il... Come sto chiediamo questi resi di merda?
2: Terminator.
0: Sì.
4: E allora diventa Stringo. Oppure Echo One. Io lo chiamerei Echo
3: One. Non so. Come si chiama? Echo One. Come si chiama la macchina inglese che è deceduta su Marte?
4: La macchina europea?
3: No, è inglese, prego. Devono essere...
1: con la collaborazione
0: dell'italiano
1: e unicamente inglese.
0: È partito il terminale così?
1: Sì, puoi vedere contro, alt, meno, per... Ma come mai c'è questo refresh strano? Se dietro manuelle, qualcosa...
0: Va bene, accendo tower, signori. La luce tiene?
1: Cazzo!
2: No,
1: aspetta, guardavo subito.
2: Quando cambiato i io ho pagato quasi il doppio di luce.
0: Quando vedi?
1: Sta, sì. Ah, vabbè.
2: Quando ho cambiato il contatore della luce, non era proprio il contatore. Non pagavi io nel bestemmio a casa mia.
0: Hai pagato il doppio?
2: Quasi il doppio. Una volta...
0: Perché?
2: Perché i secondatori era su. Però avendo dentro un software Java
3: si è fatto?
2: Allora ce l'ho una a casa.
3: Sì, sì, sì.
0: Aspetta, vuoi cambiare il contatore?
1: Il contatore
0: l'hai fatto?
2: Se cioè, vogliate montare il contatore, ha detto guardi che bello.
0: Ti sei potuto un contatore?
2: Sì.
0: Ma veramente?
2: No, più sì, no, se devi ricopiare mi ha detto c'è un software Java che gestisce il numero dei conteggi che poi prende attraverso una linea di trasferimento dati, diciamo elettrico, cioè attraverso la linea elettrica, li trasferisce direttamente a loro il numero di scambio. Quindi loro neanche vengono. Mi sembra una sempre.
1: Ah, manda il mouse. Non c'è anche X, c'è Fede.
0: Cosa c'è?
1: Fede. KD.
0: Ah, quindi
1: XFCE.
2: Io la domanda se fanno un cazzo. Però
1: ho studiato 3.1 perché ti ho fatto tutta nuova. Ma è vai, te la cedi in voi. Voi le vedi? Le ombre di questi denti che facciamo? Le salviamo?

0: Non si rompe nessuno.
1: C'è questo.
2: Non lo voglio anche nominare.
1: No, perché è assolutamente innominabile.
3: Cosa?
1: Allora se uscire.
0: No, se uscire ce l'ho
1: fatto. Ma cos'è? Non è quello, ok, ma non è che è uscito.
3: Ma cos'è?
1: Leggi. Cioè leggi.
3: Win2003.iso. Perché
1: Win.
3: ISO?
1: È lei Win. Ah, merda male. Vabbè, qua. Dovevamo, non l'abbiamo
3: fatto. No. No.
2: Però a me mi serve questo.
1: Niente, niente.
2: Ma
1: al
2: di là non lo
1: guardo. Ah, non ne scambiamo, infatti ho spesso che si mica non so usare il coso. Partisce a mezzo.
2: Sono i turni. Oh, penso, abbiamo
3: domanda.
2: Riccardo uomo stalla.
3: Questo sì. Terminale è connesso alla X con degli adattatori?
1: Sai che hai ragione?
3: No, vorrei saperlo. Esatto.
2: Che vuol dire che avevo un modem?
3: Vuol dire che il cavo è X.
1: E questo qua non c'è
0: un cavo X.
2: La full è
1: lui toffetta, perché lui ha portato.
2: Ma noi qua abbiamo il CD di Gento.
1: L'INTU l'ha portato lo scienziato compresso di questa cosa qua, mi pare.
3: Oh.
1: Twitch
3: Regioni.
0: Ah, giovani, qua non c'è il dirigendo.
1: Sì, là l'ho messo, lo so.
0: E allora,
3: gentù merda.
1: Bravo, gentù morte madre.
0: Oh, gentù radio CD.
3: Gentù dir CD.
0: Ma incontro altre cose, va.
1: Gentù la morte.
3: Questa macchina, ragazzi, non ha porte seriali, ma fa fanculo.
1: Ma
3: chi è?
1: Cosa? Questo è il piccolino?
3: Vabbè, senti, ti prego un attimo l'adattatore dal terminale.
0: Ma c'è anche il masterizzatore in questo momento?
1: Sì.
0: Con un CD vecchio.
1: Cosa c'è nel CD vecchio? Non è che c'è il plasma?
2: Scarsi di sotto.
3: No, ovviamente per il adattatore è abitato. Vaffanculo, porco Dio.
1: Mi pare. L'ha abitato, giustamente.
3: Funziona molto bene il terminale.
1: Quale? Normale.
3: Ok.
1: Ah, ok. Ci deve essere un altro di quelle cose là. Ci deve essere per forza.
2: Blocco stabile, menu di attivazione.
3: E il terminale non terminala.
1: Ma vuoi che ti spigli quella vite?
3: Me ne fotto.
1: Visto della tua pigrizia ti impone di non spirarla? Non ho capito mai, dove devo spirare io?
0: Ai.
1: Mr. President.
3: Dedicherò questa canzone a Tower 650.
2: Già immagino il contenuto.
4: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia, tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma

0: e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?
1: Noi dico.
0: Ma vaffanculo.
1: Ma che ti fa questo male?

No, a Wii partisci, ha attivato la Wii, mi avrà informato per un attimo.

0: Volta.
1: Io credo in lui,
0: porco e onnipotente, creatore del male e la morte.
2: Perché se ci pensi è bello.
0: Lui è creato il male e lui è creato la morte.
3: Ma gli ha subito la console, quindi
2: qua vedi come sono impostate.
0: In che funziona?
2: Come cazzo si fa?
3: Allora scendi con le cuccine per cambiare. Per cambiare il valore alla sbarra.
2: Dov'è la velocità?
3: Vuoi per.
2: Non mi sei N81,
3: aspetta. On invio, cambio menu.
2: Ok, open.
3: Forse ti puoi terminare perché se devi segnare non è più 100,
2: vai sì.
3: È il BM3151.
2: Metti lo sufficiente, comunque dovrebbero campanire almeno delle cascate.
3: La giamma.
0: Tanto finale è seriale, eh? Oh, ecco delle cazzate.
3: Cos'era la cazzata?
2: Allora, modo tutti cento.
3: Tre quarti.
0: Perfetto.
3: Quindi mi chiedono con quelli di io.
2: Sto vivendo.
3: Per cambiare valore la spada.
2: Even non lo dice, no? Per uscire, per se dire ok?
3: Quali funzioni, quindi premi invio altre volte. Salva. E poi ripeti a terminare.
4: Ma l'aspetto ormai, ma non si arriva.
3: La sbarra!
4: È l'impresa che
3: si fa. Sì. Lo so che c'è una simpoli. Anche perché poi si riprende fra questo invio e quell'invio.
0: Sono due invii ben diversi.
3: Forse è il cavo che è un po' di.
0: Oh, in più.
4: Una freccia.
3: Aspetta.
4: Un'altra freccia.
0: Un'altra.
2: Vai,
0: tanto terminare a cera.
4: Tante frecce.
2: Non manco per il cazzo.
3: Forse non vuole questo invio terminare.
2: Cazzo il premione c'è.
3: Ma adesso che lo sto dicendo, adesso funzioni. Vai ancora. Ok, vai su, qua. Sbarra. Ok, poi si termina il mod.

0: darkness of Satan, not with the ground of the
1: Lord. Even with the Lord.
0: No paciencia de ti. ¿Vale?
1: Sí.
0: Vamos a pasar. Ok. Y ahora...
1: No, por eso es que lo dice todo esto. No, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, parte che era con me, però non devi fare così, semplicemente qua, questo, e ributti il nostro corpo di meno. Cazzo proprio. Qua, gli scienziati determinati si devono lo scienziato. Quando se li diventi wow, sì.
1: Però questo non è un terminale, questo è un IBM. Insieme fa delle stronzate colossali e pazzesche, porco Dio. Industrial bestia machine. Dio dice.
0: Macchine per il business industriale.
2: Il professor di sistema operativi sconosce Bill e dice che Imax è un gran software.
0: Chi è che la trotta diceva? Mi ho provato Imax, è bellissimo, fa cose incredibili. Ah, un scienziato, gli ho detto, figlia, non usi Vim, non usi VI e Imax.
2: Questo qua è stato semplicissimo. Ha detto Vim non è che lo installo, non lo trovi ovunque. Imax sì.
0: Imax.
1: E ho sbagliato l'immagine di sopra.
3: Questo è lo Dios e nessuna sigaretta lo stesso
0: Marlboro
3: lì
4: io per la 3
2: è mortale, ma c'è il comando time, io non sapevo dell'esistenza del comando time.
0: Dove fare la trasmissione?
2: Cronometro del processo, cioè quanto tempo spende.

0: 有一个被子爸爸说他不在是吧在那个港北
1: 还有啊，你
2: 去睡觉。
1: 睡觉，我不喜欢。

0: Oh, porco Dio! Finalmente!
1: Cos'era?
0: Il terminale di merda era!
1: Che cos'era?
0: Spazio parità dispari. La traduzione italiana del cazzo. Non capivo cos'è even. Cosa vuol dire even? Even? Parità sempre non esiste. Poi pari o esiste?
1: Sempre dovrebbe essere uno.
0: Ok, però facciamoci un punto lì. Però adesso dovresti anche partire. Ragazzo. Tu?
1: Ragazzo, ragazzino. All'interno?
0: Due hard disk da, no, un hard disk da 400 scasi.
2: Da 400 K.
3: Mai grossi, allora?
4: No, non penso.
0: E mi spero adesso sto facendo un tipo di test diverso.
2: Ma la MMU?
0: Sì, è 68.020 che poi ci sono.
2: E ma come fa la malattia di rumore virtuale? Giusto?
0: No, mi pare, non mi pare stare morendo anche per qualche puttana.
4: Non ci basta.
0: Tutti che stanno morendo.
4: No.
0: Quindi più 11 credo, il basso non funziona.
4: Come il basso non funziona?
0: Il basso non funziona.
4: Non funziona.
3: Io no, io devo gestire Viking.
4: La scheda di rete è scusata.
3: Snorvio, era bellissimo.
4: Come?
0: Ci si può entrare da risolvere. La scheda di rete è bruciata.
4: E in...
0: Devo fare il miracolo. Però è dura.
4: E tu con il bresciano.
0: Loading Unix. Non devi mai a uno.
3: Io ora è il momento del lavoro Yuken.
0: Ricardo, a me non pare di più. Non vedo disco da inviare. Non mi piace.
3: C'è
0: bello. Il difetto.
2: System ok.
0: La tappa è un po' lì. Magari per io stanotte devo dormire con questa cosa accesa. Lampeggio. Non touch device.
3: Vabbè.
0: Ma questo non mi piace perché non l'ha mai dato. Ok. La data di oggi è? Oggi quanto ne abbiamo?
1: 7.
0: 7. nerd. Funziona bene questo terminale, eh?
3: Ma
0: sì, già. Funziona veramente bene. Porco Dio.
2: Ma chi si è bloccato nella stanza della nostra diretta? E si ha 16 T.
0: Qual è il problema secondo te?
2: Vabbè.
4: Tutti quelli del Milano.
0: Perché?
4: Oppure
0: il cavo?
4: No, il cavo no, perché sennò.
0: Perché non lo
4: faccio? Prova a cambiare il tipo di terminale, eh?
0: E come?
4: Beh, come ho fatto prima. Ok. Viene ci funde, funde. Vende che non funde questo cazzo di tastiera.
0: Come
4: si è messo a me? Come si è messo la tastiera?
0: Ma qui è tornata a quello di prima.
4: Come si sentirà la tastiera qua? Crazy, crazy, famiglia.

0: 10 dal tuo minchia di terminale. Porco Dio!
1: Ah, tanto che devi andare su function e fai enter 3152.
0: E torna al terminale di prima.
1: Sembra invio, devi io sbarra.
0: E torna a questo. Lui comunque è partito.
1: Eh già. Vediamo però, torna la situazione terminale, dai.
0: Vabbè, questo qui non me ne faccio fatto. Questo sia impingabile, che si è attirato su l'interfaccia di rete.
1: Sì.
0: Vediamo da qua.
1: Sì, che IP avrà ora? Aspetta, questo. Quello che è stato segnato prima di essere spento. Che da qualche parte sarà scritto.
0: From Ganesh. No, non lo raggiungo.
1: Qual è il suo IP? 2?
0: 191 168 280. Quello che è sempre stato suo.
1: 280. E lo potresti raggiungere? No? 191 è Ganesh. Io lo pingo 280, no? Ping, senti tu. Mi stai dicendo al sistema remoto non è
0: pingo. Io da Ganesh non pingo nessuno.
1: Che vuol dire non pingare?
0: Che non pingo nessuna macchina della 2 punto qualcosa.
1: Impossibile, prova a pingare il 292.
0: Sto pingando 292. Il broadcast.
1: No, il broadcast non lo pingo. Prova a pingare il 292 e il 293 e vedrai che gli pinga.
0: È vero, ma perché non pingi il broadcast? Che cazzo di settaggi di firewall c'è?
1: Ci sei nessun settaggio di firewall particolare, c'è solamente la regola di power.
0: Regola malata?
1: Probabilmente.
0: Forse non ha tirato sulla rete. Ora per fare qualcosa io c'è un terminale, ma se un porco Dio di terminale non funziona. Porco Dio, riesci a darmi quel terminale? È un complicato per te prenderlo e darmelo. Sono io con quello entrato tranquillamente.
1: Qual è la differenza di terminale?
0: E quello funziona.
1: No, ma funziona anche questo.
0: No, sì, sta funzionando.
1: Fammelo vedere un attimo, guarda, fammi che si sono...
0: Poi la tastiera.

0: peggio che 50.
1: Cosa c'entra la Coppa Peggio col fatto che non gli arrivano dati materiali? Ho visto. Aspetta, vediamo la serie A. DTR, togli DTR, metti se c'è l'Oxon Soft, c'è, mettilo. Vai a altri settaggi, a me sei. No, manco per il cazzo. La incontro, cos'è? Cos'è la incontro?
0: È a 7 bit?
1: Sì.
0: Il bit di varietà?
1: Sì.
0: No, il bit di varietà.
1: Sì, non è quello il problema.
0: E qual è il problema?
1: Comunque questo è il settaggio del 32 carte di merda, io studio di settare di 100.
0: No, perché vedi che alla fine dipende il settaggio di 100. Qua prima lo sfondava even, invece lo si even. Deve essere questo.
1: Sì.
0: Il printer?
1: No, printer non è potente.

0: terminali e gente
1: malati,
0: terminali malati,
1: malati per
0: esatto.
2: Oh,
0: oh.
2: Okay. Sì,
0: un po' così, no?
2: Quanto

0: pues son dos.
1: Quando mi spiego qualcuno si sì. Minchia, ce n'ho bug ovunque. Gaim remoto per flow.
2: Ma cosa? Come?
0: Non mai che non lo uso.
1: Su Gaim,
2: sì.
1: E io lo usavo.
3: Oh Dio porco!
0: Guarda qua.

0: te no un modo per cliccare la tastiera, no? Su che fondo vuole, su questo che è l'altro.
1: Sì, sì!
2: Da su, G?
1: Sì, faccio il fascista in check. Bisogna partire con check.
2: Là che sta facendo? Là che è bloccato?
3: Sì.
2: Dove? Là.
3: Vado a ricercare le scaliere.
1: Bello. Amore mio. Tesoro.
2: Gli M
1: terminali fantastici. Che belli terminali fantastici. Oh, ma che digressione. E questo fold che non mi piace.
3: Sul Lug c'è stato un post di qualcuno che ha detto che da casa riesce a prendere la rete wireless del dipartimento di fisica.
1: E allora?
3: È una brutta cosa. Al quale il scienziato ha detto, ma porco, non sapevo che scienziato fosse capace di tanto.
2: Ha bestemmiato?
3: Ma porco, puntini, puntini, puntini. Ah, io da dentro il dipartimento di fisica non la prendo. Ma che sia la mia scheda wifi che abbia fatto schifo.
4: Ma puoi
3: vedere
4: che
3: cosa
4: la prende?
1: Io so la cara che è
3: in macchina. Da dentro
1: il dipartimento
3: per
1: la modernizzazione.
3: Ma è difficile, è la formazione.

0: Perché un certo Giorgio ha detto che ha una connessione aperta a casa, volutamente.
1: Vogliamo caffè. Caffè. Aspetta, per cambiare la tastiera, sotto gli unici, quale cazzo è qua?
0: Cape.

0: birthday. Okay.
1: That's not bad, sorry.
2: No, it's just okay.
0: It's not the least more no, non c'è bash, cioè dove scaricarla, installarla.
3: Sì, funziona. È in rete la macchina.
2: Non c'è però la pinta del scuro.
3: C'è grossa critica la macchina, non so perché ghetti nella scuola di
0: Dio. C'è la scuola di Dio.

nuvoloso su Catania. A questo punto devo mettere un po' di musica.

0: Mi prendete il cellulare? Sì. La Supo. Al Midialab. Porti il caffè? Sì, caffè, dice Angelo, noi dice troppe cose vogliamo.
1: Coca-Cola, dai, Coca-Cola.
0: Pantastuni.
2: I cosi, i panzerotti di via Napoli.
1: Io non so se tu sei la minchia del miracolo.
2: Andrea, minchia, Radio Cyberman.
3: Oggi siamo qua per parlare di un problema importante. Stiamo parlando di uomini, non di ballerini. Stiamo parlando, signori, di uomini. Il problema di oggi è...
4: Lo smog.
3: No, non è lo smog. Il problema di oggi è...
4: La giustizia.
3: No, il problema di oggi è... La donna. Giusto? Giusto.
4: Ah, la corda subito così.
3: Allora, io dico... Non tocchi, per favore. Cioè, se non vuoi, prendi il tuo baracchino, ma falli. Io dico gli uomini, donini, don. Giusto?
4: Traduco per me. Gli uomini sono gli uomini, le donne sono le donne.
3: La causa maggiore del divorzio è il matrimonio, giusto? Giusto. Allora io dico, signori, più donne è poligamia, due donne è bigamia e una donna monotonia.
4: È un'opinione, io dipendo le persone,
3: è sempre le stesse cose. Non tocchi, ve l'ho detto, che non deve toccare. Ci prendo un baracchino, non toccava però. E allora, sempre le stesse cose con le donne. Bravo, sta bene, ecco. La prossima volta gli fulmino anche le gambe.
4: Va bene.
2: Madonna Bingo.
0: Sì, lo dico. Anche perché molte cose non le c'erano. Ma le c'erano tu, vuoi? Nel senso che sentire il giapponese tutti i giorni in inglese, non è che la parola è in inglese, non è che la parola è in inglese. Sai qual è il problema? Non mi importa la parte di tutto, non si fa la sua parte.
2: Non c'è un dolore.

对自己去信任就是那个什么首先你送了一个那你送了一个新的这个你刚才就是然后

0: 这样子的，然后说
1: 我们这边也挺多，但也可能我们那边也有，那边也有，你知道吧？

0: Oh, un trocio.
1: Power. Ah, avete 50 lire, però non mi ricordo la cosa di lui.
2: Non mi ricordo la cosa di lui.
1: Le mie volte che sono tavole, ma sono preso la cosa di lui.
0: Quindi vuol dire che il prossimo mi ricorderà.
1: Il prossimo mi ricorderà.
0: Dovrebbe recuperare l'esempio 11, perché va bene che è mercoledì.
2: Quindi il 2 salta?
0: Sì.
2: Cioè 9 e 11?
0: Perché va bene, mercoledì.
2: Ce lo faccio andare bene.
0: Ok. Che poi il 2 si dovrebbe fare la lezione del 9, 7, 16, per 16, però non ce la farà, me la farò io. E poi ci sono le ultime due lezioni, che sono gli esami, così la prova, e il saluto finale della montagna.
2: La faccio.
0: Gli vinno le lezioni con 15 euro.
2: Che c'è tanto il shiny?
0: Ma sei in granata, che cosa sai?
2: Ah, poi vi tocca la prima.
0: Ah, che cos'era?
2: Una picchiata se ci fanno con un bimbo passi così.
0: Fammi merda,
2: vaffanculo.
0: Ah, tu sei invece da tutto il testo che ora mi sono installato portati per certi pacchetti.
2: Sì. Ma che c'è stato stasera?
0: No, io sono arrivato da pizza. Non so che non sono le dite.
2: Cosa si dice la bianca? Tu domani sei qua, sono già stati in un po' Io ho smontato l'arbitro, l'ho montato a casa mia con lo scagi, sono andato a...
3: Ma te lo sei insegnato, vero? La massa di tutti.
2: La mia?
3: Che mi
2: insegnate?
3: Che? Ma
0: Non diventi rotto e non vuoi mettere meno tende, vediamo se lo faccio vedere.
4: tiravo proprio dire.
0: Gli ha preso, prende che cosa?
4: Aspetta,
3: è lui.
4: Non
3: c'è il posto che è impostato. Che c'è il 92, 168, 2. 2.
4: Qual era?
3: 2.
4: 2 coppola di
0: luce. Pronto?
4: Arriva, aspetta, no?

0: Sì. Ma di questi sì, ma tutte cose, c'è che si sono fatte anche qui fai, ma in realtà dico. Sono termini. Lo so, è forse
1: che
0: è vero, quindi quando ci sono certi momenti sono tutti in questi shell che è un po' un casino.
2: Ma cosa guardando?
0: Lei.
1: Ma
0: un po' di gioco
1: mi
0: pare che non sbaglio. Sì, vediamo. Però quindi ci sono gusti in verso. Questo sì, sotto di grado, il giapponese è scritto in inglese, è ancora più bello perché senti le voci originali. Sono flash.
3: Ok, devi impostare come default gateway quando ci riuscirai. Il 92.68.2.90.
0: Questo è solo ping intanto.
3: Vedi se pinghi 2.90.
2: Non mi pare fare il termine perché succede un pochino col terminale.
3: Non ha ping, non ha il comando ping.
2: Un casino col termine
3: anale. Da un che sta da un che sta da un che sta da un che
0: sta da un che sta da che
3: ma figo come la
0: dice, ma che figa di G,
1: vediamo. Ma io comunque ho visto il cellulare con lui.
0: Gli posso dire che poi ha mingiato a merda, per fare mingiato.
3: Mi sono molto male.
0: G2 e me. Ah? Mi
3: do Iron Man,
0: esempio.
2: Chi è? Non è finito. Dice che ok. Forse
1: non
0: ho finito.
1: Sì, ci sono,
0: ci sono. Ma tu, ma che cavolo là?
3: Un amico conosce il tizio di Pogliari,
0: chi di cacca è qui?
2: No, però
0: c'è, cioè,
2: devo
0: il robot. Ok, tranquillo, non ti caccio.

0: preferisco in italiano.
1: Visto che c'è.
2: Ma in italiano è sottotitolato?
3: No, no, completamente loro. E questo però.
2: Ma ce l'hai qualcuno qua?
3: In italiano?
2: Sì.
3: No. Questo è tutto, l'ho mandato altro.

0: E poi comincio per lo meno.
1: Comunque,
0: cioè proprio le puntate. Quella era la prima introduzione.

0: な。ウィップ。いや、リップ、リップ、ごめんなさい、リップ。Non lo so, non lo so, rippare tipo
1: rippare
0: con due. Lei quando sono lui sono più tranquillo.

Dio meccanico, anche più elettronico.

0: Rashi, he said, another person, he said,
1: questo non ha ancora stai tratteggiando.
0: Adesso super, ci sentiamo domani. Domani stiamo qua. Sì. Sì. Non sì. Io posso farci avanti, non ho bisogno. Vengo dopo. Andiamo a salutare. No,
1: non è qua.
0: No, perché lui inizia.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: No, Brocio, rispondere dell'altra volta. Fatto? Non ti sei ricordata?
2: Qual è? La prima password di root che abbiamo messo io e Martin su Medium. Ti avevo detto questa cosa.
1: L'ultima volta che è un déjà vu.
2: È un'anomalia di Matrix.
1: Ciao.
2: Che non so cosa c'entri, però. Ciao, non ti fai neanche abbracciare. Ma domani vieni?
0: Non lo so.
2: Dai, appena ti liberi, vieni qua.
1: Ma tu sei qua?
2: Vieni a pranzare qua.
0: Poi dai, posso venire.
2: E pranziamo qua. E poi teniamo il chiuso. Ci prendiamo quattro pezzi da, non so. Da spinella, qua sotto.
0: Ma c'è su spinella. Vabbè, ci vediamo domani per telefono.
2: Sì? Ciao. Ciao. No, no, dammelo a me quella sedia, ti do questa. No. Questo è il mio assorbimento.
3: Ah, vabbè. Comunque ci sei, mi ci sei, io non ci siederò mai più.
2: Allora, ma lui scusa, di mattina non esiste. Ma glielo volete fare la macchina a lui, per giocare con tantaggio?
0: Dai, facciamo la macchina
2: qui. Una buona volta l'ha portata. Ora ve lo do.
1: No, è la terza volta che la porto.
2: Minchia, è la terza volta che la porto,
1: allora
2: fate la sua.
1: Questa qua non è la seconda volta.
2: No, la terza volta perché non è nessuno. Che dici?
0: Sembra
2: sembra quantomeno necessario. Cosa volete? Slackware 9? Slackware 8.1? Slackware Extra, Slackware Osama, volete Slackware 4?
0: Slackware 2, Slackware
2: 99. Sì, ma perché non la giunto a lui? Tu non hai internet,
1: sì, ho
2: internet. Eh no, ma la giunto di linea veloce, ti sconnetti come? Ma poi no, si chiama Pietro, nel culo che lo rolli dietro, come dice la rima. Devo fare caffè? Ok, faccio il caffè. Caffè? Caffè. Chi vuole caffè?
1: Ego.
2: Ego? Allora ne farò due.
1: Non c'è super caffè, però,
0: Grazie a tutti.

0: giochini.
1: Una volta.
2: Ma in generale quello che metterebbe adesso di fare una partita con il piede giusto, direi, mettiamo Zlatan, che è una distribuzione, alcuni la trovano complicata, altri la trovano semplice, ognuno ha la sua via.
1: Bisogna, come tutte le cose,
0: queste partite sono più difficili.

0: se io per iniziare forse sarei meglio tipo una mandarecchio o cosa del genere. È fatta in grafica e la puoi per lo meno usare.
1: Ma anche Slack è fatto in grafica, quindi imposti con DM, DM, XDM della coppola del video.
0: Anche questa volta è bello. Però
1: Vabbè,
0: comunque
2: ma rimetto il gnome con XDM.
0: Gnome,

0: Perché questo è un dolore di denti?
1: Però non è così, io non
0: ho questo... Niente,

Yeah, what else?

0: Provincui te lo porto.
1: Allora, il mio bicchiere è questo. Scriviamoci il nome sui bicchieri come nelle feste. Morte. Io scrivevo sempre le cose più arrochi, o vaffanculo. Tieni, scrivi.
0: Urbano, il tuo? Scrivi il prossimo bicchiere di Nirvana.
2: Non
0: gli hai fatto vedere il trattato che stiamo scrivendo?
2: Stai scrivendo. La velocità di Nirvana?
0: Sì.
2: Ma questi errori cosa sono?
0: Come dire, è karma positivo.
2: Sicuro?
0: Sì, sì.
2: Vuol dire che vive?
0: No, ma...
2: Io, il mio bicchiere...
0: Dov'è il tuo bicchiere? Dove te lo sei messo?
2: Non mi faccio a cagare, no.
0: Vuoi bere direttamente alla casa di Nirvana?
2: No,
0: ah, grazie.
2: Sì, va bene.
0: Ah, un nome molto lungo. Ma io non so che bene che se devo rifare.
2: Tieni.
0: Chakra oblio papa. Cos'è? Una catena?
2: Adesso prima si dobbiamo fare chakra oblio papa. Ti ricordi come puoi cancellare da dove sei fino a testa su chi hai?
0: Sì,
2: da dove sei fino a partire della riga. Ora vai, chi hai è il mio. Oddio,
0: vai.
2: Come la chiamiamo questa macchina?
0: Ecco,
2: sto aggiungendo la entry in LTC host di Microsoft. Lo so.

0: Eco 1.
1: Chi era?
0: Mio, penso, no?
2: Ecco, ti vuoi vedere il primo nome? Da Eco, perché c'è dei Eiko.
1: Eiko, Eiko, nome giapponese.
3: Final Fantasy X, Eiko è un'invocatrice di intercessori.
1: Cos'è?
3: L'invocatrice di intercessori.
1: Intercessori?
4: È
1: un intercessore
4: del
1: mio
4: futuro
1: nel culo, per caso?
4: Un negozio.
1: Intercedi a 90 gradi.
4: Di cristalli di
1: quelli. Bisognerebbe, ecco, adesso tu che monti il terminale, eh? Mi dai l'adattatore, io lo apro e vedo come è connesso.
4: Va bene.
1: E lo vediamo.
4: Ok.
0: E ovviamente delle cose che hai affidato, Mario, ma che...
1: Ho dovuto avvisarlo perché sennò non...
0: Dammi un cazzo al video,
1: eh. Ah, ti sei bloccato dal terminale? Ti sei bloccato da quella scena?
0: Non era scena, era uscita.
1: Era login?
0: Sì.
1: Ti c'è visto, non lo so.
0: Però
1: il tavolo.
0: Ragazzi, quale tavolo? Qua, no, che c'è da fare? Qua si ferma la macchina. Riser FS.
1: Come?
0: Riser FS. Dio benedica Hans Riser.
3: Alienato.
0: Dio maledica X3.
4: Ma è troppo contrario, secondo me, ma non è funzionale, ma è che ho usato in due, e quando tu mi dà una cosa ti devi dire in due.
3: Una cosa? Questa è una cosa di video di gente.
4: Questa qua di modo tu comincia a scrivere.
1: Chi vuole altro caffè? Crash, vuoi caffè?
4: Chi vuole le caffè?
3: No, non ricordo.
1: Bicchieri, bicchieri. Va bene, però così.
3: No.
4: Non è facendo le
3: interessanti,
4: no?
3: Va bene.
4: The data will be lost. Yes or no?
0: Yes.
3: Yes, yes. Una sindrome.
5: Perché uno che è imparato più libro può scordarsi temporaneamente la lingua madre e ricordarsi solo quella vicina. E poi la lingua imparata. La colonna è la sua cura. L'inglese è italiano, in inglese. L'inglese è italiano? Basta.
3: Signora, se non mi sto parlando di non è una sentenza, ma è una buona cosa che quando inizio a ascoltare
5: se non metti la vicina,
3: inizia ad assimilare una lingua tramite l'ascolto, allora la tua mente fa uno sforzo diverso da quando tu hai imparato l'inglese. Ritorna un po' bambino.
5: Qui non c'è il
3: bambino, quando sei bambini la lingua è.
1: Penso che sia quello.
3: Se tu impari due lingue,
5: non
3: fai la
5: distinzione
3: tra lingue e lingue. Cioè,
1: e non c'è stay
3: dog, sono sinonimi. Non fanno parte di lingue diverse.
5: Io lo so,
3: e tu stai facendo la stessa cosa.
1: Che dolore.
5: Com'è che non si può spiegare... Rippare.
1: Eh?
5: Anche in italiano si usa rippare, diciamo io.
1: Beh, insomma, non è che si usa, eh.
5: Sì,
1: ormai
4: gli artisti sono morti, guarda, morti.
1: Che succede?
5: Ecco che finiria l'animale. No, ma dai, può essere che...
3: Mi pare che senso di cristalli, non lo capisco.
5: No, capisco. Il senso di cristalli, no, quello è il rapper.
3: Capisco?
5: No. Lo scherzo, non so cosa è il rapper.
3: Ah, il rift nello specchio, no. È un trick.
6: No. Beh, ripare ad esempio come questo con il loro ripare, ripare.
7: Ma ripare di cosa? Ripare un CD?
6: Vabbè, ripare un CD ad esempio vuol dire controllare un CD audio,
7: copiarlo in modo
6: per copiarlo nel computer, in realtà non è che puoi, siccome sono del touch audio, non è che puoi copiarle direttamente sul disco. E che devi fare? Cioè che cosa fa?
7: Vanno estratte in un modo particolare.
6: Ecco, le estrae e le copia e le fa in formato MP3 come lo formato in due ruoli, sì, anche questo, e questo già è il ripare. Ora tu immagini di ripare in questo senso, come può essere applicato negli altri sensi più o meno. Ad esempio ripare un codice, quando si dice minchia questo super ripa i codici di altri, che cosa fa? Li copia in effetti, però non è che copia egregiamente, li copia e li adatta magari, comunque li copia in un certo modo.
5: Io l'avevo evitato che fa di
6: ecco, più o meno rifare è questo. Ora però dipende dal contesto, può prendere tipo significati molteplici diversi. Tipo in quel caso rifare, non sto usando, in che cosa si è letto? C'è il ricco,
0: il ricco.
3: Quindi vuoi lasciare la scena di nella
6: e credo che in quel caso voglio dire potrei sintetico.
5: Perché non l'abbandono? Perché io l'avevo commentata.
3: Ti butterai le immagini del testo del mondo per andare in questo video.
5: Le posso commentare queste righe?
6: No.
7: Porca Madonna!
5: Vabbè, fatti rompere il culo, va, però basta che poi mi scoppolate la minchia.
7: Di che stai parlando?
6: Salto.
7: No, è che non stavo concentrando su una cosa. Ringrazio che non ero Martin. Di quale riga stai parlando?
5: Lui.
7: Firewall?
5: No. Avendo alla scheda TH2 che è quella BNC, ma non lo sfrutta più. Perché certo. È inutile all'avvio avviare anche ruta, default, eccetera, eccetera. Ho commentato le righe in rc.inettuno. Posso aggiungere un commento e dirgli le righe.
7: Il vero problema non è aggiungere il commento, è dirlo poi su staff. Abbiamo fatto questo e questo,
5: ma questo, sì, non lo hai detto, non mi cagate, è semplice.
7: Ma io non ho mai visto questo messaggio.
5: No. No, lo recupero, lo ripasto,
7: sì,
5: con
7: sì,
5: la data.
7: Poi ripasto.
3: Quanto ti stai in mezzo?
7: Quanto? Poco, perché? Sì, mezzo filtro praticamente. Viene forte, vero? È strano. Sì, con tutto il filtro pieno era imbevibile. La faccia schifata.
6: No, no, invece. No,
7: ma ora sta venendo potabile.
6: Ho avuto la faccia dello sforzo perché sono.
5: Oggi è 27, per Dio, oggi è 28.
6: No, invece è 28.
7: Sì, la caffetterina forse migliora.
5: Sono 2003 o 2004?
6: L'ho visto male, morte.
5: Siamo nel 2003 o nel 2004?
6: Che bello, io
5: andavo. Che cazzo di anno siamo? 2003 o 2004?
7: Il 2004, Frox. Scusa,
5: perché non si lega?
0: Queste macchine non si possono aprire.
6: Axos senza volto,
0: ho detto la domenica, ma non l'ho detto. Violenta tentazione.
5: Questo è, questo è sull'Axos senza volto.

non identificati. Non farmi altre domande, potrebbe essere pericoloso. Potrei ucciderlo.

quieto, pensamento inquieto. Di fondo a me che se me ne fotte, ciò che con ora con le lì se ne voglio. Lancio via come un'eccezione, che nessuno che c'era mai.

0: richiamo la lingua, cosa mettiamo?
1: Allora, non esiste il comando root su DAO S50. Non c'è modo di settare il routine. Non so come fare.

0: nigga heard you see, and I'm ice motherfucking tea, bitch.
1: Ciao Lorello, tanta.
0: Come on, come on, make some noise.
1: Okay.
0: Yeah,
2: guys. Eh?
1: Ciao Lorello, tanta, vero?
2: Sì.
0: Come on, come on, come on, come on.
2: E non è risalito, vero? Vuole il terminale. Porco Dio.
1: Per partire vuole il terminale?
2: Vabbè, aspettiamo, vediamo un po'.

It's how it feels.

down. You know what I'm saying? So we down south, far

Thank you.

down.

La trasmissione finisce qui.

0: Miranda, come si chiama?
1: Che cos'è Miranda? O quello che si che è?
2: Molti nemici, molto onore.
3: Come si chiama Entropica?
2: Molti nemici, molto onore.
3: Che usa? Ha usato un sacco di tempo su un powerbook Macintosh Damian.
4: Credere,
2: obbedire,
4: combattere
1: la ragazza di uno,
2: se non ci rompe troppo i coglioni, pure combattere.
1: Sono conviventi, ma non c'erano un figlio, sì, ma non ci ho sposato indietro perché perché non è anche civilmente. Comunque, come si chiama? È il famoso guardato, perché
2: molti nemici, molto odore.
1: Non solo scrive su Linux e Company.
2: Molti nemici.
5: Andrea Sorrentino,
1: no? Sì, ma con l'aglio,
2: una quantità di odore pazzesca, pazzesca.
1: E questo qua è bravo.
2: No, sto cercando di capire se
1: Fortuni, certo, è bravo.
2: Fortuna. Fortuna.
1: Fortuna.
2: Imperatrix Mundi.
1: Ah. E questa fa il virus. Ah, Ragusa, non si Ragusa. Scusa, no, forse Ragusa è quello del
4: Marlin.
3: Luca Loki. Ah, sì, questo qua mi ha aiutato.
2: Sì,
1: io non lo conosco.
2: Io lo conosco. Io conosco egli.
4: Molti nemici.
2: Molti nemici, molto onore.
4: Comunque, si chiama Miranda quel programma.
1: Cioè, l'andrò a Siracusa. Ora c'è Palermo, Catania, Ragusa. Forse
3: c'è sempre stato. Ammiazzo,
1: c'è sempre stato.
4: Mirazzo.
1: Chi?
4: Barletta.
3: E c'è una Barletta Ammiazzo.
4: Barletta?
3: No, dai, prende come
1: Barletta.
3: Barletta è di Catania.
4: Di Catania che sta facendo il Linux Day. Là.
1: Il lupo di Catania. No. A Milazzo forse c'è solo Fabrizio Farina.
4: Oh, è beccato.
1: Fabrizio Farina, ma non Marletta.
4: È sbagliato.
2: Orrore.
1: Orrore.
4: La borro. Io non me ne foto.
1: Ciao, io sono felice della situazione. Si sta andando verso.
4: No.
1: Fare Google, farsi sentire subito. Abbiamo noi. Ma la fine io ho già preso registrato là. Ma a Lug abbiamo questo problema. Che Fabrizio Farina.
2: Molti nemici, molto onore.
1: Se volete lo potete mettere una mega o una 2 megabit.
2: Ah sì, ma lui ce l'ha proposto 2 anni fa, Miguel.
1: Anche a voi. E voi avete giustamente rifiutato.
2: No, noi abbiamo dato un appuntamento. Anzi, ci vediamo fra una settimana qui di Porto il server.
1: Sì. E poi?
2: Molti nemici, molto onore.
1: Molto onore. E non sappiamo perché non sappiamo se farglielo fare.
2: Diciamo, generalizzando, una quantità X di nemici, una quantità Y di onore, con X tendente a Y, diciamo, o viceversa. Sì, l'eco lo vorrei levare dalle balle perché non mi coglioni. Sì, se la memoria non mi inganna, stiamo streamando. Sto streamando, ma Ave che sto streamando? Non è un problema.
4: Cosa stai streamando?
2: Molti nemici, molto onore.
4: Punto MP3.
2: Direi che sì. Già. Proprio così.
4: Concordo.
2: Questa trasmissione di Radio Cybernet inizia così e finirà cos'ha? Non abbiamo una scaletta, non abbiamo niente nelle mani se non un microfono. Non c'è niente da fare. E la trasmissione di oggi è dedicata a questa frase: molti nemici, molto onore, che noi adesso cercheremo con Google. Molti nemici, molto odore.
1: Mi sento fortunato.
2: Mi sento molto. Molti nemici, molti onore. Mucca 103, vegan IT, happy vegan dottor. Io mi domando che cazzo c'entra. Animalisti.biz. Molti nemici, molti onore. Ci siamo capiti? Sto leggendo il risultato. Catania senza ostacoli, anche il Venezia Serie. Forza Catania, molti nemici, molto onore. No, Bellusta, no? Molti nemici, molto onore.
3: Ho acquistato il male, una...
2: Qualcuno diceva molti nemici, molto onore. Ah, ecco, ecco, ecco. Recuperare il frasario fascista, molti nemici, molti onore. Vediamo un po' la pubblicazione sulla rubrica Bar Sport, il Cosenza. Vediamo un po', Control F, onore. Recuperare il fratello fascista, molti nemici, molto onore, per rivolgersi a chi ha da ridire sul fatto che la propria squadra del cuore non esiste più, è l'ennesimo segnale di quanto questa ex società abbia tenuto, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Saremo proprio a posto di quelli che vogliono mostrare la mia femmina di Sponsored by Fantus.
1: Io che tanto?
0: Maros. Fantus. Amaro Lucano. Come acqua. E poi?
1: Questa è la facciamo noi.
0: Veramente, figata.

0: ci vediamo alle 11:30. Annunciamo pubblicamente che domani ci vediamo alle 11:30 per andare a comprare la lente del telescopio FET.
1: Sì, beh, insomma, la Cyber oggi si occupa di questa AX Night un po' strana. Non so neanche se state ascoltando e se si sente bene. Spero che si dia. Stiamo digerendo rumorosamente. come ci piace fare durante una trasmissione seria.
0: Tu perché devi essere vai in biblioteca?
2: Ma perché non facciamo di qualche riunione?
3: Più che altro perché là hanno da tutti i libri che ti servono.
0: Lì hanno tutto.
3: Non vai in una biblioteca a cercare un libro di
0: ma intanto il libro che ha smesso dovrebbe andare bene. Astronomia pratica ci avevano anche loro, l'ho visto.
1: Ma sì, l'hai visto? Dove?
0: Al gruppo Astrofili avevano un sacco di libri.
1: Perché a me mancano 7 o 8 pagine, mi piacerebbe averle in fotocopia.
0: Te lo prestano solo se ti iscrivi al gruppo Astrofili.
2: Vabbè, ma lui è iscritto, l'ho preso.
3: Io non mi hai iscritto, non mi iscriverò da
1: sì. Non si iscrive?
4: No, vabbè, comunque, ve l'ho detto, non ve lo trovate.
1: Che?
3: Un refondi.
4: Che se lo tolgono da qui.
1: Vabbè, una fotocopia di 3 pagine, 4 pagine.
4: No, ma ce l'ho presto, se tipo lo vediamo.
1: Non penso infatti dai che ci siano troppi.
4: Sono stati troppo.
1: Sì, beh, del resto stiamo parlando di questo progetto che si svolge qui al Freaknet. E di cosa si tratta, Nirvana? Tu che segui questi progetti?
5: Si tratta di FES.
1: FES,
5: che non vuol dire FES, fesso, vuol dire Free Eye to the Sky. In piena filosofia.
1: Che cosa sarebbe? Si stanno chiedendo i nostri ascoltatori.
5: In vera filosofia open source, ciò che manca è un occhio libero al cielo, quindi un telescopio liberamente utilizzabile da chi vuole.
1: Quindi non esistono?
5: Noi non li abbiamo trovati.
1: Io credo che esistano.
5: Esistono? Che tu vai
1: non lo so.
5: Fisicamente, non in maniera virtuale.
1: Ma non c'è niente, l'Agenzia Spaziale Europea non mette un telescopio a disposizione di chi vuole.
5: Dubito fortemente che l'Agenzia Spaziale
1: Europea... E quindi
5: Europea...
1: il succo del progetto qual è?
5: Il succo del progetto sarebbe...
1: Molto interessante!
5: È l'autocostruzione di un telescopio.
1: Fin qui ci siamo.
5: Ok, no, autocostruzione in qualunque sua parte, quindi dalla meccanica, treppiedi, ottica.
2: Si sente fare le lenti. Lontano.
5: Fare le lenti era una pazzia che è venuta.
1: Te la esco nella mano.
5: Una pazzia che è venuta.
1: Non può essere si sente piano e lontano, porca madonna. Scusate, ma qua ci sono problemi di audio che non concepisco. Alza mixer, vediamo un po'. Comunque tu continua.
5: Stavo dicendo, il fatto delle lenti, l'autocostruzione delle lenti sembra una pazzia. C'è quindi anche strani, due del gruppo Astrofili Catanese con il quale abbiamo iniziato una collaborazione. Uh-huh. E a proposito, giovedì sera alle 21.
1: Sì,
5: brava. Giovedì sera alle 21 c'è la prima riunione del gruppo Primavera.
1: Dovreste trovarmi l'altro microfono.
5: Anzi, del gruppo
1: Dov'è
5: FES,
1: il microfono che era diverso. Qui? Tu che hai sistemato la stanza, dove spacchiò il microfono?
3: Quello
1: Giuda.
3: Quello scicchigno.
1: Il citrus, il microfono citrus. Cresce invece, si gratta invece di darmi il microfono.
3: Ma questo qui che è un microfono?
1: Oh! Scusate un attimo, sostituiamo il microfono.
3: Questo lago fa molto papa, direi.
1: Fa molto papa.svf? Scusate, cambio il microfono.
0: Diamo il link.
1: Ma baci! medialab.dns.org /homeluther nella home page di Luther. Oh, annuncio in aula, sono con voi, LPT arriverà.
0: Bene. Minuto con merda.
1: Scegliere il microfono.
5: Oh, le ci sono fesse, proprio fa sì.
1: Vada via al Q.
5: E sei di puta madre.
1: Ma ci appaierà. Direi che questo si sente un po' meglio. Dovrò cambiare il cavo, mi sa.
5: Tu dipendi se il cavo.
1: Ah, prova, adesso vediamo. Allora, alzo un po'.
5: Ah, musica moderna.
1: Musica moderna.
0: Oh,
1: allora, stavamo dicendo di questo progetto FES.
5: Esatto, Free Eye to the Sky, ricordiamo, quindi autocostruzione.
1: Freaknet to the Sky.
5: sto pensando.
0: Non saprei.
5: Ma rimasto interdetto più che altro sulla punteggiatura, però.
1: È un inciso, voglio dire.
5: Ah,
1: no?
5: Ok, esatto.
1: Comunque, stavamo dicendo.
5: Quindi, autocostruzione di questo fottuto telescopio di merda.

0: fantastico.
1: Perché
0: è libero o è gratis? Libero o gratis come la birra, o libero come il software di Stallman? Uomo stallo.
1: Io spero sia libero come la canzone, come la new software.
0: No, per favore, quella canzone. No.
1: La GNU software song. Comunque, questo telescopio innovativo verrà interfacciato ovviamente tramite ovviamente tramite un'interfaccia che ancora non abbiamo ben capito quale utilizzare. Ad una Linux box equipaggiata con un software, un ottimo software di osservazione stellare quale XFM. La particolarità
0: è un così buon software,
1: sì, è così, anche il gruppo Astrofili, alcuni di loro l'hanno utilizzato. Non lo capiscono bene, però lo hanno diluito.
0: Io ero rimasto al classico Sky Globe sotto emulatore DOS.
1: No,
0: io lo trovo fantastico lo Sky Globe per l'osservazione diretta, voglio dire,
1: sotto DOS.
0: E vabbè,
1: non va bene.
0: Free DOS.
1: Free gratis o free come
0: la birra medicale?
1: Esatto, di Rizza Stallman.
0: Ruttando, esatto, e facendo diventare ancora più strabico Eric Raymond. Ok, continuiamo questa intervista. Ma
1: Emmy. Da libertà.
0: Che cazzo sta facendo?
1: La libertà dove sta?
0: Esatto.
1: Dove sta che nella parola free, ovviamente, che non vuol dire gratis ma libero come la birra di Stallman.
2: La birra libera.
1: Che chiunque vuole nel globo una fotografia
0: in
1: the globe di una particolare regione di spazio
0: ne riceverà un'altra.
1: Una copia sfocata, totalmente inutile,
0: di un'altra regione dello spazio
1: diametralmente opposto.
0: Esatto.
3: È bello che neanche se ne accorgerà,
0: perché
1: software è pensato proprio per, tu vuoi questo? No, io ti do qualcos'altro, possibilmente di non tuo gradimento,
3: perché pensa liberamente.
1: Esatto, pensa così random in maniera che va bene. Quello punta, spara polli fritti, perché spara polli fritti anche. Comunque ognuno si potrà collegare a un particolare sito ancora da definire, uh-huh, e decidere di avere una fotografia di una regione di spazio ben determinata, scelta dall'utente.
0: Quindi ora questo sarà una coda. Stringendo vuol dire che c'è un telescopio da qualche parte con dei motori che immagino muovino questa struttura, uh-huh, e con una telecamera connessa.
1: Esatto, è una fervida.
0: E quindi io mi collego da internet e dico: voglio vedere ascensione retta 35, declinazione 22, che cazzo c'è nel cielo in questo momento?
1: Voglio vedere in tempo reale.
0: Ci sono le nuvole.
1: Okay. C'è il sole, ti brucia tutto direttamente.
0: Ti brucia direttamente. Le botte telecamere, tutto. Esatto. La telecamera diventa uno specchiustore e brucia,
1: esatto,
0: la telecamera.
1: Chiariamo che non potrà ovviamente chiunque vedere qualcosa in tempo reale, perché sennò capisci bene che è impossibile.
0: Perché no?
1: Perché dovrebbe essere time sharing fra gli utenti. Cioè ogni utente dovrebbe avere un tot di tempo per poter governare. Se no, se tu vuoi vedere di qua, io voglio vedere di là. Scratch.
0: Beh, scusa, no, il primo che entra prende il controllo del
1: telescopio.
0: Si fa la sua visione e poi se ne va. Diciamo, gli diamo 15 minuti, hai 15 minuti per guardare.
1: Quindi time sharing.
2: Ma com'era lui questo sistema di
0: prenotazione? Si chiama time sharing? Non lo sapeva. Allora, LPT dice che ha pensato il sistema di Q per il FES.
2: Bravo.
0: Q non come vada via il Q.
2: LPT è un grande.
1: Sì.
0: Ci sta seguendo, purtroppo non può venire. Il Poetry ci ascolta. Salutiamo il Poetry A Club di Palazzola Crede.
1: Viva!
0: Ciao, siamo tutti felici.
1: Organizzeremo, spero, il prossimo AX Night a Palazzul.
0: A Balanzul. E sarebbe una bella cosa, sì.
1: Sì, anche perché hanno tanto retrocomputing da annichilire.
0: Quindi se non ho ben capito, in realtà l'ho capito benissimo, ma devo fare la parte perché così rendiamo interessante la trasmissione. Se non ho capito male, in questo momento, durante questa trasmissione, c'è la riunione del gruppo.
1: Sì, allora chiariamo che abbiamo suddiviso le varie parti del progetto in base ad un ambito
0: anale,
1: ovviamente, perché il telescopio servirà per il buco del culo, sempre ricordati, per il buco nero.
0: Quindi ascensione retta 0, declinazione 0.
1: Bellissimo, mentre tu sei a letto, lui ti

0: sgrilletta.
1: Ok, va bene, abbiamo capito.
0: Abbiamo diviso in varie sezioni. La sezione meccanica, che si occuperà della costruzione del treppiedi e del sistema di puntamento. La sezione ottica, che si occuperà del dimensionamento del tubo in base alle lenti o a specchi, quello che sia. La sezione software, che si occuperà di codare tutte le parti software che serviranno per interfacciare il telescopio a XFM. E la parte cosa c'è? Elettronica, ovviamente, che si occuperà dei
1: motori. La parte cibernetica, immagino, per i movimenti.
0: Esattamente,
1: per la motoristica, eccetera.
0: Perfettamente.
1: In realtà è tutto un eufemismo per dire che ognuno fa il cazzo che gli pare.
0: Non è proprio così. Non è proprio così, ma.
1: E quindi i compiti sono più o meno divisi, ognuno mette quel che può.
0: Esatto, in base alle proprie conoscenze personali, in base al proprio tempo, alla propria passione, in base alle proprie propensioni.
1: Ma perché avete deciso di fare un telescopio? Così?
0: Ma perché è arrivato un giorno un pazzo? Io costruivo telescopi quando ero piccolo, con le lenti per presbite.
1: Questo è successo eccetera, dopo eccetera.
0: No, questo è successo prima. Questo è successo prima. Prima durante il freak camp a Tre Cacazzi quest'estate.
1: Da sopra
0: mi scio sta storia. Ma allora perché non facciamo picchino, fare picchino,
1: non vediamo
0: sta cosa in bare.
1: Ma fa un telescopio?
0: Un po' complicato.
1: Poi hanno fatto già persone.
0: Ormai non saremmo i primi.
1: E nemmeno gli ultimi.
0: Esatto.
1: Ma avremo molti nemici e quindi.
0: Tanto onore.
1: Moltissimo onore.
0: Moltissimo onore. Perché?
1: Perché 2 non fa 3.
0: NX uguale MY. Cioè.
1: Con. Sì.
0: N maggiore di M.
1: Teniamo uguali le costanti. Il prodotto della differenza non cambia.
0: Esatto.
1: Non so cosa vuol dire, ma suona bene.
0: Il prodotto della differenza.
1: Ma quindi ora dovreste fare riunione?
0: Sì.
2: Già.
0: Sì, più che altro capire più cosa dobbiamo. Bene, fatela. Raccontare giovedì
1: agli astronfili?
0: Agli astronfili, sì.
1: Vogliamo citare il gruppo degli astrofili, se hai qualche link da dare? Gruppo astrofili? Catania o Palermo o Giarre?
0: Oh,
1: Catania. Giarre, non so perché mi è venuto Giarre.
2: C'è Giarre.
1: Il gruppo astrofili Catania, potremmo cercarlo su Google e allora possiamo dire ai nostri ascoltatori. Se ce lo cercano loro, e il primo che lo fa vince uno space shuttle. Una space shuttle di cioccolata.
2: Merda. Cioccolata in che senso?
1: Di cioccolata, cioè stampato in un enorme stampo di cioccolata in grandezza naturale. Per rimanere in tema. Ora a questo punto, se fossi serio, dovrei mettere un brano musicale, ma. Vediamo se trovo qualcosa senza far crashare il muro.
2: E allora, members.tripod.it tilde astrofili catanesi.
1: Ah, minchia, come?
2: members.tripod.com tilde astrofili catanesi.
1: Hai detto tripod.it.
2: Ho sbagliato.
1: Suonava meglio il primo, devo dire.
2: Va bene, come altro lo metto così. Però ho lasciato di cioccolata.
1: Ok, hai vinto tu.
2: Non mi ricordo di una disco di 10 giga, enorme.
1: E a questo punto un po' di musica e continuiamo con quello che stavamo sentendo più o meno. Arrivederci, a dopo.
2: E c'è ancora i nastri di AX 3.5. Ci sono. Thank you.

0: finita la musica, alziamo i microfoni. Perché siccome Muse è scomodo come la Madonna puttana, dicevamo che Muse è un po' scomodo ogni volta che devo alzare e abbassare i livelli dei microfoni o staccare la musica. E poi vediamo se qualche ascoltatore ci saprà dire di chi si tratta questi brani musicali, di chi sono. Cosa stai facendo?
1: Ma cos'è la tua password?
0: No, non è possibile.
2: Hai fatto sbagliare.
0: Non è possibile. Ma che cazzo è?
3: La passphrase per sbloccare
0: la tua passphrase del GPG, dello sì. GPG per...
1: Da quanti caratteri?
0: Scusa, di quanti caratteri è?
3: Un paragrafo.
0: No, è un paragrafo. Quanti caratteri?
3: Un paragrafo.
0: Possiamo sentire il rumore della tastiera mentre digiti la password?
3: Vabbè, si potrebbe capire.

0: Ovviamente la sbaglierò.
1: Allora. Ovviamente la sbaglierò.
2: Ma sei un pazzo! Ancora, di nuovo!
1: Ecco, ma non è meglio in un quarto
3: d'ora. Sempre più difficile.
4: Nirvana digita la password.
0: E la sto sbagliando di nuovo.
4: Sì.
0: Sì. Me ne accorgo. Ormai me ne accorgo. E quando me ne accorgo a metà decido di interrompere e riscriverla da capo. Ma veramente la stai streamando?
4: Che cazzo devo fare? Un evento così? Me lo perdo? E se lo perdono gli ascoltatori?
1: Quello passa la vita a mettere passo.
4: Cioè. Saranno 450 caratteri, non lo so.
0: Se vuoi dati conto.
4: No, una variabile per la possibile decrittazione.
2: È sbagliato di nuovo?
0: Sì, perché non mi devi fare ridere, soprattutto non mi dovete guardare, non mi dovete stare con gli occhi addosso, perché sennò la sbaglio.
2: Col microfono sulla tastiera.
0: Va bene, quello te lo posso anche concedere.
4: Ok.
5: La divina commedia a memoria come password.
0: Non è stato nemmeno difficile per
1: me. Nirvana password Chuck 3.
4: Non c'è partita?
1: Sì, Milan o qualche cosa.
5: Ma questo qua era fuori?
6: Sì.
0: È sbagliato, infatti.
4: No. Cioè, ma tu sei un malato di media, te lo posso dire con tutto il cuore? Lo puoi ammettere tu davanti ai telespettatori?
0: Sono un malato di mente.
4: Cioè, davanti agli ascoltatori, per caso. Vabbè, a questo punto lasciamogli digitare.
1: Ma guarda, 2048 bit.
4: La tua password più lunga della chiave in UPG a questo punto.
1: 4000 passi.
4: Semplicemente pazzesco.
5: Ma alla fine penso che non serve una password così lunga.
1: Figlio, quello, qual è la password? Si potrebbe dire, ma non so se riesci a capire cosa è la chiave.
4: Qua i commenti sono: chi cazzo è la pazzia, un esaurito. È di Newmark il commento.
0: Salutami il caro Newmark. Mentre... saluto il caro Newmark.
4: Mentre Crash continua a postare URL di astrofili, noi non ce ne fotte un cazzo. Nirvana, ti dedico il pezzo che ho uploadato a Sbesto, ma io non capisco dove cazzo l'ha uploadato. Cioè, Newmark ci ha dato un pezzo.
5: Mi uccidete sempre su Freecraft. Mischio la morte male.
4: Che dici? Mischio la morte male?
1: L'evirazione.
4: Potrebbe rischiare il decesso.
1: La circoncisione. Poi ti diranno.
4: Ancora te lì questa cazzo di pasta?
0: No, ormai mi sono rotto le minchie.
4: Vuoi che scrivo io al posto di Marco? Cioè, rispondo io al messaggio, non lo so. Cioè basta, smetti di usare la posta.
5: Ci giriamo tutti, la dici di chiaro la cosa.
1: No, perché no? Perché lo so perché la sbaglio.
4: Sì, staccati l'alimentazione e poi andiamo a ridere. Comunque fra un po' dovresti iniziare anche questa cazzo di...
0: Per me possiamo iniziare.
4: Per me possiamo iniziare. Ancora che digi di password. Io porco.
1: Che non interroghi qualcun altro sul progetto FES piuttosto che scrivere.
4: Perché ormai hai detto tutto, che cazzo c'è da dire ancora?
0: Dai, ho fatto solamente delle premesse.
4: Le premesse.
5: Facciamo un bisogno di riunione, decidiamo cosa.
4: Potremmo streamare questa riunione, così l'EPC la segue e così i nostri ascoltatori si rendono conto delle cazzate che si fanno al Freaknet Media Lab. Tra le tante.
0: Va bene.
4: Come bruciare schede di PDP 11.
0: Rompere i piedini di silenziare, perché tanto vanno a massa, non serve.
1: Ma è vero.
0: Sì. Però non è che ha capito qual è il problema.
1: E Nirvana riprova a mettere la password.
4: Già.
1: E noi siamo qua del pay the kill, l'ira funesto.
4: Della il password. Ok.
5: Minchia
4: veramente. Chiedono qua di quanti bit è la chiave di Nirvana.
1: 4000 e passa.
4: Nirvana fa il gesto della pompa, della grande pompa.
0: Che è stato l'EPT a chiedere, vero?
4: Esatto, anche tu hai vinto uno shuttle, però di merda.
0: A lui non gliela darò mai.
4: Porca puttana, non ce la fai.
0: Sì.
1: Che cosa vuoi?
0: Di solito ci riesco per un giro, primo posto.
4: Io pensavo che la mia fosse lunga.
5: Newmark vuole provare a indovinare la passo.
1: Nel mezzo del cammino di nostra vita.
4: No, no, Newmark, non ci siamo, devi sfogliare le ore e mese per trovare la password. Oppure Geppo, i fumetti allucinanti li chiamo. Ce l'hai fatta? Sei riuscito!
0: Come devi dire mailbox?
4: È andato in time out e devi chiudere e riaprire.
0: Non è vero, no.
1: Ti ha spiegato questo amico il telescopio e specchio interfacciato con il PC, però dato che lo specchio è delicato c'è una tettoia che tramite timer si apre solo con il buio e si chiude all'alba. Inoltre secondo me è fondamentale un sensore per l'acqua, quindi se piove la tettoia si chiude e protegge il telescopio.
0: Ma chi?
1: Mi raccontava che l'altra domenica la figlia del suo amico gli ha detto, gli ha rotto il sensore, è una bambina, e gli si è allargato tutto, allagato tutto lo specchio.
0: Gli si è allargato tutto lo specchio alla bambina.
1: Era diventato un acquario. Non esisto più.
4: Quant'è E? Vogliamo sapere quant'è E, per favore.
5: 1,67
0: 2,81 forse. Ma che ne so? Speriamo l'algoritmo in base a E di 1, no?
5: Sì.
4: Ma che c'entra Scler?
5: E elevato
4: a... Dicono parla più piano Scler.
5: Ma Scler non parla
4: da... Ma Scler non sta parlando.
5: Cosa dobbiamo dire agli estrofili? Io non volevo dire nulla agli estrofili.
0: No, innanzitutto, che impressioni ne sono uscite dall'incontro degli estrofili?
4: Oh, ecco, comincia la riunione. Noi, come, no, come delle checche astrofile, ci mettiamo all'ascolto e sniffiamo la riunione.
1: Cioè, qualche estrofilo sta ascoltando? Bro.
4: No, semmai qualche estrofilo sta ascoltando. Ma noi siamo le checche astrofiche, non loro, che c'entra?
5: Sì, allora!
0: Dai, le impressioni
4: allora,
0: di...
4: Allora, praticamente cosa avete fatto? Siete andati a...
1: Ma che cazzo, non dovrei di 20
0: chi è che ha preso contatto? Con il gruppo astrofili?
1: Shining. Quindi, in quanto rappresentante, cosa dici?
5: No, quando, ci siamo andati quel giorno stavano facendo riunione. Allora erano impegnati, però abbiamo parlato col presidente, il presidente ci ha detto che praticamente avevano avuto esperienza con un altro gruppo, che però gli era fallita perché l'avevano messo al centro di Catania e per il troppo inquinamento
1: visivo,
5: luminoso. Non ho visto un cazzo e perciò erano un po' diffidenti. Successivamente l'ho incontrato voi.
1: Sì, voi ci siamo andati. Sì,
0: siamo andati direttamente in sede del gruppo astrofili.
1: Via come siamo?
0: Via
5: Cantarello.
0: Via Cantarello.
5: E gli abbiamo detto. Noi prima facevamo computer, poi mutande, ora telescopio.
0: E abbiamo avuto una breve crisi di identità.
4: Computer, mutande e telescopi, e poi cos'altro? Una barca.
0: Lo so dove tu vuoi arrivare, lo so dove tu vuoi arrivare. Pazzo malato che non sei altro.
5: Serve in orbita.
4: No, io ci stavo pensando a una barca.
5: Ping!
0: Minchia, la barca guarda che
4: è. Una bella barca. Ci facevano la barca, poi saliamo tutti e crepiamo nell'oceano.
0: Con i nostri strumenti random.
4: Affondando tutte le cose, papangulo. Ce ne andiamo, boh, io andrei volentieri in Australia, ma comunque.
1: Ok.
4: Andiamo. Belle, belle. Il Giappone è già tutto colonizzato, c'è un po' di musicali.
0: L'Argentina
4: che palle, sì, con la crisi economica, i no global che ci rompono i coglioni.
0: Invece vai a dare manforte con la tua esperienza a Echelon in Australia, bravo.
4: Esperienza Echelon. Oddio mio, potremmo vendere tutti i nostri averi e unirci a Greenpeace. Comprare un immenso barcone, una petroliera dismessa, compriamo. La risistemiamo e dove ci sono i...
0: Sì, la voglio pulire io!
4: Dove ci sono... e dove ci sono i container del petrolio, che rimarranno ovviamente tutte pareti belle gommate di schifo, sì. E dentro ci abbiamo i computer.
0: Con i bentati all'interno.
4: E poi con questa petroliera informatica giriamo il mondo e scarichiamo
1: con strelli da interfacciamo
4: e scarichiamo tutto lo schifo possibile. Sì,
0: smettiamo hardware,
4: sta degenerando questa riunione, sì, mi sa.
0: Esatto, e c'è chi si secca.
4: Eh già, vabbè, se uno si secca si
0: bagna. Comunque, vabbè, siamo andati lì a parlare con il gruppo Sofia. Abbiamo proposto, più che altro ci hanno chiesto voi che cosa volete fare. Ah, vogliamo costruire un telescopio. Silenzio. Silenzio. Dopodiché, ah, vabbè, non
1: lo fate.
0: Ah, ma come? Di qua, di là, specchio.
5: Lo specchio l'hanno realizzato in 30 anni di gruppo astrofili solo 5 persone. No? Forse 5 anni, 3 persone.
4: Sì, infatti realizzare lo specchio è un casino, ve lo dico. Ma cioè, parti dal blocco di vetro, lo scalpelli, lo levighi.
0: Esatto. E lo si farebbe con una macchina a controllo numerico. Progettata ad hoc, ovviamente.
4: Qua ci vorrebbe un rumore di ceffone.
0: Perché?
4: Così.
0: Perché pazzia?
5: Sì, in effetti la precisione. Si diceva che, leggevo su internet, che la differenza tra uno specchio sferico e uno parabolico non è misurabile con degli strumenti tipo noni o cose del genere.
4: Ma tu lo fai, come dire,
0: con l'ottica, con...
4: Ma non potremmo fare una struttura con un... Noi facciamo un arco di parabola, poi lo puntiamo al centro e facciamo e ricaviamo il paraboloide, no?
5: Dove?
4: La superficie di Creta.
5: Perché
4: di terracotta.
5: No?
4: Dopodiché lo portiamo all'ST e gli diciamo, per favore, ce lo ricoprite di silicio.
5: Di silicio.
4: Poi andiamo da Birlinzi lì in piazza, ce lo croma per favore, ci fa la cromatura? Ma
0: no, la cromatura.
4: Ci mettiamo due paramanghi e sto coso. Quant'è per cromare queste due stronzate? Siamo per i parafanghi 20.000 lire, per lo specchio 10.
0: Ma
4: come si potrebbe fare se no?
0: Questo era chi ha si è autocostruito i telescopi, sì. Si è anche autocostruito le macchine per l'alluminatura.
5: No.
4: Per la?
5: No, l'alluminatura no, si è costruito davvero.
0: Sì,
5: no.
0: Infatti ho detto, ma...
4: Cosa intendi per l'alluminatura?
0: No, l'alluminatura, se non sbaglio l'alluminio.
5: Se l'alluminio no, ci vuole la macchina sotto vuoto, sicuramente l'avrà cromato.
4: Alluminio? Non si usa l'argento per gli specchi, o forse ai tempi di mio nonno.
5: Ma non si usa l'argento, ora si usa l'alluminio che riflette meglio. Quindi. Ma per depositarlo ci vuole una macchina...
4: A elettrolisi?
5: No, a elettrolisi, ma a vuoto spinto si fa evaporare
4: l'alluminio e poi si fa depositare.
5: E si fa depositare.
0: Che si deposita automaticamente in maniera uniforme su tutto lo specchio.
4: A questo chi te l'ha detto?
0: Gli appunti che abbiamo letto con lo scienziato. Sì. Abbiamo trovato dei link, se ce li ho ancora.
4: Minchia. Sì, ma è un casino.
5: È un casino, infatti non si può costruire una. Però all'osservatorio astrofisico hanno una macchina
4: per fare questo.
5: Ma non penso che ce la farebbe utilizzare facilmente. A meno che poi il progetto.
4: Con i contatti. Con i contatti giusti.
5: Con i contatti giusti forse. E una volta che.
4: Voglio dire, noi abbiamo avuto un nostro carissimo amico e artista Aldo Fagà, con cui abbiamo fatto diverse cose, che è riuscito a. Una cosa l'abbiamo fatta assieme in un dipartimento di biologia con una macchina mostruosa, ma una delle sue performance l'ha fatta all'acceleratore di particelle. Cioè lui è arrivato lì da perfetto sconosciuto, ha proposto al direttore dell'acceleratore di fare questa performance artistica in cui lui avrebbe azionato l'acceleratore ricavando dei tracciati di camera a bolle, e l'hanno fatto. Hanno usato una barricatura di miliardi per una performance artistica. Ma qui non vedo perché non potrebbero darci una mano da questo punto di vista.
5: Allora non dovrebbe costare molto.
0: Noi abbiamo avuto un incontro con tutto il gruppo astrofili, eccetto proprio chi si era autocostruito questi telescopi.
4: E sarà morto.
0: Una parentesi, uno di quei link che abbiamo postato. Qual è quello degli astrofili? L'hai postato quello?
1: Sì, l'ho messo. Astrofilisiciliani.org.
0: No, quello prima che avevi trovato tu.
1: Members.tripod.com/tildeastrofilicatenese.
0: Vabbè, lo cerco. Astrofili.
1: Su Pietna
0: non c'è gruppo astrofili catenese. Quindi c'è questo telescopio, se non sbaglio, il progetto osservatorio astrofico Archimede. Non è il progetto di quel ragazzo che si è costruito.
5: Archimede è quello ad ACI reale.
0: Reale
5: hanno comprato lì un telescopio E lo hanno messo,
3: lì nell'istituto perché.
5: No, chi ha costruito lo specchio l'ha fatto per sé, credo.
4: Certo, immagino.
3: E comunque c'è, se non sbaglio.
4: Molti nemici, molto onore, ricordiamocelo. Io mi verso Coca-Cola pur avendo Coca-Cola nel bicchiere.
3: Immagino tutte con una webcam, non avete visto queste immagini? Di Giove?
4: Sì, ma sì,
3: con la
4: sì,
3: webcam.
4: Sì.
5: Anche, sono quelle che...
3: Cazzo di
5: quelle
3: che diventi...
5: Non
3: ti condimenti fra.
4: Aspetta, ma... è un link. Vediamo se dice qualcosa. E soprattutto con quale webcam?
3: Non è un link.
4: Bella, c'è l'ombra della luna.
5: Anche noi otterremo foto così.
4: Sì, noi dobbiamo ottenere foto così.
3: Bravo, noi dobbiamo. Perché
4: questo prof Enzo Russo? Perché sì, perché è bello Cristo. Io devo la passione all'informatica anche all'astronomia, Dio cane. A Capitan Harlock.
3: Capitan Harlock. Capitan
5: Harlock. Ma questo qual è?
4: Ma comunque è bello, devo dire.
3: Quindi al momento stiamo raccogliendo tutto il materiale possibile per cercare di capire non tanto la fattibilità, perché effettivamente è fattibile una cosa del genere,
4: sì,
3: ma quanto ci verrà a costare, con i mezzi e le conoscenze che abbiamo a disposizione riusciamo a fare qualcosa del genere? Come
4: da costruirlo, sì. Sai qual è il problema vero della foto? È che quando fai la foto tu devi seguire l'oggetto,
5: è il problema maggiore, infatti. Una delle cose che ci hanno detto gli astrofili...
4: E come fai con un motorino passo passo? Secondo me non vanno bene.
5: Se un passo è...
3: Molto, molto...
5: Oppure, no, ci vuole in effetti... Un motore perché continuo. Tu dici, ci sono vibrazioni... Ci
4: no, perché fa lo scatto.
5: Fa lo scatto.
4: Non è continuo.
5: Lo scatto deve essere piccolo, e poi... Se lo scatto è piccolo, ci possono essere tanti scatti.
4: Mio padre lavorava... faceva il meccanico negli anni 30-40... e fece il sistema di inseguimento delle stelle per un tizio che aveva un telescopio suo a Vigevano, dei miei, del paese dove sono nati i miei, perché lui aveva la meccanica pronta ma non aveva i motori, e lui usò motori normali elettrici con cinghie e riduzioni per le cinghie.
3: Cos'è il mini storm?
5: Guarda, lo possiamo fare anche noi.
4: Io penso che calcolando le cinghie eccetera,
3: la centralina del
4: perché,
3: Mindstorm,
4: scusa, il cielo si muove
5: a una velocità costante,
4: a una velocità però
5: dovrebbe essere abbastanza trascurato.
4: Stai scherzando?
5: Sì, ovviamente.
4: Ok.
3: Ok, è trascurabile.
4: A meno che non... la gravitazione universale. Cioè, mi cade la penna.
5: La penna,
3: vuol
5: cioè,
3: dire
4: piano,
3: che
4: il piano si deforma, quindi...
5: naturalmente.
4: Però si deforma anche il telescopio.
5: Se tu corri in direzione inversa opposta alla Terra, la rallenti.
4: Minchia,
5: sicuramente.
4: Questo è un problema.
5: Con tutte le automobili che ci sono oggi.
4: Questo è un problema. Quindi la Terra avrà delle vibrazioni assurde.
3: Come se Superman ha fallito.
5: Allora, va bene. Dicevo, al telescopio di Ferronave hanno motori effettivamente normali.
4: Continua,
5: sì.
3: E quelli infatti si sono utilizzati.
5: Motori in continuo non sono come questi qua. Questo è un motore passo passo.
3: Lo so, non è come quello.
5: Motori in continuo.
3: È come quello che l'ha.
5: Come quello che ho in tasca.
4: Sono le cosiddette dinamo.
5: Sì. Ma cosa? Vuoi vedersi? Il problema è la posizione poi di questo motore, come lo facciamo? Ci dobbiamo mettere un encoder probabilmente.
4: Perché?
5: Dobbiamo sapere in ogni momento a che velocità sta girando il motore, dove è posizionato il telescopio.
3: Ma l'encoder, sicuramente un qualche meccanismo che sappia la posizione del piatto.
5: E allora no.
3: Su questa
5: se usiamo i motori passo passo.
3: Conti il numero di passi,
5: se riesci a tenere in memoria e non sposti il telescopio, sai sempre dov'è. Allora, se noi facciamo tanti scatti al secondo,
3: perché non è free?
4: Perché?
5: Cos'è?
3: Perché?
4: Vabbè,
3: Lego, free eye to the sky, progetto Fest, free software e free hardware.
4: Costruiamo una cosa con un pic, come
3: appunto,
4: dice Andrea da un sacco di anni.
5: Sì, ma
3: piuttosto che usare esplicitamente.
4: Esiste un compilatore C-free che dice lui si può usare col Mindstorm. Sì, ma il Mindstorm stesso non è free.
3: Esatto.
4: Bisogna, se si sa di che hardware è fatto, il Mindstorm lo possiamo clonare e lì diventa automaticamente free. Però vabbè, non è questo il problema. Negli anni 30-40 e non c'era il Mindstorm.
5: E non c'erano forse
4: il motore. Cioè, il sistema che diceva lui lo accendevi, girava, e siccome la montatura penso fosse stata equatoriale, deve solo girare in questo senso.
5: Ah, deve
4: giusto?
5: Giusto.
4: Fine.
6: Sì. Ma
4: io sono per l'equatoriale. Non puoi usare due motori e farlo muovere così.
3: Sì, paradossalmente è più semplice perché in depone tutto tramite sorte.
4: Non lo so.
6: No, l'unica cosa.
4: Ma perché è più semplice di un motore? Controlli solo la
3: velocità. A parte che ci spiegava, anzi, parla tu perché l'hanno spiegato.
6: Un solo motore comunque non basta. Perché ci spiegavano gli astrofili sia alla nostra riunione che poi venerdì sera, che la meccanica comunque non può mai essere così precisa che con un solo movimento segui la stella per un tempo lungo. La puoi seguire per pochi minuti, mezz'ora, ma oltre, se fai una cosa più lunga di mezz'ora, la stella comunque si muoverà in qualche modo. Poi dipende dagli ingrandimenti. A serra la nave, insomma, che suppongo che abbiano mezzi abbastanza potenti.
4: Lo immagino.
6: C'è un programma che tramite un cercatore, c'è una telecamera attaccata al cercatore. Lui si controlla la posizione della stella, a che pixel è, e una volta che si sposta dà il comando in una delle quattro direzioni per riportarla nello stesso punto. E questo oggetto funziona in continuazione, cioè fa delle correzioni continue. Quindi,
4: Madonna.
6: Evidentemente, anche con la loro...
3: Infatti, LPT dice proprio questo. Riferisci che è meglio azimutale per le correzioni che avvengono via software, che vengono fatte via software.
4: Che sono quindi più precise, in un certo punto.
6: Probabilmente. Non lo sappiamo, dovremmo sperimentare.
4: Sì, perché lui dice via software riusciamo a correggere i problemi dell'hardware.
6: Già.
4: Su una equazione, se c'è un problema a livello di asse, non lo correggi. Perché non hai i motorini per correggere.
6: O meglio, lo dovresti correggere comunque via software, e allora tanto vale costruire una montatura più semplice. Se comunque devi muovere sia in ascensione retta che in
4: declinazione.
6: In declinazione contemporaneamente, anche con un equatoriale, tanto vale costruire una montatura più semplice.
3: Che è peggio dal punto di vista del bilanciamento, proprio dello scarico dei pesi sul piatto, deve essere estremamente più rigida una montatura equatoriale.
4: Il telescopio peserà un cazzo.
3: Sì, ma non è questione
6: del peso del telescopio. 40 centimetri.
3: Non è questione solo del peso del telescopio.
6: 20 kg, 50 kg.
3: Non è solo il peso del telescopio. Anzi, più pesante è il telescopio, meglio è.
6: Addirittura.
3: È più ferro, è più stabile, sì, meno vibrazioni.
4: No, più pesante la montatura.
3: Ok,
4: dipende più. Il treppiede.
3: Esatto. E noi non abbiamo tutto questo acciaio, nickel, cromo, molibdeno da fondere?
4: Beh, ce l'abbiamo, ma ci abbiamo già fuso delle armi. Ah, possiamo rovinare le nostre armi. Magari qualche ascoltatore ha qualche idea su come potremmo fare.
3: Sì, Newmark,
6: un'ultima cosa che mi sono ricordato perché ci hanno detto gli astrofili è che questi programmi che fanno la correzione automatica, diciamo mediante osservazione, non so come spiegarlo meglio, non esistono free, cioè almeno loro non ne hanno trovato solo programmi commerciali. Quindi è il nostro campo, insomma.
4: È una cazzata del resto. Sulle immagini, misurare la deviazione è un discorso di. Non mi ricordo come si chiamava. Però è lo stesso principio che usa. Il programma per la webcam? Motion. Non so se conoscete Motion.
6: Sì, Motion scatta una foto quando rileva il movimento.
4: Motion rileva il movimento.
6: Bisogna rilevare anche.
4: Ma tu prendi un'immagine, ve lo spiego Jaromil che ha usato questa cosa per FreeJ. Jaromil dice quando qualcosa si muove su un'immagine, lui fa, non mi ricordo, credo un Oxor o qualcosa del genere, delle immagini rimangono solo i pixel che si sono modificati.
6: Ma attenzione,
4: e questo può avere una soglia.
3: Questo plugin
4: a seconda di dove è avvenuto lo spostamento, tu puoi capire dove andarti a mettere. Io non penso che sia così complicato.
6: Bisogna solo fare attenzione al rumore che potrebbe.
4: Forse Newmark lo sa. Questa roba.
3: Allora, Newmark probabilmente.
4: Scenderei anche a darvi una mano, anche se non a breve termine. Di qua
3: dice che la centralina del Lego Mindstorm, quello che si chiama un processore HP 7000, con il quale si possono controllare 3 motori e 3 sensori. Oltretutto sapere quanto gira con i sensori, quindi a quanto
6: a velocità.
3: Esatto. Allora gli ho chiesto, hai un processore del genere? Lui mi ha risposto sì, ho anche dei motorini e gli attacchi. Allora gli ho chiesto gentilmente di inviarlo. E lui potrebbe anche inviarlo, visto che...
6: Non credo che...
4: Mi costa uno sbrego. Ma perché non scendi giù che ti ospitiamo, Dio cane? Ti diamo ospitalità, vitto alloggio.
3: E anche il culo, se vuoi.
4: Mi hai rubato il culo di Brocca.
0: Oh, culami allora.
3: Oh, appena.
0: Eh già.
4: Cazzo, è complicato.
0: Oltretutto.
4: Cioè, è sempre stato anche il mio problema quello di utilizzare il treppiede. Sempre.
6: Puoi seguire,
4: paradossalmente. Sai quante minchia, quante nottate passate così, con le due braccia tipo che in sciro a tenere il cazzo di telescopio appoggiato al muro. Porca puttana che non si riusciva a vedere un cazzo.
3: La cosa bella è che quando abbiamo parlato di questo progetto, loro un attimino si sono anche
4: illuminati?
3: Sì.
4: Come perché? La trilogia degli Illuminati.
3: Perché una domanda che ci hanno posto,
4: dice, ma siete scemi? No, dopo questa quale altra domanda vi hanno posto?
3: Ma che valenza volete dare a questo tipo di progetto? Ma
4: ovviamente scientifica oltre che ludica.
3: Esatto, no?
4: Perché siamo minchioni, sì, però un criterio.
3: Loro stanno facendo dei lavori,
6: fotometria.
4: Ah sì, me l'hai detto questa volta, la fotometria.
3: Per la quale non ci vorrebbero nemmeno né dei tempi di esposizione particolarmente lunghi,
6: bisogna vedere quanto è poco luminosa la stella. Comunque,
3: né precisioni così,
6: cioè né ottiche tanto avanzate
3: all'arco,
6: o perlomeno
5: non è precisione, è nitidezza d'immagine.
6: Esatto, non è necessaria tanta nitidezza d'immagine, ci diceva
3: Capoccia.
5: Anzi, addirittura non misurano
4: la luce,
5: meno è nitida
3: per scoprire o nuove lune.
4: In base alla variazione di queste condizioni,
3: esatto. E in particolare i tempi di rivoluzione, di rotazione delle lune attorno,
6: di rivoluzione,
3: quindi di rivoluzione della luna attorno al pianeta, per capire, soprattutto per confutare dei calcoli che qualche altro astrofisico ha fatto. Tra parentesi, Erka Bosch, chiamiamolo così, uno dei soci fondatori, è un astrofisico. Astrofisico, no?
6: Quello con cui ho parlato, sì. Io, quello con cui ho
3: ovviamente.
6: E questo ci ha detto che non è necessario grande precisione,
3: esatto.
6: Grande qualità, ottiche di grande qualità. Invece un altro ragazzo con cui abbiamo parlato la notte di venerdì ci ha detto no, probabilmente è necessaria anche ottiche di qualità, perché se tu
4: questo detto in termini scientifici, Catti la potrebbe dire di merda, noi non capiremo un cazzo.
6: Cioè,
4: è finita la Coca-Cola, vero?
6: Vabbè. In parole povere era questo, ma lui mi ha detto qualcosa del tipo che potrebbe variare la luminosità se l'ottica non è brillante.
4: Ma io basta che penso che basti calibrarlo. Cioè, se misuri la stella con uno strumento che sai che è ok, immediatamente nello stesso istante la misuri con tuo e dici problema, ok.
3: Perché se non sbaglio deve costantemente tenere il suo campo ottico. Quindi il problema è che deve avere un ampio campo, perché deve avere al suo interno una stella di luminosità nota è simile a che si sta osservando o al corpo celeste.
4: Perché le usa in due, le guarda tutte e due,
6: vediamo che valore ci
4: così evita di rompersi i coglioni con l'atmosfera, eccetera.
3: Più che altro ha un riferimento
6: anche, sì, anche questo. L'atmosfera, soprattutto.
4: L'atmosfera gli filtra un casino, cioè se passa un camion la luminosità della stella si abbassa.
6: Ma si abbassa corrispondendo anche l'altra stella, che
4: esatto, e quindi
6: lui può fare il confronto continuo.
4: Esatto.
6: Però lui dice, se l'ottica non è perfetta, può essere che una stella che appare ai
4: bordi, perché non è uniforme, dici, certo.
6: Esatto, appaia più scura e quindi non possiamo più fare più scuro, più chiara, non possiamo più fare il confronto.
4: Già. E quindi non serve neanche un tanto ingrandimento.
6: Non serve neanche tanto ingrandimento, naturalmente. Ma l'ingrandimento credo che sia una cosa abbastanza banale.
4: Relativa.
6: Dipende dal focale dell'oculare anche. Oculare.
4: La distanza oculare.
3: La distanza?
4: Nel buco del culo scassato e nero. Newmark si è offerto per darci una mano, una cosa molto
5: scendendo da un
6: ma non con i Lego, per favore.
4: Ci daremo dei tempi, perché
5: conosce il progetto del motore, dice che lo sa ricreare, quindi alla fine.
6: Ma non penso che sia difficile, dai.
3: Io non me ne devo comprare, sono troppo indotto.
4: Mi preoccupa, sai, sto discorso della montatura. del treppiede.
6: È quello che gli astrofili hanno detto, quello su cui potreste fare.
4: Ci lecca. Cioè, loro ci leccano a noi.
0: No, non sarà perché me ne occupo io di questa cosa. Anche se non me ne occupo io, se ne occupa Joser, lui responsabile.
4: Di che? Del leccaggio?
0: No, del leccaggio non so.
4: Del treppiede, potremmo fare un quadripiede.
0: Del treppiede, poi mi ci posso mettere io come treppiede.
4: Treppiede, sulla terza gamba.
0: No, non pronunciare quel nome. In vano.
4: Il nome dell'uccello. Un
0: piede assetato.
6: Un nullipiede. Un nullipiede potremmo fare.
0: Allora io a parte avevo pensato a un quadripiede.
6: Ma perché così tanti?
4: Potremmo tirare a fionda una telecamera nello spazio.
5: Quando raggiunge
4: una quick cam con un cavo USB di 40 km.
0: Come una fionda spaziale.
4: Esatto.
0: Un'arma di copre.
4: Una fionda gigantesca di gomma, la vendiamo.
6: Ma c'era anche il cannone satellite che per la dicano, prima dovremmo creare questa fionda come progetto primario e poi tutto
0: il resto. Perché è il nostro vettore,
6: ma c'era anche il Gun Club
4: nello spazio con la fionda.
6: Voi non sapete che il Gun Club di Londra ha costruito un cannone enorme con cui hanno mandato degli uomini sulla Luna.
0: Sì, col cannone.
6: Sì, sì, Giulio Verne lo descrive perfettamente.
5: C'è anche un film.
6: Sì,
0: il grande cuore. Una luna col cannone.
6: Col cannone.
0: Sono andate fuori, il cannone.
6: Il famoso Barbicane.
0: Però ti stavo dicendo.
6: E tanti altri.
0: Una struttura a quattro piedi, iperstatica, non è statica.
4: Eh?
0: Iperstatica.
4: Di cosa stai parlando?
0: Della struttura.
4: Una struttura?
0: Allora, una sedia è di per sé iperstabile. Un corpo che sta in equilibrio ha bisogno di 3 punti d'appoggio.
4: 4 è male, lo so.
0: No, 4 è bene, è iperstatica. Cioè, vuol dire che puoi togliere un grado di libertà. Cioè, hai tolto un grado di libertà.
4: Non è detto,
0: Sì.
4: Perché una struttura a 4 piedi ti può fare?
0: Cosa?
4: Questo. Mentre una struttura di 3 piedi non te lo farà mai.
0: Ma... quattro piedi io intendo ovviamente staticamente appoggiata al terreno, non perché vedi quello lì là hai una, quello non è una struttura iperstatica,
4: questa è una struttura stercostatica,
0: perché hai un grado di libertà attorno ad un asse di rotazione, cosa che noi non avremmo. Vabbè, comunque 3 o 4 piedi
4: non è quello l'importante. A me preoccupa il discorso del movimento dei motorini e la precisione del tutto.
0: Dobbiamo come hai detto,
4: cioè servono motori. La cosa che mi ricordo di mio padre è che loro praticamente questo motore faceva 2000 giri e si spostava di un niente, perché era molto molto demultiplicato.
6: Però noi abbiamo
4: in modo che una variazione della velocità del motore diventava ininfluente, capito? Entro certi limiti deve essere estremamente demultiplicato.
0: Quanti demultiplicatori?
4: Questo non lo so.
0: Qui.
4: Però noi non se lo ricordo prima della guerra.
6: Il discorso è che con questi
4: motori proprio del dopoguerra, insomma.
6: Con questi motori passo passo noi possiamo ottenere velocità molto molto precise.
4: Velocità,
6: ma pensate ai CD-ROM 1x, per esempio, fanno 240 giri al minuto, ma sono...
4: Ma mica li fanno con un motore passo passo.
6: Fanno con un motore passo passo.
4: No. Il CD-ROM non si muove con un passo passo.
6: Quello di volta non è un motore passo passo.
4: No.
6: E gli hard disk?
4: Stessa cosa, non è un passo passo. Il passo passo è usato per il posizionamento della testina negli hard disk. E per il posizionamento del carrello della...
6: Il CD-ROM nemmeno.
4: Il CD-ROM no.
0: Questo no, perché è corso unico. Fine corso, inizio corso.
6: Sì. Perché le tracce sono...
4: Con i floppy non è un passo.
6: E questa era di un floppy.
4: Quella della testina.
6: Della testina di un floppy, sì.
4: Questa è della testina di un floppy da 360, da meglio 2.
6: Sì.
4: Squartato.
6: Poveraccio.
0: Non possiamo utilizzare un motore di un hard disk da questo punto, che non è un passo passo, che comunica una velocità abbastanza.
4: Non credo che sia così.
0: Noi
4: potente.
0: Dovremmo.
4: No, io sto pensando a motori di lavatrici, cioè motori grossi.
0: No, quando te l'ho detto io, aspetta. Sì, con motore di lavatrice che spacchio di rischio per stare, Apple!
6: Ha ragione, il 90 cm di ferronave è mosso da un motore di questa dimensione.
4: Esatto.
0: Non è un motore di lavatrice.
6: Ma quello pesa.
0: Nell'altro, dai, sei in giro. Esatto,
3: più che altro.
4: Invece di sparare cazzate, diteci chi sono gli ospiti e salutaci.
6: Ospiti.
4: Okay. Abbiamo Nirvana, abbiamo Crash, abbiamo Tomac, se non ricordo male, Scler e Uscinzia.
3: Allora.
4: Sto dimenticando qualcuno?
3: E LPT.
4: E LPT che ci segue da remoto, gli ascoltatori, e questo è Radio Cybernet che sta ascoltando.
3: Motion.
4: Questa riunione del gruppo Primavera Freaknet che sta dedicando la sua esistenza al progetto FES, il telescopio dei fessi.
3: Non so.
4: Free Eye to the Sky. Ho fottuto Eye to the Sky. Fottuto ermafrodita schizzoide. FES. E a questo punto dicono fanculizzatevi, crepate.
3: Allora, la RPT dice la motion divide l'immagine in quadrati e poi vede in quale c'è stato il cambiamento.
4: Sì.
6: Si può dividere il dischetto della stella che in quadrati e poi vedere se questi quadrati hanno la stessa quantità di energia dell'immagine precedente.
3: Che faccio? Ti guardo e penso.
6: Io, scusa, io dico dividi l'immagine. L'immagine della stella viene un dischetto, la dividi in quattro parti e misuri l'energia luminosa delle quattro parti. Se questa varia, la stella si sposta dalla parte di quella che è aumentata. Giusto?
5: Questo è a livello software.
6: A livello software.
5: Ma praticamente penso si debba fare per forza così.
4: Ma per il movimento non è un problema, ci sono già gli algoritmi.
6: Ci sono già gli algoritmi, ok. Allora, mettiamo che... se parliamo di nuovo del movimento, facciamo fare invece di 2000 giri al minuto un giro al secondo o qualche cosa di abbastanza lento a questo motore. Ci sono abbastanza passi perché dato che la struttura è pesante,
4: questo
6: i vibrazioni si smorzino.
4: Se tu dai 200 impulsi lui fa 200 passi.
6: Sì.
4: E non ci sono cazzi, se fai 200 impulsi temporizzati a un impulso ogni 10 millisecondi saranno 10 millisecondi. Quindi questo potrebbe essere,
6: giusto?
4: Se riusciamo a smorzare gli scatti saranno inavvertibili.
6: Saranno inavvertibili probabilmente. Magari ci mettiamo un...
4: quindi se demoltiplichiamo un passo passo, gliela mettiamo nel passo. E questa è una bella idea. Invece sai cosa pensavo sul discorso che dice Newmark? Se usiamo il Lego Mindstorm, potremmo costruire un qualcosa che abbia l'hardware che sia sostituibile, cioè metti che ti si brucia la logica di controllo, è un Lego ma nel negozio di giocattoli te lo compri nuovo.
5: Sì, se esce fuori produzione muore.
4: E vabbè, cazzo, è sempre meglio che avere un prototipo che è costruito, saldato, e ti senti brucia, ah, che cazzo è,
5: vabbè, ma metti lo schema, lo metti su internet.
4: Lo so, questo è vero, però il Mindstorm lo usano tutti, lo prendi, lo ficchi lì. Certo, a meno che non esistano addirittura dei sistemi amico controllore già pronti.
3: Legos, che è il sistema operativo che serve per controllare, è free.
4: Ah, certo.
6: Ma l'hardware no,
5: si può anche pensare.
3: L'hardware no, però a noi non ci interessa, perché lui dice prendi il firmware e glielo scarichi.
4: Sì, ma free come Richard Stallman nella sua birra di Emax.
3: Chiediamo.
4: Oppure free come Eric Raymond.
3: Come la birra. Quanti ne vuoi?
4: Ne voglio 75.
3: Li compra lui.
4: Ci pensa io. E ora diamo fuoco al microfono.
5: No!
6: Sentite caldo.
3: Addirittura li vendono a parte questi processori. Quindi lo puoi implementare all'interno di un'architettura tua.
6: Va bene,
5: e questo è un processore.
6: Parte del... va bene.
3: Dove, secondo me, dove sta il problema reale? Secondo me dobbiamo iniziare a sperimentare qualcosina, perché sennò
4: la gravità e il motore.
6: Cosa si poteva fare con quel motore? Cosa si poteva fare con questo motore?
4: Questo motore che è cascato spaccandosi a pezzi.
6: Sembra un
4: po' di... Sì, figurati.
6: È ferro.
5: Ma sapete come si controlla?
6: Sì.
4: Con la violenza.
6: Con le mazzate. E poi alternativamente 1, 2, 3, 4, passo... a dare corrente a ciascuno di questi poli e ogni volta che faccio un cambio di corrente questo fa un passo.
5: Quindi
6: ogni volta che cambio polo.
4: Ma non c'è bisogno.
5: Perché quattro,
4: io so che c'è una massa e un segnale. E una massa e un segnale. Se dai massa e segnale di uno, va uno scatto avanti. se lo dai tu l'altro va una scatta indietro.
6: No, tu stai già pensando a...
4: Ma io ho avuto motorini così, che funzionavano così.
6: Dipende da quanti, effettivamente, dipende da quanti magneti ci sono.
4: Se io faccio col filo sulla batteria così, lui faceva gli scatti.
6: Sì, ma
4: potrebbe funzionare così anche lui.
6: Questo no, non l'ho provato, non lo fa, devo cambiare filo, perché forse il tuo aveva un solo magneto o due magneti a 90 gradi o uno, non lo so. Questo probabilmente ne ha tanti.
4: Non mi ricordo.
6: Probabilmente ne ha tanti. Comunque, su internet si trova...
4: Una fonte di motorini così è San Filippo, qui a Catania.
6: Certo, è pieno di...
4: floppy scassati, ma trovi anche motori passo passo grossi così, da pezzi di vecchi computer.
6: Se poi vediamo che questo non ce la fa...
4: Ma ce ne abbiamo di motorini, io ne ho...
6: Questo è.
0: Posso smontare i
4: progetti
0: matrice
4: di questi motorini qua? Io l'ho trovato cercando i siti di un tizio che si chiama Mark Tilden, che è un tizio che costruisce robottini a forma di insetto. E il bello di questi robot è che sono fatti come secondo me vanno fatti i robot, cioè in analogico. Cioè lui prende un cazzo di transistor, gli attacca un condensatore, una resistenza, un fotodiodo davanti, una celletta solare presa da una vecchia calcolatrice, e con mini circuiti su di cui ci sono gli schemi, proprio babbi semplicissimi, lui riesce a fare, il condensatore si carica, con la cella solare raggiunta una certa soglia, il transistor va in conduzione, ti attacca ed il motorino fa un salto. Allora, questo insetto va a camminare, no? E combinando tutti questi microcircuiti insieme, lui riesce a fare insetti che inseguono la luce, insetti che scappano dalla luce.
7: E quindi
4: senti con 4-6 piedi più, eccetera.
6: Io sono d'accordo che deve essere in analogico, noi siamo in analogico,
4: E un sacco di cose servono a pilotare sti motori qua. Sono circuiti abbastanza comunque i chip di controllo sono sulle schede stesse del floppy.
6: Sì, ma bisogna sapere
4: quali si prendono le sigle, si cercano su Google,
6: spesso
4: si tirano giù i datasheet.
6: Mi è capitato spesso, non ho mai trovato una sigla
4: perché non hai cercato su ipv7.net che è un database di ricerca di chip mostruoso
6: davvero.
4: Ipv7.net, il gas adoro il gas dell'accendino.
0: Sai che è caricato a pezzi questo?
4: Sì,
0: mercaptano.
4: Oh mercaptano mio, mercaptano. IPv7.net comunque.
6: IPv7.net c'è, quindi
4: provatelo.
6: Noi allora,
4: se volete, se vi va, è gestito da Vampire, il nostro carissimo amico.
0: Fornitore di hardware.
4: Fornitore di hardware, di amicizie e di simpatia.
6: Oh. Va bene.
4: Ah, ma forse
6: mi sono
0: incartato.
6: Dunque, che cosa vi volevo
4: Spartiamolo.
6: Dire? Ecco, vi volevo dire che, siccome secondo me con un unico motore noi dovremmo fare sia il movimento di inseguimento, che è lento, sia quello di spostamento, di puntamento, che dovrebbe essere un po' più veloce, dovremmo riuscire a, magari sperimentalmente, a vedere qual è la massima velocità di rotazione di questo genere di motori. Perché...
0: Giusto, dobbiamo iniziare a fare delle prove.
6: Giusto. Le prove le potremmo fare con quel circuito. Il circuito va modificato semplicemente mettendoci un po' di diodi che proteggono quei transistor dalle sovracorrenti. Come si chiamano?
0: Le extracorrenti
6: di apertura. Le extracorrenti di apertura. Se noi qua abbiamo 4 diodi, ora glieli saldiamo 4, no? Perché questi sono 1, 2, 3, 4 più uno che è comune, che è quello che ho segnato in nero.
0: Abbiamo 4 diodi.
4: Sì. Viene a prendere un pugno di quella scheda e scippare contro il disco.
7: No, quella scheda madre deve stare là sopra.
4: No, quella proprio no. Casomai c'è questa qua che è una fonte interessante. Questa qui sotto. Beh, che non è una scheda madre, è una scheda X. Quindi può essere usata per scopi Y.
0: Ah, perché
4: MX
0: uguale MY.
6: Se voi siete
4: la conserviamo porta. Le schede guaste proprio per recuperare componenti.
7: Per me
0: è siamo lungimiranti.
4: In realtà la cosa che servirebbe fare, però ci vuole tempo ed edizione, sarebbe mettersi di saldare i componenti e fare i cassettini con
5: proviamo,
7: valori,
6: noi lo potremmo, penso che se siete d'accordo lo potremmo provare,
4: se volete io qua ho salutatore stagno, c'ho tutto,
7: io c'ho il codice già fatto.
4: E allora perché non ci si dà da fare? Fammi vedere quella scheda, va, o la guardate voi. Sapete riconoscere i componenti?
0: Abbiamo per voi montato un'apposita scrivania a
4: allora, qua ci sono dio del germanio e dio del silicio.
6: Al germanio,
4: cioè, no,
6: ci
4: sono dio del silicio, quelli per segnali, questi qua. Però quelli che cercate voi sono
6: questi,
4: questi,
6: qua.
4: Questi.
6: Sì, sì.
4: I raddrizzatori.
0: Mm-hmm. Raddrizzami.
4: Vai, vieni di là che ti raddrizzo.
0: Questa.
4: Minchia, ci stanno i regolatori di tensione qua, 7812, 7805.
6: Questa è la scheda X.
7: No, c'è quella del PDP.
4: Sì, e ci sono anche un sacco di fotocopiatori qua. Mm-hmm. Questa era una scheda che
0: fotocopiatore
4: era un pezzo di anticorpo.
6: I fotocopiatori ci vogliono per proteggere la parallela dal
4: Hitachi H8 3217.

0: questo qua. Search for chip data, non solo, ma sotto, fammelo scorrere, puoi cercare i PDF, gli ECG, non so cosa sono, ABC semiconductor e poi altri URL per cercare.
1: Meraviglioso,
0: altri tipi di pinout dei chip.
1: Perché io
0: di
1: cerco
0: memorie strane, di SIM, di tutto, cercando, non solo, ma c'è
2: che cerco,
0: ma c'è, c'è.
2: Non mai Google mi ha seduto, guarda sui PV7,
0: no, infatti ci sono un paio di link sui chip giapponesi e sui chip russi, con la corrispondenza tra le sigle russe e quelle europee della serie, ve la metto di dietro e
3: ci divertiamo.
0: È una raccolta fatta da Vampire, credo, sì.
3: Complimenti.
0: Non lo so se è sua o se lui è un mirror, comunque io l'ho vista solo da lui.
3: HP
1: nel frattempo
0: H8,
1: se voi avete un altro internet cerca le caratteristiche
0: spazio 3217,
1: non posso fare tu,
0: però è un
2: microcessore,
0: non è un...
1: Vai su Google e cerca le caratteristiche dei BC108 dei BC108
0: no, non c'è. Itachi H8322.
3: Perché si è preso 832? Perché si è preso 832?
1: BC108.
0: Cerca 3217 senza H8. What's up? Comunque è un microprocessore, ma che c'è molto. Non avevi quello con H8? Con
3: 2017.
0: E della Itachi.
1: C'è il, come si chiama il
4: scriviamo che data sheet è
1: tra i pericoli su PDF, l'ho visto prima
3: 32 16,
0: no,
4: 32 11,
0: sì, ma non sono i Itachi, non puoi aprirlo, non sono i Itachi,
1: allora vedi la HTML, non c'è,
4: non è
0: poi la Maxi introduce un mar di
4: cifre.
0: I taci,
1: i PDF di solito sono,
0: c'è il simbolo delle Itachi, non so se lo riconoscete.
3: Sì, sì, comunque i taci lo diceva anche Numa.
1: Deve essere fatti tutti.
4: Quello era 3296.
0: Sì, questa sarà una versione leggermente diversa.
4: Un po' più anziano.
1: Ah, ecco, questo c'è il
0: deficit. Qui abbiamo un pugno di relè a stato solido interessante.
1: Io questo volevo sapere.
3: Diceva che l'Egos è MPL, Mozilla Public License.
1: BC108.
0: Quindi è in un certo senso open source.
1: 100 million per, è poco.
0: A voi?
3: Come la birra.
2: Forse non lo possiamo fare con questo, perché il BC109 dice corrente di collettore 100 million per, abbiamo cercato il deficit. Mi pare che misurando col tester a 5 volte ho misurato una sessantina di milliampere.
0: Quindi non ci servono gli effetti.
2: Non ci serve di più, dici?
0: Non servono i diodi.
2: Perché è poca corrente?
0: Può essere.
2: Può essere, ma
0: tu vuoi proteggere il collettore, la corrente di collettore?
2: Sì, voglio proteggere il transistor dall'extra corrente che sia quando stacchi il carico induttivo, no?
0: Ma non c'è, non so se c'è proprio questo carico induttivo.
2: Ci sono degli avvolgimenti lì dentro. Ci sono delle bobine.
3: Di apertura e chiusura.
2: Non ci guarda. Quelli lì, quando tu attacchi, l'effetto che tieni è che la bobina si oppone al passaggio di corrente e non c'è problema.
0: La corrente sale però.
2: La corrente sale, ma arriva a un certo punto in cui si stabilizza. Quando stacchi, scende. La bobina, prima di scendere, tende a far continuare.
0: Rilascia energia.
2: Rilascia energia, se tu lo stacchi deve passare questa corrente, questa energia, e quindi si traduce in un'altissima tensione, perché come fa a passare se il circuito è aperto? Aumentando la tensione, e questo potrebbe bruciare il transistor, che ha una massima massimo voltaggio di collettore di soli 30 volt. Quindi penso che ci vogliono dire, insomma,
3: date pure,
2: quindi lì dice massima corrente di collettore 100 mA. Rientriamo nel, non dovremmo pretendere un po' di più, cioè non siamo forse già
3: bruciamo al limite. Tutto, bruciamo.

0: Bruciamo tutto, bruciamo tutto.
1: Tutte le cose cose.
2: Non possiamo bruciare i tuoi transistor.
0: H8.
3: Molti nemici, molto onore.
2: E comunque, magari vedere, non è necessario farlo adesso. Per esempio, io che cosa c'entro? Io non faccio mica parte del gruppo elettronico. Sì.
0: Sì.
2: Ah sì, sì, certo.
0: È richiesto esplicitamente.
2: Eh già, forse era per questo.
3: Io parli con i botti.
2: E quando uno non ha proprio voglia di parlare.
0: Come stai? Bene, perché non iniziamo a fare queste prove?
2: No. Perché se io tento di distorcere questa scheda, ottengo di bruciare tutta la scheda e alla fine avere...
1: No, perché? Non so fare.
0: Abbiamo qui il... dissaldatore umano.
4: Ma questo c'è il saldatore dissaldatore.
3: Dissaldatore no.
2: Io avrei a casa la
3: prima. Immagina che almeno qualcuno di voi sappia come dissaldare con un saldatore.
2: Assolutamente no.
4: Io ho il cavo dell'antenna e gli passavo il coso che sul cavo di saldo.
3: Però ti basta scaldarlo con un cacciavite alzi.
4: E infatti lo devo mangiare su. Se no prendiamo una stazione di saldante ad aria calda.
3: Sarebbe una bella spesa da fare, secondo me. Bella stazione di saldante, quelle con l'idrovola del sugo.
2: Io per il momento ho comprato una pompettina.
3: La pompetta sul castagno?
2: Esatto,
3: ce l'ho. Quella ce l'ho a casa.
2: Anche a casa.
0: Ah, io lo so.
2: Per una prossima risoluta
3: di te.
0: Io lo so per farmi le pompe quella.
3: Minchia. Non una minchia piccola così.
4: Vabbè, del male stiamo parlando.
0: Avete ragione.
3: Posate un po' che devo andare in cesso a fare la piscia.
0: Che palle.
3: Ma guarda che stai spaccando la sedia, ti metto, sei una sedia rotta.
2: Vado a mettere l'orina. Orina. Che ne dite allora? Che stiamo...
0: Dissaldiamo. Là dietro c'è la presa.
4: Ce l'ho attaccato.
0: Ah, così che si immasco, non lo so. Okay.
1: Allora, mi ingegnate cosa dobbiamo fare.
2: Allora, noi prendiamo dei...
0: io non sono del gruppo elettorale.
2: Noi, NT, e io,
4: una volta che siamo qua
2: in fondo, facciamo lavorare la... No, questi sono troppo grossi. Mi sono dato questi quattro di questi piccolini, tipo...
4: Si può provare.
2: Adesso sono tanti, non costano nulla, quindi anche se di questi quattro ne bruci, però quattro ce ne abbiamo.
0: Sì, che senso?
2: Io faccio parte della giuria, ma dato che è
3: Silvero.
2: Va bene.
4: Cacciavite piccolo.
2: Cacciavite piccolo, vediamo. Guarda se è troppo grosso. Questo non va.
3: Ti dovevo sparare quattro minchiate anche sull'ottica, però non lo so.
5: Dice Silvero che sei di seduto. Silvero? Perché Silvero?
3: Asbesto, sei di seduto. Pronuncia Google, non Google.
2: Silvero si pronuncia vaffanculo.
3: Google.
0: Gago.
3: Il saldatore di io sempre no, che pinzetta,
2: guarda un giro di video,
4: ci vuole qualcosa
3: per fare leva,
4: però perché guarda dove dobbiamo fare.
3: Ah, minchia,
4: sennò
0: no,
2: possibile che su una scheda ci sono 4 diodi,
0: un po' di assembler di quei processori di Hitachi H8,
2: cioè, c'è un po' di vabbè, dai,
0: assembler list control.
2: Vabbè, quelle sono le direttive. Invece parlami di ottica, che io faccio parte del gruppo ottico.
3: Il gruppo ottico, però deve avere accesso alla lavagna.
2: E anche tu, perché ci ho messo io apposta.
0: Spostiamo la stazione di saldaggio.
4: È una stazione di saldaggio.
3: Aspetta.
2: Però stai attento a darmi informazioni in più, che io non so, perché altrimenti mi annoio. E che cazzo ne so?
3: Tu che cosa ne sai invece?
2: Io ho un'enciclopedia dell'astronomia così.
3: Minchia!
2: Sto accettando un pochino di...
3: Vabbè, io so le basi.
6: lunghezza focale, obiettivo oculare, queste cose qua. Posso raccontare come lo facevo io, se ne scopo.
2: Raccontaci come lo facevi, come lo facevi praticamente. Perché
6: nella
2: pratica, che così
0: accattavo di.
6: Questa è una lavagna personale che tiri il foglio. Questo lo vogliamo tenere da parte o non ce ne fotte? Vedi se riesci a prendere.
2: Ma tanto forse queste sono idee vecchie, eh?
6: Noi avremo bisogno di un
0: cane
6: abbastanza gigante.
2: Ma cosa mi combinate? Sono fatto un po'
0: di l'idea era quella, però non completamente. Che così rimane uno spazio di.
6: Non
0: si
6: cammina più qua.
0: Che gruppo qua hai fatto? Bocciantatori?
6: No, volevo cercare un cazzo di pennarelli.
0: C'è un pennarello verde da qualche parte.
2: Gioco del 15. Ce l'avete presente il gioco del 15? È quello dove c'è la tabellina.
0: Ah,
2: c'è
0: un sì,
2: buco,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
6: Ce n'è uno verde buono?
0: Ah, ma non ce l'hai come?
6: Ce li ho rossi, tutti e due.
0: Ah, vuoi il colore della patagna?
6: Così siamo gli schemi colorati che più belli.
0: Cioè, se ci fosse il coso.
2: Vabbè, va bene questo. Se hai bisogno di.
6: No,
2: non
6: cosa devo dirti? Cos'è che volete sapere? Ah, come
2: praticamente. Che cosa combinarsi?
6: Ah, ok. Tubo. Vabbè, intanto si parte dalla lente.
0: Dalla legna.
6: Io te l'avevo detto 8 cm, però in realtà non è che so. Perché è più grande di questo, è all'incirca così.
2: Saranno 4
6: cm. No,
0: quelli sono già 5-6 abbondanti.
6: Vabbè, quando hai la lente.
2: Perché la lente devi chiedere un numero di diottrie.
6: Devi chiedergli la porcodiottria. Cosiddetta. In base a quella tu hai una lunghezza focale che è diciamo è questa qua.
2: Chiamiamola F grande.
0: Vabbè, faccio anche un po' di fotografia.
6: Perché? Perché poi c'è la lunghezza
2: L piccolo che diciamo che questa qua diciamo poi la lunghezza piccolina. Ma non devo guardare solo io. Dovete guardare tutti, perché dovete imparare.
4: Adesso ritorna tre giorni in
2: corso. Può essere importante sapere il D.
6: D come Dio?
2: Come Dio?
0: No. Non ci domani riesco a fare la funzione un'altra volta, ora che sbesto
2: di grande
0: che top di piedino che va a masso.
5: E allora
0: già mi sa brucio con più no tanto va a masso.
2: Io farò
4: le università fanno il Linux installation desk,
5: organizzato da?
6: Dove?
2: Ah sì. No, beh, qualcuno del Luca è stato richiamato.
0: No, cosa, no?
2: Lo stanno pensando.
6: Allora, il diatri è l'inverso della
2: grande.
6: Ecco uguale. Uno per uno. Cos'è la
4: stessa?
6: Qual è una diottria, mezza diottria,
2: state ascoltando?
6: Uguale 50 centimetri.
0: Ah, parentesi, cioè di comunque ci scaturire l'idea c'è la spiegazione di questo
5: ma dice lei sarà andare cagato
0: a me l'ha fatto a me l'ho
6: fatto al
0: volo
6: a te
2: 4 diodi dai
6: questa è la ingrandimento uguale questo diviso per cui se qua abbiamo 100 un metro e qua abbiamo un centimetro abbiamo un telescopio da 100 in gradimento che figata tubo da un metro però se vogliamo montare a 200 in gradimenti possiamo o aumentare la focale dell'obiettivo abbiamo un tubo di 2 metri che è un po'
5: da mezzo non si fa niente
6: pure stringiamo quello dell'oculare.
2: Io dovrei avere un da alcuni studi
6: ne usavo da uno o da due. Da uno è un casino perché un metro hai mille ingrandimenti e... però ti perde molta luminosità tutti
7: e il diametro non conta niente.
6: Il diametro dell'oculare è piccolino.
7: No, anche della lente.
2: Il diametro della lente conta perché il rapporto F su D
6: è un potere di risoluzione, no?
2: Potere di risoluzione. Potere di risoluzione mi pare che sia.
4: La volete staccare?
6: Già fatto?
7: Sono 4 dio di così.
6: Così. Bravi.
4: Cosa vuoi smontare?
6: Ma.
4: Trasformatore,
6: e poi
2: dai tutti gli integrati.
6: Ma dove copiano?
4: Vabbè, gli integrati sono quelli di cioccolato. Sì, sì.
6: Questi sono condensatori elettrolitici.
4: Questi condensatori.
6: Questi sono condensatori, come si chiamano? Quelli molto ceramici. Questi sono film, queste sono resistenze. Questi sono autoisolatori, questi sono resistenti.
4: Hai un segnale,
6: ma che ne servo?
2: Accendi un LED,
6: fotocellula,
2: passa corrente.
6: Ora,
2: in questo modo, se qua stai in scarica, bruci la fotocellula, non il cellulare.
4: Io non confondo, non questo che alla fine io questo non dico. Mi fai capire alcuna cosa.
2: Aspetta, parla del rapporto. Prima parliamo un attimo del rapporto F su D.
6: F su D non ricordo.
2: F su D, io ricordo che.
6: Spero che sia il potere di riduzione.
2: Ma c'è una.
4: La mandiamo qua.
6: Mi tocchi il tappetino, toglimi il salvaschermo. Toglimi il salvaschermo prima di.
2: Vuoi sapere come montarla qua? Segniamo lo schema elettrico di come deve essere.
4: Ma per altro io non lo so.
2: Forse sì, un attimino.
4: Forse ci vuole
2: un'altra
4: cosa. Come si? Togliere questi 8 qua, io devo togliere 8 qua.
2: Sì, a noi ce ne restano 4 soltanto.
4: Quindi distagliamo 4.
2: No. I motori vanno collegati a posto dei LED e della resistenza, però mettendoci un diodo che quando
4: avendo anche la resistenza ci conviene rifarlo questo però non c'è il filo
2: del deve, cioè non fate le saldature da fare, solo questo.
6: No, non serve.
2: Comunque F su D è indice di luminosità, più grande è il rapporto
6: di riflessione di potere di risoluzione.
2: Quello significa quanto distante posso
6: fare. No. Quanto di che ordine puoi vedere una stella?
2: Non è che sia potere di luminosità, non è potere di anche negli obiettivi fotografici, non
6: c'è
2: F2, F mezzi, F quarti, sono comunque questi rapporti. Il fatto è che non è importante perché più grande il diametro e più luce entra, però il fatto è che se tu aumenti il diametro ma contemporaneamente allunghi la focale, la luminosità è la stessa perché tu fai entrare più luce però.
6: Sì, ma il problema non è quello, il problema grosso per questo tipo di lenti è l'aberrazione cromatica. Cioè più è grassa e grossa la lente, più è aberrazione cromatica. Per cui infatti davanti qua ci si mette sempre
7: un diaframma. Perché
6: sennò.
7: Un compasto.
2: Noi potremmo invece metterci più diaframma.
6: Devo mettere. Di solito vabbè, la lente di occhiali è fatta così. Le lenti quelle che si usano sono lenti a forma di lente. Questa è la prossima, dietro se ne mette una, se non ricordo male, una piana convessa.
2: Questo
6: blocca e sai in un altro modo.
2: Tra l'altro sono di due vetri differenti, quindi uno ha un indice di rifrazione e uno un altro indice di rifrazione. Uno tende ad allontanare il rosso per esempio, e l'altro tende invece ad avvicinare.
6: Esatto, per cui compensa.
2: Per cui compensa.
6: Però no, questa cosa scontiamocela perché a meno che non usiamo lenti già fatte scippate da altri telescopi oppure lenti da cannocchiali o da binocolo. I binocoli dei marocchini spesso hanno ottiche abbastanza buone,
4: seppure corte,
2: seppure corte, quindi
6: esatto, minchia, le Zenith sono pazzesche.
4: Avevano anche visori notturni.
6: Sì, mi ricordo.
4: No, usavamo soft air.
6: Niente, tu hai giocato soft air.
4: Io ho giocato soft air.
6: Ma con chi? Con i diavoli verdi?
4: No, con i diavoli dell'Eppe.
6: I diavoli dell'Eppe?
4: Non sono i diavoli verdi.
6: E allora forse noi contro i diavoli di qualche cosa abbiamo giocato una volta.
4: Ma tu hai posto del fiume?
6: No, abbiamo fatto con Urbana dietro l'Etna, in un paesino abbandonato.
4: Ah, quella Francavilla, la Francia.
6: Siamo stati lì a giocare.
4: Ma quelli sono i Mythos, ora si chiamano Mythos Black, mi ricordo che cosa non voglio...
6: scattiati, vero?
4: Un po' di fuori.
6: Sì, sì.
4: Cioè, tipo paramilitari...
6: Sì, mi ricordo così, abbiamo stravinto.
2: e no, si no, sono sì, incazzati sì, sono... di brutto.
4: Io ci sono andato a giocare anche una volta, assurdo.
6: Sì, sì. No,
4: come stanno loro in quel posto là? Non me la c'era passaggio sotterraneo, capannone,
6: lombardine.
4: Sì, sì,
6: sì. La chiesa.
4: La chiesa.
6: La chiesa abbandonata. Che sono stata una vendetta.
5: No, almeno.
2: Non... Puoi diaframmare, puoi anche allungare il rapporto focale e l'aberrazione cromatica è pesa di meno. Sembra, di me sembra dal rapporto S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
0: NPT.
6: E poi costruttivamente qua c'era. Io avevo un baratto.
4: Ti sei confessato?
6: E questo qua in realtà è un baratto deciso di
0: male.
6: Da una parte e questa è genialità. E guarda caso erano precise le dimensioni dei tubi portadisegno che si compravano. Per cui qua gli facevo il buco piccolo e gli azzicavo l'oculare del microscopio. Con la lentina messa qua. Poi aveva, non mi ricordo mai, un'altra lente qua. Il suo oculare era fatto con due lenti comunque. E poi infilando dentro o fuori il tubo, tu lo mettevi al fuoco. Qua, stessa cosa, io qua facevo un buco così e sopra gli avviavo la lente in questo modo. Con del nastro adesivo qua, perché la bloccava tutte le volte, poi logicamente uscivo un po' così, in modo che qui
8: ci mette il diaframma.
6: Era ovviamente un po' più grande,
8: non così grande.
6: Questo non c'entra, qui ci vorrebbe il diaframma. Ah, c'ho il bianchetto. Ho il pennarello che scrive bianco. Non ce l'ho più. L'ho lasciato al poi. Vabbè, comunque si è capito. Importante, dentro.
8: Aspetta, perché due tutte e due?
6: No, questo no, questo non c'è.
8: Ah, è questo quello che non c'è, no, non me l'avevo detto.
6: Sì. Dentro il tubo è nero. Deve essere rivestito di cartoncino nero opaco, deve essere nero opaco, perché non deve creare riflessioni. Cartoncino che vengono. Lo stesso all'interno del tubo di citrosodina.
8: Non è un lavoro di parecchi anni.
6: No, no, questo è un lavoro di un'oretta quando hai tutto.
8: Invece di
6: la cosa che ottieni con questo telescopio è che quando tu guardi il classico albero ti si rivolta e tu lo vedrai al contrario, perché è un telescopio astronomico, non te ne conti un cazzo di vedere, ma non c'è sopra e sotto e quindi
8: vabbè, teoricamente c'è sopra e sotto, diciamo, nello
6: spazio no.
8: Ma noi la puntiamo da una parte e vediamo ribaltato. Se noi vogliamo vedere su, in realtà dobbiamo andare giù.
6: Va bene, invertiamo l'immagine della telecamera, della web, quello che pensavo era questo. Se noi togliamo questo, abbiamo molta aberrazione cromatica,
8: però più luce.
6: L'aberrazione cromatica non ti dà molto fastidio se ti tieni basso con il rendimento. Quindi con una lente grossa così, con una focale di 50 cm, vedi uno spettacolo, perché vedi una luminosità pazzesca.
8: Ma noi abbiamo una possibilità in più. Se noi usiamo la...
6: Potrebbe essere usato come cercatore.
8: Se non quello che volevo dirvi è questo qua. Se noi usiamo una webcam in bianco e nero, e avessimo...
0: USB.
8: Ci trova...
0: No.
8: No?
0: No.
6: Non è stato fissato?
0: È stato fissato, ma no. Non notavi che ero un po' come dire,
6: capite che lo sì,
0: no, manca un fermo
6: e vabbè, poi sono
0: aspetta, tu non lo sai, non vi
6: stai dicendo che
8: potessimo provarci dei filtri colorati,
6: un
8: filtro rosso, un filtro verde, un filtro
0: tipo, ci manca un perno.
6: Non ho capito,
0: si è staccato il mondo.
8: Risolviamo prima.
0: Si sta, tieni.
8: Si è staccato.
0: Assettiti.
6: Porco Dio. Quello ride di là.
4: Bestemmia free.
0: Ora va. Ma free nel senso inteso come la birra di Rizza Stalma.
8: Ma dato che questo.
6: Verde.
8: I raggi rossi mettiamo che focalizza il più vicino.
6: Leva questo. Ok, no, ma comunque ho capito questo.
8: Ok. Certo, se noi mettiamo quindi il filtro. Un filtro rosso, questi raggi verdi non bastano più.
6: Ammettiamo così.
8: Ammettiamo così, no?
2: noi posizioniamo, spostiamo il fuoco qua e facciamo una ripresa in, nel rosso con la webcam. Poi scambiamo e mettiamo il filtro verde. Spostiamo un po' indietro la webcam, facciamo un'altra foto.
6: Bisogna calcolare i fuochi di con diverse luci.
2: Beh,
6: ma comunque sono spostamenti minimi. Cioè stiamo parlando di decimi di millimetri. Cioè tu vedi la stella e vedi un alone, vedi l'alone dell'iride
2: anch'io.
6: Ti è capitato?
2: No, no, mi è capitato di prendere una lente di ingrandimento e questo obiettivo è di fare così, non è. Ho visto che è molto.
4: Ah, minchia, è vero, ma le lenti di ingrandimento non sono.
2: Sì. Hai qualche lente di ingrandimento di quelle grosse?
4: Sì, c'erano quelle di plastica, okay. Falloidi.
6: Di plastica sono falloidi.
3: Cioè. Sì. Però gli vanno quelle di vetro, quelle dei polacchi.
6: Se sono quelle dei polacchi mi fido di più, ma dei cinesi assolutamente. Sono
4: infatti il cinese.
6: Deformano le immagini.
2: Ammazza
3: il essendo
6: cioè le lenti degli occhiali sei sicuro che sono perfette e non costano tanto. Io mi ricordo 10.000 lire l'una.
2: Domani
6: vedrò non lavorare.
2: Dove ci incontriamo innanzitutto? Fissiamo ora l'appuntamento e poi tra poco me ne torno a casa.
8: Ci vediamo domani.
2: Esatto. Tra 20 minuti me ne torno a casa. Ci vediamo da te? Fammi calcolare. Scendo. Sì, dovrei. Allora non ti posso dare una precisione di orario, ma citofono e.
6: Io non ho più occhiali di microscopi.
7: Diciamo a
2: come si propone
7: immaginare materiale su un oggetto del genere, perché comunque alla fine
6: il tubo
7: esatto,
6: il tubo d'alluminio sarebbe ideale.
7: Una volta che costruisci una cosa del genere, un telescopio del genere, comunque il movimento è lo stesso, sia che il telescopio sia specchio sia che sì, sia
4: sì.
2: Io
4: quando ho stato questo
2: relativamente
3: tanto molto perché sono andato.
6: Io avrei già qualcosa con cui dire. Ci andiamo dove c'è buio, nelle montagne, andiamo intanto così. Che è una soddisfazione.
2: Potremmo anche, sì. Va bene che se vogliamo guardare io su un telescopio di diametro con questo qui.
6: Sì?
2: Costato neanche tanto,
4: 300.000
6: parabole. Madonna,
4: parliamolo.
2: Per essere un 7 cm, cioè, vuol dire comunque è costato sì, la sua quantità, però.
4: Sta cadendo tutto, perché?
6: Improvvisamente tutto cade.
2: Ci sono. Fa delle belle immagini davvero.
6: Minchia.
2: Però fino a 100 ingrandimenti per gli oculari che ho io, quindi ci vorrebbe qualche oculare, non dico che era un po' più corto, perché ho il minimo oculare è 8 mm.
6: Mm-hmm. Non li puoi smontare gli oculari e combinare lenti in modo diverso?
2: Non lo farò mai dopo lo stato di 5 mm. Lo faccio su una cosa.
7: Oramai li hai ammortizzati.
2: No, ci ho guardato 5 volte.
7: Allora non hai ammortizzato un cazzo.
2: Inizialmente volevo motorizzare quello.
8: Che precisione bisognerebbe?
6: Per la motorizzazione?
8: Per tutto.
2: Ecco, sì, tu non hai mai guardato su un telescopio. Allora noi costruiamo questo, tu lo tieni e poi ti rendi conto di che precisione serve.
6: Esatto.
8: Io ho guardato un paio di volte, però la precisione io potrei dire, potrei adattare un millimetro.
2: Non devi considerare millimetri.
8: Vabbè, io
2: gradi.
8: Non lo considero in
6: minuti e secondi d'arco, come spazio si chiama?
7: Un minuto e un sessantesimo di secondo.
2: Un minuto e un sessantesimo di grado, secondo me. Se non puoi renderti conto. Per piccoli spostamenti, dato che tu ti rendi conto meglio con i millimetri.
6: Penso proprio di sì.
2: Dividi.
7: Considero
2: l'arco
7: piuttosto che la
2: corda
7: piuttosto che l'arco.
2: Bravo! E quindi. Il tuo spostamento è diametro da questa, dal centro, cioè distanza dal centro per il tuo angolo. Uh-huh. Io tengo lo spostamento per piccoli angoli significa anche un grado, due gradi, va tranquillamente bene. Cioè,
4: ma per la testa è
7: io
3: ho provato già anche il botto.
4: Ma vediamo quando se c'è il chiller. Non so, non c'è nessuno.
3: No, il chiller è bannato.
4: Oh,
3: no, anche il botto con l'ego troppo
2: di un chilometro
3: che c'è le giuste tutte cose.
2: Tu molti, ma tu non ti dico una volta 100, un'altra volta 100, hai moltiplicato 10.000.
4: Nessuno.
3: Così. Che c'è Dalai Lama col voice?
7: No, questa era
4: di. Ma che cosa l'auto voice?
7: Diciamo, questo voglio appunto spiega tutti i meccanismi per.
2: Gli
0: mortificare.
4: Io
8: non mi
4: leggerò
8: mai.
4: Ruote dentate. No, io non l'ho messo in croce a me.
3: Disegnerei un attimino lo schema.
4: Zucca.
3: Che loro dovrebbero realizzare su questo qui, no?
6: Vabbè, che.
5: Ma chi lo fa? Le lama la dopo questa.
8: Ancora non l'hanno fatto?
3: No, non l'hanno fatto. Intanto io, invece non di questo qua.
5: Chi è che fa?
6: Sì.
5: Ma chi l'ha messo sto Luisa?
4: Ha già una sembrata minchia.
6: È il momento di mangiare i dolci malati!
4: No! No.
6: Che ci faranno venire il diavolo!
8: Allora userai il podium.
4: Vedi?
8: La fava di fuga?
5: Ma chi l'ha messa?
8: La fava di fuga?
6: Qualcuno vuole dei dolci che sono qua?
8: Probabilmente sono tutti.
3: Se non sbaglio, questa cosa è fatta.
8: Allora, le volte è il mio.
3: Dove è finita quella cosa?
6: Bastardo.
3: Che
6: sta
8: in mezzo? Lo vuoi mezzo?
6: Lo volevo io.
8: Mezzo lo vuoi?
6: Ma sì, dai.
3: Ah, sì,
6: ma sono qua da una
3: volta. Ah, devi sapere tu i codici per i colori, vero? Esatto, solo questo
5: e allora
4: senti, voglio morire. Com'è?
3: Aspetta, qua
4: c'è un po' perché è buono, è un
8: ma lo buttavo nel testo. Che bontà, che bontà, che bontà, cos'è questa rovina qua?
4: Molto bontà.
6: Oh mio Dio!
8: Terribili!
5: Ecco, guarda qua ad esempio.
8: Mi bene, va!
5: Scler!
8: Oddio!
4: Sì, perfetto. Allora, ricreare queste sequenze di carattere iniziale. Non ci sono mai riuscito, Cristo morto.
6: I codici ANSI?
8: No, esatto, mi sembra. Quello che fa il colore,
6: sfondo.
4: Tu, mio, tu l'avevi fatto, fatto là sotto,
8: l'ultimo due.
4: Ah. Ho detto, come si fa col VR? Non lo ricordo.
6: Col VI?
8: Ah, col VI. Dice Alt, fai controllare lo spesso la query, così posso parlarvi con Festival.
6: Un casino. Allora, vediamo.
8: No, Google in giapponese.
5: È bellissimo Google in giapponese.
6: Eh?
5: Bellissimo Google in giapponese.
8: Gaga!
3: Oh, ritorni all'origine, streammi, porco Dio!
5: Tra l'altro lo registro un dominio GP, ho visto che in Italia un italiano per farlo deve pagare tipo sui 600 euro.
4: Per fare cosa?
5: Per registrare un dominio GP.
4: 600 euro? Ma perché?
5: Perché se non sei in giapponese c'è una sola.
3: Allora, aumenta il volume del portatile e attaccalo alle casse che parlo con Festival. Vediamo un po'. Vai. Provaci!
6: Ora, magari a casa o qualcosa del genere.
4: Che devi dire? Sono dove devo andare.
6: Eccolo là, guarda. Vicino. Avvicina, avvicina. Sto disegnando piccolo perché mi vergogno.
4: A me basta che me lo puoi vedere qua.
6: Non lo so qua.
4: Non ti vedi? Vai, tranquillo.
6: Quello, allora, quello.
8: Devo mettere il diodo, l'ho visto. Guarda.
6: Aspetta, ti faccio vedere com'è tratteggiato, com'è fatto con noi. Questo non ti dà il più del più del.
3: Ma sai che questo può essere un sistema per intervenire?
4: No, pensando proprio questo.
6: Quello è fatto così.
3: È l'uovo di Colombo.
6: E poi c'è il.
8: Sì, anche per dire.
4: Ma deve avere l'accesso alla tua macchina.
3: Sì.
8: Vabbè, ci sarà una macchina predisposta a fare ciò. Stiamo andando.
6: La versione diretta. Per fare le. Facciamo le cose. Bene. Okay. Questo è come adesso, questo è come dovrebbe diventare con questa cosa tonda che è l'avvolgimento del motore, e l'avvolgimento del motore è qua, cioè significa che tu devi collegare, per esempio, questo filo qua
8: deve accedere al device
6: nero, per esempio io ho disegnato nero perché ho un bel nero,
4: deve far parte lui del gruppo audio
6: per poter usare il positivo, la polarità non si incontra, va bene, il positivo qua è uno di questi quattro, ho scelta qua al collettore del transistor. Qual è il
4: e quindi riloggarsi.
6: L'emettitore
4: è
6: no, l'emettitore.
8: Questo qua aspetta, il segno che
6: il segno è l'emettitore.
8: Okay.
6: Poi ruotandoci è base il collettore. Perciò. Tutte e tre vicine, no, tre vicine e poi uno.
8: Ma io questo adesso prendo. Basta, non voglio vedere.
6: Ma come io che non l'ho mai fatta ancora me lo ricordo.
9: Io ho fatto
4: il liceo scientifico più università informatica, non toccherò mai un saldo
2: e allora non ne parlo con te
4: mai.
9: Ma tranquillo, te lo posso.
4: Vabbè, tranquillo, te lo posso.
9: Questa è la mia più grossa disgrazia.
2: Vuoi che ti rispondano tutti in
4: singolo? No, voglio che me lo strappi. Io ho altre di queste cose qua, mi pare che siano meglio fuori.
10: Sì.
4: Ho altre prese così, seriali, quasi tutto. Vabbè, alla fine quando faremo, se facciamo il circuito, compriamo una basetta di rame. Lo scriviamo con la penna e poi lo buttiamo nell'acido.
2: Questo per il momento non è un circuito, definitivo che useremo. È un circuito semplice, da utilizzare per forza. E poi secondo me si potrebbe anche utilizzare.
9: Se voi mi fate il circuito, io vi schioppo le mutande.
2: Prendi un piedino particolare, che credo sia l'11 della parallela, a massa.
9: Sì.
2: Poi dai, con l'indef maggiore dev LP funziona. Che funziona.
9: Però come fai bello, perché c'è più grande.
2: Vabbè,
9: printf sì, però è molto più
2: nudo. Printf, e poi printf sto parlando in shell, non in C. Perché in shell c'è un comando printf. È un normale
9: comando. Un eco, uno.
2: Sì, ma in eco. No, uno. Printf barra 1. Prende il codice 1 in ottale, che sarebbe 1. Tu devi mandare il codice asci 1, che non so come si fa con eco.
10: Chiedo lo
2: decimale, dicevo.
9: Comunque sì, io mi diverto a scrivere codice per queste cose, facciamo notare come volete.
2: Perfetto.
9: Per fare quel lento mi sono divertito troppo, sono fatto Git, me lo sono attaccato alla moto. Ah. Ce l'ho ancora,
4: lo fa la scritta.
9: Allora me lo faccio
2: vedere. Va bene, questo qua allora, dato che già usai queste cose qua.
9: Allora, però sul parallelo.
2: Aspetta un attimo, quello lì è tipo te lo devi portare. Tu le devi costruire come nuovo, da zero. Comprando i componenti, oppure
9: c'è i componenti e possiamo costruire uno simile a questo.
2: Allora lo fate assieme?
9: Sì. Allora alla fine lo possiamo fare anche la prossima volta qua, perché non ci vuole niente.
2: Infatti,
9: non
2: possiamo fare la prossima volta qua, però non giovedì che ci sono dei trofi.
9: No? Beh, magari ci vediamo un pomeriggio.
2: Ma io veramente.
9: Vabbè, magari io e Thomas, ho bisogno di. Ora faccio la mia parte di merda e poi ricompilo il piano.
10: Io non mi ricordo come si usa il festival, è una merda, porco Dio! Cari fratelli!
9: Ciao, Type, o cazzo si chiama festival?
10: Eh?
9: Ecco, ciao,
10: Type Festival. Ecco, ciao, Pipe Festival.
9: Se funziona.
10: Non credo proprio. No.
9: Ma che dai, Rona?
10: Da un. Da merda, dice merda.
11: Merda, merda. Merda.
10: Ah? Oh.
2: Ma. Sbagliato.
10: Ah. Orco.
9: Io.
10: Oh. Ha smesso lancia festival e scrivi
11: sì,
10: io cesso
9: porco Dio
11: la canzone che aveva questo
9: sei test
10: ma deve essere messo tra parentesi ma che cazzo di ha completamente sminchiato muse
11: perché non hai il Google se non puoi
10: che cazzo ne so perché festival è una merda non comunque si sente pianissimo non usare festival.
11: Ecco ciao Pipe Festival meno Pipe. No.
10: Errore merda.
11: Errore male.
9: Ah non c'è ancora.
11: Ma stai streamando?
9: No.
10: Sto streamando.
9: Così lo sto
10: vedi? Si streama. Abbiamo anche 14 poveracci ascoltatori, poveracci. No, ma non sono 14, no. Sono 14, no, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11: 8. Chi è che ci ascolta da ben 2 ore e 2 minuti?
10: Mo?
2: Questo è come invece adesso. Adesso c'è una resistenza di bello.
9: Questo
11: no, deve essere messo tra parentesi come ti ho detto.
2: No, il LED lo può. Guarda,
9: guarda, è tipo importante l'iniziativa di un tempo.
6: Non succede nulla perché poi con la ragione e basta. Questo passa in condizione, diventa come se fosse un filo collegato. Ok? Quindi inizia a passare correndo, dico nota che dal filo non può passare. Poi
3: ti devo
6: la quindi passa dal motore.
3: Ma con che controllo? Con quale?
6: Quindi qua si crea un portamento, si accumula energia, poi non prende
9: tutto. Ma attaccato,
6: succede questo qua. Questa energia si
9: scarica
6: e passa. E passa qua.
4: A posto di passare.
6: A passo di passare qua che lo
3: troppo troppo.
6: Una cosa semplice da mostrare. Questo è per 4 perché.
9: E però
6: per fare più 4 volte. Qua la parallela 2, qua il primo 3 della parallela, qua il primo 4. E così via.
3: Sì, sì, chi?
4: Il tipo fa una cosa in giallo, sai qual è quello che
6: fa? Ah, ma esiste di una cosa, a livello hardware.
4: Se qua ti posso pure dare 8 di questi led.
6: Sì.
4: Se io voglio mettere 9, come faccio?
6: Beh, fino a una certa qualità c'hai qualche altro piedino, fino a 10 credo, c'hai qualche altro piedino.
4: Ma mettere 25.
6: Se ne vuoi mettere 25.
3: Ma di cosa?
4: Di led.
6: 25 led.
3: E non puoi.
6: Direttamente alla parallela no. Devi probabilmente
3: in realtà sì. In realtà sì.
6: Oppure 16 è facile, puoi fare una matrice 4x4.
3: No. Allora puoi usare due bit. Puoi usare un bit con un chip di controllo per controllare gli altri 7.
7: Sta parlando a LPT?
3: Con il bit a 0 ne abilita 7. Con il bit a 1 abilita gli altri 7.
4: Quindi 14. Il primo bit fargli fare il jump, lo switch. Mm-hmm. Poi devi fare la stessa cosa.
3: È bella l'elettronica digitale.
7: C'era qualcuno che
6: parla di questo bello, perché 14 con 8 bit. Senti,
7: non
6: dice 4x4 puoi fare.
7: Ma senti, c'è qualcuno che parla con Festival.
6: Vero, sì.
3: Sì, ma non si può sentire, vediamo.
4: Sembra la stessa cosa. Okay.

0: Il dizionario spagnolo non ce l'ha.
1: Sì, dovreste mettere il dizionario spagnolo, ma non mi ricordo come si chiama né come si mette.
2: Perché quello italiano
1: non esiste. Anzi, è a pagamento sul sito della Madonna.
2: Non l'abbiamo fatto per quella.
1: Non l'abbiamo fatta.
2: Esatto, non è di un fax firmato.
3: Perché devi? Perché è pagamento?
2: Esatto, cioè, qualcosa che serve a persone che hanno delle difficoltà fisiche.
4: Allora ma comunque sembra limitata la cosa, perché è un momento tipo anche che faccio
3: tu
4: 4 bit di selezione,
3: dipende da quanto, dipende da quanto complesso sta il circuito. Con un bit puoi anche comandare
2: sta facendo sta postina del cazzo, che però non ha
4: come
2: tutto tipo driver da me non è uscito da
4: seriale
2: da Linux, nemmeno come disk, niente,
3: è
2: e poi fa delle fotografie senza flash, con una velocità incredibile. 640 per 480 me l'hanno regalato comunque sui 50 euro.
3: Sì,
2: anche da web,
1: ma veramente non è
2: faccio vedere la risoluzione. Se quello manca
3: questo mette 1, a questo mette 0 si accende questo led, se invece mette 0
4: battaglia
3: navale.
4: Quindi il massimo su una parallela può comandare 16 impulsi,
1: ma veramente non è risoluta.
2: No,
1: non ci sono cazzi.
4: Ma perché
2: no? No, è un MPC che mi deve riscrivere il
3: drive.
2: Ci vuole un gioco da il modulo
3: 256 con 8 bit di guerra per
1: 256, però ne potresti accendere un lavoro USB. Sì. Oh, e adesso non ne puoi accendere più di due alla volta. Aspetta, Newmark, ma porco chi so io? Dove cazzo l'hai messo quel modulo di merda?
5: Di solito è sempre quello che parla, però un festival che parla. LPT.
3: E anche con questa notizia 4x4, sto scansionando velocemente.
4: Ma io l'ho fatto, non è troppo la data. Guarda, io se fosse il tramonto 0, è tipo... Vabbè, questo qua l'effetto sarebbe questo, giusto? Questo qua è tramonto, questo qua.
2: Se te molto metto zero. Non c'è una pazzia che mi sono pazziato.
3: Vabbè, non sono tutti insieme, però
1: stai streamando?
3: Sì, bisogna vedere questo qua.
2: Per capire quanto votasse del disco, ho pensato di attaccarlo.
1: Un encoder ottico?
2: Esatto. Tanti piccoli specchi. Pezzettini di specchio.
1: Ma sei un barco, si compra un encoder e si muove sull'asse. Dipendono da fatti.
4: Posso mettere qualche regista?
2: Dipendono da fatti.
1: Oppure usi un motorino passo passo con degli impulsi di spostamento. Cioè, secondo me ammesso che si possa fare, ma credo di sì. Me lo dai il motorino passo passo?
3: Che fa un ciclo.
1: Emanuele, dammi il motorino un attimo. Vediamo se misura qualcosa. Eccolo. Qual è il positivo negativo analivo?
6: So che questo nero è comune.
1: Vediamo un po'. Porco Dio. Muovi.
3: Però è alternato.
1: Quindi un impulso lo misura.
2: Aspetta. Non può aumentare la scala.
1: È già il minimo.
3: Ma che succede se metti nel C, B?
2: Che muoio folgorato.
3: Sì, dai.
1: Prova a mettere...
2: Un impulso lo dà effettivamente.
1: Quindi possiamo usarlo per contare gli impulsi, vai?
2: Quindi sapere di quanto, effettivamente.
1: No, le tensioni sono piccole.
3: Aspetta.
1: E questo è un tester del cazzo.
4: Mettilo qua.
3: Però adesso? Ugualmente niente. Però no, vedi, ecco.
2: Dipende da quanti...
1: Da
2: che velocità lo giri.
1: Questo può essere un tempo misura la velocità, volendo.
2: Ah?
3: Costante.
2: Velocità costante.
3: Infatti per me ho fatto un...
4: No, l'ho visto il regista, ma alla fine ha messo il tavolo a zero.
3: Che è fatto? E che?
4: Non lo fai in secondo,
3: No, certo, però mi...
4: Beh, poi dipende dal
3: tipo di cosa. Però io mi interessa...
2: Ma sta guardando,
3: non è molto preciso, perché...
4: In realtà è zero.
3: Sì, ma
4: posso anche commentare la riga?
2: Sì,
3: guarda che succede.
1: No, conosco.
3: Guarda come impressione.
1: Te lo posso...
4: Però non capisco il cazzo.
1: Ma lei è altro
2: che parla con Festival.
1: Sì.
4: In qualche modo.
1: Ancora non l'avevi capito?
2: Sì.
1: Ma sei un coglione.
2: Che finisce una testa di cazzo. Ma che frase diceva?
1: Che cazzo ne so, non si capisce niente. E adesso finalmente possiamo rompere il cazzo ai nostri ascoltatori mettendo l'MP3 che ci ha gentilmente regalato Newmark. Mentre nessuno di voi ha indovinato che cosa abbiamo ascoltato prima, si trattava di Guido Zappa e l'album si chiamava Automatic.
4: No, quando io metto zero, sta accesso zero, però cioè fisicamente non dovrebbe accendersi praticamente.
1: Ascoltiamo adesso Adius di Pietro Ciampi. Non so cosa sia l'Olocausto. Buon ascolto.
4: Cambia il ciclo, il 2B diventa un altro valore, infatti.
3: Sposti per due.
2: Sono curioso di questo sparo.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo.

sono secoli che ti amo.

sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

0: Noi non abbiamo parole per questa canzone che ha trovato Ding Dong. Non abbiamo veramente parole. Questo Pietro Ciampi ci ha eradicato i coglioni. Una canzone fantastica. E a questo punto io ricambio il dono di Newmark con un altro brano. Vediamo se lo trovo.
1: Di musica moderna, io già lo so.
0: Un brano di Cocchi e Renato, che tutti voi conoscete essere dei grandi comici.
2: Beh, questo
0: signori, Cocchi e Renato, buon ascolto.

0: X figa.
1: X figa non va bene per
2: Solo per gestire il disco storage.
0: Volendo.
1: C'è qualcosa di meglio?
0: Non lo so.
2: Che cazzo è?
1: Vabbè, si figa.
3: Comunque invece tu puoi.
2: Ma vero, leggi con uno scanner, è una cosa tutta windowsiana praticamente. Ci può lavare a mano.
0: E visto che siamo in vena di musica, ancora musica!
4: Allora, mi partito io, scusa, non so. Che poi leggere anche le altre macchine sotto il computer. Però comunque questo software è come che

0: la metto al volo?
1: Solamente per amore!
0: Pam, così, pam, nel culo, pam!
2: Se ce l'ho,
0: sì.
2: Ah, me sfatti già di quando vengo le spotte?
3: Alle 9? Alle 8?
2: Alle 9.
3: Sicuramente sì, la faremo qua la riunione.
4: Non hai firmato?
3: Sì, avrei voluto firmare, ma già c'era. Più che altro c'era il nome dell'Arci.
2: Accordato per le 9.
0: Dell'Arci?
3: Sì, del 328.
2: Ma è giovedì, ma è
0: ci gay?
3: Come non ci gay?
2: Giovedì,
0: oh, ma la musica è scemata!
3: Non ce l'ho il cavo USB, è
2: spesso. Ma andiamo per giovedì alle 9.
4: Per come?
5: Ah, lo dico subito, perché.
2: Ah, diciamo.
4: Anche se non ci vediamo alle 8.
2: Se alle 9
4: ci vediamo alle
2: 8.
4: Esatto.
2: Se alle 8 non ci vediamo, alle 7, perché ho già
4: detto. No, è qui. Io addirittura vorrei venire più tardi.
3: E poi che
0: sta in faccia. Bene, andiamo con un classico allora.
4: Ah, perché mettiamo tipo lo schiaccianoci?
0: No, no, andiamo con un classico. Luna di Rose non ci stiamo registrando la cortesia.
4: Non c'è.

0: Sì. Ma lui suona, canta, ma fa cose più normali, come questi li ha fatti per ridere. Però sono belli, perché c'è un altro che si chiama Net Criminals. Vediamo se lo posso mettere. E poi c'è Fast Web Zorzor
1: da House. Ma non c'è la canzone della Free Software Foundation?
2: Yo yo yo Zorzor,
0: il primo che hanno fatto. What's not G-Fox, a script kid, you know?

0: giro della luna, invece no.
1: Vai, vai.
2: Yo.
1: Sì. Zorzos. Yo.
3: Io sono un man che spetta, sono tutti i cazzi, fresci di rap. Perché?

0: Non è effettivamente un collegamento aperto.
1: L'altro, dai, fammi sentire anche a me, facciamo un bel.
2: Tutto quello che abbiamo sentito.
1: Ah, giusto, questa qua era Pasqua.
3: Se mi dici dove compri, oppure prendi, da fa quasi a un torre. Sono quelle tre.
1: La Zorzorz Crew.
3: C'è anche un sito da qualche parte, ma non so quale sia. Non mi ricordo. Infatti li ho messi lì perché non. Non essendoci in giro sto cazzo di sito, allora. Pardon.
0: Non è che l'accumula, ma dice che non si vede. In realtà è come se tu apri un piccolo rubinetto, c'è un tubo così e passano tanti. Un po' da forza per sta qua che fa. Nella forza non è che è accumulato un rubinetto, ma è un motore forza che è un trasformatore. E tu devi sapere, dovresti sapere, ma questo è, ti dico io. Nella
4: prossima parola
0: di
4: oggi
0: proprio quella
4: che sta facendo,
0: no,
4: vogliate
0: dire che fa la stessa cosa che fa, che così si fa, perfetto. E tu dici ma perché non
3: se ce la facessi, se ce la facerebbe,
0: eh?
3: Ah sì, sì, ma è giù, no, ma non è, e capita, sì.
0: Io ho sempre parlato perfettamente.
3: Anche a me capita a volte
1: di diventare dislessico.
5: Hai stato,
0: a me capita, ho stato qui.
5: Hai stato tu,
0: ho stato
3: io, non Seppi,
5: tu non Seppi Calamari direttamente. Puoi stoppare lo stream se lo stai minchiato. Meno male, non lo hai sentito. Va bene, Zorzor in the house.
0: Dovremmo fare qualcosa di venerdì.
5: Beh, intanto se volete la primavera, mai più quando c'è lo stream.
3: Perché?
0: Ma sì, io lo so, però giovedì dobbiamo spostare.
5: No, non farò mai, apri che è presa.
0: Ma non si può fare il mercoledì per il sabato.
5: Mercoledì non è più lezione. Non è più lezione.
0: Vedi,
5: avrete almeno 4. No, più che altro già abbiamo preso dall'altra riunione. Alle 21, tu non ti arrivi alle 21.
0: No, per qua. No, però diciamo un'altra riunione, giovedì alle
5: 21.
0: Si è messo con pomeriggio.
5: Le altre volte però di solito siamo quando e non va bene per nessuno.
0: No, per me va. Il fatto è che il venerdì poi sembra meglio svegliare. Io lunedì, mercoledì e venerdì mi devo svegliare all'effetto
5: in giro. Del venerdì,
0: ma poi altro c'è venerdì, anche la cosa del
5: Kung Fu.
0: Cioè il giovedì proprio non voglio parlare.
5: Il problema è che in giorni dispari abbiamo la lezione.
0: Anche venerdì quindi, sì, certo.
5: Però finiamo.
0: Ma anticiparlo invece la riunione? Perché se tu mi dici alle 7, invece alle 7 alle 9, io posso stare, no. Comunque non per questo giovedì, perché è già presa. Questo giovedì va bene, capito? Dico per la prossima volta.
5: Vediamo di essere un po' elastici, va, in base anche agli impegni, comunque.
0: Perché alle
5: 7. Cioè, se è venerdì e noi non iniziamo alle 9. Se io non ho lezione a scuola, proprio possiamo
3: ma alle 8. Ai nostri ascoltatori non ce ne fotte un cazzo di queste cose.
5: E che cosa dobbiamo parlare?
3: Quindi io metterò un po' di musica di violenza.
5: La logistica dobbiamo parlare.
0: Martedì prossimo.
3: Buon ascolto.
5: Martedì prossimo si parla di Fun Radio.

0: Tutti se ne vanno qui.
1: Io finisco di scaricare la bomba.
0: Questa è comunque nella chess point, sono 3 dB.
2: Una unidirezionale ce l'abbiamo comprato, 18 euro.
0: Questa è 5 dB.
3: Omnidirezionale?
0: Sì, che è una minchiata, insomma, leggermente più grande.
3: Vabbè, però non è più potente, però prende abbastanza, dico molto.
2: Con l'omnidirezionale da fare sono
0: 12 decimi di solito.
2: Allora questa qua li
3: a me serve che prende. Sì.
0: Ma stai mettendo un chilometro. Voi dovete, bisogna stampare quel foglio, poi lo puoi ingrandire e ridurre con la fotocopia vice, capito?
2: E in questo qua avevo pensato.
0: Così, no, si fa così.
2: Tre.
0: Esatto, e ti fai la parabola grossa così.
2: E ti faccio un quadrato.
0: Esatto. L'importante è che il quadrato che è disegnato nella fotocopia sia sempre un quadrato, in modo che il rapporto sia uguale.
2: Sì, certo, perché il punto focale sono sotto.
0: Esatto. E anche la forma della parabola, esatto. Sì, ed è una minchiata fa.
2: Se tipo abitavamo al nord era più divertente, visto che era più chiaro, nel senso. Ora mi hanno chiesto di fare un progetto per coprire tutta Catania, sì. E io c'ho un aggancio buono, mi farebbe mettere un anche un 5 watt su edge, 5 watt è già ponente, eh?
3: 5 watt su
0: e quello di che sei. Che sei, stai streamando, eh? Abbiamo ricevuto una lettera che dice: sono interessato a usare e installare Linux, distribuzione Debian. Prego contattarmi al numero di telefono, eccetera, oppure @inwind.it. Grazie da bla bla bla bla.
3: Ma come te l'ho mandato?
0: Ci abbiamo sotto la cassetta della delle cose con Freaknet. Okay. Chi vuole lascia i messaggi. Il primo messaggio che riceviamo e mi hanno detto che è lì da mesi. Che questo foglietto è mesi che si trova lì nella buca delle lettere del Freaknet. No.
3: Ma come cazzo sei spento? No, è impossibile.
0: Hai problemi di APM allora o di ACPI sicuramente.
3: Ma non mi è mai capitato, sai?
0: Non so. Oggi
3: non lo so.
0: Vabbè, direi che ascoltiamo questo MP3 che ci ha fatto scaricare Crash.
3: Mi spesso spendo ormai.
0: E vediamo un po' di che si tratta. Musica di Catanesi. Ah, voilà.
4: Pare, ma guarda che bella situazione di pilota a ceccare!
5: Minchietino, guarda che fattore Y, ma ci andava lì!
4: Ma le pinne! Ma il canale,

0: best. Chiudo dentro cesso, quasi provo a fare rap e tempo presto. Tu ci insisti.
1: È morto. Finito. No.
2: Semplicemente sì.
1: Ma infatti è 0,7 mega.
3: Minchia, può essere che non è tutto su.
1: Su Vitamin Kick che non è tutto invece. Vedi, 0,7 mega.
3: Dovresti andare su. Vediamo. Solo.
1: Real io non lo sento.
3: No, Real è inutile perché
1: quando. Qua sono
3: in. Hai ragione, 0,98 qua. E io ho cercato questo. Però c'è tutto, perché ho scaricato pure da qua tutto. No, beh, inutile che le ritendi se tende a questo.
1: Vabbè.
3: 69 Y, vediamo se ti. Tutta quanta. Certo.
1: Che cazzo è? Quello è il loro.
3: Il logo hanno fatto.
4: Vediamo che
3: altri brani. Niente, solo questo. Niente, l'ha levato. Basta.
4: Sembra quella dei funghi. Come si chiamano? Quelli del coniglio col cazzo gigante.
0: Bellissimo.
4: Come
0: bello.
4: Si chiamavano i funghi? Io vado a non so. Scelto.
3: Sento, scelto. E qui. E qui c'è una versione che è un pochettino taroccata da quelli di Sid Solito, però c'è. No, a me la volevo così. E che ora lo c'è.
1: Non sono mai stato su questo sito, ci vedo.
3: Ma io so che le l'hanno mandata, quindi da qualche parte ci deve essere.
4: Sid Esaurito.
3: L'hosting di Sid Solito glielo fa.
4: Ma fagli vedere il sito di Castiglia.
3: Sì, lo facciamo. Giochi spin server, no. Altro. Che cazzo. Sto sito è fatto di merda.

0: Boh, vabbè, fregati.
1: Infatti, votavo. Vinco
2: sul Castiglio, fagli vedere la presentazione.
0: No, no, me ne sto fottendo. Devo dormire troppo.
3: Dov'è il...
2: Il lo...
0: Dai. No.

0: Bah, bella macchina.
1: Sì, ma me l'hanno presa in ufficio, non l'ho pagato perché quest'anno per l'aspettare. Però diciamo che è diventata abbastanza mia, anche perché mi devono pagare di un paio di mesi, quindi. Questa qua la tengo come cauzione.
0: Giusto. Ufficio di?
1: Medio Sicilia, sto lavorando.
0: Come?
1: Medio Sicilia, prende scusa. No, no, no, infatti ho aperto ora, cioè non lo puoi conoscere. No, pubblicità più che altro, però quando sono entrato io in informatica. Quindi il computer assistente.
0: Wow. Signori, vi benedico.
2: Anche noi vi
0: benedico. Verrò alla vostra salute.
1: Acqua?
2: Acqua. Non si brinda mai. No.
0: Perché?
2: Tu che cazzo ne so, mi dico non si brinda la cosa. Ti piace la propria infanzia.
0: Sto facendo con voi che mi tiro la porta, va? Che cazzo le ho? Eia, eia, la, la. Eia, eia.

0: Va bene, direi che per questa sera la nostra trasmissione si conclude qui.
1: Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Se tutto va bene e se ci andrà, potrete riascoltarci martedì prossimo, sempre alle ore 22, sempre su questo stesso link. Grazie. E arrivederci. Io direi chiudiamo come abbiamo aperto, con un brano musicale, Duizu Zappa dal disco Automatic, Purple Guitar. Buon ascolto.

te ricordiamo non esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa mare di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per il Papa, per intercessioni sue, che sono quelle di tutta la Santa Chiesa, per i nostri cari, per le persone...

0: Io no.
1: Brutte maniere, Tony.
0: Chiunque batte il decano diventa il decano.
1: Non sei un varo, vero?
2: In questa Assemblea Nazionale dell'UDC un riferimento esplicito al Meridione d'Italia.
3: Scoprite i nuovi videofonini UMTS di 3 e con l'offerta a tutti e due.

sie ihr Wort

Κάποιος από εσάς μετά τις 1

0: quantità di canali mostruosa. Un sacco di questi sono radio. Però tanti sono criptati, non si sente un cazzo.
1: Deve invece rinunciare a Coti e Tricarico squalificati e ad Alessi infortunato. Al microfono di Sergio Masia, lo spezzino Gianluca Fasano parla degli avversari.
2: Hans Wiss, der ist sehr schön krank und virtuos, das war es hier auch. Aber, das ist auch Ducha, virtuos, das ist auch Ducha, le pote zvuka, je izrasla njegova glazba.
3: Znači, svirat ćete sonatinu, ali i dva

0: أو غيرها تحريم
1: والرجاء كتابته لنا باللغة الفرنسية.

0: 歌。
1: Sidewalk, really good. Second place.

0: se la Madonna vuole, nonostante
1: porca
0: le gambe rotamate.
2: Un po' no, 143, un po' no, buona na, Gruhe, 10112.
0: Bellissimo!

0: L'appuntamento con la musica e la poesia di Davide Van de Sproos è per martedì 23 marzo alle ore 10 sulle frequenze di Radio Padania Libera. Se vuoi parlare in diretta con Davide Van de Sproos, chiamaci martedì 23 marzo tra le 10 e le 11 allo 02 6620 3529. Su Radio Padania Libera è tutta un'altra musica.
1: E a tutti coloro che vogliono vivere sotto le

0: הכנו מסגרת.
1: יוקו.
2: ז'ויה, בפויסה.
3: אפולקר.
4: פרינסטר.
5: אבס לימדה.

0: popolare rivendica la sovranità sull'isola.
1: Guardare nell'indifferenza quel che succede in Kosovo, lo ha detto oggi la...
2: Iran dari tingkat 4 menjadi

지연토사 강렬한 모롱궁 응가

어찌하여 적성한 소식 한 장 없을까?

0: locale invece cos'ha di particolare? A parte che ogni tanto vi vengo a trovare io, è già importante.
1: Ragazze anche da noi.
0: Un po' da tutta l'Europa.
2: Sì. Oh, è stato male. Non mi piace quello che succede.

0: 不然俺心
1: 苦干子，
0: 苦干家的，
1: 二郎。

부자리 어서 한 줄 알았더니 장모와 향단의 덕이 절반도 더 되었구나.

0: 아버지가 돼서 왔네요.
1: 집안에 변고가 생겨 아버님 벼슬도 끊어지고 과거도 못 보고 아파는 하탕진하여 유리관 식당.

prego, sua mia.

안 되고 있, 차 우연.

0: 그만 보자 니가 하잔 말을.
1: 이거 보시오, 순천. 보안이 밤새워지를 잔지 이것까지 그때까지 자리를 마시려고?
2: 당연하지요. 그 잔치가 끝날 무렵 춘향을 장사한다는 그런 좋은 구경거리를 놓칠 수야 있겠습니까?
3: ce l'hanno
4: il computer.
3: Che passa me le? C'è utenza, io su quel, dimmi dove sono, me le dico io.
4: Non esistono utenze qui.
5: Non esistono.
4: Guarda come sono. Guarda.
5: Come sei?
4: Grafica, foto. Come sono bello sistemato, no?
5: Perché? Hai scoperto adesso la cosa del falsiste,
4: sì,
5: non mi capisco.
4: Però. Mentre si lavora è fondamentale ascoltare un po' di poesia. Commentami queste poesie, grazie.
6: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di perdi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti a cazzo duro come fosse antani.
7: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti, e scorregge dentro lo zoom. Come una merda di minchia dura, così il mio

0: solo i froci sanno fare.
1: Massiccio.
2: Sì? Oh, Giulia. Ci lo domando. Gabriele, che ce l'hai tu le chiavi della macchina?
1: Minchia.
2: Ha detto minchia.
1: Spero di no.
2: E allora?
1: Aspetta.
2: A benedito da. C'hai dire tu.
1: Aspetta, perché non lo so.
2: Aspetta, perché non lo sa. Prova e controlla. Ce l'ha lui. È stato trovato. Ma? Il filosofo Marcuse ti sta vedendo. E allora deve venire lui a portare la Tille?
1: Ora mi ci accompagni.
2: Ah, volevi venirlo a prendere? Ah, non ti può venirlo a prenderti. Vabbè, vedremo, ci organizziamo. Ciao. Numanumaye. Numanumanumaye.
3: Che cazzo di foto sono? Io queste foto non le conosco.
1: Dio maledica i Synaptics.
2: Umano maglie.
1: Oh, ecco qua. Allora, vieni a vedere. Ce n'è una, due e tre. Ma scusa, c'è la macchina fotografica? La bambincina foto!
2: È vero.
1: Dammi le foto, dammi le foto! Dammi le foto! Dammi le foto! Dammi le foto, dammi le foto! Presto! C'è la macchina fotografica, facciamo una foto, no?
2: Non ci
1: più. Ti faccio la foto accanto.
2: Guarda, lo faccio. Accanto, no?
1: Sì, sì.
2: Deve essere foto singole.
1: Sì.
2: No, no, deve essere foto singole, devo mettere sulla macchina.
1: La macchina è la tua. E allora ti
2: senti scemo, vedi che sei scemo.
1: Me ne foto.
2: Scemo. Mi viene la potenza flash.
1: Ah, ma il culo mi fa male, malissimo.
2: Quanta gente che è venuta
1: qui. Minchia, veramente, è avuto un successo.
2: Guarda, siamo stati, quante no? Una trentina, una quarantina, quanti siamo stati? Ma stai filmando?
1: E come?
2: Ah, è giusto.
1: Sto registrando.
2: Ah, stai registrando! Oggi qui non...
3: Gabriele, tocca a te.
2: Devi fare i te. Sì? Con? Forse è sbagliato un numero? E chi cerca? Chi è con sé Benevento?
1: Non lo so, non conosco.
2: Tu sei Benevento?
1: Pronto? Pronto? Chi cerca? Salve? Ah, salve, sì. Sì, sono io, Gabriele. Sì, glielo passo subito.
4: Prego, non avevamo capito. Mi sente male, ci vedremo. Arrivederci.
1: Ma... Non capivo. Non capivo chi cercava.
4: Che stile è la foto di Pete di Trilli nella foto, eh?
2: Ah, come siamo? Noi siamo. Non mi fare foto.
4: Perché?
2: Perché odio le foto.
4: Ma no,
1: guarda, non sei con il mio.
4: Ma fai. Accompagnami un attimo. Non capivamo chi era.
1: Non
4: ne capisco, non capivo.
1: E poi invece di dire così dice, oh,
4: immagino, in perfetto francese, no?
1: Non capivo.
2: Ma vaffanculo, ah, non capivo. Che cazzo cercava? Lui manco ha capito.
1: Vabbè,
2: allora, non so se rispondi cosa.

0: Dai,
1: magari qua magari qualcosa di fondo io il telefono.
0: Pronto, sto cercando.
1: Stai cercando a che c'è? Chiama a passare a Capoloto, per piacere.
2: E non ci ha voluto combattere più di tanto.
1: No, ma che reale, va benissimo. Ci sto lavorando io su quella macchina. Ci sto lavorando io su quella macchina, va benissimo.
2: In seriale.
1: Numa,
2: che è l'ultima, l'unica macchina che ho.
1: Vabbè, oh, io vado.
0: Ma torna adesso, eh?
1: Torno quando cazzo mi pare a me.
0: Il router l'hai lasciato che si connette?
3: Eh sì.
0: Con la licenza di stella dice Az. Az. Si esce.
2: Non è vero, non è vero.
1: Oppure si esce.
2: Era uno scherzo, era uno scherzo.
3: Che incognito, che fai?
0: Ma non è numero.